0: La ragazza del futuro di Cesare Cremonini su RTL 102.5. Sono le 2:10 minuti, siamo in ottamboli, amici, tutto live, tutto dal vivo, non c'è niente di registrato, signore.
1: Giusto, giusto, ma sapete che Mick Jagger è sul set a Stromboli, che interpreterà un guardiano del faro? Quanti artisti
0: tutti lì per arrivano nelle isole Eolie,
1: sì, infatti,
0: insomma.
1: In questo caso è a Stromboli, però
0: a Stromboli.
2: Ma lo sapete che fare il guardiano del faro è uno di quei lavori che si è perso e si cercano persone che possano farlo e sono anche ben pagati, perché nessuno lo vuole fare.
1: A trovare fari, ma soprattutto i fari ci sono, sì, però sono incustoditi tantissimi, dove puoi fare delle foto bellissime.
2: È quella a pensare alle foto, ma no, che c'è, Armando?
0: No, sto pensando.
1: Vuoi
0: se
1: andare a Stromboli?
0: No, se suicidarmi subito, no, oppure dopo dare una testata ad uno spigolo così.
2: Vai a fare il guardiano del faro.
1: Ma scusami, vuoi recitare con Mick Jagger nelle Tre sorelle incestuose? Si chiama così il film?
0: Sì, no. Ma chi gliel'ha detta sta storia? Perché ci sono delle storie comunque di sta roba qua. Comunque, vabbè, le Isole Eolie sono prese di mira. Il film che uscirà a breve, insomma, il Colossal, avrà sicuramente un grandissimo successo e tantissimo pubblico poi apprezzeranno ancora di più le nostre belle isole. Ma quanto sono bravo.
1: Bravissimo.
0: Ma
2: quanto
0: poi
2: sei preparato.
0: Poi bisogna avere il fisico, ragazzi. C'è Mick Jagger tra sesso, droga e rock and roll, insomma, è ancora lì.
1: Mamma
0: in piedi,
1: mia,
0: vivo e vegeto.
1: Ma con una
0: magro,
1: una forza.
2: Ehi, Mick, te l'ha mandata!
0: Non sta bene.
1: Ma no.
2: Grazie.
1: Comunque, ragazzi, 82 anni e non,
0: capito,
1: sentirli, scusate se
0: poco.
1: Non
0: è rincoglionito ancora, no, amici.
2: Sai qual è il segreto della sua giovinezza?
0: Ma chi può dirlo, amici? Tanta
3: Ciao, sono Mick!
0: Non stai bene adesso.
1: Ciao. No.

0: libero! Come dice l'attore di Squadra Antimafia, Litfiba Spirito, libero, regina di cuori. Vabbè, cosa
1: va bene,
0: c'è?
1: No, sì, stavo ascoltando, ne sai una più del diavolo.
0: Lo sapete chi è la,

0: L'attore di Quadranti Mafia. Ah, non, come no?
1: No, chi è l'attore?
0: Ma siete vabbè, Sergio Frisce, che salutiamo. Insomma, che faceva Regina di Cuori. Grandissimo.
2: Quante ne sai, quante ne sai, ma bravo, adesso Armando. Ascoltiamo un vocale.
3: Buongiorno famiglia. Io ricordo il primo bacio del 1996. In quell'estate c'era Ricky Martin con Maria, che spopolava alla grande. L'ultimo qualche ora fa con Non dirgli mai di Gigi D'Alessio. Bacio a tutti, buona giornata.
0: Ho fatto il conto, 96, 2006, 2016 e 2026,
2: anni, sì. 40 anni. 40 anni. E quindi?
0: Cioè, il primo bacio 40 anni fa. Il primo, io pensavo il primo è unico. Ecco,
2: mi sono persa. No, perché
1: e quindi chissà quanti anni aveva?
2: Ne avrà avuti una cinquantina adesso, ne avrà 10 adesso magari ne ha 50. Tra poco ci scrive il
1: vabbè,
2: amico.
1: Ci dirà però ci ha detto la canzone che c'era quando si baciava.
0: Sì, qual era?
1: Non me la ricordo, la
2: Maria, Maria. E poi l'ultima invece.
1: No, quella di Ricky Martin.
0: Era Ricky Martin. Weppa!
1: Un dos tres.
0: Un passito bailante, Maria.
2: Però, allora, scusate, io direi... anche l'ultima, Non dirgli mai, di Gigi D'Alessio.
0: Sì, come no.
2: Mai, che siamo
0: vabbè,
2: stati
0: io direi basta parlare di baci, che ce l'avete sfracassate proprio.
2: Oh,
0: voglio,
2: no.
1: Dai, la canzone del primo bacio, no, non mi
2: bacini,
1: piace.
2: Bacini, no. Bacini.

0: 102.5 Play in streaming e on demand puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
2: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
3: Indeed presenta assunzioni che non puoi sbagliare, come il receptionist di un hotel.
4: La mia stanza è già occupata da un'altra coppia.
5: Colpa mia, ve la giocate a sasso carta forbice?
3: La persona giusta al primo colpo. Sponsorizza il tuo annuncio su indeed.com/selezionare.
6: Nuova Toyota EcoCross Hybrid, fino a 27 km con un solo litro. 116 cavalli! 0 a 100 in 9,2 secondi.
7: Nuova Toyota EcoCross Full Hybrid, Full Fun, da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it. Anche domenica.
6: Ah, lo rifacciamo?
8: Il solstizio d'estate cambia ritmo. 21 giugno, Sun Park Adriatic Festival, San Benedetto del Tronto. In scena, Fred De Palma, Samurai Jack, Jimmy Sachs, Alma, Eva, Bells, Amelie. Preparatevi alla storia. È l'unica data italiana dell'icona mondiale Ricky Martin. E non finisce qui. L'after show ufficiale è firmato Gabri Ponte. Con un DJ set speciale. Una sola notte, infinite emozioni. Prevendite disponibili ora sui circuiti ufficiali.
9: Con le calzature Grunland, il benessere è naturale. Design italiano, plantari esclusivi e stile contemporaneo. Con Grunland ti muovi in completa libertà. Scopri le nuove collezioni nei migliori negozi e su grunland.it.
10: Renault.
11: Quando il tuo lavoro cresce, serve più spazio. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili con volume di carico fino a 14,8 metri cubi e lunghezza di carico fino a 4,4 metri. A maggio, gamma Renault veicoli commerciali in pronta consegna da 17.950 euro. Offerta valida solo per veicoli in stock fino a esaurimento scorte, IVA emessa su strada escluse, INFE e condizioni presso la rete aderente su professional.renault.it. Scopri anche i veicoli allestiti Renault.

0: È il numero uno, il cantante di zocca dei record, Vasco Rossi, come vorrei, su RTL 102.5. Sono le 2.32 minuti, ciao ragazzi. Insomma, stasera vi
1: Armando,
0: state divertendo nel fuori onda, eh?
1: Ce l'hai il pigiama?
2: O si dorme senza... Ragazzi, veramente, scusate, si dorme con il pigiama o senza pigiama?
0: Dipende come la casa, se hai casa fredda, calda, se vuoi sentire le lenzuola.
1: Se vuoi essere libero.
0: Se vuoi stare con...
2: Forse,
0: capito?
2: Scusate, dipende pure da chi è accanto, se hai qualcuno accanto. Se non hai nessuno,
0: se non c'è nessuno non fa niente, insomma, dipende. Io dormo con la... volete sapere come dormo?
1: Dai,
0: io
1: sì.
0: Non ve lo dico.
1: Dai.
0: No, maglietta e box. Mutandina, io c'ho la mutandina
1: allo slippino.
0: Ho lo slippino bigno.
1: Ma anche al mare?
0: No, al mare da quando... no, al mare no.
1: Meno male.
0: No, ho vergogna per i bambini più che altro.
2: Ah,
0: no,
2: sì?
0: non per quando invece ci sono le milfone. No, scherzo.
2: Vabbè, dipende, magari se vai in Costa Azzurra.
0: E che si fa in Costa Azzurra?
1: Lo sai che i francesi sono anche un po' per il nudismo, queste cose qua. Sono abituati.
0: L'amour con la sciola de fori,
2: dico. L'amour toujours.
1: La libertà. No?
0: Comunque hanno detto che siamo degli asini, ciucci. Sono 30 anni, non 40. Allora, noi non siamo dei professori di matematica, facciamo i conduttori, ma comunque abbiamo detto 40 anni perché abbiamo incluso l'età di adesso pure.
2: Però comunque il nostro amico si è filmato e ha detto che ne ha 43 di anni, quindi sono passati 30 anni, aveva 13 anni, ma adesso ne ha 43 di anni dal primo bacio.
1: L'ha dato subito questo bacetto.
2: 13 anni.

0: Quella canta. Canta anche tu, Silvia.
1: No, non mi azzardo.
0: Brava.
2: Che pezzo, ragazzi.
0: Sì, bene, rovinato. Le Four Non Blondes, WhatsApp su RTL 102.5 alle 2:41 minuti. Andiamo nella Puglia,
2: sì,
0: dove c'è il nostro amico
2: Giovanni. Carta di credito. Ciao Giovanni.
3: Buonasera a tutti. Buonasera a tutti. Bellissima.
0: Ciao Giovanni. Bellissima. Subito a bruciapelo, ciao. Veloce, il tuo primo bacio.
3: Allora, il mio primo bacio è indimenticabile, perché praticamente quando ho dato il mio primo bacio non sapevo dove mettere bene la lingua.
2: Mm-hmm.
3: Quindi dalla parte, diciamo, la ragazza mi ha detto: se non sei capace stai a casa tua. Quindi è stato completamente
2: veramente?
3: Una figura proprio.
0: Facciamo.
1: Sì, ma scusate, ma dove potevi metterla la lingua? Cioè, quello
3: no, perché lì era un po', non sapevo, sotto la sua, sopra, sì, c'era era diciamo un po' esperto.
0: Allora, scusate, qui c'è la maestra di lingua, Vanessa Gray, prego.
2: Ragazzi, ecco, devo prego. Fare la prova, vediamo, e non lo so, un po' sopra, un po' sotto, un po' a destra, un po' a sinistra, un po' tutto.
1: Però meglio che si muove che non che sta ferma.
0: Io penso che comunque stiamo degenerando.
3: Quello che posso dirti è che poi il secondo bacio.
0: Ma non ti ci mettere pure tu, scusami.
2: Ma
0: no,
2: il secondo è andato meglio?
3: Il secondo è andato meglio perché con la prima è stata una bella nave scuola, quindi la seconda mi ha detto baci benissimo, quindi sì, credo di aver fatto una bella figura.
2: Ma scusami, ma ci risulta carta di credito che tu hai sia la prima moglie e poi a un certo punto è arrivata la seconda?
3: Sì, esatto. La prima è stata come il primo bacio, non sapevo dove mettere la carta di credito, infatti me l'ha fatta fuori.
0: Ma chi sei?
1: No.
0: Rodolfo Valentino, chi sei? Giovanni da... Giovanni di Margherita di Savoia,
2: Margherita,
0: vero?
2: Di Savoia.
0: Va bene.
1: Se la ride.
0: Senti,
1: dai, dici questa carta di credito.
0: La tua seconda moglie ti lascerà tra poco, te lo dico.
3: No, facciamo 20 anni adesso, il 6 giugno, facciamo 20 anni insieme. Abbiamo due figlie bellissime.
0: Però dalla voce sembri giovanissimo, sembri un trentenne.
2: Quanti ne hai?
3: Classe 1984, mi dispiace. Vabbè, per voi, ma non sono così giovane.
1: Fai il conto.
2: dai, che adesso Armando è bravissimo a fare i conti.
0: Allora, però scusatemi, sei dell'83, ne ha 40,
1: 84,
2: 44, ne ha 40,
1: 80, 90, 42,
0: 42, ne ha 42. E ha detto che è sposato da 20 anni con la seconda moglie e la prima moglie. Quanto è durato? Un anno il matrimonio?
3: 10 mesi.
2: Ah, 10 mesi, pochissimo.
0: Solo per fregarvi le buste e basta, insomma. Va bene, Giovanni. Ti salutiamo, caro,
2: ciao.
0: Grazie.
2: Scusa,
3: ciao.
2: Ci puoi salutare dicendo
3: piacere,
2: scusa.
3: Grazie per la compagnia.
2: Aspetta, prima di andare via, dici carta di credito, come lo dici tu?
3: Viva le carte di credito piene!
1: Ciao Giovanni!

0: Gianluca Grignani, La mia storia tra le dita, canzone, un successo enorme, tutto italiano, un gigante della musica italiana. Questa canzone fra 50 anni sarà sempre bella perché parla, ragazze, l'amore. L'amore che vince, l'amore non perde mai. Bravo Alberto!
1: Bravo, bravissimo, ogni tanto sei anche romantico.
2: Il nulla cosmico!
0: No, come ti permetti? Mi sono fatto male alla
1: non battere troppo forte.
2: Ti fare la bua, allora, che ormai è una certa età. Scusate.
0: Vuoi baciare la mia bua?
2: Devi baciare la mano.
1: Dai, baciatevi entrambi.
0: Sapete che in Spagna, è stato denunciato un signore perché ha osato baciare la mano a una sua amica.
1: No.
0: Ha fatto il baciamano denunciato per violenza.
2: Non
0: poi dite
2: più.
0: Perché l'uomo non fa delle avance, delle cose?
2: Sì, vabbè,
0: ma
2: questa
0: che
2: è
0: ce
2: la,
0: ne
2: la scusa.
1: Infatti, dai. Salutiamo anche un altro Giovanni che ci scrive che racconta il suo primo bacio alla francese.
2: Vieni, guarda che sta qua.
1: L'ha dato
0: ciao,
1: come siete belli. L'ha dato a 16 anni ad una donna di 40 che si era consolata con lui perché si era lasciata da poco. Vedo un microfono vuoto dall'altra parte. Si era lasciata da poco con il marito. Quindi, capito, lei 40 anni e lui. Lui 16, hai capito Giovanni? Bravo!
0: Sembri mia figlia, sì.
2: È cambiato di carattere Armando,
0: sì,
2: più spesso a Roma.
1: Devi andare più spesso a Roma, bellissimo! Io...
0: Dai, mettiamo una canzone!
1: Io ve lo appoggio, arriva J-Ax, Italia Starter Pack!

0: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
1: La più bella musica di sempre.
0: Interagisce con te.
1: La più bella di sempre.
0: E adesso ti sblocca un ricordo.
2: Alberto! A fine degli anni 60, Piper di Roma. Fatti bravo, sì. Con una Fiat 500 dentro c'era Jimi Hendrix.
3: Wow.
2: Vennero fermati anche dai carabinieri.
3: Che gli hanno detto?
2: Erano tutti fumati. E Jimi Hendrix che faceva
4: disse ehi Pat, no, ehi Joe.
2: Ma che dici?
4: No,
2: ma
4: disse ehi Joe. Sì.
2: Ma va bene.
3: Andava bene, dai.
4: Jimi Hendrix.

0: Sapete cosa disse Patty Pravo nella 500 con Jimi Hendrix a Roma?
1: Cosa?
0: Niente, non disse.
2: Disse, ehi Gio!
0: Disse assolutamente nulla.
1: Riprenditi! No?
2: Ragazzi, no. Volevo dirvi che è stato bellissimo stare con voi, ma ci ritroveremo domani a mezzanotte. Voleranno le tre ore.
0: Addio piacendo. Domani, purtroppo, Silvia è ancora qui a Roma.
1: Dai, che ti è piaciuto.
2: Dai, che siete belli.
0: Vuoi essere.

0: a 22 metri cubi. A maggio, gamma veicoli commerciali Peugeot da 16.700 euro, IVA esclusa, in pronta consegna, qualunque sia il tuo usato. E in più, partner e expert 100% elettrici, al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
1: Anche a Barolo, in provincia di Cuneo, sono le 3. Buonanotte!
2: RTL 102.5, giornale orario.
3: Ben ritrovati da Maria Paola Raiola. Tre persone sono morte in una sparatoria avvenuta in un centro islamico di San Diego, in California. Tra loro anche una guardia di sicurezza. Morti i due presunti attentatori, due ragazzi di 17 e 19 anni ritrovati senza vita in un'auto nei pressi dell'attacco. Rinforzate le misure di sicurezza intorno alle moschee e centri di culto nelle città di New York, Washington e Los Angeles. Donald Trump ha annunciato di avere sospeso l'attacco all'Iran, pianificato nelle prossime ore su richieste di Qatar, Arabia Saudita ed Emirati. In diverse occasioni il presidente degli Stati Uniti ha detto che sono in corso negoziati seri con Teheran. Siamo molto vicini a raggiungere un accordo, ha spiegato citando gli alleati del Golfo. La Marina Militare Israeliana ha bloccato e abbordato 54 barche della missione umanitaria Global Flotilla al largo dell'isola di Cipro. Decine di attivisti fermati, tra cui diversi italiani. Il governo italiano, attraverso il ministro degli esteri Tajani, ha chiesto il rilascio immediato dei nostri connazionali. Chiudiamo col cinema. Al Festival di Cannes oggi è il giorno del grande ritorno di Pedro Almodóvar. Presenterà in concorso Amarga Navidad. Il regista spagnolo, vincitore nel 1999 del premio per la regia per Tutto su mia madre e nel 2006 per la sceneggiatura con Volver, ha definito Amarga la sua opera più personale e tutto viabilità.
2: Via Radio.
4: Buonanotte da Fabrizio Calcagni ed Autostrade per l'Italia. Traffico scorrevole all'interno della nostra rete. C'è ancora la chiusura sull'A14 Bologna-Taranto del tratto per lavori tra Grottammare e San Benedetto del Tronto in entrambe le direzioni. La riapertura è prevista per le ore 6. Vi ricordo che in prossimità di un cantiere è importante prestare la massima attenzione alla segnaletica e rispettare sempre i limiti di velocità per la vostra sicurezza e di chi lavora in autostrada. È tutto, buon viaggio.
2: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
5: Siete pronti? Il 31 maggio il Foro Italico di Roma è già sold out. Ma l'abbraccio del Power Eats Estate 2026 arriverà ovunque voi siate. Stiamo per sbloccare un nuovo modo di vivere lo show per unire l'Italia intera, da nord a sud. A casa, in auto, in riva al mare, oppure in montagna, al lago, in piazza o al bar, sarete tutti in prima fila. Restate connessi. Il viaggio è appena iniziato. Con
6: Caffè Toraldo.
7: Un caffè. Felicità.
8: Oh, eccoci qua al Crazy Club. È il club dei poveri pazzi, il Crazy Club. Il club dei poveri pazzi.
9: Il Crazy Club. Il club dei poveri pazzi.
8: Il Crazy Club.
9: Oh, facciamo tutto il tempo così, bellissimo.
8: Sarebbe troppo,
9: Bello,
8: va bene. Allora, è il club dei poveri pazzi. Su RTL 102.5, la radio VMP, Very Normal People. Sai. La diretta nazionale riprende, continua, 24 ore su 24, per noi H28. Salutiamo subito i nostri tecnici ingegneri del suono e registi.
10: Leo. Gli ingegneri!
8: Bellissima sta cosa,
10: Avvocato!
8: Che bel quadretto, hai visto?
9: Da oggi riparatore di gabinetti.
8: Anche?
9: Sì.
8: Questa è novità. Va bene, Leo Di Mauro e David Bella.
11: Buongiorno.
8: Sulla diretta nazionale. Come va, ragazzi?
11: Tutto bene.
9: È un cesso, come sempre.
8: Anche tu.
9: Sì. Questa l'ho presa da te, Alberto.
8: Sei inserito bene nel Crazy Club. Sì, ben venga. Dottore. Va bene, dai, una banda veramente di matti qua, ma un po' tutti qua. Così. Poi la community è molto interessante, come sempre, 378 378 1025.
10: Dai, dai, dai.
8: Va
10: dai,
8: bene,
10: dai, dai.
8: Quindi vocali.

0: asciugamani, mail, quello che volete, insomma. Naturalmente anche i vostri messaggi. Ma una cosa importante, sentirci by telephone. Com'è la voce?
1: Sì, ti sento bene.
0: Abbastanza.
1: Sembri dentro una lavatrice.
0: Ecco, pensate, io pensavo di essere sotto un tunnel proprio. Va bene, pronto, prova 1, 2, 3. Bene. Se puoi sistemarmi il feedback sarebbe meglio.
1: Allora, facciamo
0: così. Ho capito questo.
1: Fammi
0: Leo.
1: Tu il tuo solito cacacamon.
0: Serve?
1: Certo che serve.
0: Ecco, stavo dicendo una cosa importante anche, sentirci by telephone 02 25 15 15. Allora, wake up, come on! Sì, molto secca.
1: Sì, sì.
0: Va bene. Un po' di sciroppo e apriamo subito il nostro localino, ma che bel programmino!
1: Sciroppo oppure un po' di olio,
0: po'
1: balsamico.
2: L'olio balsamico.
0: Un saluto ai nottamboli, ci siamo dimenticati.
1: Ciao ragazzi, i nostri splendidi e splendendi.
0: Benissimo.
1: Colleghi e amici.
0: Va bene, andiamo che è tardi e...
1: Quanti
0: minuti si è preso Coccodrillo?
1: No, vabbè, poca
0: Due,
1: roba, poca
0: tre.
1: Roba, poca roba, niente di che.
0: Sono 50 euro, Cocco! Cocco di mamma,
1: Cocco bello.
0: Mi raccomando, domani
2: Cocco, bello.
0: Si apre, buongiorno!
3: Ciao belli, ciao, buona giornata!
0: Ciao.
3: Bentornati, carissimo Alberto, bella. Carissimo Leo, oh. Emanuela da Voghera.
1: Ma non ci credo.
4: Buongiorno ragazzi! Allora, sincronizziamo gli orologi.
1: Sì, sì.
5: Ciao Alberto, ciao Leo.
6: Buongiorno RTL, sono Carlotta da Torino e un bacio.
1: Ciao.
2: Buongiorno ragazzi.
7: Buongiorno Leo, buongiorno Albertone,
1: buongiorno.
7: Bentornati assieme ragazzi.
8: Ciao Alberto, sono Claudia, la messicana.
9: Buongiorno RTL,
1: ciao.
9: Allegra e contenta.
1: E vai, così ci piace.
0: Così, alla grande, 02 25 15 15.
1: Noi vogliamo gente allegra e contenta.
0: Mamma mia Leo, mi sembra di essere veramente stonato. Pronto?
1: Oh.
0: È tutto secco qua.
1: È secco, ragazzi, ve l'ho detto, un po' di olio, fate qualcosa.
0: C'è aridità nell'aria. Va bene, siamo pronti intanto per continuare con la grande musica di RTL 102.5. Del resto, grande radio, grande musica e grandi aficionados. Sei. Sì.

0: believe the most amazing things they can come from.
1: Fun some nights. È un brano storico questo, veramente, ci piace molto. Entriamo nel 2012, 2012.
2: Ah, pensavo guardavo fosse adesso. Dei, pensavo fosse degli anni 60, 70.
1: No, no, no, no, nel 2012 è uscito questo brano.
2: Che
1: però,
2: stupido che sono.
1: Non ho una fonte certa, comunque, mettiti
2: vai a memoria.
1: Nelle mie condizioni, capito, okay. Leo, va bene. Allora, Leo Di Mauro, David Bella. Su RTL 102.5 il Crazy Club, regia e regia video, e i nostri aficionados vecchi e nuovi, sempre grazie per il vostro passaparola, per l'ascolto che ci date, ed è vero, grazie anche a RTL 102.5, intendo questo, e poi anche al nostro programma, insomma, il club. Come va, Leo? Ormai ci siete fatta la Champions, siete garantiti,
2: ormai certificata la Champions.
1: Benissimo, beati voi, meglio così.
2: Sì,
1: va.
2: Sì, sì.

0: Ok, è andata così, ragazzi.
1: Beh,
0: va bene.
1: Beh. Fino ne abbiamo all'ultimo... parlato tutto l'anno. No, abbiamo certo. parlato dell'Inter soprattutto.
0: Sì, bene. Inter, Napoli, benissimo. L'Inter lo scudetto, anche Coppa Italia. Voi siete in Champions. E adesso vediamo chi è che entrerà. Le altre due squadre che entreranno in Champions League. Ce ne sono almeno 4 o 5. È bellissima questa ultima sfida.
1: Beh,
0: alla grande. Ma
1: beh,
0: non
1: combattuta
0: è un programma
1: fino alla fine.
0: Combattuta, sì. Sulla capa di qualcuno.
1: No,
0: no, sulla battuta tra capo e collo. Con battuta, che si può andare avanti così, ma è un modo di dire, no?
1: Signori,
0: allora,
1: il tenore è questo.
0: Non è un programma sportivo.
1: Il tenore okay. è lui, è David Bella.
0: David Bella è il tenore, Leo Di Mauro è l'acuto e io sono il trombone. Non era male, eh? Tenore, acuto, trombone.
1: Ma a proposito...
0: Va bene, chi è?
1: A proposito di trombone.
0: Sì, cos'è successo? Dimmi.
1: C'è un altro trombone che strombazza tutte le notti e lo fa anche bene.
0: Ah, che bello!
1: E si chiama Giovanni!
2: Giovanni! Signore e signore, state attenti, sta per iniziare il Crazy Club. L'untore di questa pazzia è lui, Alberto Bisi!
0: Ehi, Giovanni! Sempre in forma, grande Giovanni, uno dei nostri presentatori. Se vi piacerebbe presentare così anche voi, piacerebbe anche a voi presentare il Crazy Club, chiamateci che proviamo un attimo, come ha fatto ultimamente anche chi era? Andrea Di Lizzano, per
1: sì,
0: esempio, no?
1: Bravo anche lui, eh?
0: Ecco, poi forse avremo bisogno di un'altra voce un po' particolare come Angela,
1: Sì, Angela, la versione maschile, cioè, ecco, manca,
0: la versione
1: manca,
0: maschile,
1: sì.
0: Perché Angela c'è e non c'è, dipende.
1: Dipende, poi
0: bisogna fare attenzione come gli gira, eh?
1: Poi ultimamente è innamorata, quindi sai com'è.
0: È sì. vero. Girano queste voci.
1: Sì.
0: Va bene.
1: Comunque, va bene.
0: Comunque,
1: dai, abbiamo una password, cioè, tra le mani.
0: Sì. Una cosa vi posso dire, comunque, mi spiace per voi, ma è tutto sold out. Via così.
1: Il locale è sold out.
0: È sold out.
1: Sì. Cioè, il nostro locale
0: è
1: sold out.
0: No, è la password. Cos'è il nostro locale, Leo?
1: Mi hai fregato.
0: T'ho fregato, sì. Sono stato bravo, Leo.
1: Sei stato bravo.
0: Va bene.
1: Perché io cerco di stare attento, ma alla fine questo mi frega sempre.
0: Sì.
1: Come è possibile?
0: Sold out, va bene? Per entrare al club dei poveri pazzi.
3: Apri la serranda, oh oh oh. Apri la serranda, oh oh oh. Oh, oh, oh, oh, oh.
0: E adesso c'è la bossa nostra. Lei è Gaia.
4: È da tanto.
0: Ah sì?
4: Che mischi i miei sorrisi con il pianto.
0: Ma dai.
4: Se

0: Disray su RTL 102.5, You gotta be, bella questa anche. Beh, qui andiamo negli anni 90, pensavi prima, adesso ci pensi poi,
1: No,
0: Leo?
1: Sto cercando di smettere perché quando penso male, quindi va bene così.
0: Chi lo dici? Qua siamo su RTL 102.5, la radio. Bene, a proposito di RTL 102.5, vi ricordo che oggi dalle 15 Carlo Pastore per Mi Ami sarà nostro ospite in The Flight.
2: Oh.
0: Alla grande, come sempre, grazie per i vocali, che ne sono già arrivati tanti, almeno 3, 4. Insomma, vabbè, dai, poi arriveranno.
1: Vabbè, aggiungi qualche zero ogni tanto.
0: Che devo costa? Solo cambiare pagina, per carità, mi sono sbagliato.
1: Gira pagina.
0: Mamma
1: dai,
0: mia,
1: dai.
0: Come sei stuzzicadenti.
1: Che si infila dappertutto, poi.
0: Aspetta. Oh,
1: quanti?
0: 1.300.000, subito, appena iniziati.
1: E sei stato convincente.
0: Grazie. Appena guardato il resoconto, insomma. Grazie a voi.
1: Ma come siamo noi?
3: Ciao, bestie selvatiche, tutta la roba, Bisi.
0: Hey.
3: Il mio capo non riesce a spiegarsi perché anche se il viaggio è corto, io parto sempre alle 3.
0: Hey.
3: E io gli ho detto, un giorno che metti su RTL 102.5 alle 3, capirai perché io parto alle 3. Perché
0: bravo.
3: Ci sono due pazzi scatenati, due bestie del bosco selvagge, che mi tengono una compagnia incredibile, e tutto il popolo della noce. Buona giornata a tutti,
0: grazie.
3: Buon viaggio, Francesco Di Albino, sempre presente.
1: Beh, Francesco.
0: Bella, bello questo vocale.
1: Grazie per le bestie selvatiche, ma io metterei dentro anche David Bella.
0: Ah, beh, sì.
1: Beh, anche
0: certo,
1: lui è una bella bestia.
4: Mi sono addomesticato io, ragazzi.
0: A dopo.
5: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
6: Nero Giardini. Calzature e accessori made in Italy, di qualità. Lasciati conquistare dalle nuove collezioni Nero Giardini primavera-estate. Solo nei migliori negozi e su nerogiardini.it.
7: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. Con un infotainment avanzato, sistemi di assistenza alla guida e un vano di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, gamma veicoli commerciali Peugeot da 16.700 euro, IVA esclusa, in pronta consegna, qualunque sia il tuo usato. E in più, partner e expert 100% elettrici, al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
8: È un pasto caldo per chi non può permetterselo. È una porta sempre aperta per chi è in difficoltà. È un letto per chi non ha più una casa. È accorgersi di chi spesso è invisibile. È presenza ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
9: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
10: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, doblò e scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
11: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.

0: sole.
1: Beh, un po' di allegria, dai.
0: Sì, ci sta ogni tanto un pizzico così di allegria nel cuore della noce, insomma, sono quasi le 4, ci siamo quasi. Buongiorno Italia, ben ricoverati al Club dei Poveri Pazzi, grazie anche per i vostri messaggi, gli sms, quello che volete, i vocali, eccetera, eccetera. Ma continuiamo anche con le vostre telefonate.
1: Dai, Cetto. C'è una password, è molto semplice per parlare con noi. Sold out. Sì.
0: Ah, bella, eh?
1: Noi ve l'abbiamo detto.
0: Dove l'hai trovata?
1: Tu lo sai dove l'hai trovata. Al mercatino, qui dietro. A proposito, Alberto.
0: Ehi.
1: Scusa, Doriano, adesso ti presentiamo in onda.
0: Sei Doriano?
1: Sì.
0: Ah, che bello.
1: Però una cosa volevo dirti, no? Visto che vai spesso al mercatino per acquistare, insomma, gli argomenti.
0: Trovare un po' di argomenti,
1: o password, esatto, eccetera. Vedi un po' se hanno delle sedie di seconda mano, degli sgabelli più che altro.
0: Degli sgabelli?
1: Sì, perché sono scomparsi gli sgabelli qui in studio. Ce ne sono
0: rimasti un paio, è vero.
1: Solo due, sì. Quindi magari vedi se ne hanno qualcuno, cioè uno anche per noi qui.
0: Va bene, ci penso io, fatto bene a dirmelo.
1: Grazie.
2: Peraltro sta partendo il Toto sgabello, cioè quale sarà il prossimo sgabello a sparire?
0: Ma chi è che si è perso gli sgabelli? Qualcuno che non ce li ha a casa, dici?
1: Non lo so, perché una volta c'era il ladro di jack, si rubavano i jack per le cuffie. Adesso si sono fregati gli sgabelli.
0: No, dai, si scherza.
1: Dove sono gli sgabelli?
0: No, magari qualcuno che ne aveva un paio si sono rotti gli sgabelli. Preso questi in prestito, no?
1: Ah, in prestito.
0: Non ho capito?
1: Tu se li trovi comunque, vabbè. Uno, due, al massimo.
0: Va bene. Ok, ti faccio sapere molto presto.
1: Grazie.
0: Allora, Doriano.
3: Oh, sono sempre qui.
0: Ciao, Doriano.
3: Meno male che ci avete rimesso solo due sgabelli, ragazzi.
0: Tu ci hai rimesso di più?
3: Io sì.
0: Io
3: personalmente no, però la mia troupe impegnata nelle registrazioni di un video musicale è rimasta vittima di un furto con destrezza.
0: Ma caspita!
3: Sparite telecamere, luci, è sparito 7000 roba di roba.
0: Ma pazzesco, Ma dov'è? Dove eravate?
3: Eravamo in Piazza del Quadrato a Latina, maledetto il demonio. Eravamo stati a Nicolosi a fare delle registrazioni per il video. Ed è un quartiere malfamato. Si vede che ci hanno seguito.
0: Vedi.
1: Purtroppo capitano queste cose. Ci dispiace un po'.
0: A Latina hai detto?
3: Telecamera sostanzialmente di quelle moderne, portatili.
0: Sì.
3: 7000 euro di roba.
0: Eravate a Latina?
3: Velenato come un disgraziato.
0: Immagino, dispiace molto, certo. Stavo dicendo, eravate a Roma?
1: No, è sordo, non sente.
3: Latina.
0: A Latina, avevo capito a Roma prima. Senti, quindi era tutto sold out?
3: Tutto sold out. Abbiamo finito di fare le riprese con una telecamerina piccolissima, minuscola, al tramonto di fronte al lago di Fogliano.
0: Bene.
3: E abbiamo fatto una dichiarazione allo Stato.
0: Bene, sai, Leo, che praticamente
1: si è salvato.
0: Ha detto sold out, ha detto la passo.
1: Beh, perché tu l'hai.
0: No, ma è venuto naturale.
1: No.
0: Doriano ha captato. Bravo, Doriano.
1: Bravo, sì.
0: Sai che ti dico?
4: Ti offriamo di entrare nell'RIPD.
5: L'RIPD?
4: Il Dipartimento Riposa in Pace.
0: Ciao, Doriano.

0: Maybe Tomorrow, Stereophonics. Ehi, ehi, ehi, ehi, ehi. Ben ricoverati al Club dei Poveri Pazzi, 378-378-1025. Per quanto riguarda i vocali, i messaggi, mi raccomando, la password, abbiamo ripreso una nuova, come dire, il Crazy Club con una nuova settimana, la password sold out. Oh. Ok, bene.
1: Bene, bene, bene. E poi ognuno magari di voi può raccontare la propria storia, no? Tipo come ha fatto Doriano. Mannaggia Doriano.
0: Sì.
1: Chi è?
2: Non dirlo a nessuno, ma un po' di materiale che ti potrebbe servire, telecamere, luci, contattami.
0: Ma chi è?
1: Oh. Questo è un messaggio per te, vabbè.
0: Per me?
1: Eh sì.
0: Ma chi è questo?
1: Chi è questo?
0: Sarà per te, casomai.
3: Signore e signori, siamo i quattro cavalieri, buonanotte.
0: È incredibile, una gabbia di matti qua. Ehi, ehi, ehi, aumentiamo il ritmo. Una bella botta di energia che ci sta a quest'ora. Ancora intanto buon lavoro a tutte le categorie che lavorano di notte con noi. È il Club dei Lavoratori.

0: Hey, bellissima! Bobby Brown su RTL 102.5 to Can't Play But Game. Hey!
1: Chi è? Buongiorno, palla di passi. Qui Carletto in direzione Ancona sulla A22. E buona strada a tutti, buonanotte a tutti.
2: Buongiorno ragazzi, buongiorno a lei, buongiorno Alberto. Panificio la Stella Bianca, presente.
0: Bella. Ciao, ciao, grazie. Ciao. Ho sentito un messaggio di Giovanni, l'interista Giovanni, non è che ce l'hai tirata un po'? Devo risentire un attimo il vocale, orecchiate come. Va bene, tra poco ci sarà anche l'appuntamento con il Crazy Jukebox, il vostro disco dedica, un brano già pronto per voi per fare una dedica a chi volete. 02 25 15 15, vi aspettiamo, ok?
3: Ma chi è? Aspetta, no, scusa, apro io.
0: Ah, vai, vai.
3: Dimmi.
4: Leo, ma quel carico di sgabelli dove lo lascio? Manco. Fuori, da qualche vicino? Hai qualche contatto a cui scaricare oggi?
0: Ma chi è?
3: Ci penso io. Tranquillo, non dire
0: niente.
3: Ma
0: cosa state combinando?
3: Eravamo in diretta. Oh,

0: Crazy Club Jukebox.
1: Ed eccoci qua all'appuntamento con il Crazy Jukebox, il vostro disco dedica, primo appuntamento del Crazy Club. Ne abbiamo due durante il programma, il nostro programma. Allora, chi è che abbiamo?
2: Il grandissimo Fabrizio, eccolo.
3: Pronto? Ma ciao ragazzi.
1: Ciao Fabrizio, come stai? Bene?
3: Ma io sto benissimo, caro. Quando sento voi io sto benissimo.
1: Mi fa molto piacere. Stai lavorando? Sei in giro?
3: Sì, sono in giro ancora con i camions.
1: Salutiamo subito la categoria degli autotrasportatori. Grazie per il vostro lavoro anche. Sempre molto importante. Parliamo di musica. Rita Franklin, Think. Bellissimo brano, sì. Molto brava lei.
3: Ma wow, che bella.
1: Grande artista, Rita Franklin. A chi vuoi fare la tua dedica?
3: Ma io, guarda, la voglio fare a tutti, perché abbiamo bisogno tutti di tutto, ok?
1: Bravissimo, bellissima dedica, Concord. Ok, grazie a te, rimaniamo in contatto sempre, mi raccomando.
3: Ma ci mancherebbe. Ciao ragazzi,
1: ciao,
3: buona giornata
1: ciao
3: a tutti.
1: Anche a te, un abbraccio. Hey! Think!

0: sospeso l'attacco all'Iran pianificato nelle prossime ore su richiesta di Qatar, Arabia Saudita ed Emirati. Sono in corso negoziati seri con Teheran, ha aggiunto. Si terrà questa mattina l'udienza di convalida del fermo di Salim el-Kudri, responsabile dell'attentato di Modena in cui sono rimasti feriti 8 passanti, il 31enne che ha falciato con la sua auto cittadini inermi a passeggio sulla via Emilia sabato pomeriggio, ha detto dal carcere: sapevo che quel giorno sarei morto, ho bisogno di qualcuno che mi capisca. Si è chiuso il Salone del Libro di Torino con numeri da record. Dal 14 al 18 maggio sono stati 254.000 i visitatori, in crescita rispetto ai 231.000 del 2025. La prossima edizione avrà il Lazio come regione ospite insieme alla letteratura catalana. È tutto, viabilità.
1: Via Radio. Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
2: Eccoci qua, riprendiamo l'appuntamento con il Crazy Jukebox nel cuore della noce, il jukebox dei poveri pazzi. Perché mi guardi così, Leo?
3: Ma scusa, perché il Crazy Jukebox? L'abbiamo già fatto.
2: L'abbiamo fatto il Crazy Jukebox?
3: L'abbiamo appena
2: fatto.
3: Mamma
2: mia, non me ne ero accorto.
3: Anzi, tu hai detto ci sono due appuntamenti, questo è il primo, poi il prossimo sarà dopo, fra un'ora.
2: Ti ricordi tutto questo?
3: Sì.
2: Ma come fai? Cioè, è pazzesco. Quindi è il jukebox, non è il jukebox dei poveri pazzi,
3: no,
2: è il Crazy Club.
3: Giusto.
2: Il club dei poveri pazzi.
3: Sì, è questo.
2: Non ci capisco più niente. Ma prima non ho sentito nessuno, neanche, sono spariti tutti.
3: Tutti
2: qua.
3: Sono scomparsi, c'è chi si frega gli sgabelli.
2: Ma lascia perdere, tanto il primo momento, poi passa. Va bene, allora riprendiamo con la musica intanto, insieme a tutti i nostri aficionati.
3: Oh, meno male che la musica non se la frega nessuno.
2: Meno male, almeno quella, insomma. Va bene. Allora, Emma con la collaborazione Ricomi.
3: Sì.
2: Come?
3: Sì.
2: Va bene?
3: Sì.
2: Ti piace così?
3: Sì.
2: Ricomi. Vacci piano, eh?
3: Io?

0: The Weeknd. Che voce, bravissimo. Bello il brano. Beh, In Your Eyes.
1: Anche qua, wow, che bello.
0: Ti piace un mare, eh? Beh. 378-378-1025, dimmi, Leo.
1: No, io pensavo, tu mi hai detto ti piace un mare. Certo, certo.
0: Però con questo tempo balordo,
1: No, mamma non mia. Ne parliamo perché comincio a gridare.
0: No,
1: non ne parliamo. Non ne parliamo.
0: Sei molto tranquillo stasera rispetto al solito, comunque. Ti sei fatto un paio di camomille tu, eh?
1: Per forza, devo contenermi in un certo modo, cioè, devo pensare come stare, come comportarmi.
0: Esatto.
1: Non posso essere sempre agitato per tutta la vita.
0: No, va bene, digli David, mamma mia. Me l'ha detto, ti sei fatto un paio di camomille,
2: Ragazzi, gli passo un pochino di camomilla con l'acqua asciutta, così almeno gli passa.
0: La camomilla ti...

0: rilassante. Va bene, sì, 02 25 15 15, vi aspettiamo nella diretta nazionale con i nostri aficionados.
1: Allora, ho visto un messaggio di Giuliano, dice: ragazzi, sto mangiando, mi sono mangiato, lui scrive, mi sono mangiato un bel po' di gelato.
0: Ah, buono,
1: buono. Tipo una vaschetta intera, cioè, lui quando comincia mangia.
0: Vabbè.
1: Il gelato sì, è buono, e quindi che fai? Non lo
0: Ma
1: mangi?
0: Quanti gusti ci sono di gelati?
1: Ma
0: eh?
1: Hai voglia.
0: Un bacio al gelato.
1: Adesso dove sei, Giuliano? Ah, ho capito. Ha fatto effetto, ha fatto effetto. Va bene.
2: E dopo un po'.
1: E dopo un po'.
0: Cos'è che?
1: Sai com'è. Ma sì, ti capisco, poi se ne mangi tanto, sì, ci sta.
2: Vabbè, si è pulito.
0: Ma cos'è? Un colloquio personale tra voi due?
1: No.
0: È un dialogo?
1: Ma chi c'è?
3: Da pazzi. Cristian dei Topi del Pane.
0: Sì.
3: Allora, passo di oggi.
0: Time
3: out.
1: No,
3: scusate. Allora,
1: no.
3: Boy Scout.
1: No.
3: Ma ragazzi, cioè, io l'inglese non lo so, ok? Is that clear? Ok?
0: Certo.
3: Ma è possibile che... Per entrare al Crazy Club bisogna mettere
0: adesso
3: la password, ma cosa c'entra la password?
1: Tranquillo.
3: La password.
1: No, tranquillo.
0: Si arrabbia.
1: Tranquillo.
0: Si arrabbia, lascia, non farne più di verbali. Lasciamolo andare per la sua strada, sì.
2: Poi
0: l'inglese non lo conosce, sentito, okay. Diventa difficile per lui.
2: Ma ignoriamolo così almeno.
0: Lasciamolo perdere, tranquillo. a posto, vai tranquillo. Cristian, va bene così, è giusto time out? Time out, è giusto.
1: I verbali li faccio dopo,
0: va
1: più
0: bene.
1: Tardi magari a qualcun altro.
0: È la password questa, time out.
1: Va bene.
0: Allora, adesso però passiamo a un altro argomento.
1: Dai.
0: Passiamo ad ascoltare il nostro cinesino con il saggio del mattino.
1: Solo adesso io posso rilassarmi un po'.
2: Esatto.
1: Finalmente.
4: Oh. Onorevole Alberto, buongiorno.
0: No.
4: Dice il saggio: chi lascia la strada vecchia per quella nuova sa quello che lascia, ma non sa quello che trova. Ma se proprio tu non sai dove devi andare, vieni qui in bagno, ti siedi e ti metti
1: No! Oh, per carità.
0: Ma cos'è? Che cinesino è?
4: Pensare.
0: Meno male.
1: Okay.
0: Mi si erano raddrizzati tutti i capelli. Ricordi?

0: Buongiorno, buongiorno. James Blunt con Wise Man. Un saluto anche a Massimo da Lipari. Alberto, Leo, che bello ricominciare la settimana con il Crazy Club. Ero andato proprio in astinenza. Ah. Ciao Massimo, grazie.
1: Massimo, ormai sei dei nostri da anni.
0: Sei dei nostri e 10 dei vostri, alla grande, vai.
2: Ciao amici Crazy Matti della notte.
0: Sì.
2: Ma voi, quando stavano distribuendo i cervelli, avete trovato il cartello sold out?
1: Ma come hai fatto a sapere?
0: Sì, sì, infatti.
1: Come hai fatto?
0: Non ci siamo impegnati, siamo rimasti liberi, vedi?
1: Però adesso così lo sanno tutti, ci ha scoperto.
3: Però possiamo... ragazzi, io l'ho preso di seconda mano. Era usato.
0: Usato male.
1: Dura ancora?
3: Dura ancora, ma è usato male, capito? Sì.
0: Immagino. Vabbè, casomai appena poi fai una revisione.
1: Cioè, sì, esatto. Come c'è? Usato sicuro, cioè sì. Quello lì usato male.
0: Non so. Io a testa vuota l'ho messo in affitto.

0: 102.5 Play in streaming e on demand puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Lexus NX Hybrid e Plug-in Hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
2: Ascolta, senti l'aria fresca delle Dolomiti di Brenta in Trentino. Quest'estate scegli Madonna di Campiglio. Vivi esperienze uniche nella natura. Emozionati con la musica live nel cuore delle Dolomiti. E con la card Dolomite Passion, a Madonna di Campiglio e Pinzolo gli impianti di risalita sono inclusi per tutta la vacanza. Il resto lo fa la montagna. Crea la tua estate su campigliodolomiti.it.
3: Porta l'energia di RTL 102.5 e Radio Z nella tua città. Con il tour live di Amélie e DJ Alma, lo spettacolo arriva da te per una serata unica di musica dance e tanto divertimento. RTL 102.5 e Radio Z, in ogni piazza d'Italia, con Amélie e DJ Alma, live. Per info e booking scrivi subito a live@baraondaedizioni.it.
4: Nero Giardini. Calzature e accessori made in Italy, di qualità. Lasciati conquistare dalle nuove collezioni Nero Giardini primavera-estate. Solo nei migliori negozi e su nerogiardini.it.
5: Renault.
6: Quando il tuo lavoro cresce, serve più spazio. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili con volume di carico fino a 14,8 metri cubi e lunghezza di carico fino a 4,4 metri. A maggio, gamma Renault veicoli commerciali in pronta consegna da 17.950 euro. Offerta valida solo per veicoli in stock fino a esaurimento scorte, IVA messa su strada escluse, INFE e condizioni presso la rete aderente su professional.renault.it. Scopri anche i veicoli allestiti Renault.

0: Alla grande, dai, Manu Fai insieme a Lisa su RTL 102.5 nel cuore della noce con tutti i nostri aficionados vecchi e nuovi. Grazie, grazie sempre,
1: gente strana,
0: sì, grazie per l'ascolto che ci date comunque. 02 25 15 15
1: ci parlava di gelato prima anche Claudio, è appassionato.
0: Claudio? Sì,
1: buon gustaio Claudio.
0: Ah, pizzi dici?
1: Sì, sì,
0: alla
1: sì,
0: grande, sì, sì.
1: Dice tre gusti preferiti, i suoi preferiti, insomma.
0: Certo.
1: Cos'è? Tiramisù, banana, bacio.
0: La banana col bacio diceva che lega bene. Il bacio è un gusto, eh?
1: Beh, poi ti tira su anche, quindi vedi che c'è tutto fila liscio.
0: Esiste il gelato al gusto...
1: Ma io ti credo, eh?
0: No, domando, esiste al gusto del bacio?
1: Sì,
0: al gusto di bacio?
1: È simile al cioccolato.
0: È simile al cioccolato.
1: Sì.
0: Il gusto di bacio, si può dire? Al gusto di bacio. Che bello!
1: Al bacio.
0: Ci faccio un gelato al bacio. Con tiramisù, banana e bacio.
1: Ottimo. Ma anch'io, io sono golosissimo, eh. Ne mangerei a tonnellate pure io, figurati.
0: Sì, di gelato?
1: Sì.
0: Io sometimes.
1: Vedi?
0: Dipende.
1: Ci devono mettere pure la password. Adesso questi ci mettono la password. Io non capisco l'inglese. Sometimes. Cos'è un pezzo di Prince? Sometimes.
2: Ma è diventato Christian.
0: Adesso mi mandi un verbale. Com'è
2: comunque,
0: che?
2: Alberto,
0: dimmi,
2: io solitamente invece mangio solo le cialde.
0: Ah, le cialde sono buone.
2: Mangio le cialde, il gelato buone. Lo lascio.
0: Lo lascio lì. Sì. Sei un po' strano anche tu ultimamente, però.
2: No,

0: Ma che dici?
1: È normale, sì.
0: Ma sì, è normalissimo proprio.
2: A proposito di strani, ragazzi,
3: chi abbiamo?
2: C'è Lori.
3: Lori!
4: Buongiorno Alberto!
3: Buongiorno, buongiorno Lori! Buongiorno. Alla grande! Bella sveglia così! Ci piacciono!
4: Bella sveglia!
3: Gli aficionados!
2: Hai detto sveglia?
3: Sveglia!
4: La password è team out!
2: Team out!
4: Time out.
2: Adesso parte un verbale, però. Non me ne frega niente.
0: Che è una partita di pallacanestro.
3: E arriva il verbale, non è time out.
2: Non me ne frega niente.
3: Time out non c'entra. Sold out. È sold out.
2: Non me ne frega niente.
3: No, Leo, ti mando un verbale.
2: Già
3: Leo.
2: Fatto.
0: Leo, sì, Leo, sì. Però c'è out dentro, dunque a me non gliene farei mezzo.
3: Mezzo verbale. Sei strano tu, David, però sei molto strano.
0: No, ma
3: dipende
0: che dici?
3: Da come ti gira, non so perché. Vabbè, mezzo verbale, dai.
2: Mezzo verbale. Andiamo avanti. Volevi raccontarci qualcos'altro?
4: Sì, tesoro, sono in pensione, 38 anni di Poste Italiane. Saluto gli ex colleghi di Pordenone.
3: Certo, salutiamo la categoria, di tutti coloro che lavorano nelle poste, insomma, un po' di tutta Italia.
2: Poste e postini.
3: Esatto. I postini che poi consegnano la posta, è un lavoro anche quello, ovviamente.
0: E soprattutto
3: e a volte è anche un po' stressante, esatto. A volte.
0: Soprattutto salutiamo le raccomandate con ricevuta di ritorno.
3: Ecco, è ritornata una ricevuta ultimamente.
0: Esatto. Infatti,
3: salutiamo anche le ricevute allora.
0: Fatecelo sapere.
3: Che cosa hai ricevuto tu?
4: Ma io niente, sto aspettando una bella raccomandata con i soldi.
3: Speriamo bene allora, Intanto anguri e meloni, dai.
4: Anguri e meloni. Alberto, buon proseguimento.
3: Grazie anche a te, continua a seguirci.
2: Intanto ti arriverà sicuramente un mezzo verbale.
3: E basta Leo con questi verbali.
2: Mezzo, come diceva Dani.
0: Dai, una punta.
3: Devo dar da mangiare alle galline, chiudiamo, dai.
2: Ah sì?

0: Amy Winehouse, bravissima. Rehab. Hey. Su RTL 102.5, la grande radio, la grande musica e la grande aficionados. Fatto tutto alla grande, ci stava.
1: Un'altra grande Valeria.
2: Alberto, sì. Buongiorno ai tre moschettieri di RTL. C'è Valeria, sì. Valeria da Monastero. Ciao, oh, buona giornata ciao. A tutti. Ciao, ciao, ciao.
0: Ciao Valeria, bravo. Grazie.
1: Presente anche lei, sì. Ottimo, ottimo.
0: Sold out.
1: Sold out è la password per entrare in contatto con noi, mi raccomando, se no scattano i verbali. No, sto giro vai.
0: Ma
1: tu.
0: Chi è?
1: Ma vai tu, Alberto, dai.
0: Chi è? Per favore, stiamo lavorando qua. Chi è?
3: Le cose dovranno cambiare qui dentro.
0: Ma che? Ma cosa sta rompendo? Ma chi è sta pazza?
1: È un po' nervosa la ragazza.
0: Incredibile.

0: bellissima questa Erase Rewind, The Cardigans su RTL 102.5. Oh, 1999, quasi alla fine del 1999.
1: E non sa di tappo, ragazzi.
0: Vicino agli anni 2000, alla grande. Chi offre di più? Un salutone a Massimiliano di Lecce. Ciao Massimiliano, grazie per i messaggi che mandi. Anche Rob di Tokyo. Bene, una buona settimana. Buongiorno Alberto, buongiorno Leo. Qui a Tokyo abbiamo già 29 gradi. Quest'estate ci sarà da ridere, immagino. Siamo già sui 30 gradi, hai voglia. Qui,
1: qui invece da noi, ieri era inverno, oggi non si sa.
0: No.
1: Beh, funziona così da noi.
0: Qui non si può capire più, non si riesce più a capire il tempo, è vero. Caldo freddo, freddo caldo, sbalzi di temperatura e sotto con il raffreddore, tiè!
1: Ma finora mi è andata bene.
0: Sì, infatti.
1: Vabbè.
0: Va bene, un salutone anche a Ermanno e poi un saluto a Ermanno. Dunque, la leggo questa velocemente, Leo, scusami, il colmo per un postino, sai che ogni tanto fa le, manda delle battutine, Ermanno.
1: Sì.
0: Avere un passo spedito.
1: Ah, vedi, Ermanno, ma che bello, bravo.
0: Ermanno.
1: Ottimo, no, questa mi piace, cioè,
0: un
1: guarda
0: passo
1: che,
0: spedito.
1: Sai che ti dico, Ermanno?
2: Te ne devi andare!
0: Mamma mia, continuiamo con la musica, dai, a tra poco.
3: Cercavi me, non è vero, bastavi te dare a vero per trovare le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda. Non ho incontrato mai nessuna con la tua testa. E poi resto a casa per ore mentre fisso il televisore. Cerco il senso dentro le cose.

Non accettavo mai nessuno con me. Aggiungi colore a un mondo che sembra già assurdo con me. Ora sei sabba solo scudo, cos'è? Vorrei dirti se è un problema mi ci butterò sopra. Lo so che sei abituato a fare tutto da solo. Dai una mano anche quando ti sfruttano in fondo. Sai come perdonare anche una brutta persona. Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai, forse è perché non lo so dove sono.

0: Crazy Club Jukebox.
1: Ed eccoci arrivati al secondo appuntamento con il Crazy Jukebox, il vostro disco dedica 02 25 15 15 è il numero per prenotare anche il disco dedica, insomma, no? Lo ricordo perché ogni tanto qualcuno ce lo chiede, è il numero magico 02 25 15 15. Ma adesso chi abbiamo?
2: Lui è magico, lui è magico, sì. Non è un mago, però è magico.
1: Chi è?
2: Pizzi!
1: Oh, Pizzi!
3: Buongiorno.
1: Carissimo, come va? Come va?
3: Sta va. Pianino, a moda di veicolo, si dice in piemontese. Soldown.
1: Bene, bravo, si è ricordato. Si è ricordato, ha ricordato, todo bien allora, va bene.
3: Todo bien.
1: Senti, siamo pronti per un brano bellissimo per quanto riguarda il Crazy Jukebox, brano storico Led Zeppelin.
3: Con, wow, grande.
1: Bello tosto, sì. Stairway to Heaven. A chi vuoi fare la tua dedica?
3: Ma dedico a tutti quelli che sono ormai alla fine delle scuole, che siano tutti promossi, che si facciano una bella estate.
1: Ah, bene, ah, bene.
2: Bello, ci sta.
1: È un bel saluto, una bella dedica.
2: Tutti questo. Gli studenti, dai, che bello.
1: Tutti sì, gli
3: ormai siamo alle porte.
1: Sì, infatti. Tutti gli studenti all'ascolto, la categoria degli studenti, ok?
3: Se c'è qualcuno che sta ripassando perché magari c'è l'esame.
1: Anche, capita anche quello ogni tanto, Un abbraccio, Pizzi.
3: Ciao, tanti auguri anche a voi, buona estate.
1: Ciao, sì, ma ci sentiamo prima, hai voglia. Ancora, grazie.

0: Un'opera d'arte, eh? Led Zeppelin! Anche a Serramanna, provincia di Sud Sardegna, le 9!
1: RTL 102.5, giornale orario.
2: Ben ritrovati da Maria Paola Raiola. Tre persone sono rimaste uccise nella sparatoria al centro islamico a San Diego, in California. Morti anche i due presunti attentatori, due ragazzi di 17 e 19 anni. C'erano dei messaggi anti-islam nell'auto in cui i due sono stati ritrovati senza vita nei pressi della moschea. Uno dei due sospettati avrebbe prelevato un'arma in casa dei genitori prima dell'attacco e ha lasciato un biglietto d'addio. E Trump ha annunciato anche di avere sospeso l'attacco all'Iran, pianificato nelle prossime ore su richiesta di Qatar, Arabia Saudita ed Emirati. In diverse occasioni il presidente ha detto che sono in corso negoziati seri con l'Iran, siamo molto vicini a raggiungere un accordo, ha spiegato citando gli alleati del Golfo. Siamo alla cronaca, è accusato di aver ucciso due donne, Mario Landolfi, 49enne di Pollena Trocchia in provincia di Napoli. L'uomo ha confessato di aver gettato giù da un edificio abbandonato una 29enne del Casertano e una 49enne ucraina. Il movente dei due delitti commessi in due giorni diversi

0: Autostrade per l'Italia, traffico scorrevole all'interno della nostra rete, ma ancora chiusa sulla 14 Bologna-Taranto il tratto per lavori tra Grotta a Mare e San Benedetto. Per chi viaggia in direzione di Pescara, la riapertura è prevista per le ore 6. Vi ricordo che in prossimità di un cantiere è importante prestare massima attenzione alla segnaletica e rispettare sempre i limiti di velocità per la vostra sicurezza e di chi lavora in autostrada. È tutto, buon viaggio!
1: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
2: Siete pronti? Il 31 maggio il Foro Italico di Roma è già sold out. Ma l'abbraccio del Power Eats Estate 2026 arriverà ovunque voi siate. Stiamo per sbloccare un nuovo modo di vivere lo show per unire l'Italia intera, da nord a sud. A casa, in auto, in riva al mare, oppure in montagna, al lago, in piazza o al bar, sarete tutti in prima fila. Restate connessi. Il viaggio è appena iniziato. Con me.
3: Caffè Toraldo. O caffè.
4: Eccoci qua, buongiorno Italia, ben ricoverati al Club dei Poveri Pazzi, il Crazy Club. Insieme a me Leo Di Mauro, che segue anche la regia del Crazy Club, David Bella, che segue anche la regia video del Crazy Club insieme ai nostri aficionados. Grazie per la vostra partecipazione, la vostra energia, ma anche la vostra comunicazione. E continuiamo con Serena Brancale, Levante, Delia, al mio paese.

0: Midnight Sky. Grande Miley Cyrus.
1: Wow, che bionda.
0: Buongiorno Italia, ben ricoverati al Crazy Club. Siamo su RTL 102.5, la radio VMP. E allora vi ricordo che riprendiamo l'appuntamento con la prima colazione che sì, facciamo sì. Al Crazy Club, in chiusura del Crazy Club. Foto e video della vostra prima colazione qui, come facciamo da un po' di tempo, tutti, che facciamo tutti insieme poi a fine puntata, naturalmente dolce, salato, agrodolce, quello che volete voi, il nome è nelle foto, nel video che sì. Mandate il nome, così vi salutiamo direttamente.
1: Esatto,
0: va bene, anche per quando mandate poi non dai, d'accordo, è bello questo,
1: più chiaro di così.
0: Grazie
1: ragazzi.
0: Leo, grazie, grazie. Oh, così
1: è molto semplice, cioè noi siamo fatti così, parliamo semplice.
0: Benissimo.
2: Alberto, buongiorno. Buongiorno a te e tutta Italia, da Enrico che chiama dai grandi magazzini. Non sono Montesano, ma sono Enrico da Lucca.
3: Ciao Leo, ciao Alberto e buongiornazzo Italia. Io ando a Gallarate, come state, tutto bene?
1: Sì.
3: Io sono un po' preso, non ci sentiamo spesso, ma ci sono sempre, vi ascolto.
0: Bene.
3: Ascolta, volevo dirvi che in questo momento ho finito il tirocinio, mi mancano 4 esami e la mia testa è piena, piena.

0: piena di pensieri, anzi, quale piena? Volevo dirvi sold out!
1: Bene,
2: oh,
1: bravo.
2: Non ci casca, eh?
1: No. Io invece ho una gamba quanto un pallone, pensa un po'. Che bella nottata insieme ai nostri aficionados. Come sempre!
2: Pronto?
1: Chi è?
2: Ma dai!
1: Dai!
2: Non ci credo! Ce l'abbiamo!
1: Ma
2: no,
1: chi è?
2: È arrivato!
1: Ma chi è che è arrivato, Leo?
2: Un scienziato pazzo.
1: Ah, è lui! Siberio?
2: È lui.
1: Alla grande Siberio, dove sei stato? Dove sei fornuto?
3: Ciao Leo, ciao Alberto. Sono il vostro esperto di fisica quantistica.
1: Ecco.
3: Il mio nome è Siberio, ma nello spazio siderale gli amici mi chiamano Stambecco Gege. Stambecco Gege! Eccomi. Oggi parliamo di risonanza magnetico nucleare.
1: Però
3: adesso vi spiego come funziona. Questi sono magneti che servono a orientare i protoni delle cellule. Poi parte un impulso radio che li allinea perfettamente. Quando i protoni tornano nella posizione originale, lasciano come una traccia che viene opportunamente elaborata da un computer e questo la trasforma in immagini.
2: C'è sempre da imparare con sto ragazzo, bravo.
1: Sì, c'è da imparare e tanto anche.
2: Come lo chiamano? Veramente. Strambecco. Lo chiamano Strambecco adesso.
1: In quale spazio siderale ti trovi ultimamente?
2: Non ho capito, quindi c'era. Allora, cos'è che avevamo dunque gli impulsi radio, ha detto.
1: Sì.
2: Magneti,
1: elettromagnetici, protoni, neutroni.
2: Invece noi siamo solo dei poveri
1: bosoni. No!
4: Mettete le mani in alto e ballate tutti insieme a me! Dite oh!
5: Oh! Oh!
6: Leone non si può parlare.
1: Fa una canzone estiva.

Knocking on Heaven's Door, Guns N' Roses, sì. Su RTL 102.5, è un brano storico anche questo. 378 378 1025 per i vostri

0: vocali, grazie, vocali e messaggi. Un saluto anche a Paolo dalla palestra, ciao Paolo. Poi Enzo di Seregno, che è sempre con noi, grazie.
1: Anche lui si mantiene in forma. Poi, ciao Enzo.
0: Sì. Degli amici di Dortmund, mi dicevi, vero?
1: Beh, sì, sì, sì. Ciao ragazzi, non vi siete fermati? O non si è fermato o fermata?
0: Esatto. Metteteci un nome in quello che scrivete. Mi raccomando, anche con le foto e i video, che stanno arrivando, metteteci un nome. Grazie. Le foto della prima colazione. Scusa, della prima colazione, dai.
1: Più chiaro di così.
0: Va bene, dai.
1: Vabbè, per chi non lo sapesse, basta mandare, è facilissimo, mandare una foto o un video, come dicevi tu, Alberto, sì. Ma al 378-378-105.
0: L'ho detto 378 io. Sì.
1: No, tu hai detto il tuo numero, che è il 349.
0: Ma qua, no, ma non è quello. Ah, 378-378-105. Okay. Mi fai venire nel capo quanto un pallone. Oh, le galline buonissime,
1: lascia
0: stanotte.
1: Stare, lascia stare.
0: Che brave
1: non
0: che
1: chiamarle,
0: sono.
1: Non chiamarle, non chiamarle.
0: Le ho dato da mangiare, tutte belle, tranquille, in ordine, in fila, pazzesco.
1: E da bere?
0: Da bere ce l'hanno, l'acqua sempre,
1: Galline impazzite!
0: Ma no, non fare così!
1: No,
0: me le fai irritare poi! Va bene, chi è?
1: Tutte irritate sono, guarda.
0: Guarda,
2: buongiorno,
0: ma che...
2: RTL.
0: Buongiorno.
2: Ecco, tutto soldato qua. Chiamo poco, ma vi ascolto sempre dal 1989. Buona giornata a tutti.
1: Bravo.
0: Va bene,
1: Gigi.
0: Grazie, grazie carissimo. Chi è, Luigi?
1: Sì, sì, è Gigi, sì, sì.
0: Ah, Gigi, è vero.
1: Adesso cosa fai? Ci vai tu o ci vado io?
0: No, è meglio che ci vai tu.
1: Da perché... quelle gallinacce.
0: Esatto. Vai tu, perché a me viene da ridere.
1: Ma c'è ancora la bionda? La bionda? C'è?
0: Sì, ci sono tutte.
1: E la rossa?
0: E te non stai bene.
3: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
4: Ciao mamma, siamo arrivati a Sharm, tutto bene.
3: Dietro un messaggio così c'è un mondo di persone, quello di Alpitour World. Prenota subito la tua vacanza. Puoi cambiare meta e data fino a 10 giorni prima della partenza. Hai prezzi bloccati e protezione negli imprevisti. Perché tra una vacanza prenotata e una vacanza protetta c'è un mondo, quello di Alpitour World. Scopri di più nelle migliori agenzie di viaggio o su alpitour.it. Condizioni valide fino al 31 maggio.
5: Una cittadina isolata.
6: Questo posto è fantastico. Possiamo lavorare da qui.
5: Una terribile minaccia.
7: Ma che cosa? Internet è scomparso!
6: Mi dici come facciamo una settimana senza rete?
5: Preparatevi per Il silenzio dei disconnessi.
8: La tua rete è un film horror? Passa a Eolocasa. Internet stabile e veloce nei paesi italiani. Provalo gratis per 2 mesi. Saremo per sempre felici e connessi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo. Internet dove c'è un paese.
9: Renault. Quando il tuo lavoro cresce, serve più spazio. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili con volume di carico fino a 14,8 metri cubi e lunghezza di carico fino a 4,4 metri. A maggio, gamma Renault veicoli commerciali in pronta consegna da 17.950 euro. Offerta valida solo per veicoli in stock fino a esaurimento scorte, IVA emessa su strada escluse, INFE condizioni presso la rete aderente su professional.renault.it. Scopri anche i veicoli allestiti Renault.
10: Ascolta, senti l'aria fresca delle Dolomiti di Brenta in Trentino. Quest'estate scegli Madonna di Campiglio. Vivi esperienze uniche nella natura. Emozionati con la musica live nel cuore delle Dolomiti. E con la card Dolomite Passion, a Madonna di Campiglio e Pinzolo gli impianti di risalita sono inclusi per tutta la vacanza. Il resto lo fa la montagna. Crea la tua estate su campigliodolomiti.it.

0: Hey, hey, Maneskin! Supermodel! Hey.
1: Ma come siamo rock oggi?
0: Sì. Wow, che ci bello. Piace così, insomma. Va bene, va bene. Stanno arrivando un po' di foto per la prima colazione che facciamo al Crazy Club. Ci saluta anche Francesca di Udine, che apprezza molto questo giro di rock che sta passando. Grazie, Francesca.

0: grazie a, a te. Beh, tante foto. Particolare quella di Martino, eh?
1: Ti è piaciuta,
0: la focaccia con le zucchine.
1: Una focaccia?
0: Martino, nient'altro da mandare. Perdonami, hai fatto bene, ognuno manda quello che gli pare e piace. Le zucchine non le sopporto. Una torta, una focaccione che non finisce più, che poi sarà anche buonissima con le zucchine. Vabbè, ma, parliamone. Vabbè,
1: devi provare, Martino, Alberto, devi provare. Martino. Prima o poi, dai. Devi assaggiarle, magari ti piacciono, che ne sai?
0: Ecco, ogni tanto, oltre che salutare il tuo carissimo amico Coccodrillo, saluta anche me, soprattutto quando sei aggressivo.
1: Ma appunto, ti sei dimenticato? Martino, allora, guarda che, guarda Martino,
0: dai,
1: che la prossima volta,
0: Martino,
1: guarda che ti becchi un verbale.
0: No, con i verbali così non puoi mandarli, Leo.
1: No?
0: No.
1: Vabbè, scusa, se non ti salutano, cioè, non è una cosa giusta.
0: Un verbalino ti potrebbe far comodo.
2: Ragazzi,
0: anche
2: comunque...
0: in questo modo, diciamo meglio, un verbalino ogni tanto...
2: Però ragazzi,
1: secondo te David è una cosa giusta?
2: Ma ci sono i limiti dell'abuso d'ufficio, eh?
1: Vabbè, dai.
2: Attenzione,
0: mamma mia, come sei diventato fiscale,
2: lo so, attenzione,
0: ha ragione,
2: ci vuole un motivo per i verbali,
0: motivo, è vero che io stavo dicendo anche no,
1: ma
0: poi
1: il
0: Leo
1: c'è.
0: Mi ha convinto,
1: ragazzi, il motivo c'è, cioè Martino non saluta, soprattutto non saluta Alberto.
0: Vabbè, adesso
2: Alberto,
0: non metterlo giù, dura ancora, dimmi David,
2: che rimanga tra di noi.
0: Sì,
2: io dico queste cose perché ultimamente ci sono arrivate delle lettere di reclamo nei confronti di Leo. Dunque,
0: okay. Niente, Leo, lascia perdere. Scherzavo, lascia perdere.
1: Vabbè.
0: Va bene, David, anche David scherzava.
1: Fattacci vostri. Insomma, qui c'è il popolo della noce.
0: Noce!
1: Che ormai è quasi giorno, però. Manca mezz'oretta alle 6.
3: Buongiorno, Alberto.
0: Buongiorno.
3: Diamo, si chiude. Allora, si è finito di sfornare e ora si va a casa a trovare la famiglia.
4: Buon lavoro, ragazzi. Bruno da Soveria Mannelli mi ricorda che è sempre presente.
5: Buongiorno, popolo della notte e popolo dei poveri pazzi.
0: Sì.
6: Ciao amici, sono Marina di Bogliasco.
0: Oh,
6: vi mando un grosso bacio, un augurio di buona settimana. La radio più bella del mondo.
0: Ciao. Grazie di cuore.
1: Siamo alle solite però. Sì. Grazie Marina, ma siamo alle solite.
0: Perché?
1: Un bacio, un grosso bacio.
0: A tutti.
1: Lo dividiamo questo bacio.
0: Mamma. Certo. Stai proprio a fare, cioè, guardi la gallina nell'uovo, tu stai guardando, mamma mia,
1: un grosso bacio.
0: A proposito di uova, sembravano due uova, invece sono due focacce, due, una sorta di calzoni, no?
1: Sì.
0: Che ha mandato Nicola di Siracusa. Ciao Nicola.
1: Che sono due cattucciate?
0: Cattucciate, bellissima. 102.5.

0: anche te.
1: Buongiorno Italia, bellissimo brano. Adesso abbiamo un bellissimo appuntamento, l'appuntamento con la viabilità.
2: Traffico
1: 02 25 15 15. Mi raccomando, strada o autostrada che state percorrendo, il tratto e la direzione. Quindi viabilità comunque stradale e autostradale. Va bene. 02 25 15 15. Luigi, buongiorno.
3: Ciao Alberto, buongiorno. Sono sulla 11 direzione Pistoia, 12 gradi e mezzo, un po' nuvoloso, tutto caffeogero.
1: Molto bene, grazie caro, alla prossima. Continuiamo con Daniele.
4: Buongiorno a tutti.
1: Ciao.
4: Sono sulla 1 in direzione Bologna, alla testa di Parma, tutto regolare. Vedo che dalla parte opposta c'è un po' più di traffico, però tutto regolare.
1: Molto bene, buon viaggio anche a te, alla prossima. Pronto killer, ci siamo.
5: Buongiorno, buongiorno. 10 gradi a 2, cioè a 1, altezza Valdichiana, direzione Milano, tutta una cosa bella.
1: Buona giornata e buon viaggio, grazie, alla prossima. Maurizio, ci siamo.
6: Buongiorno Alberto.
1: Ciao.
6: Buongiorno Italia, autostrada 10, mi trovo presso l'intersezione con la 26 per Alessandria, traffico scarso, temperatura esterna 14 gradi, tutto positivo, buona settimana.
1: Grazie anche a te, alla prossima. Continuiamo con Giuseppe, carissimo.
7: Buongiorno Alberto.
1: Ciao.
7: Mi trovo sull'autostrada 14 all'altezza del casello di Pedaso, direzione Foggia.
1: Sì.
7: Ci sono 16 gradi e traffico scarso. Buona giornata a tutti.
1: Anche a te, alla prossima. Buon viaggio. Ettore, vai.
8: Buona giornata Bertino, buona giornata a tutti. Allora, strada provinciale della Val Brembana, Bergamo direzione San Pellegrino, all'altezza dello svincolo di Zogno, tutto positivo, 12 gradi. Buona giornata a tutti voi. Ciao.
1: Bene, grazie per la vostra informazione, sempre molto importante. Mi raccomando, per qualsiasi segnalazione mandateci un messaggio, ma speriamo che non sia necessario, un messaggio in tempo reale. Massima prudenza anche con le belle giornate. Rimanete con noi con la nostra musica.
9: Ciao mamma, siamo arrivati a Sharm, tutto bene.
10: Dietro un messaggio così c'è un mondo di persone, quello di Alpitour World. Prenota subito la tua vacanza. Puoi cambiare meta e data fino a 10 giorni prima della partenza. Hai prezzi bloccati e protezione negli imprevisti. Perché tra una vacanza prenotata e una vacanza protetta c'è un mondo, quello di Alpitour World. Scopri di più nelle migliori agenzie di viaggio o su alpitour.it. Condizioni valide fino al 31 maggio.
11: Sappiamo tutto di cultura culinaria, pop, cinofila, cinefila, musicale, biologica, nipponica, aziendale, letteraria, digitale.
12: Ma la cultura assicurativa? Non assicuriamo quasi nulla, se non la nostra auto. Eppure c'è molto di più. Vittoria Assicurazioni presenta Seed the Need, semi di cultura assicurativa. Un progetto che parla di tutto ciò che va oltre l'RC Auto. Segui Vittoria Assicurazioni sulle sue pagine social e per saperne di più affidati ai suoi agenti. Imparerai a conoscere ciò di cui hai bisogno.
13: Cura sei tu, che basta chiamarti e corri ad aiutare. Che hai ascoltato una storia dolorosa cercando di cambiarne il finale. Cura sei tu, che non ti curi del colore della pelle o di chi vincerà questa guerra. Tu che resti fino alla fine. Per te ogni essere speciale. Sei tu la cura che può salvare una vita. Firma per il 5 per 1000 a Medici Senza Frontiere. Vai su msf.it/5 per 1000.
14: Stavo pensando a una grande vacanza in Sardegna.
15: Ci sta.
14: Su una grande nave.
15: Ci sta.
14: A un prezzo piccolo.
15: Ci sta anche questo.

0: Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona, con i grandi traghetti Moby Fantasy e Moby Legacy, e naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
1: Nasce Sportage 3 Fuel, con motore full hybrid, una sorprendente anima GPL ed oltre 1500 km di autonomia, senza compromessi. Solo a maggio gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese con finanziamento scelta Kia. Scoprila in tutte le concessionarie. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale. TAN 0%, TAEG 0,82%, 35 rate, prezzo promo a partire da 29.930 euro, anticipo zero. Valore futuro garantito 20.588 euro. Importo totale dovuto dal consumatore 31.244 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Sportage 3 Fuel. Smetti di immaginare la tua libertà. Guidala.
2: Kia. Movement that inspires.
3: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
4: La scelta giusta è il futuro.
5: Fileni, solo polli italiani a lenta crescita.
4: La scelta giusta è l'attenzione.
5: I polli allevati senza uso di antibiotici.
4: In fondo siamo quello che scegliamo. Scelta giusta, Fileni.
6: Ah! C'è quello traumatico, quello muscolare,
7: oi oi,
6: quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da DOC, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.

0: Have a nice day.
1: Speriamo che lo sia.
0: Have a nice day, buon Jovi su RTL 102.5, la radio BNP. Very normal people, tante sono le categorie di lavoratori che ci ascoltano, ci seguono e ci salutano. Ogni tanto ne elenchiamo qualcuno. In questo momento vorrei salutare la categoria dei commercialisti. Grande lavoro anche il loro, poi un lavoro importante, difficile per certi versi, ci vuole una pazienza. Saluto Daniela in particolare, che ha una grande pazienza con me, con la capa che mi ritrovo io, una capa quanto un pallone.
1: Mia mamma è una commercialista.
0: Anche?
1: Sì, sì, sì. Mia mamma mi diceva sempre quando ero piccolo:
2: quando torni a casa facciamo i conti!
0: Pure lei!
1: E io, scusa, fai la commercialista?
0: Va bene, un saluto a Daniela. Ciao Daniela, un abbraccio. Grazie. Siamo pronti anche per quanto riguarda la prima colazione ormai, qua in chiusura del Crazy Club.
1: Ci siamo
0: tante
1: quasi,
0: foto,
1: Sì, sì, tra cappuccini, caffè,
0: veramente.
1: Pizza, insomma. Tra poco, ma intanto...
2: Buongiorno, sì. buongiorno, io ci sono sempre!
3: Buongiorno Alberto, buongiorno Leo, dal Tignoso!
4: Andiamo ragazzi, andiamo, Luigi da Prato, scoppiati, forza!
5: Ciao Alberto, ciao Leo, buongiorno,
0: ciao.
5: Bentornati, senza di voi non possiamo stare, quindi dovete stare tutte le mattine, perché sinceramente proprio è l'abbandono e la tristezza.
1: No. L'abbandono, no.
0: Bellissimo.
1: No. No, pure le galline adesso. Alberto, ecco. Metti a posto le galline.
0: Certo. Ermanno ha scritto: beh, è un lavoro sodo.

0: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
1: La più bella musica di sempre.
0: Interagisce con te.
1: La più bella di sempre.
0: E adesso ti sblocca un ricordo.
2: Pronti per il nostro tuffo nel passato storico musicale? Grazie all'appuntamento con il Millennium Hit Boys Town Gang. Bellissimo brano, qui siamo negli anni 80, primi anni 80. Can't keep my eyes off of you.
3: Wow, che bello.
2: Oppure can't take my eyes off of you. Buongiorno Italia! Bella, eh?

0: beh.
1: Da domani vengo così, come i signori che ci sono nel video. Gilet a petto nudo, però.
0: Alla grande, sì, vedi? Boys Town Gang. Vedo che un brano questo che ha stimolato un ritmo, sì, anche a Giovanni, per un certo ritmo a Giovanni Perria, per quanto riguarda la redazione di RTL 102.5, sempre pronta con l'informazione. Un saluto a Giovanni e Gianni Perria.
2: Giovanni.
0: Ho detto Gianni prima. No, Giovanni.
1: Oppure Joe Perry. Joe Perry.
0: Senti, va bene, ok. Allora, siamo alla prima colazione. Arrivano le foto, i video. Grazie. Sì. Sono arrivati diversi. Veramente. Per esempio, questo è Kevin.
2: Kevin, esatto.
0: Kevin, grazie. Una pizzona, bella questa. Senz'altro buona anche. Poi abbiamo ancora
2: Marcello.
0: Sì, abbiamo Marcello, ci sono delle.
1: Poi c'è un po' di tutto. C'è una
0: cioccolata, il cappuccino, sì, due fette di pancarè, mi sembra.
1: Sì, fette biscottate con fette un po' biscottate. Di marmellata. Poi vedo anche un piatto.
0: No,
1: il miele.
0: Un barattolo di miele. Come quello che prendi tutte, esatto, le mattine.
1: Esatto, il barattolo, sì.
0: Il barattolo di miele, grazie.
2: Poi
0: anche
2: c'è la preferita di Alberto. Questa domanda, Martino. Questa è una frittata che Alberto mangia ogni giorno.
0: Mamma mia, che roba. Beh, buono senz'altro, non ho, con tutto il rispetto, perché è di zucchine. Io che non le. Grazie, bene, avete scelto di mandare anche questa, molto bene. Poi salutiamo Renzo con questi raviolini di ricotta. Renzo di Modica, va bene, grazie per le foto e i video che avete mandato.
1: Scusa, la mazza caffè c'è?
0: No. Raviolini grossi così, ci sta la prima colazione di tutto, ma non di più. L'appuntamento sarà per questa notte, ore 3 nel cuore della noce, come sempre. Grazie a Leo Di Mauro, grazie a David Bella per quanto riguarda la regia del Crazy Club, ma soprattutto grazie di cuore a tutti voi! Ok, buona giornata e che l'energia sia con voi. Grazie!
3: RTL 102.5 giornale orario.
4: È martedì 19 maggio, ben ritrovati da Giovanni Perria. Subito andiamo negli Stati Uniti perché Donald Trump ha annunciato di aver sospeso l'attacco all'Iran pianificato nelle prossime ore su richiesta di Qatar, Arabia Saudita ed Emirati. In diverse occasioni il presidente americano ha detto che sono in corso negoziati seri con Teheran, siamo molto vicini a raggiungere un accordo, ha spiegato citando gli alleati del Golfo. Dopo l'attacco al centro islamico di San Diego in California sono state rafforzate le misure

0: Siamo alla cronaca, torniamo ai fatti di Modena. Nelle prossime ore Salim El Khoudry sarà interrogato dal GIP. Ieri le sue prime dichiarazioni riferite dall'avvocato difensore. Sentiamo Ludovica Marafini.
1: A riferire le poche parole che l'uomo sarebbe riuscito a dire tra confusione e monosillabi è stato l'avvocato Fausto Gianelli, che l'ha incontrato in carcere, dove El Khoudry si trova in isolamento in attesa dell'udienza della convalida del fermo, che si terrà intorno alle 9:30. Il 31enne avrebbe raccontato di essere uscito di casa con un coltello da cucina, convinto che sarebbe morto, ma senza voler fare male a nessuno. Al suo legale, che per lui pensa ad una perizia psichiatrica, ha chiesto delle sigarette, una Bibbia e di poter parlare con un prete. Nelle prossime ore sarà l'analisi sui dispositivi elettronici a raccontare di più, ma al momento non sarebbero emersi segni di una radicalizzazione strutturata, nonostante un'email risalente al 2021 in cui, chiedendo un lavoro all'Università di Modena, insultava i cristiani. 4 i feriti ancora ricoverati, restano in prognosi riservata.
0: Elon Musk ha annunciato di voler ricorrere in appello contro il verdetto del tribunale di Oakland, che ha definito prescritte le sue accuse contro Sam Altman su OpenAI. Musk aveva portato Altman in tribunale chiedendo un risarcimento miliardario e sostenendo di essere stato indotto a contribuire a sondi miliardi al lancio di OpenAI per sviluppare un'intelligenza artificiale a beneficio dell'umanità. Non c'è altro per il momento, prima però la linea diretta, Massimo Lonigro.
2: Buongiorno Giovanni, buon mattino ai nostri veri normal people. Questa mattina vogliamo partire da una sfiziosa intervista che abbiamo trovato sul Corriere della Sera, un'intervista al divino Telma, che tra le tante cose, ripercorrendo un po' la sua vita, a un certo punto dice: noi ci siamo sposati 2 volte, parla di sé, come sapete, diciamo al plurale, e però io nella mia vita mi sono innamorato spesso, almeno una 50ina di volte. E allora, è possibile innamorarsi più di una volta nella nostra vita? Oppure, secondo voi, l'amore, quello vero, quello eterno, è uno solo? Voi vi siete innamorati più volte? 02 25 15 15, ci sentiamo tra poco in diretta.
3: Previsioni del tempo.
4: Una buona giornata da Clara Ventura di Trebi Meteo. Nelle prossime ore contesto a tratti variabile su parte del nostro territorio. Avremo infatti dei fenomeni a carattere sparso sulle estreme regioni di nord-est e nelle aree interne del centro-sud, mentre sul resto dell'Italia sarà una giornata assolata con qualche nuvola in transito. Temperature minime diffusamente comprese fra i 10 e i 16 gradi. Tutti i dettagli in merito sull'app di Trebi Meteo.
3: Via Radio.
5: Buongiorno da Andrea Giorgetti e da Autostrade per l'Italia, traffico ancora stabile su tutta la nostra rete con pochissime turbative al momento. La prima segnalazione la riscontriamo sulla A9 lainate Como Chiasso, dove per lavori di ammodernamento si sono formate delle code tra Como Centro e Chiasso in direzione della Svizzera. Mentre sulla diramazione di Roma Sud, tra Torrenova e il Bivio con il grande raccordo anulare, per chi viaggia in direzione della capitale segnaliamo 1 chilometro di coda per traffico congestionato sulla viabilità esterna. Vi ricordiamo inoltre che sulla 8 Milano-Varese è chiusa la stazione di Gallarate in entrata verso Milano fino al 24 giugno. In alternativa si consiglia di utilizzare la stazione di Busto Arsizio. E prima di chiudere vi ricordiamo che in prossimità di un cantiere è importante prestare massima attenzione alla segnaletica e rispettare sempre i limiti di velocità. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto. Guidate con prudenza e fate buon viaggio.
0: Non c'è altro, ma più tardi.
3: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
6: Siete pronti? Il 31 maggio il Foro Italico di Roma è già sold out. Ma l'abbraccio del Power It's Estate 2026 arriverà ovunque voi siate. Stiamo per sbloccare un nuovo modo di vivere lo show per unire l'Italia intera, da nord a sud. A casa, in auto, in riva al mare, oppure in montagna, al lago, in piazza o al bar, sarete tutti in prima fila. Restate connessi. Il viaggio è appena iniziato. Con
7: Caffè Toraldo. O caffè.
2: Lo so, alle 6:07 di martedì 19 maggio l'italiano, l'italiana amano. Loro amano perché l'italiano è portato all'amore. Allora buongiorno a voi che ci seguite con gli occhi a cuoricino. Buongiorno Lucrezia Bernardo.
8: Tu, il mio cuore che batte per te, oh, Massimo Lonigro, buongiorno. Buongiorno, buon martedì.

0: oggi. Wow, vabbè, questa è proprio professionalità ai livelli massimi. Ci siamo svegliati curiosi questa mattina, forse più che innamorati, perché vogliamo indagare questo sentimento meraviglioso proprio con voi e chiederci se nella vita ci si può innamorare non solo una, non due, ma magari più volte.
1: E che cos'è? No, siamo partiti da questa intervista che ci ha fatto molto molto sorridere, no, al Divino Telma, oggi paginone sul Corriere della Sera. A un certo punto lui dice: nella mia vita ci siamo, perché sapete che lui insomma parla al plurale, innamorati almeno 50 volte, al di là delle esagerazioni, che è chiaro diventa quasi macchiettistica la questione, però in tanti pensano invece che l'amore vero, quello granitico, quello della vita, arrivi una sola volta, ci si innamora una sola volta e quello è l'amore che ci accompagna per sempre, anche quando magari poi le strade si separano. Chi invece la pensa diversamente, ci si può sempre rinnamorare, perché le persone cambiano, noi stessi cambiamo. Voi come la pensate? 02 25 15 15.
0: Vi aspettiamo per sapere appunto se magari volete parlare anche delle vostre esperienze personali, ma poi già capire se magari ci si sta davvero innamorando di una persona o se è una semplice forte infatuazione. Vi aspettiamo anche con i messaggi scritti e vocali al 378 378 1025. Tutto pronto?
1: Tutto pronto. Leo Di Mauro e David Bella in regia sono pronti. Cominciamo con Safe. Buona domenica, anche se martedì.

0: domenica.
1: Safe con Buona Domenica alle 6:12. Noi invece vi auguriamo un buon martedì e lo facciamo a partire con la nostra linea diretta, proprio chiedendovi se nella vita ci si possa innamorare magari più di una volta, oppure se una basta e avanza, perché insomma siamo qui proprio per ascoltare tutti i vostri pensieri. C'è Marta che ci scrive al 378 378 1025, dice: io mi sono innamorata di mio marito nel primo momento in cui l'ho incontrato.

0: incontrato, così a colpo sicuro, a scatola chiusa.
1: Ma diventa complicato, perché l'amore vero quando arriva lo riconosci subito, perché esiste il colpo di fulmine e poi magari ci siamo per tutta la vita. Questo è un punto di vista. Dall'altro lato c'è chi dice: ma no, ma che c'entra? Ci si rinnamora continuamente, magari anche di persone diverse tendenzialmente, e non c'è nulla, diciamo, di strano nel trovarsi innamorati di una nuova persona, anche magari quando si va un po' più avanti con l'età. Ci raccontate il vostro punto di vista su questo. Intanto Pietro allo 02 25 15 15. Buongiorno, benvenuto.
2: Buongiorno a voi tutti, Radio RTL, anche mia, scusate un po' l'emozione.
0: Figurati,
2: mi ascolto tutte le mattine perché io vado via presto la mattina, ho sempre fatto l'autista, adesso faccio il volontario.
0: Ah, ok. E quindi stai andando a lavoro o stai tornando adesso? Stai andando a lavoro?
2: No, sto andando per dei ragazzi.
0: Ottimo. Allora, vai, raccontaci tutto, Pietro.
2: Certo, grazie, molto gentile. Allora, secondo me, come il primo amore, non esiste il secondo, il terzo, secondo il mio modesto parere, no? Perché, cioè, diciamo, il primo amore, perché per l'età che sei giovane, tremi, non dormi la notte. Poi, a parte che il mio era una situazione un po' particolare, perché eravamo a 1000 chilometri di distanza, lo sai, contavo i giorni, mi mettevo in malattia. Calcolate anche che io, talmente l'amore era grande, che mi ero licenziato dal posto in dove lavoravo per stare insieme. Poi lo sai, di un lavoro non c'era, vedevo che quei 4 soldi che avevo messo via, calcolo che avevo 22 anni, dopo il militare.
1: Che lavoro facevi dal quale ti eri licenziato?
2: Allora, io prima di fare l'autista ero un carpentiere in ferro, montavo i carroponti. Sono stato anche a Taranto ai tempi di Tarsidere, vabbè, poi la ditta è fallita, avendo la patente del camion. A 27 anni mi sento fare l'autista, l'ho fatto per 35 anni. Ritorniamo al discorso del primo amore. Sì, poi, sai, la lontananza qua e là, lei voleva essere libera perché giustamente aveva 7 anni anche prima di me, e insomma ci siamo lasciati. Però tuttora, se ci penso, come il primo amore, secondo me, tanto di cappello a mia moglie. Però lo so, ritorniamo, forse perché si è giovani, se poi gli anni passano e si cambia.
0: Quindi magari però, dici, magari si prova un altro amore, però diverso, cioè.
2: Ecco, non è forte, bravissima. Quello proprio ti toglieva il respiro, telefonate, lettere tutti i giorni. Ma ogni giorno una lettera, per dirne una, dovete credere, sono quelle lettere che profumavano una volta.
1: Lettere vergate al mano. Sì, profumate. Bravo. Quindi tu ci dici, il primo amore tutto sommato ti toglie il respiro, non ti fa dormire la notte, come i debiti. Cioè, il primo amore è un po' come avere dei debiti. È bella questa visione. E dici poi, alla fine, comunque io a mia moglie voglio bene, la amo, ci mancherebbe, però c'è una differenza tra il primo amore e quello che ci ritroviamo poi magari più avanti nella vita. Grazie per avercelo raccontato, Pietro, un abbraccio.
2: Salve, buona giornata.
0: Buona giornata, buon lavoro. Ciao. C'erano messaggi anti-islam nell'auto in cui sono stati ritrovati morti i 2 presunti attentatori al centro islamico di San Diego in California, lo riferiscono i media americani. Uno dei 2 sospettati avrebbe prelevato un'arma in casa dei genitori prima dell'attacco e lasciato un biglietto d'addio tra i morti nell'attentato, tra cui una guardia di sicurezza. Odio religioso senza precedenti negli Stati Uniti, secondo l'imam di San Diego.
1: Il presidente americano Donald Trump ha annunciato di aver sospeso l'attacco all'Iran pianificato nelle prossime ore su richiesta di Qatar, Arabia Saudita ed Emirati. In diverse occasioni il capo della Casa Bianca ha affermato che sono in corso negoziati seri con Teheran. Siamo molto vicini a raggiungere un accordo, ha spiegato citando gli alleati del Golfo.
0: No alle deroghe sul patto di stabilità. L'Unione Europea risponde così alla lettera della Premier Meloni. Per l'energia servirebbe una deroga specifica, fa sapere Bruxelles. L'UE però continua a seguire da vicino gli sviluppi ed è pronta ad agire di conseguenza. È tutto per il momento, era il traffico.
3: Via Radio.
4: Buongiorno da Andrea Giorgetti e Autostrade per l'Italia. Traffico in leggero aumento sulla nostra rete per gli spostamenti pendolari del mattino. La prima segnalazione la riscontriamo sulla A9 lainate Como Chiasso, dove per lavori di ammodernamento si sono formate delle code tra Como Centro e Chiasso in direzione della Svizzera. Mentre sulla diramazione di Roma Sud, tra Torrenova e il Bivio con il grande raccordo anulare per chi viaggia in direzione della capitale, segnaliamo 1 chilometro di coda per traffico congestionato sulla viabilità esterna. Toscana. Spostiamoci sulla A4 Milano-Brescia, dove anche qui, a causa del forte traffico in aumento, si sono formate delle code a tratti tra Dalmine e Cavenago per chi viaggia in direzione di Milano. E prima di chiudere vi ricordiamo che in prossimità di un cantiere è importante prestare massima attenzione alla segnaletica e rispettare sempre i limiti di velocità. Al momento non ci sono altre segnalazioni. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto, fate buon viaggio.
0: 6:18, fate buon viaggio, e buon viaggio appunto anche da parte nostra. Tra le varie cose di cui dobbiamo parlare, non solo amore, sentimenti, poi posso dire fortunati quelli che si innamorano, perché poi non è insomma cosa da tutti, c'è chi dice ah io la testa non l'ho mai persa, quindi anche innamorarsi comunque è un bel regalo, un bel dono, e non capita proprio tutti i giorni, a differenza forse del mago Telma che si è innamorato 50 volte nella vita. Al di là di questi discorsi dobbiamo anche ricordarvi gli appuntamenti importanti, perché oggi alle 15 Carlo Pastore sarà nostro ospite in The Flight.
1: Esatto, parleremo del Miami, una bella rassegna che torna anche quest'anno, ne parleremo con Carlo Pastore in diretta qui su RTL 102.5. Arriva un messaggio di Leonora, intanto al 378 378 102.5, dice: io ho scoperto nuovamente l'amore con mio marito, ha 56 anni, ci siamo sposati, in realtà non so se è vero amore, più che altro ci teniamo compagnia. Arrivati a una certa età dobbiamo dire che spesso e volentieri, no, l'amore sì, per carità, c'è quella roba lì che ci descriveva anche Pietro qualche minuto fa, no? Le lettere profumate, le belle parole, tutto quanto. Arrivi a un certo punto in cui amore forse vuol dire anche semplicemente stare bene insieme senza fare tutti questi voli pindarici, perché diventi più forse disilluso, no? C'è un po' più di disincanto, allora dici vabbè, basta anche solo tenersi compagnia.
0: E comunque insomma dici poco, no? Anche stare bene insieme, tenersi compagnia, non avere, vivere tranquillamente anche quei silenzi senza che pesino, perché effettivamente si sta bene insieme e ci basta stare magari nella stessa stanza o sapere che l'altro c'è accanto. Insomma, devo dire che anche questo è un bellissimo dono. Vi aspettiamo allora 378 378 1025.
5: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
6: Collare Seresto allacciato? Si parte! Seresto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
7: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
6: Seresto, allaccia la libertà!
8: Ancora una fetta. Buoni salamini italiani alla cacciatora DOP.
9: Sì? Come?
8: Un camion di rose rosse.
9: Pour moi?
8: Sì, ok. Mangio ancora una fetta e poi scendo.
10: Salame cacciatore italiano, fatto con carne suina italiana di alta qualità, secondo l'antica ricetta tradizionale. Ricco di proteine nobili, sali minerali, vitamina B e senza derivati del latte. Salame cacciatore italiano. Una fetta tira l'altra.
11: Iniziativa finanziata da Regione Lombardia con il Fondo Europeo per lo Sviluppo Rurale PAC 23-27.
12: Ehi, i bambini si sono trasformati. Sì, Sofia ha 8 anni e Luca è alto più di un metro.
13: Eh sì, crescono a vista d'occhio. Ma il nostro seggiolino auto Kikko Fold & Go S li protegge e li segue nella crescita dai 3 ai 12 anni, adattandosi in altezza e in larghezza.
12: Fantastico! E quando serve spazio si piega e via.
13: Fino al 31 maggio con i Kikko Love Days, una vasta selezione di seggiolini auto è scontata fino al 20%. Scoprite quali negli store Kikko, nei migliori negozi d'infanzia e su Kikko.it.
14: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. Con un infotainment avanzato, sistemi di assistenza alla guida e un vano di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, gamma veicoli commerciali Peugeot da 16.700 euro, IVA esclusa, in pronta consegna, qualunque sia il tuo usato. E in più, partner e expert 100% elettrici, al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
15: Non è un caso se poltrone e sofà fa rima con comodità. Relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone e sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis.
16: Poltrone e sofà, solo divani di qualità.
17: Verificare condizioni in negozio.
18: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
19: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
20: Il pesto di Guglio nasce dalla pestatura rustica ispirata al mortaio. Ed è proprio questo il segreto per un gusto... Tiguglio è rustico e si sente.
21: RTL 102.5 è la radio ufficiale del BNL Italy Major Premier Padel. Fino al 7 giugno al Foro Italico di Roma ti aspettano le sfide dei migliori giocatori del circuito mondiale in uno degli appuntamenti più attesi della stagione. Acquista il tuo biglietto su bnlitalymajorpremierpadel.com. RTL 102.5. Very normal people.

0: La voce di Giorgia alle 6:27 minuti. Buon martedì 19 maggio, siete su RTL 102.5, una linea diretta questa mattina con le vostre voci protagoniste, e tutta dedicata all'amore, all'innamoramento, no? Quando capisci di essere innamorato e ti interroghi, ma sarà vero amore? Sarà quell'amore, quello che magari le favole ci hanno insegnato a essere l'amore della vita, l'amore che poi rimane eterno e che ci portiamo per sempre con noi, amori che invece poi la vita spesso e volentieri ci dice cambiare un po', ecco, che cambiano un po', arrivi a una certa età e dici vabbè, sai che c'è, magari mi sono rinnamorato di un'altra persona, perché io sono cambiato, quella persona magari con cui stavo non è più la stessa, ne trovo un'altra, ma sono comunque sempre innamorato, e dunque ci si può innamorare più volte.
1: Fra i vari messaggi che ci arrivano c'è anche il suggerimento appunto di una serie di amici che ci dicono: per capire che ti sei innamorato sostanzialmente devi far notare, far caso all'energia, alla nuova energia che hai, perché quando hai la forza di fare cose che non hai mai fatto prima, nulla ti pesa, e tutto è motivato appunto da una strana forza interiore, di solito è proprio perché ti sei innamorato, no? E quindi faresti un po' di tutto per quella persona, che effettivamente è vero, per quanto possa essere forse una considerazione ai nostri occhi magari anche banale, è semplice, di fatto l'amore ti dà una nuova energia, no? E allora forse anche questo potrebbe essere uno dei segreti. Al telefono con noi ci dovrebbe essere un amico.
0: Certo, c'è Armando che ha chiamato. Buongiorno, benvenuto.
2: Buongiorno a voi, RTL è pure anche mia.
1: Grazie Armando. Io da dove ci chiami?
2: Voi ogni mattina vi sento e vi ascolto.
1: Grazie. Da dove ci stai chiamando, Armando?
2: Io da Firenze, sto andando in montagna, io sono vendo frutta, ecco.
1: Okay.
2: Sto andando a Siena.
0: Che bello,
2: sì.
0: Vendi frutta, come sono i rincari in questo periodo?
2: Non ne parliamo, abbiamo solo un po' di problemi, diciamo, le persone che purtroppo lo sanno tutti, che sono rincarano, la frutta è aumentato tutto un po' di tutto.
0: Poi andiamo al tema della linea diretta, però a quanto lo fa il mazzetto di asparagi?
2: Asparagi costa dipende, ci sono diversi tipi, 1,20, 1,30, 2,30, 2,50, dipende dalla grandezza e dal tipo di asparagi.
1: Mi sembra giusto, mi sembra onesto, Armando. Per me può proseguire con la sua attività senza che tu interferisca. Massimo.
0: No, scusami, perché da uomo di mercato, capito? Mi interessa capire anche queste cose. Allora, Armando, raccontaci un po', secondo te l'amore è qualcosa che arriva una volta nella vita, ci si innamora solo di una persona, oppure qualcosa che si rinnova nel tempo, magari anche con altre persone?
2: Allora, la mia storia è un po' lunga. Io a 14 anni stavo in Germania, poi logicamente a 21 anni mi sono sposato con mia moglie, che è una mia paesana, e da 48 anni sposato, innamoratissimo di questa donna, pur perché se lo merita, è lei che è tranquilla, è una donna anzi troppo buona con me, di cui sono innamorato di lei. Ogni giorno gli do sempre il bacino quando vado via da casa.
1: Che carini.
0: E bellissimo. Anche oggi non si dorme sul divano,
1: ci riguadagniamo ogni il posto
2: giorno,
1: a letto.
2: Ogni giorno.
1: Ecco Armando, questa cosa mi fa pensare proprio a una questione, perché tante volte, no, si dice: qual è il segreto per stare insieme tanti anni? Tu hai detto: noi ogni giorno ci diamo il bacino prima di salutarci. Ecco, c'è qualcosa magari che vi siete promessi anni fa e che continuate a fare e che effettivamente vi permette di stare ancora bene dopo tanti anni insieme? Per esempio, magari quando litigate, risolvere la questione prima di andare a letto, cose del genere, un consiglio che vuoi dare?
2: No, il nostro, diciamo, mia moglie parla poco, pochissimo parla proprio poco. Lei era una cuoca, stava in cucina, di cui ha parlato e parla poco, di cui non abbiamo un grande bisticciamo solo che io delle volte scherzo, faccio dei scherzi a lei per farla ridere un po', però non litighiamo mai.
0: È una santa, sopporta, mi sembra di capire. Tu le fai gli scherzi, lei non parla.
2: Scherzo. Tipo adesso non ti so dire un paragone, ma scherzo, lei lo sa che io ho scherzato e si mette a ridere.
0: Quindi il segreto di una bella relazione che dura da 48 anni è la sopportazione, la sciarcone.
1: Vabbè, un po' po' ci vuole.
0: Non c'è dubbio, c'è dubbio. Grazie Armando, un abbraccio e saluti alla signora. Come si chiama tua moglie?
2: Annalisa.
0: Salutiamo la signora Annalisa, grazie, a presto.
1: Ciao.
3: C'erano messaggi anti-islam nell'auto in cui sono stati ritrovati morti due presunti attentatori al centro islamico di San Diego in California. Lo riferiscono i media americani. Uno dei due sospettati avrebbe prelevato un'arma da casa dei genitori prima dell'attacco e ha lasciato un biglietto d'addio. Tre i morti nell'attentato, tra cui una guardia di sicurezza. Odio religioso senza precedenti negli Stati Uniti, secondo l'imam di San Diego. È accusato di aver ucciso due donne, Mario Landolfi, il 49enne di Pollena Trocchia, in provincia di Napoli. L'uomo ha confessato di aver gettato giù da un edificio abbandonato una 29enne del Casertano e una 49enne ucraina in due giorni differenti. Il delitto per non pagare le prestazioni sessuali alle due vittime. Siamo al ciclismo. Dopo la giornata di riposo, oggi il Giro d'Italia riparte con la 10ª tappa, la cronometro individuale da Via Reggio Massa di 42 km. La maglia rosa di leader della corsa resta sulle spalle di Eulalio. È tutto per adesso, a più tardi.

0: Francesco Gabbani con Summer Funk alle 6:36 minuti. Stenta ad arrivare questa summer, quest'anno, devo dire, con le temperature che ci sono, perlomeno qui al nord, ma credo un po' ovunque. Forse però ci siamo quasi.
1: Forse da domani, adesso più tardi alle 8 sentiamo Paolo Corazzoni in diretta che ci dà tutti gli ultimi aggiornamenti sul meteo, però in teoria da domani dovremmo avere questo assaggio d'estate che oramai diventa anche portata principale, non solo assaggio, la potete calare quest'estate. Perché,
0: lasciatela libera.
1: Esatto. Allora, torniamo al telefono. È vero che l'amore, diciamo, è uno solo, quello che arriva una volta nella vita, l'amore vero, si intende, oppure ci si può innamorare tante volte? Vi stiamo chiedendo questo questa mattina. Barbara, buongiorno.
2: Buongiorno a voi.
0: Ciao Barbara, da dove ci chiami?
2: Siamo dalla provincia di Verona.
0: Dalla provincia di Verona. Come sei già pimpante alle 6:37 del mattino? Che bello, complimenti.
2: Grazie, perché sono già 2 ore che lavoro, quindi...
0: Mamma mia.
2: Sono molto attiva, quindi sono come voi, una notturna ormai.
0: Complimenti. Vai, raccontaci tutto.
2: Niente, io, come ho scritto dal messaggio, nel lontano 1993 ho conosciuto all'epoca, insomma, questo ragazzo. Si chiamava Riccardo, si chiama tuttora Riccardo.
1: Per fortuna.
2: Sì, infatti. E niente, me ne sono innamorata così, ma senza conoscerlo né niente. Era nel stesso paese e niente, lì è scoccata un po' la mia scintilla, ma non la sua. Ma ovviamente ho fatto di tutto per potermi, insomma, far conoscere, e da lì, insomma, è andato bene e ci siamo innamorati entrambe poi, e nel 2000 ci siamo sposati. Sono 36 anni che siamo assieme, abbiamo 2 figli grandi ormai, perché 22 e 18 anni, quindi
0: che meraviglia.
2: Ecco, per me quindi è stato il mio primo amore proprio di prima vista, ed è tuttora il mio amore, quindi per me sì, primo amore non si scorda mai, ma proprio nel vero senso della parola, perché
0: certo.
2: Ancora accanto a me.
0: Ecco Barbara, tu hai detto io me ne sono innamorata praticamente senza conoscerlo, no? Cos'è che ti aveva colpito all'inizio pur non conoscendolo? Forse come si comportava, i gesti, lo sguardo, che cosa?
2: Sì, in primis l'aspetto fisico, proprio il classico bel ragazzo di paese, quello che proprio tutte le ragazzine correvano dietro. insomma, poi sì, il suo modo di fare, un po', insomma, egocentrico, anche perché era un po' diverso dagli altri, quindi questo mi aveva appunto colpita.
1: Ti ha colpita. Quindi sì, Barbara, ma secondo, questa ovviamente la tua storia personale è molto bella e noi vi auguriamo di stare insieme per tantissimi anni ancora. Però secondo te, diciamo, noi come esseri umani siamo fatti per avere un solo amore, cioè l'amore è quello lì che arriva a un certo punto e rimane quello, oppure è possibile a un certo punto anche rinnamorarsi di altre persone?
2: Sì, è possibile secondo me, perché comunque nel tempo può succedere che qualcosa non funzioni neanche nel rapporto, quindi magari l'altra persona, il cervello fa uno switch e cerca forse qualcos'altro, e nel momento in cui cerca quel qualcos'altro, che ancora non è detto che appunto l'abbia visto o trovato, allora lì scatta quel possibile innamoramento di secondo grado, diciamo così.
0: Ok, secondo quindi me. Comunque qualcosa però di, dici, di secondo grado, cioè non un amore semplicemente diverso, un po' depotenziato, diciamo così.
2: Infatti, bravissima, sì, il primo è sempre il primo, poi il secondo arriva in conseguenza di, secondo me, insomma, dal punto di vista mio.
1: E certo, bello, interessante. Quello che ci piace ascoltare. Grazie Barbara.
2: Benissimo, grazie ragazzi.
1: Un abbraccio.
2: Siete fantastici, grazie
0: anche
2: mille,
0: tu.
2: Ciao,
1: per la pazienza e buon lavoro.
2: Anche a voi, grazie. Ciao.
1: Già da 2 ore sta lavorando Barbara, ci fa piacere sapere, insomma, che le stiamo tenendo compagnia. Oh, guardate Elena che ci ha scritto al 378-378-1025, pensavo che fosse amore, invece è diventato ex, poi finalmente ho incontrato mio marito, dopo 20 anni ancora ci diamo il bacino del buon pranzo.
0: Oh, che meraviglia, del buon pranzo, mi piace. Vi aspettiamo per tutti questi bacini e le vostre storie.
3: Ascolta, senti l'aria fresca delle Dolomiti di Brenta in Trentino. Quest'estate scegli Madonna di Campiglio. Vivi esperienze uniche nella natura. Emozionati con la musica live nel cuore delle Dolomiti. E con la card Dolomite Passion, a Madonna di Campiglio e Pinzolo gli impianti di risalita sono inclusi per tutta la vacanza. Il resto lo fa la montagna. Crea la tua estate su campigliodolomiti.it.
4: C'è una bella differenza tra sentirsi così e sentirsi così. La differenza la fanno i 20 miliardi di probiotici LCS che favoriscono l'equilibrio della flora intestinale. Yakult, piccola bottiglietta, grande differenza.
5: Renault. Quando il tuo lavoro cresce, serve più spazio. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili con volume di carico fino a 14,8 metri cubi e lunghezza di carico fino a 4,4 metri. A maggio, gamma Renault veicoli commerciali in pronta consegna da 17.950 euro. Offerta valida solo per veicoli in stock fino a esaurimento scorte, IVA emessa su strada escluse, infe condizioni presso la rete aderente su professional.renault.it. Scopri anche i veicoli allestiti Renault.
6: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
7: Divani comodissimi, camere soggiorni da sogno. Jerry, ma guarda che cucina! È Evolutia, la nuova cucina arredissima. Sì, vabbè, ma chissà cosa costa. Con la My Arredissima Card parte da 5.900 euro. Veramente? Arredissima, dove la vita è issima.
8: Arredissima.
9: Bollette sbagliate, rimborsi che non arrivano, una battaglia fino all'ultimo reclamo.
10: Stop! E un po' meno?
9: Acquisti andati male, contratti poco chiari, pronti allo scontro con il servizio clienti.
10: Stop! Un po' meno.
11: Per far valere i tuoi diritti da consumatore, non farti film esagerati. Scopri conciliazione, mediazione e arbitro e vai su sceglielalternativa.it.
10: Stop! Buona!
11: Campagna promossa dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Presidenza

0: per il Consiglio dei Ministri.
1: La musica romantica. Porta l'energia di RTL 102.5 e Radio Z nella tua città. Con il tour live di Amélie e DJ Alma, lo spettacolo arriva da te per una serata unica di musica dance e tanto divertimento. RTL 102.5 e Radio Z, in ogni piazza d'Italia, con Amélie e DJ Alma, live. Per info e booking scrivi subito a live@baraondaedizioni.it.
2: Il pesto Tiguglio nasce dalla pestatura rustica ispirata al mortaio. Ed è proprio questo il segreto per un gusto. Tiguglio è rustico e si sente.
3: 60 anni di successi, 75 brani indimenticabili. Non perdere PU60, la nostra storia. 5 CD che celebrano la musica e l'amicizia della band più amata d'Italia. Seconda uscita, il doppio CD, in edicola con TV Sorrisi e Canzoni e Chi.
4: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.

0: Segway.
1: Il presidente americano Donald Trump ha annunciato di aver sospeso l'attacco all'Iran pianificato nelle prossime ore su richiesta di Qatar, Arabia Saudita ed Emirati. In diverse occasioni il capo della Casa Bianca ha affermato che sono in corso negoziati seri con Teheran. Siamo molto vicini a raggiungere un accordo, ha spiegato, citando gli alleati del Golfo.
2: Sono stati individuati i corpi dei 4 subitaliani morti giovedì scorso durante un'immersione in una grotta alle Maldive. Il portavoce del governo locale ha dichiarato che si tenterà il recupero di tutti i corpi entro domani. Nelle prossime ore il rimpatrio della salma di Gianluca Benedetti, il primo sub recuperato.
1: E il cinema al Festival di Cannes oggi è il giorno del grande ritorno di Pedro Almodóvar. Presenterà in concorso Amarga Navidad, il regista spagnolo vincitore nel 1999 del premio per la regia per Tutto su mia madre, nel 2006 di quello per la sceneggiatura con Volver. Ha definito la pellicola la sua opera più personale.
2: 6:48 minuti, è martedì 19 maggio, storie di innamoramenti, quelli che avvengono una sola volta nella vita, perché il vero amore è solo quello, insomma, di cui facciamo esperienza quando ci innamoriamo davvero per la prima volta. Chi invece dice, ce lo state raccontando in tanti, devo dire, anche al 378-378-1025, io mi sono innamorato più volte e ogni volta è un po' come la prima, ecco, perciò non è detto che il primo amore debba essere l'unico che ci segna per sempre, che non possiamo mai più ritrovare anche in altre situazioni. Andiamo da Tonino, buongiorno.
3: Buongiorno.
1: Ciao Tonino, buongiorno, da dove ci chiami?
3: Buongiorno, da Conversano, paesino vicino Bari.
1: Esatto, sì, ho presente. Vai, raccontaci tutto Tonino.
3: Per raccontare la mia storia con mia moglie ci vorrebbe, dovrei aprire un libro, però vi dico subito.
2: Facci il bigino, Tonino, facci il bigino, eh.
3: Allora, tenete presente che io avevo 19 anni e lei 16 anni. Ci siamo conosciuti. Lei andava giocando le palline per la strada e io mi avvicinai e disse, che bella. E di là, quel giorno stava piovendo. Chissà, forse un fulmine mi ha colpito.
2: Ma che poeta, che poeta, bella, bella, bella metafora. E quindi sei innamorato. Per andare al tema, bello Tonino, insomma.
3: Allora, premetto. Che da quel giorno
2: sì.
3: A oggi sono passati 54 anni, 3 figli e 4 nipoti.
1: Wow, che meraviglia. Beh, direi un bel risultato. Ci hai visto lungo.
3: Guarda, mi sto emozionando.
1: Oh, che meraviglia, Tonino. No?
2: Tonino, è bello che tu ce lo stia raccontando in diretta nazionale. Ma senti, quindi per te quello è l'amore della tua vita, è stato quello. Ma secondo te, non so, magari anche degli amici, i tuoi coetanei che hanno scoperto l'amore un po' più avanti, hanno riscoperto, no? Dopo una prima esperienza, oppure anche nella tua esperienza quotidiana sono tutti, diciamo, fissati al primo amore?
3: Sì, i miei amici, c'è chi si è sposato una volta, c'è chi, io parlo per me, io ho avuto la fortuna di conoscere,
2: Piano piano, ti sei commosso, esatto. Non vogliamo fare la radio del dolore, no, nel senso è bello in questo
1: no,
2: modo.
1: No, è una bella commozione, sì, ricordando dei bei momenti e soprattutto appunto la lungimiranza di Tonino, mi verrebbe da dire, perché lui subito, no, ha capito che quella sarebbe stata la donna della sua vita, di fatto così è. Non sappiamo il nome, ti possiamo almeno chiedere il nome, Tonino, dell'amore della tua vita?
3: Franca.
1: Ok, allora così facciamo, auguriamo una buonissima giornata a te, a Franca e ai vostri figli e a tutti i vostri nipoti, va bene Tonino? Grazie.
2: Un abbraccio.
3: Grazie a voi.
2: Ciao Tonino, che bello, vedi.
1: E... Chissà. Cosa? Se un giorno anch'io proverò l'emozione di Tonino.
2: Vabbè, adesso non fare così. Se ti vuoi stendere un attimino,
1: vabbè,
2: chiamiamo il dottor
1: pensiamo.
2: Morelli, adesso poi ci pensiamo. No, guarda qui cosa scrive Andrea. Essere innamorati è faticoso.
1: Sì, è vero.
2: Essere innamorati è faticoso, perché oggettivamente devi fare tante cose, vuoi fare tante cose, alla fine forse un po' di fatica la provi.
1: È vero, sì. Sono d'accordo.
2: Samuele, buongiorno. Eccoci.
4: Sì, RTL anche mia.
1: Oh, grazie mille Samuele. Da dove ci ascolti tu? Da dove ci chiami?
4: Sono un camionista.
1: Ok.
4: Ho 65 anni e tra un po' vado in pensione. Ho la mia compagna, di mia moglie, che l'ho conosciuta, diciamo, avevo 18 anni, 18-19 anni, più o meno. e sono passati, diciamo, 40 anni di matrimonio e, diciamo, due da fidanzati ufficiali e due da sotto la sotto, insomma, ecco,
2: da
4: sono,
2: sotto
4: 44, sono 44 anni che ho a che fare, diciamo.
2: Ecco.
4: Diciamo, è una cosa bellissima perché da poco ho festeggiato 40 anni di matrimonio. Diciamo, se dovessi tornare indietro, mi farei la stessa strada. Diciamo.
2: Oh, quindi perché, insomma, soddisfatto dell'esperienza.
4: Sì, sì.
2: Ma secondo te, insomma, a te è andata bene, Samuele, giustamente hai trovato l'amore della tua vita e quello continua,
4: sì,
2: a essere,
4: certo.
2: Ma secondo te è possibile a un certo punto dire: guarda, questa esperienza che abbiamo fatto insieme, questo amore non c'è più, mi rinnamoro di qualcun altro? Non
4: no,
2: dico tu, Samuele,
4: no, no,
2: in generale
4: no, perché no. Anche se sono un camionista che sto sempre in giro, sai, non sto mai in casa, però ho detto, io ripeto, mia moglie non la cambierei con nessuno perché sono sempre innamorato di mia moglie, perché è stata una persona che ha saputo colmare i miei, diciamo, le mie mancanze, le mie cose. Abbiamo trovato un equilibrio molto positivo insieme, quindi c'è poco da cambiare.
1: Confermi,
4: non,
1: però
4: non
1: Sam...
4: credo che...
1: sì, dimmi
4: non credo che sia... sì, magari e vedi a persone più giovani, sai, è una cosa normalissima, però la tua persona, quella che vive con te, è una cosa tua e io,
1: certo,
4: la sento sempre mia, diciamo.
1: Però ci vuole impegno, no? Cioè, non basta, è bellissimo il sentimento, trovarsi è meraviglioso, però poi bisogna lavorarci, cioè non basta vivere di rendita, no? È un impegno.
4: Certo, no, è sempre, l'impegno c'è sempre, tutti i giorni, da tutti questi anni, quindi c'è sempre un ricalcolo della la situazione.
2: Ricalcolo, quindi, giustamente, parla come il navigatore, perché è abituato a guidare.
4: E poi ogni tanto fa ricalcolo.
2: Però certo, hai sentito, partivamo da questa intervista al Mago Telma oggi sul Corriere della Sera, che dice: io mi sono innamorato 50 volte. È possibile, secondo te, che uno si innamori 50 volte?
4: Ma vabbè, evidentemente no, secondo me no, se no... non è un amore, l'amore è vero, è quello che
2: hai risposto a pieno alla nostra domanda. Grazie, Samuele, per averci detto la tua. Un abbraccio.
4: Buona giornata a voi.
1: Buon lavoro. Prima di andare da un'altra ascoltatrice, c'è anche chi sostiene nel 378-378-1025 la teoria dei tre amori nella vita. Quello, insomma, giovanile, quello più incosciente, poi quello che ti delude un pochettino e ti fa capire,
2: sì,
1: però che cosa non vuoi più, e poi quello, l'amore vero, insomma, il terzo tipo di amore. Andiamo subito al telefono, con noi c'è...
2: possibilmente non contemporaneamente, questi tre amori. Ecco Sara, buongiorno.
0: Ciao a tutti, buongiorno.
1: Ciao Sara, buongiorno. Vai, raccontaci tutto.
0: Ciao, io allora ho 29 anni, ma sono stata innamorata tre volte in tutta la vita. Adesso so che l'amore che ho in questo momento è l'amore più consapevole, più puro, più importante in assoluto mai vissuto, perché sono pronta per riceverlo.
1: Oh, ok.
0: Prima
1: quindi,
0: magari non lo ero.
1: Quindi sostieni che per innamorarsi bisogna prima essere pronti, no? Cioè aver fatto un percorso di crescita personale.
0: Sì, assolutamente, perché se non si ama prima se stessi in modo completo, non si è mai pronti per amare un'altra persona, secondo me.
2: Ma è solo una questione di età.
0: No, assolutamente. Secondo me dipende dal percorso che si fa, ovviamente. Io l'ho scoperto adesso ed è stato un caso che io e il mio fidanzato attuale ci siamo incontrati, ma sono sicura che se fossi stata quella di prima non avrei saputo riceverlo come adesso.
1: Beh, in realtà è un discorso che fanno in tanti, eh? Tante volte ci capita magari di sentir dire: non troverai mai la persona giusta finché prima non ti conosci abbastanza e non hai affrontato tu un percorso di crescita. Grazie allora per averlo condiviso con noi, in bocca al lupo a questo punto.
0: Grazie a voi, buon lavoro.
1: Grazie.

0: America, A Horse with No Name. Siamo in chiusura di questa prima ora di Linea Diretta. Grazie per tutti i vostri contributi. Siamo pronti per lasciare la linea a Giovanni Perria con il nostro giornale orario.
1: Anche a Marciano della Chiana, in provincia di Arezzo, le 7 in punto. Buongiorno.
2: RTL 102.5, giornale orario.
3: È martedì 19 maggio, ben ritrovati da Giovanni Perria e Lucrezia Bernardo. Subito il conflitto in Medio Oriente. Il presidente americano Donald Trump ha comunicato di aver sospeso la ripresa dei bombardamenti sull'Iran. La decisione è stata presa su richiesta degli alleati del Golfo che stanno portando avanti i colloqui di pace con Teheran. Il capo della Casa Bianca si è comunque detto pronto a sferrare una nuova offensiva se i colloqui non dovessero portare a un'intesa accettabile.
1: E ci sono anche diversi italiani tra gli attivisti che erano a bordo delle imbarcazioni della Global Summit Flotilla intercettate al largo di Cipro da Israele. Sentiamo Alberto Ciapparoni.
4: Israele rispetti il diritto internazionale, chiede il ministro degli esteri italiani, mentre anche Ankara protesta, ennesimo atto di pirateria. Ma il premier israeliano Netanyahu loda l'esercito e afferma che è stato fatto un lavoro eccezionale. Per Netanyahu, insomma, è stato sventato un piano malvagio per violare il blocco di Gaza e la missione è stata eseguita con grande professionalità. Mentre navigavano in acque internazionali di competenza cipriota, le 54 barche della missione navale umanitaria sono state circondate da almeno 4 navi militari e decine di gommoni veloci israeliani con a bordo uomini armati e almeno un centinaio di attivisti sono stati portati su una nave militare, molti gli italiani fermati. In tutto quelli presenti erano 35, fra cui il deputato 5 Stelle Dario Caro Tenuto. Nel frattempo nelle piazze italiane è scoppiata la protesta da Roma a Milano, a Genova, a Bologna, mentre in Parlamento sono insorte le opposizioni e ha chiesto interventi immediati e sanzioni a Tel Aviv la segretaria del PD Elie Schlein.
3: Negli Stati Uniti sono stati trovati morti due presunti attentatori di 17-19 anni che ieri hanno attaccato un centro islamico di San Diego in California, uccidendo 3 persone, tra le vittime anche la guardia di sicurezza del centro. Nell'auto in cui sono stati rinvenuti i due terroristi suicidi sono stati trovati messaggi anti-islam, innalzati i livelli di sicurezza attorno ai possibili obiettivi sensibili in tutto il paese.
1: Ha confessato l'uomo arrestato in provincia di Napoli per l'omicidio di 2 donne trovate in un cantiere. Sentiamo Andrea Salvati.
5: Erano prostitute, non volevo pagarle, le ho spinte nel vuoto. Si è giustificato così al termine di un lungo interrogatorio Mario Landolfi, il 48enne fermato dai carabinieri. I corpi delle 2 donne erano sul pavimento del piano seminterrato del palazzo di 6 piani in costruzione a Pollena Trocchia, nel Napoletano. Sarebbero precipitate da 2 differenti

0: vettura inquadrando la targa, hanno poi chiamato i carabinieri fornendo la descrizione del 48enne. Secondo il racconto dell'uomo, al vaglio degli inquirenti, le vittime sarebbero due prostitute. Dopo aver consumato un rapporto per non pagarle, le avrebbe quindi spinte nel vuoto.
1: Siamo allo sport con il ciclismo. Oggi riparte il Giro d'Italia dopo la giornata di riposo e la corsa riprenderà dalla 10ª tappa, la cronometro individuale da Viareggio a Massa di 42 km. La maglia rosa resta sulle spalle di Eolalio. È tutto, meteo e traffico.
2: Sappiamo tutto di cultura culinaria, pop, cinofila, cinefila, musicale, biologica, nipponica, aziendale, letteraria, digitale. Ma la cultura assicurativa? Non assicuriamo quasi nulla, se non la nostra auto. Eppure c'è molto di più. Vittoria Assicurazioni presenta Seed the Need, semi di cultura assicurativa. Un progetto che parla di tutto ciò che va oltre l'RC Auto. Segui Vittoria Assicurazioni sulle sue pagine social e per saperne di più affidati ai suoi agenti. Imparerai a conoscere ciò di cui hai bisogno.
3: Previsioni del tempo.
4: Una buona giornata da Clara Ventura di Trebi Meteo. Nelle prossime ore parte del nostro territorio sarà ancora esposto a correnti instabili atlantiche che apporteranno delle precipitazioni sparse sulle estreme regioni di nord-est e nelle aree interne del centro-sud, mentre sul resto dell'Italia prevarrà il sole solo con qualche nuvola in transito. Le temperature massime saranno in graduale rialzo fino a toccare localmente i 24 gradi. Dettagli sull'app di Trebi Meteo.
3: Via Radio.
5: Buongiorno da Andrea Giorgetti e da Autostrade per l'Italia. Traffico in aumento sulla nostra rete per gli spostamenti del mattino. Partiamo subito dalla A4 Milano-Brescia, dove per il traffico intenso si sono formate code a tratti tra Monza e Cormano per chi viaggia verso Milano e tra Dalmine e Cavenago sempre nella stessa direzione. Situazione analoga anche sulla vicina A8 Milano-Varese, dove sempre in direzione di Milano riscontriamo traffico intenso tra Busto Arsizio e il bivio con la A9 Lainate Como Chiasso. Mentre sulla diramazione di Roma Sud, tra Torrenova e il bivio con il grande raccordo anulare, per chi viaggia in direzione della capitale si è formato un chilometro di coda per traffico congestionato. Infine, sul tratto urbano dell'A24, non gestito da Autostrade per l'Italia, sempre a causa del traffico intenso sulla viabilità ordinaria, si segnalano incolonnamenti tra Togliatti e il bivio con la tangenziale est, sempre in direzione della capitale. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto, fate buon viaggio.
3: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
6: Siete pronti? Il 31 maggio il Foro Italico di Roma è già sold out. Ma l'abbraccio del Power Eats Estate 2026 arriverà ovunque voi siate. Stiamo per sbloccare un nuovo modo di vivere lo show per unire l'Italia intera, da nord a sud. A casa, in auto, in riva al mare, oppure in montagna, al lago, in piazza o al bar, sarete tutti in prima fila. Restate connessi. Il viaggio è appena iniziato con
7: Eldorada Amica Chips, l'amica d'oro.
1: Ed eccoci, 7:07, buon martedì da questa squadra del mattino di RTL 102.5 che chiamiamo Non Stop News. Vi ricordate San Lorenzo in Lucina, quella simpatica chiesa dove era stato aggiornato un affresco a cui avevano dato a quel punto la forma della faccia di Giorgia Meloni? Lo hanno fatto cambiare definitivamente. Oggi Repubblica torna su quella storia e dice adesso insomma sì, arrivano ancora persone che cercano quell'affresco, però non sembra più Giorgia Meloni, quindi rimangono un po', come posso dire, no?
8: Un po' deluso
1: che si aspettavano di vederlo, per dire che anche quella storia fortunatamente l'abbiamo archiviata. Buongiorno Enrico Galletti.
9: Buongiorno a voi. Dai che oggi esce il sole, noi abbiamo tanti temi di cui parlare, lo faremo insieme a voi e cominceremo come ogni mattina dal punto di Davide Giacalone per sfogliare i quotidiani in edicola, ma ovviamente andremo oltre, no?
8: Sì, tra pochissimo quindi puntuale la rassegna stampa ad aprire le danze, prima ancora Madame e Marrakesh.

0: L'opinione di Davide Giacalone.
1: Martedì 19 di maggio, 7:10, i principali temi sui quotidiani, sulle prime pagine dei quotidiani: la sospensione dell'attacco da parte di Trump all'Iran, gli attivisti della flottiglia intercettati dalla marina israeliana, ma anche Putin in Cina. Allora, buongiorno a Davide Giacalone.
2: Buongiorno, bentrovati.
3: Buongiorno Davide. I paesi arabi fermano l'attacco americano, così dice Repubblica, e poi il Corriere: Iran, Trump, ho deciso l'attacco ma l'ho sospeso. E poi c'è il fronte cinese. Pochi giorni fa parlavamo della visita del presidente americano, oggi tocca a Putin, il vertice in programma a Pechino. Putin azzoppato, s'aggrappa alla Cina, così titola La Stampa. A te Davide.
2: Allora, il presidente statunitense sente il bisogno di farci sapere contemporaneamente che ha ordinato l'attacco e lo ha anche sospeso. Uno dice: perché pensi di doverlo far sapere al mondo, visto e considerato che poi il sommarsi di ordinare un attacco e sospenderlo dal luogo al non fare niente, proprio per non dare l'impressione di essere fermo. Anche perché se ci sono nemici, cioè, diciamo, strutturalmente nemici a questo mondo, sono le monarchie petrolifere del Golfo, paesi sunniti, e l'Iran, che è anch'essa una potenza, anch'esso anche una potenza petrolifera, sciiti. Non sono nemici storici, ma sono nemici da quando c'è stata la rivoluzione khomeinista, questo non c'è alcun dubbio. Ebbene, quello che emerge da questo aver ordinato l'attacco e poi averlo sospeso è che le monarchie del Golfo, tradizionalmente in qualche modo alleati dell'Occidente, non si fidano più degli Stati Uniti e quindi aprono un negoziato per i fatti loro e naturalmente chiedono che il negoziato non sia disturbato da iniziative militari tanto per. Contemporaneamente arriva a Pechino un Putin che è stato, cioè, è visibilmente declassato a pedina nelle mani di Pechino e di Xi Jinping. Perché? Perché la guerra in Ucraina non ha mai interessato la Cina, ma l'ha guardata tutto sommato in maniera positiva, era un coltello piantato nel fianco di noi democrazie occidentali, quindi certamente non si soffriva a Pechino. E il punto è che dopo 4 anni è inchiodato lì, non si muove, e diventa un problema anche per Pechino, perché sì, è vero che c'è un'alleanza e che questa non può essere in nessun modo attaccata, ma quanto a lungo può durare questa storia? Avere chiesto con urgenza da parte di Putin di arrivare a Pechino il più presto possibile dopo la visita di Trump ha un effetto paradossale: anziché mostrarlo alla stessa altezza della potenza statunitense, ne mostra tutta la profonda debolezza.
3: 7:13, allora rimaniamo all'estero, in realtà torniamo a occuparci del caso della nuova flottiglia, nuovo blitz di Israele, catturati 14 italiani, questo è il titolo che troviamo sulla prima pagina di Repubblica. Decine di attivisti diretti a Gaza, tra i quali 14 italiani fermati dai soldati dell'IDF, il ministro degli esteri Tajani ne chiede il rilascio immediato, e vengono riportate anche le parole della segretaria del PD Schlein: l'ennesimo atto di pirateria in acqua internazionali. Lo stesso tema lo troviamo sul Corriere della Sera: flottiglia, fermati gli attivisti, Tajani e Israele, rilasciateli.
2: Ma insomma, direi che è matura da molto tempo la condizione per uscire dall'ipocrisia di questa storia della flottiglia. La flottiglia non salpa per andare a Gaza a portare gli aiuti, la flottiglia salpa per essere fermata dagli israeliani. Gli israeliani generosamente vanno incontro a questo loro desiderio e li fermano. Li fermano per giunta in acque internazionali, cosa che non è consentita, da qui appunto la definizione di pirateria, ma una cosa è assolutamente scontata, certa, messa in programma: partono per essere fermati e vengono puntualmente fermati. La missione in queste condizioni è ovvio che non ha nulla di umanitario, ma è una missione politica, in quanto, cioè, far vedere che c'è il blocco, non si può arrivare a Gaza. Evviva, lo sanno tutti, ma diciamo è del tutto lecito e legittimo sottolinearlo. Colpisce a me personalmente e a quanti forse conoscono la storia di quelle aree del mondo che tutto questo venga fatto da parte della flottiglia senza mai avere una parola, una, sul vero nemico del popolo palestinese, Hamas, è la teocrazia liberticida iraniana che li paga. Questo purtroppo non sanno usarla quella parola, la loro partenza, la loro manifestazione politica, lo ripeto, è legittima. Fermarli in acque internazionali è illegittimo, ma che vada così lo sanno tutti, compresi naturalmente partendo da quelli che salpano.
1: 7:16 minuti, tra poco torniamo in rassegna stampa, prima le informazioni sul traffico.
0: Via Radio.
4: Buongiorno da Andrea Giorgetti e da Autostrade per l'Italia. Traffico in aumento sulla nostra rete per gli spostamenti del mattino. Partiamo dalla 1 Milano-Napoli, dove tra lo svincolo di Melegnano e il bivio con la tangenziale ovest di Milano si sono già formate code a tratti per traffico intenso in direzione appunto di Milano. Stessa situazione anche sulla 4 Milano-Brescia, dove sempre per il traffico intenso si sono formate code a tratti tra Monza e Cormano per chi viaggia verso Milano e tra Dalmine e Cavinago sempre nella stessa direzione. Andiamo sulla vicina 8 Milano-Marese, dove sempre in direzione di Milano riscontriamo traffico intenso tra Busto Arsizio e il bivio con la A9 Lainate Como Chiasso. Infine sul tratto urbano della 24 non gestito da Autostrade per l'Italia, sempre a causa del traffico congestionato sulla viabilità ordinaria, si segnalano incolonnamenti tra Togliatti e il bivio con la tangenziale est verso Roma. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto, guidate con prudenza e fate buon viaggio.
1: 7:17 minuti, buon viaggio anche da parte nostra. Davide, ci spostiamo alle pagine interne del Corriere, quelle dedicate all'economia, pagina 46, per parlare della situazione delle concessioni balneari. La Cassazione blinda la decisione antiproroghe. Ci si rifà alla vicenda del 2021 in cui il Consiglio di Stato aveva bocciato la proroga automatica appunto delle concessioni balneari perché contro le norme UE, sentenza che però era stata impugnata da 22 società di balneari riminesi. Ora la Cassazione ha risposto no.
2: Allora, questa storia, diciamo così, il Consiglio di Stato dice che bisogna fare le gare, non bisogna fermarle, bisogna rispettare le norme europee, avete visto? Quindi ci avevamo ragione noi a dire che bisogna fare le gare. Oh, non ci prendiamo in giro, queste gare non si fanno, perché non basta che la giustizia amministrativa intervenga contro le proroghe automatiche. Perché una gara si faccia, non basta essere contro le proroghe, questo è quello che possono fare i magistrati amministrativi naturalmente, più di questo non possono fare, ma per fare le gare bisogna organizzare le gare. Noi in questo momento per le gare del 27, spostate fino al 27, si sta ancora discutendo se avere uno schema nazionale comune oppure se ogni municipio va per i fatti suoi. Questa poi è la sostanza. Nel dilemma, così, in questo angoscioso dilemma, si perde il tempo. Il tempo si consuma, qualcuno se ne sarà accorto, l'estate del 2026 è ormai imminente e l'arrivo del 27 per la preparazione delle gare è molto vicino. In queste condizioni sarà tutto prorogato. Anche perché mi è sfuggita l'esistenza di forze politiche che si battano veramente per far funzionare il mercato. Perché la cosa straordinaria di questo paese è che l'interesse di pochi a mantenere le cose come stanno prevale sull'interesse di moltissimi, perché che io sappia quelli che vanno al mare sono più numerosi di quelli che gestiscono gli stabilimenti, di moltissima ad avere un servizio migliore. Ma tutto viene fermato perché? Perché in fondo io che vado al mare mi adatto alle condizioni che ci sono. Alcuni stabilimenti, alcune cose sono bellissime, sono straordinari, in altri non funziona manco il bagno, e però me lo tengo così perché questa è la condizione. E gli altri fanno pressione politica corporativa per avere tutto fermo. Ogni tanto escono notizie come oggi, ci interviene la magistratura e dice no, non si può prorogare oltre. Però le gare non le vedo e quindi si andrà alle proroghe.
3: Allora Davide, cambiamo argomento. Prima di salutarci, sulla prima pagina del Corriere della Sera, nella foto centrale ci sono due volti, da un lato quello di Elon Musk e dall'altro quello di Sam Altman, il CEO di OpenAI, ChatGPT, insomma, per capirci. OpenAI vince Altman, respinta la causa di Musk. La giuria in California, due punti, l'azione legale è arrivata tardi. A te.
2: Allora, muoio di invidia, ma non per Altman o per Musk, diciamo, il cielo mi guardi, per la dinamica di questa storia. Forse non è molto interessante per molti di quelli che ci ascoltano, ma le date sono interessanti. La società viene fondata nel 2015. I due poi hanno da ridire sulle finalità della società. Uno dice no, ma era solamente per scopi benefici, quell'altro dice no, ma ci si possono fare dei quattrini, insomma. Adesso sta andando verso la quotazione in borsa, litigano. Società fondata nel 2015, uno dei due, cioè Musk, si rivolge a questo punto al tribunale, e corre l'anno 2024, si rivolge al tribunale e dice: guardate che questo sta violando, diciamo, gli accordi che avevamo preso per questa società. Gli avvocati di controparte dicono: sì, vabbè ragazzi, questo è arrivato in tribunale nel 2024, ma che le cose stessero così lo sapeva dal 2021. E ieri, nel 2026, il tribunale dice: effettivamente sì, è vero, lo sapeva dal 2021, siete venuti qua nel 2024, c'hai torto, chiusa la faccenda. In questi tempi, in Italia, ma manco uno sfratto riesce a risolvere. Quando qualcuno dovesse domandarsi ma perché il nostro mondo delle imprese ha dei problemi, è che ci avremmo messo 20 anni per cercare di capire, e poi alla fine avremmo detto vabbè, ma nel frattempo sono falliti tutti e due. Invece vanno avanti, e per la precisione la società al centro di questa questione sarà presto quotata in borsa. Naturalmente si faranno i titoli sui miliardi e miliardi di cui vale tutto questo, staremo a vedere, ce ne occuperemo in altri spazi, quanto questa economia digitale regge in piedi da solo. L'ultima volta le società .com, cioè le .com, le società di internet, fecero un botto che la metà bastava. Però il tribunale funziona, e quando il tribunale non ha questi tempi, sapete chi va in tribunale? Quelli che ci hanno torto. Dice: sapete, siccome so che ci ho torto, ti denuncio, e così per i 15 anni stiamo a posto.
1: 7:23 minuti, per oggi la rassegna stampa si ferma qui. Grazie a Davide Giacalone, come sempre.
2: Grazie a voi e buona radiovisione a tutti.
3: Grazie Davide, a domani. Diamo uno sguardo ai titoli sportivi. Inter per sempre, titola la Gazzetta dello Sport, e un virgolettato di Lautaro in questa intervista esclusiva per la Gazzetta. Non andrò mai via da qui, devono cacciarmi, dice, e poi il doblete lo dedico a mia nonna. Si parla anche di tennis. Sinner, la dura vita da numero uno nel 2026, solo 14 giorni di riposo. Ci torniamo su questa cosa dei riposi. Corriere dello Sport apre con ribaltone Juve e Napoli. Noi torniamo tra poco.
5: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
6: Sali sul podio della protezione con Salvaterrazza. Protezione idrorepellente antinfiltrante consolidante per superfici sempre al top. Blocca le infiltrazioni fino a un millimetro. Scopri dove acquistarlo su filasolutions.com. Salvaterrazza, una performance da campioni.
7: Ti hanno appena tamponato? E tra assicurazione, perito e il ricambio non arriva. Non sai più dove sbattere la testa? Chiama subito Car Clinic, 815 0000. La tua carrozzeria la ripariamo noi di Car Clinic e sbrighiamo anche le pratiche assicurative. Con Car Clinic è tutto semplice. Riparazioni rapide, zero sorprese, garanzia a vita. Car Clinic, Car Clinic, 815 0000.

0: Il Novellino è Campiello, da oltre 50 anni.
1: La Sardegna è una grande terra con grandi profumi e grandi spiagge.
2: Vorrei mica andarci con una piccola nave.
1: Viaggia con i traghetti più grandi del Mediterraneo. Moby Fantasy e Moby Legacy. Raggiungi Olbia a partire da 54,20 € a persona. Naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
3: Ancora una fetta. Buoni salamini italiani alla cacciatura DOP.
4: Chi è?
3: Carro Attrezzi. Rimuovono la macchina.
4: Sì, ok. Mangio ancora una fetta e poi scendo.
3: Salame cacciatore italiano, fatto con carne suina italiana di alta qualità, secondo l'antica ricetta tradizionale. Ricco di proteine nobili, sali minerali, vitamina B e senza derivati del latte. Salame cacciatore italiano. Una fetta tira l'altra.
5: Iniziativa finanziata da Regione Lombardia con il Fondo Europeo per lo Sviluppo Rurale PAC 23-27.
6: Noti niente? Occhiali nuovi! Pensa che sono andato da GranVision, mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e... con GranVision Plus ne ho presi addirittura due!
7: Scegli GranVision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito due occhiali da vista e di pagarli in due anni da 10 euro al mese. E in più sconti e vantaggi esclusivi anche su occhiali da sole e lenti a contatto. Prenota un appuntamento su granvision.it. I nostri ottici ti aiutano sempre a trovare ciò di cui hai bisogno. Termini e condizioni sul sito. GranVision. Vederci bene insieme.
8: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
9: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
10: Signor direttore, non è ancora rientrato? È in vacanza, in Umbria.
11: Ah, sarà... più di un anno!
12: Vivere l'Orvietano è vivere davvero. Umbria, cuore verde d'Italia.
13: Nasce Sportage 3 Fuel, con motore full hybrid, una sorprendente anima GPL ed oltre 1500 km di autonomia, senza compromessi. Solo a maggio gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese con finanziamento scelta Kia. Scoprila in tutte le concessionarie. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale. TAN 0%, TAEG 0,82%, 35 rate, prezzo promo a partire da 29.930 euro, anticipo zero. Valore futuro garantito 20.588 euro. Importo totale dovuto dal consumatore 31.244 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Sportage 3 Fuel. Smetti di immaginare la tua libertà. Guidala.
14: Kia. Movement that inspires.
15: Vi siete mai chiesti cosa fa davvero la differenza? La differenza fra sentire e ascoltare, tra capire e comprendere. Sono Massimo Doris. Questa differenza un cliente mediolanum la conosce bene, perché ascoltare e comprendere la vita che volete vivere è il nostro modo di aiutarvi a costruire il futuro. Ecco perché Mediolanum fa tutta la differenza.
16: Pubblicità, materiale informativo e contrattuale disponibile su bancamediolanum.it.
17: Banca Mediolanum, costruite intorno a te.
18: La scelta giusta è il futuro.
19: Fileni, solo polli italiani a lenta crescita.
18: La scelta giusta è l'attenzione.
19: I polli allevati senza uso di antibiotici.
18: In fondo siamo quello che scegliamo. Scelta giusta, Fileni.
20: Hai dei vecchi gioielli nel cassetto? Ti serve liquidità per spese impreviste o per concederti un viaggio da sogno? Per te c'è Oro Cash, il leader dei compro oro, supervaluta il vecchio oro alle massime quotazioni e te lo paga subito in contanti. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.

È stata rinviata questa mattina l'udienza di convalida del fermo di Salim El Kudri, responsabile dell'attentato di Modena in cui sono rimasti feriti 8 passanti. Il 31enne che ha falciato con la sua auto cittadini inermi al passaggio sulla via Emilia ha detto dal carcere di sapere che quel giorno sarebbe morto. Ho bisogno di qualcuno che mi capisca, ha poi aggiunto in alcune sue mail frasi rabbiose e insulti ai cristiani. C'erano messaggi anti-Islam nell'auto in cui sono stati ritrovati morti due presunti attentatori al centro islamico di San Diego in California, lo riferiscono i media americani. Uno dei due sospettati avrebbe prelevato un'arma in casa dei genitori prima dell'attacco e ha lasciato un biglietto d'addio. Tre i morti nell'attentato, tra cui una guardia di sicurezza. Odio religioso senza precedente negli Stati Uniti, secondo l'imam di San Diego. Il presidente americano Donald Trump ha annunciato di aver sospeso l'attacco all'Iran pianificato nelle prossime ore su richiesta di Qatar, Arabia Saudita ed Emirati. In diverse occasioni il capo della Casa Bianca ha affermato che sono in corso negoziati seri con Teheran. Siamo molto vicini a raggiungere un accordo, ha spiegato, citando gli alleati del Golfo. Sono stati individuati i corpi dei quattro sub italiani morti giovedì scorso durante un'immersione in una grotta alle Maldive. Il portavoce del governo locale ha dichiarato che si tenterà il recupero di tutti i corpi entro domani. Nelle prossime ore il rimpatrio della salma di Gianluca Benedetti, il primo sub recuperato. In provincia di Siena la polizia di Stato ha denunciato 13 minori per detenzione illegale di armi, detenzione, diffusione di materiale pedopornografico, propaganda di idee fondate sull'odio razziale, etnico e apologia del movimento fascista e nazista, effettuati sequestri e diverse perquisizioni. Siamo al ciclismo, oggi si riparte col Giro d'Italia con la 10ª tappa, la cronometro individuale da Viareggio a Massa di 42 chilometri. È tutto.

0: L'oroscopo di Donna Moderna, a cura di Stefano Vichi.
1: Ben ritrovati all'appuntamento con l'oroscopo, partiamo come sempre dal segno zodiacale dell'Ariete. Qualcuno si fa molto più dolce e disposto ad accettare, per questo la qualità delle vostre relazioni sembra destinata a migliorare rapidamente. Tempo di amare. Toro, Venere si fa dolcissima, talmente tanto da regalarvi un look molto più gentile e anche seducente. Puntate alle cose del cuore e divertitevi a giocare con l'amore. Cari gemelli, Mercurio scherza con la verità, rendendo tutto meno definitivo, meno rigido e stabile. Tempo di rivedere posizioni e pareri, momento ideale per cambiare idea. Cancro, Venere arriva nel vostro segno, portandovi bellezza, armonia e voglia di stare insieme agli altri. Qualcosa che non vi farà però rinunciare alle cose che hanno un valore. Leone, una persona amica, sembra avere bisogno di lasciar volare le idee, immaginando cose nuove, inventandosi altre verità, altre occasioni. E voi sarete con lei. Cari Vergine, bravo Mercurio che vi rende tanto capaci di immaginare e di scoprire nuove verità che vi faranno aprire gli occhi su qualcosa di diverso. Non mettete limiti a niente. Cari Bilancia, Venere entra in quadratura obbligandovi a curare meglio il vostro look, il vostro modo di apparire e di stare con gli altri. Eppure noterete come certe relazioni funzionino. Scorpione, bellissimo questo cielo amico dei vostri amori, delle cose che si fanno insieme agli altri. Venere e Marte collaborano, per questo certe persone si avvicineranno. Cari Sagittario, attenzione a chi sembra essere alla ricerca di risposte, di conferme anche importanti. Non sottovalutate il bisogno di altri nel provare certe verità. Non è il momento di nascondere. Capricorno, Venere entra in opposizione, rendendo meno facile e meno scontato il vostro rapporto con il lavoro e gli impegni del momento. Metteteci grinta e tanta energia. Acquario, Mercurio vi è amico e alleato. Per questo vi aiuterà a fare luce e logica con certe situazioni poco chiare, con alcune realtà non facili da mettere a fuoco. Aprite la mente. Infine, amici del segno dei Pesci, bellissima questa Venere che si fa amica del vostro segno, rendendovi molto più dolci e seducenti, più disposti ad amare. Succederà anche se qualcuno esagera con i pensieri.
2: Il nostro oroscopo, 7:39 minuti. Allora, subito parliamo di sport, il Giro d'Italia, facciamo il punto in realtà sulla giornata di oggi, perché ieri era turno di riposo. C'è il nostro Paolo Pacchioni, buongiorno.
3: Buongiorno, ieri al Giro d'Italia giornata di riposo trascorsa in Versilia, occasione dunque per fare il punto su quanto successo finora, un bilancio. Vediamo i promossi e i bocciati di queste prime 9 tappe. Sicuramente un voto alto in pagella va a Jonas Vingegaard. Il danese era considerato il grande favorito per la vittoria finale già prima della partenza del Giro, ha in qualche modo confermato la sua candidatura vincendo 2 volte su 2 quando c'è stato l'arrivo in salita sulle montagne. Vingegaard ha vinto a suo modo, però, senza alzare la voce, senza stravincere, senza annichilire gli avversari, semplicemente piazzando il colpo giusto al momento giusto, ed è il motivo per il quale in maglia rosa c'è ancora il portoghese Eulalio, comunque da promuovere anche lui. Quando ha preso la maglia rosa a Potenza poteva sembrare un fuoco di paglia, in realtà in questi giorni ha gestito bene e si è difeso bene. Vedremo oggi come andrà la sua prova. Per quanto riguarda altri corridori da promuovere, io ci metto Giulio Ciccone, perché comunque è riuscito a togliersi lo sfizio di indossare almeno per un giorno la maglia rosa, e l'altro ieri ha anche sfiorato la vittoria di tappa a Corno alle Scale, è stato ripreso giusto nei metri conclusivi. Tra i bocciati invece, tocca dirlo, c'è per il momento Giulio Pellizzari, speranza dell'Italia, considerato il rivale più accreditato di Vingegaard, in realtà sui 2 arrivi in salita ha pagato. Peraltro domenica ha avuto anche un problema fisico che sicuramente non lo ha favorito, però diciamo che le ambizioni di podio per lui sembrano un pochino annacquate. E bisogna purtroppo dire che per il momento non è positivo il bilancio di un altro italiano molto atteso, Jonathan Milan, che doveva essere il principe delle volate. In realtà dopo 3 volate non è ancora vinta una e dovrà aspettare venerdì prossimo a Verbania e domenica prossima a Milano per cercare, insomma, di rimettere a posto il bilancio di questo giro. Oggi, a proposito di italiani, è molto atteso Filippo Ganna, perché lui è uno specialista nel cronometro. Oggi c'è la prova contro il tempo qui in Versilia, partenza da Viareggio, arrivo a Massa, 42 km tutti pianeggianti, insomma vittoria di tappa che è possibile per Filippo Ganna, mentre probabilmente in la classifica generale Vingegaard si avvicinerà ancora di più alla maglia rosa e forse addirittura la conquisterà. Ci risentiamo più tardi, grazie.
4: Grazie, allora Paolo Pacchioni, staremo a vedere, torniamo ad aggiornarci presto come detto, subito anche a scoprire il territorio con Valentina Iannicelli, buongiorno.
5: Sì, buongiorno a voi. Siamo in Versilia, sulla costa della Toscana. È una tradizione ormai per il Giro d'Italia che si rinnova da qualche anno. È una zona che si è sviluppata a fine dell'Ottocento, scelta da alcuni industriali come luogo di villeggiatura, ed è il motivo per cui conserva molti palazzi eleganti in stile Liberty. La costa comprende località molto rinomate: Forte dei Marmi, Marina di Pietrasanta, Lido di Camaiore e Viareggio. Poi quest'ultima ovviamente è conosciuta per il suo famosissimo carnevale, ma anche per i suoi cantieri navali. Sul litorale poi c'è la Capannina, uno stabilimento e locale notturno che negli anni 60 e 70 era molto conosciuto e frequentato da gente dello spettacolo, da cantanti, attori, da artisti. E la forza di questo posto forse è proprio il lungomare. Da Viareggio infatti parte un grande marciapiede lastricato con aiuole curate, le palme, cespugli di fiori tutti colorati, e dalla parte opposta, al confine con la spiaggia, negozietti, ristoranti, bar e oltre naturalmente agli ingressi ai lidi. Anche questi sono belli, eleganti, la spiaggia è molto ampia, dorata e la sabbia è sottile. Il fascino di questa zona poi è anche dovuto alle montagne che si trovano alle spalle della Versilia, sono le Alpi Apuane, che come sicuramente tutti sapete in realtà fanno parte degli Appennini e formano una specie di corona affascinante di montagne verdi che peraltro si vedono anche dalla spiaggia. Un'altra curiosità è sicuramente la lunghissima pista ciclabile, sono 28 chilometri, parte da Viareggio e arriva a Marina di Massa ed è dedicata a ciclisti come Coppi e Bartali, insomma anche questo un rimando al Giro d'Italia. Per oggi è tutto, ci sentiamo domani per l'undicesima tappa.
6: Grazie,
5: ciao.
6: grazie ai nostri inviati al Giro d'Italia, sia per un aggiornamento sportivo sia su quello che è il racconto del territorio che portiamo avanti. E a proposito di territorio, Panorama in edicola questa settimana dedica un approfondimento a una zona molto caratteristica della Sardegna. Ci colleghiamo con la caporedattrice Antonella Matarrese per saperne di più. Grazie, buongiorno.
7: Buongiorno.
4: Buongiorno Antonella. Ecco, il vostro approfondimento ci parla della Barbagia, la vasta regione della Sardegna che effettivamente ricorda una cartolina di luoghi remoti, no? Dove il tempo forse è sospeso. Di che cosa ci parla? Che luogo è?
7: Ecco, la Barbagia è la parte centrale interna della Sardegna ed è una delle zone meno battute dell'isola perché è lontana dai riflettori, dalla vita notturna della Costa Smeralda, e per anni è stata demonizzata perché vi ricorderete i famosi sequestri di persona e avvenivano proprio in questa zona, cioè era la zona un po' demonizzata perché essendo impervia, essendo remota, era facile nascondere le persone sequestrate, per cui c'è stato per anni un tabù. E negli ultimi anni invece c'è una riscoperta di questo territorio che ricorda anche un po' il Grand Canyon, l'America, la Dead Valley, insomma quella zona un po' selvaggia americana che invece ha la natura mediterranea.
2: Certo, anche economicamente interessante, leggevo che lì si misura non il PIL ma il PIC, il prodotto interno,
7: esatto,
2: pecora, è vero?
7: Il prodotto interno pecora, perché la ricchezza delle persone si misura proprio in base alla quantità delle pecore, del formaggio. È una zona molto affascinante, difficile perché è difficile anche da percorrere, chiaramente non ci sono delle strade asfaltate e quindi lo spirito è quello un po' dell'avventura. E un'altra cosa interessante è che non dappertutto i telefoni funzionano, non dappertutto si prende internet, quindi c'è la possibilità veramente di staccare e di fare una vacanza di relax, di contatto non solo con la natura ma anche con una certa ritualità arcaica. Questa è la zona dei mammutones, del fuoco,
6: sì, insomma, approfittando, questo è un punto interessante, anche a volte di una disconnessione forzata. Non perdete questo reportage, questo racconto di questa zona tutta particolare della Sardegna, ci sono anche molte storie di chi ci vive su Panorama.
8: Ciccio, ma lo sai che a 4 italiani su 10 sopra i 30 anni manca almeno un dente?
9: Veramente? Chissà tra quelli che ci stanno ascoltando. Ragazzi, io faccio controlli regolari da Dental Pro.
10: Se anche a te manca un dente, non rimandare. Prenditi cura del tuo sorriso con un check-up. Dental Pro. scegli di stare bene. Fonte indagine Keystone.
11: L'innamoramento è fatto di tre fasi. La prima è il desiderio, poi c'è l'attrazione e infine la terza, quella che dura per sempre, l'amore. Con le cucine Arredo 3 succede ogni volta. Design ricercato, personalizzabile, qualità tutta italiana. Uniche, come te. Arredo 3, innamorati in cucina. Con tre elettrodomestici Whirlpool, oltre a tecnologia e intuizione, puoi avere anche più spazio con il frigorifero da 75 cm in omaggio.
12: Collare Seresto allacciato? Si parte! Seresto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
13: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
12: Seresto, allaccia la libertà!
14: Sali sul podio della protezione con Salvaterrazza. Protezione idrorepellente antinfiltrante consolidante per superfici sempre al top. Blocca le infiltrazioni fino a un millimetro. Scopri dove acquistarlo su filasolution.com.

0: Shows.com. Salva Terrazza, una performance da campioni.
1: Indeed presenta assunzioni che non puoi sbagliare, come il responsabile del personale.
2: Perché il mio stipendio in corone islandesi?
3: Mi hai detto che ami l'Islanda.
2: Ma vivo in Italia.
1: La persona giusta al primo colpo. Sponsorizza il tuo annuncio su indeed.com/selezionare.
4: Mamma, mi racconti una storia?
5: Certo, amore. Dove eravamo rimasti?
6: Buon Dio! Esclamò il barista scrutando Harry. Questo è... ma non sarà mica... ma Harry Potter! Quale onore!
7: Audible. Da 10 anni diamo voce alle storie che ami.
8: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
9: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
8: E il signor Alessandro Volta?
10: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
8: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
11: Dal 18 al 31 maggio, 12 coni gelato con panna addolciando a 3,99€.
12: La spesa intelligente!
13: Aspetta, una fetta e registriamo, eh? Buoni salamini italiani alla cacciatora DOP. Rileggo il testo, ne mangio ancora una fetta, eh? Che gusto! Ok, ok, ci sono!
11: Salame cacciatore italiano, fatto con carne suina italiana di alta qualità, secondo l'antica ricetta tradizionale. Ricco di proteine nobili, sali minerali, vitamina B e senza derivati del latte. Salame cacciatore italiano. Una fetta tira l'altra.
14: Iniziativa finanziata da Regione Lombardia con il Fondo Europeo per lo Sviluppo Rurale PAC 23-27.
15: Ehi, i bambini si sono trasformati. Sì, Sofia ha 8 anni e Luca è alto più di un metro.
16: Eh sì, crescono a vista d'occhio. Ma il nostro seggiolino auto Kikko Fold & Go S li protegge e li segue nella crescita dai 3 ai 12 anni, adattandosi in altezza e in larghezza.
15: Fantastico! E quando serve spazio si piega e via.
16: Fino al 31 maggio con i Kikko Love Days, una vasta selezione di seggiolini auto è scontata fino al 20%. Scoprite quali negli store Kikko, nei migliori negozi d'infanzia e su kikko.it.
17: Noti niente? Occhiali nuovi! Pensa che sono andato da Gran Vision, mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e... con Gran Vision Plus ne ho presi addirittura 2.
18: Scegli Gran Vision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito 2 occhiali da vista e di pagarli in 2 anni da 10 euro al mese. E in più sconti e vantaggi esclusivi anche su occhiali da sole e lenti a contatto. Prenota un appuntamento su granvision.it. I nostri ottici ti aiutano sempre a trovare ciò di cui hai bisogno. Termini e condizioni sul sito. Gran Vision. Vederci bene insieme.
19: Questo è il rumore dei tuoi capelli che cadono ogni mattina nel lavandino. Veder cadere i propri capelli è pesante da sopportare. Non aspettare di ritrovarti in questa situazione. Sanders Istituto Elvetico può aiutarti fin dai primi segnali, con un'analisi tricologica completa del capello e con un percorso personalizzato per prevenire e trattare la caduta. Prenota subito la tua analisi gratuita. Vai su sanders.it o chiama 800 28 3838.
20: Quando le uova italiane dicono di sì al tonno pinna gialla, nasce l'insalatona tonno e uova dimmi di sì. Praticità e golosità finalmente insieme. Dimmi di sì, il gusto di stupirti con un sì.
21: Non è un caso se poltrone e sofà fa rima con comodità. Relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone e sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis.
22: Poltrone e sofà, solo divani di qualità.
21: Verifica

0: 7.52, torniamo in diretta perché si torna a parlare anche quest'anno, più o meno sempre intorno a questo periodo, del piano estate, no, dell'idea di tenere le scuole aperte anche durante i mesi estivi. Allora ci vogliamo collegare con Daniele Grassucci, direttore di scuola.net, per saperne di più. Si parla di lezioni di lingua, sport, teatro, insomma. Daniele, buongiorno.
1: Ma buongiorno e bentrovati.
2: Buongiorno, buongiorno. Allora, si parla di 300 milioni da parte del Ministero per attività didattiche e ricreative che sostanzialmente dovrebbero svolgersi anche nel periodo estivo. Ci racconti un po' quanto anche le nostre scuole sono pronte ad accogliere questa proposta che sembra essere molto interessante.
1: Ah, sicuramente è una proposta interessante, peraltro noi dovremmo trasformare questi stanziamenti che arrivano con cadenza annuale, nel senso che non c'è una linea di budget dedicata appunto per poter tenere sempre aperte le scuole ogni estate. E questi infatti vanno ricavati all'interno dei fondi strutturali europei. È stato così negli anni passati, perché Valditara più o meno questo l'ha fatto da quando si è insediato. Questa peraltro è una roba che parte dal ministro Bianchi, quindi parte come iniziativa post-Covid, dopo qualche sperimentazione nel decennio precedente, e poi viene proseguita come iniziativa più o meno strutturale, però con questo caveat, cioè nel senso che ogni anno bisogna stare lì e verificare come andare a indirizzare i fondi strutturali europei. E quindi delle scuole, come tutti i fondi, come progetti, tutti i progetti europei, dovranno aderire, nel senso, quindi non rimarranno aperte in automatico tutte. Le scuole dovranno presentare una proposta progettuale, le proposte verranno valutate e sulla base delle proposte e dei fondi disponibili verranno assegnate. Certo. Quindi, tradotto in termini pratici, non tutte le scuole resteranno aperte. Infatti, secondo i dati ministeriali disponibili, sono stati resi noti l'anno scorso, nel 2024 di questa misura hanno beneficiato circa beneficiato, è mattina anche per me, 700.000 studenti. Quindi ecco, se noi pensiamo che gli studenti dalle elementari fino alle superiori sono 8 milioni, chiaramente sono delle misure che sì, sono importanti, però chiaramente coinvolgono una platea limitata.
0: Quindi insomma, non si illudano i genitori all'ascolto di aver trovato, no, una soluzione a quelle che sono anche, no, delle questioni logistiche per chi lavora soprattutto. Daniele, anche perché c'è una questione legata a temperatura, no, nelle classi, soprattutto al sud, insomma, l'idea di tenere le scuole aperte in pieno agosto non è che sia proprio senza ostacoli.
1: Allora guarda, pieno agosto in Italia non accade nulla, quindi di sicuro non le terranno aperte in pieno agosto. La maggior parte delle attività verranno svolte a giugno, a luglio e anche a settembre, perché poi questo è un piano che traguarda sia l'anno 25-26 che 26-27. Quindi diciamo, in realtà con questi piani scuola in realtà si sovvenzionano anche tutta una serie di attività per il contrasto alla dispersione scolastica e vanno oltre le scuole aperte d'estate, ad esempio i PCTO, quelli si chiamano PCTO, l'ex alternanza scuola-lavoro in ambito internazionale, ecco, viene sovvenzionata con fondi di questo tipo. Però sì, ha detto bene, il problema strutturale resta, solo il 5% mi sembra, ecco, vado a memoria, delle scuole italiane ha un impianto di climatizzazione, quindi che consente un utilizzo anche d'estate, peraltro principalmente concentrate nelle Marche, ecco, le Marche sono la regione che hanno investito di più nella climatizzazione delle scuole, quindi effettivamente il grosso ostacolo per le scuole aperte d'estate è effettivamente la disponibilità di strutture scolastiche adeguate. Però ecco, dobbiamo anche considerare che non si tratterà solo ed esclusivamente di attività di potenziamento didattico, quindi il recupero delle competenze di base, ma saranno anche attività ludico-ricreative, sportive, teatro, eccetera, quindi insomma si potrà anche essere un po' sudaticci, insomma non è necessario essere composti e precisi come durante le lezioni a scuola.
2: Sembra un'iniziativa molto interessante. Vedremo appunto quanti istituti riusciranno a partecipare. Grazie a Daniele Grassucci, direttore di scuola.net, per averci invitato a fare un po' il punto su tutto questo. Torniamo a sentirci presto, che arriva la maturità.
1: Manca un mese, ragazzi, anzi 29 giorni.
0: Bravo, grazie a Daniele Grassucci. Un abbraccio. Ciao.

0: Get Down Tonight, 7:58 minuti, tra poco la terza ora di Non Stop News con tanti ospiti, viene a trovarci anche il ministro delle Infrastrutture e Trasporti Matteo Salvini, ma non solo.
1: Eh sì, Giovanni Perri, edizione molto importante delle 8 del nostro notiziario, in apertura cosa abbiamo?
2: In apertura torneremo sulla vicenda di Modena, l'attentato di Modena di sabato scorso, sarà un'occasione anche per cercare di capire qual è la personalità del 31enne che proprio oggi avrà l'udienza di convalida del fermo.
1: Allora restate con noi, avremo anche il suo avvocato in diretta e poi a fine ora ci raggiungerà il vice premier Matteo Salvini. Un'ora molto ricca, state sintonizzati.
3: Destinazione Croazia, siamo saliti a bordo della nave Snav. Bella ancora da quassù, ci aggiorniamo. Cabina vista relax, nave partita, vacanza iniziata. Quest'anno da Ancona Spalato sali a bordo Snav e viaggia in cabine super comfy e servizi al top. Viaggi in auto? Con il biglietto andata e ritorno, il ritorno è gratis. E ogni due adulti paganti, un bambino viaggia gratis. Offerte non cumulabili e soggette a restrizioni, tasse e diritti esclusi.
4: Ma siete già arrivati?
3: No, ma con Snav siamo già in vacanza. Prenota su snav.it o in agenzia viaggi. Croazia, piena di vita.
5: Convenienza? Ma vai da Conad. Da Spazio Conad trovi il sottocosto. Dal 15 al 24 maggio ci sono le grandi marche a prezzi incredibili. Scopri di più su conad.it.
1: Buongiorno anche a Rocca Bianca, siamo in provincia di Parma, sono le 8 in punto.
6: RTL 102.5, giornale orario.
2: È martedì 19 maggio, ben ritrovati da Giovanni Perria. È stata rinviata da oggi l'udienza di convalida del fermo dell'attentatore 31enne che con la sua auto ha travolto diversi passanti a Modena sabato scorso. Intanto si continua a scavare nel suo passato per ricostruire anche la sua personalità. Sentiamo Ludovica Marafini.
7: A riferire le poche parole che l'uomo sarebbe riuscito a dire tra confusione e monosillabi è stato l'avvocato Fausto Gianelli, che l'ha incontrato in carcere, dove il Cudri si trova in isolamento in attesa dell'udienza della convalida del fermo che si terrà intorno alle 9:30. Il 31enne avrebbe raccontato di essere uscito di casa con un coltello da cucina, convinto che sarebbe morto ma senza voler fare male a nessuno. Al suo legale, che per lui pensa ad una perizia psichiatrica, ha chiesto delle sigarette, una Bibbia e di poter parlare con un prete. Nelle prossime ore sarà l'analisi sui dispositivi elettronici a raccontare di più, ma al momento non sarebbero emersi segni di una radicalizzazione strutturata, nonostante un'email risalente al 2021 in cui, chiedendo un lavoro all'Università di Modena, insultava i cristiani. 4 i feriti ancora ricoverati, restano in prognosi riservata.
2: Andiamo all'estero. Gli Stati Uniti hanno deciso di sospendere la nuova ondata di bombardamenti sull'Iran. Secondo il presidente americano Donald Trump, la decisione è stata presa su richiesta degli alleati del Golfo per permettere di portare avanti i colloqui di pace. Ci sono sviluppi molto positivi, ha affermato il tycoon. Il capo della Casa Bianca sta seguendo anche gli sviluppi dell'attentato di ieri contro un centro islamico di San Diego in California. 2 giovani di 17-19 anni hanno ucciso 3 persone prima di togliersi la vita poco distante. Nella macchina dove sono stati rinvenuti i corpi sono stati trovati messaggi anti-Islam. Ci si punta a recuperare entro domani i corpi di 4 dei 5 italiani morti durante un'immersione in una grotta delle Maldive. Per il momento non sono stati individuati all'interno del terzo ambiente della cavità. Le procedure del team internazionale di soccorso devono però procedere con grande cautela. 2 infatti saranno portati in superficie oggi, gli altri 2 domani, con un'operazione che si prospetta tecnicamente complessa. Passiamo alla cronaca. In provincia di Siena la Polizia di Stato ha denunciato 13 minori per detenzione illegale di armi, detenzione e diffusione di materiale pedopornografico, propaganda di idee fondate sull'odio razziale, etnico e apologia del movimento fascista e nazista, effettuati sequestri e diverse perquisizioni. Chiudiamo con lo sport, il ciclismo e il Giro d'Italia. E allora andiamo dal nostro Paolo Pacchioni.
8: Quella di oggi è l'unica cronometro nel giro di quest'anno, sarà una prova piuttosto lunga, 42 km, su un percorso pianeggiante, partenza da Viareggio, arrivo a Massa, costeggiando il mare e passando anche da Lido di Camaiore, Marina di Pietrasanta e Forte dei Marmi. L'Italia attende con fiducia Filippo Ganna, specialista nelle prove contro il tempo. Per la classifica generale, Jonas Vingegaard potrebbe guadagnare altri secondi sul portoghese Eulalio, forse fino a togliergli la maglia rosa. Il compito degli scalatori, come Giulio Pellizzari, oggi è limitare i danni, sperando poi di rifarsi sulle montagne. Alle 13.15 il via per il primo corridore, alle 16.51 partirà la maglia rosa. I più veloci dovrebbero impiegare circa 45 minuti per coprire il percorso. Da Viareggio, la linea allo studio.
2: Grazie, non ci sono altre notizie. Ora le informazioni sul meteo e poi traffico.
6: Previsioni del tempo.
0: Previsioni del tempo, come sempre in diretta intorno a quest'ora. Ci colleghiamo con il nostro Paolo Corazzon, che sappiamo è itinerante perché sta seguendo il Giro d'Italia. Buongiorno.
4: Sì, esatto, buongiorno. Anch'io sono in quel di

0: Sì, ma noi infatti, guarda, il tempo si sta mettendo al bello in tutta Italia, anche se oggi avremo ancora un po' di variabilità al centro-sud, perché appunto un po' di temporali si formeranno, specie all'indosso dell'Appennino, però in realtà poi passata la giornata odierna tutto in discesa, addirittura fino a fine mese, quindi seconda metà di maggio, con l'alta pressione subtropicale, vuol dire che da mercoledì, giovedì, sole per tutti, fino, ripeto, a fine mese, e con temperature che toccheranno i primi 30 gradi di stagione. Settimana prossima li supereremo anche, insomma, di colpo, zanzare e caldo, no, in tutta Italia.
1: Sembrava una cosa arriva, bella, no, come l'avevi messa, invece arrivano pure
0: non
1: le zanzare.
0: Non riuscito a rovinarla.
1: Grazie. Paolo Corazzon, Trebimete, un abbraccio, a domani.
0: Ciao.
2: Via Radio.
3: Buongiorno da Andrea Giorgetti e Autostrade per l'Italia, traffico particolarmente sostenuto sulla nostra rete. Partiamo dalla notizia principale sulla 1 Milano-Napoli, dove a seguito di un incidente tra due mezzi pesanti si sono formati 6 km di coda nel tratto che va da Valdarno a Firenze Sud in direzione di Firenze e 3 km di coda anche nella direzione opposta. Spostiamoci sulla A4 Milano-Brescia, dove per il traffico intenso si sono formate code tra Monza e Cormano per chi viaggia verso Milano, tra Dalmine e Cavenago sempre nella stessa direzione e tra Pero e Milano Est in direzione di Brescia. Situazione analoga anche sulla 11 Firenze e Pisa Nord, dove anche qui a causa del forte traffico troviamo code a tratti tra Prato Ovest e il bivio con la 1 Milano-Napoli in direzione di Firenze. Infine segnaliamo 3 km di coda anche sulla A14 Bologna-Taranto tra Faenza e Cesena Nord, con il traffico bloccato verso Ancona a causa di un mezzo in fiamme. Da Autostrade per l'Italia è tutto, fate buon viaggio.
2: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
1: Ed eccoci, terza ora di Non Stop News, 8 e 6 minuti. Stavo leggendo le nuove tendenze che vengono riportate, per esempio questa mattina anche dal quotidiano Il Messaggero. Mm-hmm. Pare che una nuova tendenza nel giardinaggio intanto sia quella appunto di prendersi cura delle piante. Questa cosa anche i veri normal people si appassionano, stanno arrivando anche delle foto al 378 378 1025, ma pare vada molto di moda il giardinaggio fatto al chiaro di luna.
4: Ma che meraviglia, quanto romanticismo.
1: Perché vabbè, la sera fa meglio alle piante, dice.

0: Comuni immortali, Achille Lauro, sono le 8:10. Ci occupiamo adesso in Non Stop News di un libro, un bel libro pubblicato da poco, che racconta la storia di Sammy Basso. Lo ricorderete, biologo, ricercatore, è scomparso il 5 ottobre 2024 all'età di 28 anni a causa di un improvviso malore. La sua storia, devo dire, ha illuminato il percorso di molti. Questa storia viene raccontata all'interno di questo libro, Sammy, una vita da abbracciare, per Edizioni San Paolo. Lo firmano Laura Lucchin, Amerigo Basso, genitori di Sammy, che sono in collegamento con noi. Buongiorno, grazie per essere qui.
1: Buongiorno a voi.
2: Buongiorno. Grazie a voi.
3: E allora vorrei partire da queste parole: ho incontrato Sammy ed è stato un dono, perché incontrare l'allegria, la curiosità, l'intelligenza incarnate insieme in una persona è un dono raro. Si apre così con la prefazione a firma Giovanotti, questo libro che ha comportato, immagino, un profondo viaggio nei ricordi. Allora vorrei partire proprio da qui, magari cominciamo dalla mamma.
2: È stato un bel viaggio, e conoscevamo tutta la storia di queste persone perché fanno parte della nostra vita, e però poi quando sono venute a casa nostra proprio per essere intervistate da Chiara Pirizzoni, la giornalista di Famiglia Cristiana, che ha scritto con noi il libro, è stata una scoperta, perché lì si è aperto un mondo, si è aperto, abbiamo conosciuto tutti quei percorsi, tutti quegli anni che Sammy ha vissuto assieme a queste persone, e come è cresciuto lui, come sono cresciute loro, e che cosa è stato il dare e avere proprio incondizionato, e il vivere proprio appieno una vita come quella di Sammy, attraverso amici, gruppi di ricerca, gruppi di musical di cui era appassionato. Ecco, è stata proprio una bella scoperta.
4: Ecco, magari allora mi rivolgo al papà Amerigo Basso, perché proprio Giovanotti, no, ha fatto anche spesso riferimento sicuramente a Sammy come un fuoriclasse, ma appoggiato poi da un team dove gli alleati più audaci erano proprio i genitori. Allora, quanto conta veramente il sostegno della famiglia, e soprattutto come avete capito quale fosse il modo giusto di sostenere Sammy?
1: Beh, il sostegno della famiglia è fondamentale in ogni caso, anche per ragazzi che non hanno problemi come Sammy. Noi eravamo una grande squadra, lui ci riteneva una grande squadra, quindi questa spinta che noi abbiamo dato è stata veramente fondamentale. Lo abbiamo sempre appoggiato in tutti i suoi progetti, non gli abbiamo mai detto no, non fare questo, no, non fare quello, anzi l'abbiamo sempre spronato a fare al limite, se non ci arrivi, va bene, pazienza, si proverà qualcos'altro. È stato veramente fondamentale anche l'apporto di tutte le persone che stavano accanto, amici, conoscenti, perché anche loro hanno sempre dato una grande spinta, un grande incoraggiamento a Sammy, e lo hanno sempre portato a fare cose che sembravano impensabili anche per la sua condizione. Invece, con l'aiuto di tutti, siamo sempre riusciti a fargli fare tutto quello che lui poteva e voleva fare.
3: Sammy Basso, lo raccontiamo ai nostri ascoltatori, era stata diagnosticata una malattia genetica rara, per spiegarla in modo semplice è una sindrome da invecchiamento precoce. Noi abbiamo messo una bella foto in studio, ma vorrei stare proprio su questo, perché l'intensità con cui vostro figlio ha vissuto gli anni che aveva a disposizione, che sapeva di avere a disposizione, è un po' stata la sua forza, o meglio quella che è arrivata all'esterno a tutti noi.
2: Sì, è vero, ha vissuto veramente appieno

0: ha perso un secondo, un minuto della sua vita perché per lui era essenziale vivere il presente, vivere senza perdere proprio un attimo, perché per lui era inconcepibile, la vita andava vissuta proprio a pieno. E l'ha vissuta oltre che per lui, per le persone che gli stavano accanto. Penso che questa sia una parte della sua vita importantissima, cioè quel dare per gli altri. Lui si è sempre speso per tutti quelli che vengono dopo di lui, inteso nella sua malattia e non solo. E tutto quello che ha fatto, l'ha fatto veramente pensando non soltanto a lui, ma a quelli che vengono
1: Certo,
0: dopo.
1: e c'è una cosa che mi ricordano le vostre parole e che forse è una cosa che diamo per scontata, no? Che come diagnosi a volte molto difficili nella stragrande maggioranza dei casi arrivino a coinvolgere a 360 gradi non solo le persone interessate ma intere famiglie, no? Voi siete sempre apparsi e lo siete anche oggi, devo dire, molto uniti, indivisibili. Come si fa? Lo si impara in qualche modo, viene spontaneo, magari provando a parlare anche a tutti quei genitori che sono all'ascolto e che stanno attraversando dei momenti, magari per la prima volta di questo tipo.
0: Penso che per noi sia stata una cosa
1: Naturale.
0: naturale, ci è venuta proprio così. Beh, a parte i primi giorni dopo la diagnosi, che sono stati veramente devastanti, e lì non sapevamo neanche che cosa fare e come muoverci, però poi è stato proprio qualcosa che veniva da dentro, che ci ha detto: no, nostro figlio deve vivere, deve fare tutto quello che fanno tutti i suoi amici e deve fare tutte le esperienze. E dunque lì abbiamo detto: no, ok, si vive principalmente come una persona normalissima, come tutte le altre. E come diceva lui, la sua malattia era una piccolissima parte di lui. Poi c'era tutto il resto, c'era tutto un mondo da vivere e noi abbiamo fatto in modo che lui vivesse appieno tutto questo mondo, proprio accompagnandolo fin da piccolo a fare tutto e spiegando in anticipo anche al maestro, ai professori, ai suoi compagni, ai genitori, che cos'era progeria, perché quando c'è stata fatta la diagnosi veramente non c'era niente, si sapeva pochissimo, però quel poco noi l'abbiamo sempre detto. E dunque lui non era il ragazzino con una malattia che non si sapeva, un po' messo in disparte, tutti sapevano. Dunque lui faceva una vita normalissima come tutti.
2: Ecco, proprio Sammy, no? Diceva: non c'è mai stata una battaglia da combattere, semplicemente una vita da abbracciare così com'è. Sicuramente sappiamo anche di quanto fosse importante per lui il rapporto per la religione, nonostante poi avesse una mente scientifica, e sappiamo che il suo contributo è stato, oltre che nella ricerca, anche solo proprio per la società, per aver dimostrato come si possa abbracciare la vita a pieno attraverso anche tanta consapevolezza. E tutta la sua azione si protrae poi anche attraverso una fondazione, giusto?
3: Sì. Lui ha sempre vissuto con una fede molto radicata, anche se ha avuto le sue crisi di fede quando era molto giovane, però poi ha scelto di essere cristiano cattolico e l'ha portata veramente nel cuore e si era messo in connessione, secondo me, con l'Altissimo perché aveva, secondo me, un canale diretto. Da questo nasce anche la sua voglia di aiutare le persone, di far conoscere anche la sua malattia e quindi nel 2005 è nata l'Associazione Italiana Progeria Sammy Basso, fortemente voluta da lui, proprio per far conoscere la sua malattia, per fare ricerca, per fare qualcosa che potesse aiutare lui, sì, ma anche tutte le persone che venivano dopo di lui.
1: Sì,
3: Quindi
1: insomma, questo è un lavoro ed è una missione che continua
3: sì.
1: e questo è fondamentale sottolinearlo. Allora, vi lasciamo alla lettura di questo libro, se vi andrà, perché, come avrete capito, contiene una grande storia. Sammy, Una vita da abbracciare, edito da San Paolo, e davvero un abbraccio a voi, a mamma e papà, che ci hanno, insomma, raccontato e riassunto questa storia. Grazie a Laura Lucchini e ad Amerigo Basso. Buona giornata.
0: Grazie a voi,
1: Grazie.
3: grazie
1: Grazie a voi,
0: anche a voi
1: grazie.
0: per
1: Buona giornata.
0: il proseguimento.
2: Il presidente americano Donald Trump

0: Trump ha annunciato di aver sospeso l'attacco all'Iran pianificato nelle prossime ore su richiesta di Qatar, Arabia Saudita ed Emirati. In diverse occasioni il capo della Casa Bianca ha affermato che sono in corso negoziati seri con Teheran. Siamo molto vicini a raggiungere un accordo, ha spiegato, citando gli alleati del Golfo.
1: Sono stati individuati i corpi dei 4 sub italiani morti giovedì scorso durante un'immersione in una grotta alle Maldive. Il portavoce del governo locale ha dichiarato che si tenterà il recupero di tutti i corpi entro domani. Nelle prossime ore è previsto il rimpatrio della salma di Gianluca Benedetti, il primo sub recuperato.
0: Elon Musk ha annunciato di voler ricorrere in appello contro il verdetto del tribunale di Oakland, che ha definito prescritte le sue accuse contro Sam Altman su OpenAI. Il patron di Tesla aveva portato Altman in tribunale chiedendo un risarcimento miliardario e sostenendo di essere stato manipolato e indotto a contribuire a suon di milioni al lancio di OpenAI.
1: 8:20 è davvero tutto. Viabilità.
2: Via Radio.
3: Buongiorno da Andrea Giorgetti e da Autostrade per l'Italia, traffico particolarmente sostenuto sulla nostra rete. Partiamo dalla notizia principale sulla 1 Milano-Napoli, dove a seguito di un incidente tra due mezzi pesanti si sono formati 6 km di coda nel tratto che va da Valdarno a Firenze Sud in direzione di Firenze e 3 km di coda anche nella direzione opposta. Spostiamoci sulla 4 Milano-Brescia, dove per il traffico intenso si sono formate code tra Monza e Cormano per chi viaggia verso Milano, tra Dalmine e Cavenago sempre nella stessa direzione e Pero e Milano Est in direzione di Brescia. Sulla A14 Bologna-Taranto, anche qui a causa di un incidente, segnaliamo la presenza di 4 km di coda tra Bologna-San Lazzaro e il bivio con il raccordo di Casalecchio per chi viaggia verso la 1 Milano-Napoli. Infine, sempre sulla A14, troviamo 5 km di coda tra Faenza e Cesena Nord verso Ancona a causa di un mezzo in fiamme da poco spento. Da Autostrade per l'Italia è tutto, fate buon viaggio.
4: Grazie, buon viaggio anche da parte nostra. 8:21, stavo leggendo che dopo il grande successo agli internazionali Biennale d'Italia e al For Italico, Yannick Sinner adesso è tutto proiettato per i prossimi appuntamenti verso il Roland Garros, però pensate che per questi 3 giorni lui si sta riposando.
1: Ah, vedi, se non altro ci dà contezza del fatto che è umano anche lui.
4: Ma no, ma niente, niente, manco una corsetta, ecco, non così. È che dice mi alleno poco poco. No, no, proprio in questi 3 giorni non sta facendo niente. Bravo Yannick, sei umano anche tu.
1: Pubblicità e poi torniamo, restate con noi.
5: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio, la vedi in televisione, canale 36 e con RTL 102.5 Play in streaming e on demand puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
6: Ah, dai ragazzi, gli amici, con loro vorresti che ogni secondo durasse di più. Beh, con Mini dura una settimana.
7: Torna la Mini Week dal 18 al 23 maggio con tanti vantaggi. Vieni con il tuo Dream Team e se hai un'auto da dare in permuta, porta anche lei. Diamo valore al tuo passato. Scopri tutti i vantaggi sull'intera gamma la Mini Week dal 18 al 23 maggio negli showroom dei partner Mini e su Mini.it. Offerta Mini Week fino al 25 maggio, offerta permuta fino al 30 giugno, eccetto per Mini Cabrio.
8: Collare Seresto allacciato? Si parte! Seresto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
9: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
8: Seresto allaccia la libertà!
10: Voglio una vacanza dove non ci sono compiti, ma tante sfide. Dove gli animatori fanno le magie e Serenella ci fa sognare. Dove gioca con gli amici, ma anche con mamma e papà. Dove sono una sirena, ma anche una leonessa. Una vacanza così non esiste.
11: E invece sì, e non le manca niente.
12: Scopri le nuove formule tutto incluso e prenota ora la tua estate su bluserena.it.
13: Nero Giardini. Calzature e accessori made in Italy di qualità. Lasciati conquistare dalle nuove collezioni Nero Giardini primavera-estate. Solo nei migliori negozi e su nerogiardini.it.
14: L'innamoramento è fatto di 3 fasi. La prima è il desiderio, poi c'è l'attrazione e infine la terza, quella che dura per sempre, l'amore. Con le cucine Arredo 3 succede ogni volta, perché il loro design è ricercato, ogni dettaglio è personalizzabile, la qualità è tutta italiana. Cucine uniche come te. Arredo 3. Innamorati in cucina.
15: Ti hanno appena tamponato? E tra assicurazione, per i...

0: e il ricambio non arriva. Non sai più dove sbattere la testa? Chiama subito Car Clinic 815 0000. La tua carrozzeria la ripariamo noi di Car Clinic e sbrighiamo anche le pratiche assicurative. Con Car Clinic è tutto semplice. Riparazioni rapide, zero sorprese, garanzia a vita. Car Clinic, Car Clinic 815 0000.
1: Car Clinic, incidenti senza sbattimenti.
2: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno, come prosciutto crudo, stagionatura minima 14 mesi, 100 grammi a 2,39 euro e patatine fritte da un chilo a 1,49 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
3: Cura sei tu, che basta chiamarti e corri ad aiutare, che hai ascoltato una storia dolorosa cercando di cambiarne il finale. Cura sei tu, che non ti curi del colore della pelle o di chi vincerà questa guerra. Tu che resti fino alla fine. Per te ogni essere speciale. Sei tu la cura che può salvare una vita. Firma per il 5 per 1000 a Medici Senza Frontiere. Vai su msf.it/5 per 1000.
4: Ciao, entra pure. Sono con un campione e oggi parliamo di strategia.
5: Ehi, hey Yannick, in bianco il pomodoro.
4: Ricordati, è la pasta che fa la differenza. De Cecco è il top player.
6: De Cecco, pasta ufficiale di Yannick Sinner. Renault.
7: Quando il tuo lavoro cresce, serve più spazio. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili con volume di carico fino a 14,8 metri cubi e lunghezza di carico fino a 4,4 metri. A maggio, gamma Renault veicoli commerciali in pronta consegna da 17.950 euro. Offerta valida solo per veicoli in stock fino a esaurimento scorte, IVA emessa su strada escluse, INFE e condizioni presso la rete aderente su professional.renault.it. Scopri anche i veicoli allestiti Renault.
8: Nasce Sportage 3 Fuel, con motore full hybrid, una sorprendente anima GPL ed oltre 1500 km di autonomia, senza compromessi. Solo a maggio gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese con finanziamento scelta Kia. Scoprila in tutte le concessionarie. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale. TAN 0%, TAEG 0,82%, 35 rate, prezzo promo a partire da 29.930 euro, anticipo zero. Valore futuro garantito 20.588 euro. Importo totale dovuto dal consumatore 31.244 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Sportage 3 Fuel. Smetti di immaginare la tua libertà. Guidala.
9: Kia. Movement that inspires.
10: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
11: Una cittadina isolata.
12: Questo posto è fantastico. Possiamo lavorare da qui.
11: Una terribile minaccia.
13: Ma che cosa? Internet è scomparso!
12: Mi dici come facciamo una settimana senza rete?
11: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
14: La tua rete è un film horror? Passa a Eolocasa. Internet stabile e veloce nei paesi italiani. Provalo gratis per 2 mesi. Saremo per sempre felici e connessi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo. Internet dove c'è un paese.

0: Ed Sheeran, Shape of You, 8 e 30 minuti. Allora torniamo sulla cronaca, sull'attentato di Modena. Ci ha raggiunto in collegamento Fausto Gianelli, legale di Salim El Kudri, il 31enne che sabato si è lanciato con la propria auto sui passanti in una via del centro di Modena. Avvocato, buongiorno, grazie per essere con noi.
1: Buongiorno a voi.
2: Buongiorno avvocato. Allora, lei ieri ha potuto incontrare il suo assistito che è in carcere. Che cosa dice rispetto a ciò di cui dovrà rispondere?
1: In realtà io l'ho incontrato perché la famiglia mi aveva nominato, non l'avevo ancora visto, l'ho visto ieri, e l'impressione è stata purtroppo di una persona che non sa spiegare quello che ha fatto, ma non sa nemmeno spiegarselo, annodare i fili della vicenda. È una persona, ma non sta meglio, faccio l'avvocato, non lo psichiatra, ma lui è già stato in tempo dietro in cura, diagnosticato, è una persona con un'evidente condizione di disturbo, di confusione mentale, che parla, più che un parlare, un delirare. Lui riconosce alcuni momenti, se gli si viene prospettata la vicenda, raccontata, descritta, lui perfettamente a quel punto gli ritorna alla mente, ma gli ritorna alla mente come un film che gli scorre davanti e che qualcuno gli sta in quel momento raccontando. Non sono neanche riuscito, credo, a fargli capire la gravità e l'enormità di quello che ha fatto, perché lui si faceva raccontare tutti i particolari, sembrava interessato, come se qualcuno glieli rispiegasse per la prima volta.
0: Avvocato, in molti stanno parlando in queste ore di un forte odio anticristiano, di una matrice islamica nell'attacco, eccetera. Lei ha riscontrato questa cosa nel suo interloquire con l'assistito?
1: Sì, questa era una cosa che mi interessava. Tra l'altro sono arrivato dopo le dichiarazioni, perché le indagini di polizia sono fatte, devo dire, molto veloci, agevolate dai video, la dinamica è chiarissima, ovviamente l'investimento volontario, questa vera e propria strage, e le dichiarazioni della questura, anche del ministro, che escludevano ipotesi di terrorismo e radicalizzazione islamica. Però io ho cercato lo stesso di capire, perché tra l'altro la famiglia mi ha detto che lui non è praticante, non va in moschea, da tempo ha abbandonato la fede musulmana, che è quella dei genitori. Volevo però capire, perché c'è una mail del 2021, lui ha questa condizione di rabbia perché non trova un lavoro, secondo lui, adeguato, e c'era un momento che usava anche delle offese, diceva, perché criticando i cristiani. Ho cercato di capire, ma capire è difficilissimo, perché lui non si ricordava di averle spedite, poi dopo la famiglia, qualcuno mi dice che erano state chieste le scuse, lui non nega, non ricorda. Oggi stranezza di questa persona, che ripeto non è praticante, non è musulmano, ma questo non vuol dire nulla, neanche se lo fosse, va da sé, è una persona in carcere che non vuole incontrare un imam, ma chiede un prete, e non è cristiano. Scrive da 5 anni fa delle offese, poi un'altra mail, frasi brutte, aggressive contro le donne, ha dei momenti di sfoghi di rabbia che credo però siano riconducibili non a una pratica islamista, tantomeno a una radicalizzazione, ma, lo ripeto, ha un vero e proprio disturbo psichiatrico che poi di volta in volta prendeva i confini e gli aspetti più diversi.
2: Certo, avvocato, purtroppo lei sa bene che le conseguenze di ciò che ha fatto il 31enne, il suo assistito, sono gravissime. 2 donne sono state amputate le gambe.

0: gambe, non tutti i feriti sono fuori pericolo. Insomma, ha avuto modo di raccontargli le conseguenze di ciò che è accaduto sabato?
1: Sì, io ho provato, perché di solito in questi casi si spiegano le conseguenze legali. Incontri l'assistito e gli dici cosa rischia da un punto di vista di condanne di pena. Ma qui in realtà, secondo me, la cosa proprio necessaria era spiegargli cos'era successo e che ci sono persone che lottano tra la vita e la morte, persone che non torneranno mai più a camminare, in un episodio che Modena non ha mai visto nella sua storia e che quindi ha scosso tutta la città, devo dire, me per primo. E quando ho cercato di raccontargli, di dire che ci sono donne che non hanno più le gambe e non torneranno a camminare, lui commentava stupito e con orrore. Però la cosa che mi ha colpito era lo stupore, perché sembrava che questa cosa lui non la riconducesse a sé, nel senso che non nego ovviamente nulla, ci sono i filmati, gli ho spiegato, è scappato, quello che ha fatto, ma lui in certi momenti parla di quell'episodio come in terza persona. E però anche oggi avremo occasione, dopo l'udienza di convalida, di parlare con lui. Bisogna che lui a questo punto, perché il processo in questo caso purtroppo non ridarà giustizia alle vittime, perché qui ci sono persone che davvero hanno la vita compromessa, credo e spero che almeno cerchi di capire cosa c'è nella mente di questa persona, che in ogni caso dovrà essere sottoposta, e qui bisognerà capire se ha una lunga permanenza in carcere o per un stesso periodo una permanenza in una struttura psichiatrica, ma indagare le ragioni del gesto, perché come si diceva, capire che non ci sia mai, anche se al momento non è trapelato qualche attività emulativa, terroristica, islamista, oggi lo escludo, io lo escludo e vedo il ministero, però gli accertamenti, certo, dovranno essere ancora più approfonditi, ma anche capire comunque cosa si è mosso in quella mente e in quale modo questa persona vada presa in carico.
0: Avvocato, l'udienza di convalida per completezza sarà tra meno di un'ora, sarà alle 9.30 e diciamo, senza entrare troppo nel personale, non ci permetteremo di fare questo, però questo 31enne ha una famiglia, ha due genitori, ha una sorella che immagino insomma difficilmente riescano a spiegarsi quanto è accaduto. Però lei ha citato un punto, il punto legato ai disturbi. Sappiamo, abbiamo letto che questo ragazzo in passato era stato seguito da un centro per disturbi mentali, ma la domanda che tutti ci facciamo, immagino anche che se la faccia chi è all'ascolto, è come mai poi allo stato attuale non fosse più seguito?
1: Sì, questa è una domanda, io credo, importante, e a questa dovremmo rispondere. Adesso non ho la cartella clinica completa del centro di salute mentale che l'ha seguito per un anno e mezzo, perché ci si è indagati su tante cose, problema di integrazione, ma in realtà questo è un ragazzo che parla con accento modenese, che è nato e cresciuto in Italia, che conosce il Marocco come luogo di vacanze del nonno. Il problema qui non è tanto un problema di immigrazione, perché Salim El Kouti è un ragazzo italiano nato in Italia e del Marocco ha un vago ricordo. Il problema qui è un problema psichiatrico e dovremmo interrogarci sul fatto che ci sono persone di questo tipo, probabilmente possono diventare anche pericolose, e persone che scopriamo sono seguite poco e male, perché lui era andato spontaneamente a un centro di salute mentale, questo è stato già un bel passo, perché non sempre chi ha queste malattie si rende conto dell'esordio, poi però l'ha abbandonato perché chiaramente poi nella sua condizione a un certo momento mi ha detto che il diavolo non gli parlava più e lui non aveva più bisogno di andarci, anche perché gli avevano dato delle medicine, probabilmente funzionavano, ha smesso la terapia farmacologica, non ha più assunto queste medicine. Però dovremmo chiedersi se questo può succedere senza che ci sia una segnalazione, una presa in carico. Questa persona comunque guidava, aveva una patente, era un rischio per sé, soprattutto un rischio, abbiamo visto, per gli altri. Ecco, io credo che un discorso interessante sarebbe cercare di capire, se vogliamo fare un passo avanti, come certe situazioni di disagio psichiatrico importante, grave e pericoloso vanno colte appena possibile.
2: Grazie a Fausto Gianelli per essere stato con noi, all'avvocato Gianelli, legale di Salim El Kouti. Torneremo a sentirci presto. Intanto buon lavoro, avvocato.
1: Grazie, buon lavoro a voi.
3: Il governo delle Maldive ha comunicato che dovrebbero iniziare a momenti le operazioni di recupero di 4 dei 5 italiani morti durante un'immersione in una grotta. 2 dovrebbero essere portati in superficie entro oggi, domani gli altri 2 ieri sono stati individuati nel terzo ambiente della cavità. C'erano messaggi anti-islam nell'auto in cui sono stati ritrovati morti 2 presunti attentatori al centro islamico di San Diego in California. 3 i morti dell'attentato, tra cui una guardia di sicurezza, odio religioso senza precedenti. residenti negli Stati Uniti, secondo l'imam di San Diego. Il Ministero della Salute ha informato poco fa che nella

serata di ieri, a seguito di una segnalazione pervenuta dalle autorità sanitarie del Regno Unito, è stata rintracciata a Milano una turista inglese considerata contatto di un caso di antivirus, portata al sacco per la quarantena. Al momento è risultata negativa ai test. È tutto, a dopo.

0: Eddie Brock, bel venerdì alle 8:42 minuti, quando soprattutto qui in Non Stop News ci rendiamo conto di quanto sia difficile mandare delle lettere.
1: Ce ne rendiamo conto perché oggi c'è un bel reportage di Marco Patricelli su Libero che è andato alle poste, diceva: io volevo semplicemente spedire una lettera, volevo fare in autonomia, sono andato a cercare un francobollo prima, okay. Non l'ho trovato. Cioè, per fortuna che almeno alle poste quando arrivi lì la lettera la puoi spedire, perché altrimenti in altri contesti è un po' più complicato.
2: Più complicato il francobollo, ma si lecca ancora così la regola.
3: Terra chiama Venere, attivare procedura per buste paga.
4: Qui Venere, procedura attivata, chiudo e passo, chiudo e passo, chiudo e passo.
5: Chiudere le buste paga alla velocità della luce non è più come chiedere la luna. Sistemi porta l'amministrazione del personale su un altro pianeta con Job, il software completo e integrato per scrivere il futuro digitale di consulenti del lavoro e aziende.
6: Il futuro è digitale, con Job è più personale.
5: www.sistemi.com. Il futuro digitale? Sappiamo come scriverlo. Da 50 anni.
7: L'innamoramento è fatto di tre fasi. La prima è il desiderio, poi c'è l'attrazione e infine la terza, quella che dura per sempre, l'amore. Con le cucine Arredo 3 succede ogni volta. Design ricercato,

0: personalizzabile. Qualità tutta italiana. Uniche come te. Arredo 3. Innamorati in cucina. Con 3 elettrodomestici Whirlpool, oltre a tecnologia e intuizione, puoi avere anche più spazio con il frigorifero da 75 cm in omaggio.
1: Con le calzature Grunland, il benessere è naturale. Design italiano, plantari esclusivi e stile contemporaneo. Con Grunland ti muovi in completa libertà. Scopri le nuove collezioni nei migliori negozi e su grunland.it.
2: Sali sul podio della protezione con Salva Terrazza. Protezione idrorepellente antinfiltrante consolidante per superfici sempre al top. Blocca le infiltrazioni fino a 1 millimetro. Scopri dove acquistarlo su filasolutions.com. Salva Terrazza, una performance da campioni.
3: Ti hanno appena tamponato? E tra assicurazione, perito e il ricambio non arriva. Non sai più dove sbattere la testa? Chiama subito Car Clinic 815 0000. La tua carrozzeria la ripariamo noi di Car Clinic e sbrighiamo anche le pratiche assicurative. Con Car Clinic è tutto semplice. Riparazioni rapide, zero sorprese, garanzia a vita. Car Clinic, Car Clinic 815 0000.
4: Car Clinic, incidenti senza sbattimenti.
5: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana, Tosa Erba batteria con garanzia 3 anni a 79,99 euro. E da giovedì, piscina gonfiabile XXL a 14,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
6: Lignano Sabbiadoro, 1 milione di pini, 3 acque, una sola emozione. Pedala, respira, cavalca l'onda. Laguna, mare o fiume, scegliele tutte. Lignano Sabbiadoro, l'emozione di sentirti bene. Prenota ora su lignanosabbiadoro.it.
7: Ancora una fetta. Buoni salamini italiani alla cacciatora DOP.
8: Sì? Come?
7: Un camion di rose rosse.
8: Pour moi?
7: Sì, ok. Mangio ancora una fetta e poi scendo.
9: Salame cacciatore italiano, fatto con carne suina italiana di alta qualità, secondo l'antica ricetta tradizionale. Ricco di proteine nobili, sali minerali, vitamina B e senza derivati del latte. Salame cacciatore italiano. Una fetta tira l'altra.
10: Iniziativa finanziata da Regione Lombardia con il Fondo Europeo per lo Sviluppo Rurale PAC 23-27.
11: Ehi, i bambini si sono trasformati. Sofia ha 8 anni e Luca è alto più di 1 metro.
12: Eh sì, crescono a vista d'occhio. Ma il nostro seggiolino auto Kikko Fold & Go S li protegge e li segue nella crescita dai 3 ai 12 anni, adattandosi in altezza e in larghezza.
11: Fantastico! E quando serve spazio si piega e via.
12: Fino al 31 maggio con i Kikko Love Days, una vasta selezione di seggiolini auto è scontata fino al 20%. Scoprite quali negli store Kikko, nei migliori negozi d'infanzia e su Kikko.it.
13: Noti niente? Occhiali nuovi! Pensa che sono andato da Gran Vision, mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e... con Gran Vision Plus ne ho presi addirittura 2!
14: Scegli Gran Vision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito 2 occhiali da vista e di pagarli in 2 anni da 10 euro al mese. E in più sconti e vantaggi esclusivi anche su occhiali da sole e lenti a contatto. Prenota un appuntamento su granvision.it. I nostri ottici ti aiutano sempre a trovare ciò di cui hai bisogno. Termini e condizioni sul sito. Gran Vision. Vederci bene insieme.
15: Nasce Sportage Tri-Fuel, con motore full hybrid, una sorprendente anima GPL ed oltre 1500 km di autonomia, senza compromessi. Solo a maggio gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese con finanziamento scelta Kia. Scoprila in tutte le concessionarie. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale. TAN 0%, TAEG 0,82%, 35 rate, prezzo promo a partire da 29.930 euro, anticipo zero. Valore futuro garantito 20.588 euro. Importo totale dovuto dal consumatore 31.244 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Sportage Tri-Fuel. Smetti di immaginare la tua libertà. Guidala.
16: Kia. Movement that inspires.
17: Non è un caso se poltrone e sofà fa rima con comodità. Relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone e sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis.
18: Poltrone e sofà. Solo divani di qualità.
17: Verificare condizioni in negozio.
19: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da DOC, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.

0: 49 minuti dopo le 8 del mattino, quasi in chiusura della terza e ultima ora di Non Stop News di oggi, è tornato a trovarci per fare il punto su tutti i temi d'attualità il vice premier e ministro dei trasporti Matteo Salvini. Bentornato ministro e grazie.
1: Grazie a voi per l'invito, un saluto da Milano, finalmente con un po' di sole.
0: La prima giornata, diciamo, dopo giorni non esattamente primaverili. Ministro, non possiamo non partire da ciò che è accaduto a Modena alcuni giorni fa. Era sabato, un tranquillo apparentemente sabato pomeriggio, e poi quella 31enne che con l'auto si è scagliato in pieno centro contro chi si trovava a passare da lì. Molti, alcuni di loro, ecco, per meglio dire, non sono ancora esattamente fuori pericolo. Due donne sono state amputate le gambe. Poco fa il legale di Salim El Kudri, il 31enne che era a bordo dell'auto, ha detto: questa questione non è ascrivibile a una questione legata all'immigrazione, ma si tratta di qualcosa di collocabile nella sfera del disagio psichiatrico, che è anche un po' la linea della ministra dell'Interno Piantedosi. Lei cosa pensa di quanto è accaduto?
1: Ma guardi, i cittadini all'ascolto, i modenesi soprattutto, non hanno bisogno di dotte analisi, conoscono la realtà. Aspettiamo i risultati degli inquirenti. Certo, se uno scrive alla sua università: bastardi cristiani, brucio voi e Gesù Cristo, dovete darmi un lavoro, tanto integrato non è. Doppia cittadinanza, genitori di origine nordafricana, quindi cosiddetta seconda generazione, che in molti casi presenta difficoltà di integrazione evidenti. Ma più che sulle analisi mi interessa lavorare sulle soluzioni, soluzioni non improvvisate in tre giorni. Evidentemente c'è già in Parlamento, in prima commissione alla Camera, una proposta di legge della Lega per permettere la revoca delle cittadinanze in casi di gravi reati commessi, quindi non è che l'abbiamo messa lì per Modena. È un ragionamento che deriva dal fatto che l'Italia è uno dei paesi europei che concede più cittadinanza in assoluto, ce la giochiamo con la Spagna. Molti di questi cittadini se la strameritano questa cittadinanza, perché li incontro quotidianamente su tanti dei cantieri che abbiamo aperti, su strade, autostrade, ferrovie, nei porti, negli aeroporti. Ma una piccola parte di questi cittadini non si meritano la fiducia e i soldi che gli italiani loro consentono con i permessi di soggiorno e con le cittadinanze. Quindi, in presenza di gravi reati, stupri, omicidi, rapine a mano armata, atti terroristici, come oggi è già possibile, la revoca di questo patto di fiducia mi sembra assolutamente necessaria. Poi parlo di Milano, sono a Milano perché ad esempio occorre investire sulle forze dell'ordine. La caserma dove io feci il militare nel 95, coi soldi del mio ministero, ai lavori in corso quasi ultimati, ospiterà 1200 poliziotti. E aggiungo la riflessione sulla pistola a impulsi elettrici, sul taser. Purtroppo molti sindaci di sinistra, di grandi città, penso a Milano ad esempio, non dotano gli agenti di polizia locale del taser, della pistola a impulsi elettrici, il che significa meno sicurezza. Quindi, al di là dell'analisi, perché se uno legge il Corriere della Sera o Repubblica di oggi, il problema non è l'attentatore che ha rischiato una strage, ma è Salvini. Però lascio a questi giornalisti la loro ideologia, che li acceca, perché purtroppo in grandi e piccole città il problema della mancata integrazione delle seconde generazioni, baby gang, maranza, ecco, ieri grazie al taser qua in stazione centrale a Milano la polizia ferroviaria ha fermato un africano che è entrato con la mannaia, che è salito in treno con una mannaia. Ecco, non so se è tutto disagio psichico,
0: ministro,
1: però occorre porre rimedio a questo dilagare evidentemente, e noi le proposte le stiamo portando avanti.
2: Ecco, però diciamo soprattutto sul tema di rendere la revoca della cittadinanza più semplice, gli animi interni alla maggioranza non sembrano essere entusiasti. Lo stesso Tajani ieri ha detto: la legge c'è già, non abbiamo bisogno di estendere.
1: No, la legge c'è già solo per gravi atti terroristici, ma la domanda che io faccio ai miei colleghi di maggioranza, alle opposizioni, ai giornalisti di sinistra che impazzano sui talk show di La Sette: se io concedo un permesso di soggiorno o anche una cittadinanza a qualcuno che poi stupra, uccide o spaccia, ho diritto di rimettere in discussione l'atto di fiducia, il patto che ho sancito questo cittadino, oppure non posso fare

0: nulla. Ecco, la politica deve proporre, approvare e risolvere. Quindi vorrei avere un confronto su RTL quando volete con qualcuno che mi sostiene che se uno stupra o uccide non gli posso revocare il permesso di soggiorno o la cittadinanza. Sarei curioso di capirne le motivazioni.
1: Chiaro. Ministro, a proposito di patto, però qui ci spostiamo, cambiamo orizzonte, cambiamo contesto. Patto di stabilità. La Presidente del Consiglio Meloni, appunto, ha chiesto una deroga al patto di stabilità per affrontare la crisi energetica, no? E tra poco ci arriveremo anche, no, a quelle che sono le richieste, le domande che vedo scorrere al 378-378-125 da chi sta in macchina e da chi ci ascolta ogni giorno. La Commissione però ha detto di no, in sostanza, cioè che serve dare priorità a quelli che sono i fondi già disponibili, come
0: in
1: Next Generation.
0: Cerco di renderla la più semplice possibile per chi magari adesso è in coda, in tangenziale o in autostrada. Dopo la guerra in Iran sono aumentati di molto i costi dell'energia, diesel, benzina, luce, gas, e questo influisce sulla vita delle famiglie evidentemente e sulla vita di tantissime imprese che hanno vinto appalti o sottoscritto contratti con prezzi dei carburanti e dell'energia di molto inferiori rispetto a quello che affrontano oggi. E quindi il governo deve metterci una parte dei soldi che famiglie e imprese non avevano preventivato, oppure fermiamo l'Italia, fermiamo i camion, fermiamo i cantieri, fermiamo i mezzi pubblici. Noi cosa chiediamo all'Unione Europea? Non dei soldi di altri, non soldi di Bruxelles, di Parigi o di Berlino, semplicemente di poter usare soldi che l'Italia incassa per aiutare le famiglie e le imprese in difficoltà, così come l'Europa oggi ci permetterebbe di fare per comprare armi. Il nostro ragionamento è: voi ci permettete di superare i vincoli ormai insensati del patto di stabilità per comprare armi, vi chiediamo, insieme alle spese per la sicurezza, di poter affrontare anche spese per l'energia, per le imprese, per le famiglie, per i cantieri. La risposta ad oggi è no, quindi cosa facciamo? Sempre nell'ottica che dicevo prima, la politica che propone risolve, immagino che chiederemo noi, come governo italiano, non la possibilità per tutti i paesi europei di derogare, ma di farlo noi, con i nostri soldi, per i nostri cittadini, i nostri agenti di commercio, i camionisti.
1: Chiaro.
0: E i nostri imprenditori, e penso proprio che dovranno dirci di sì, perché aprire un'infrazione europea perché uno Stato vuole aiutare famiglie e imprese di difficoltà per due guerre in corso mi sembra folle. Ricordo sottovoce a chi ci ascolta che l'Italia è un contribuente netto dell'Unione Europea. Dal 2000 ad oggi abbiamo versato nelle casse di Bruxelles più di 100 miliardi di euro in più rispetto a quelli che sono tornati indietro.
1: Chiaro.
0: E quindi evidentemente avremo maturato qualche diritto, oppure i diritti ce li abbiamo quando si paga, ma non quando chiediamo di spendere. Ma ripeto, non spendere per i banchi con le rotelle, per i redditi di cittadinanza o per
2: lei dice per dei provvedimenti per intervenire, dato questo problema del caro energia. Finora si è intervenuto sostanzialmente con il taglio delle accise, che scade venerdì. Dopo venerdì cosa succede?
0: Che dovremo prorogare sicuramente, però ad esempio per le migliaia di autotrasportatori, molti dei quali vi ascoltano, questo taglio è sostanzialmente irrilevante. Quindi lì noi abbiamo la riunione venerdì con tutte le sigle dell'autotrasporto per ravvivare un credito d'imposta e trovare alcune centinaia di milioni di euro per coprire dei bilanci che altrimenti sono in perdita. Ricordo che gli autotrasportatori hanno convocato uno sciopero nazionale per tutta la settimana prossima, e hanno ragione. Non sono come quelli di ieri dell'USB, che hanno convocato lo sciopero sulle ferrovie a scuola, peraltro con adesione scarsissima, per solidarietà alla flottiglia palestinese. Per carità, ognuno sciopera per quello che vuole, però i camionisti hanno ragione. Dobbiamo poterli aiutare, perché fermare per una settimana i camion vuol dire avere i negozi vuoti e l'Italia nel caos. E mi stupisce che a Bruxelles qualcuno non si renda conto della situazione. La cosa assurda è che dicono: è vero, la situazione è grave, ma siccome non è ancora gravissima, aspettate a intervenire. Follia. Come il medico che si vede arrivare il malato in pronto soccorso, dice: è grave, ma siccome non è ancora gravissimo, moribondo, non intubiamolo. Ecco, non so se chi è all'ascolto si rende conto che qua non si tratta di essere leghisti, sovranisti, euroscettici. Qua si tratta di scegliere se fermare un paese o se permettere a un governo, che magari non starà simpatico a qualcuno a Bruxelles,

0: Bruxelles di spendere i soldi degli italiani per aiutare altri italiani.
1: Ministro, dunque credito d'imposta agli autotrasportatori, siamo in chiusura, e per diciamo gli automobilisti, sì, veri normal, come li chiamiamo noi, venerdì verrà prorogato
0: dello sconto accise.
1: Così come lo vediamo oggi.
0: Sì, tenete presente che è circa 1 miliardo per ogni mese, eh? E ripeto, le norme europee metterebbero in discussione questa nostra volontà, perché dicono che stiamo aiutando troppo automobilisti e lavoratrici e lavoratori. Ma lo decideremo noi quanto e come vogliamo aiutare chi è in difficoltà per l'aumento dei costi dopo questa stramaledetta guerra.
1: Ci fermiamo qui per ora, ma torniamo a sentirci, no? Anche vedendo l'evoluzione della situazione, lo sciopero degli autotrasportatori è un tema che evidentemente ci tocca da vicino.
0: A vostra totale disposizione.
1: Grazie al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini, buona giornata e buon lavoro. Noi siamo anche alla fine della puntata di oggi, quindi torniamo domani mattina a partire dalle 6 in Non Stop News. Grazie a Lucrezia Bernardo,
2: a Enrico Galletti e Massimo Lonigro.
1: I nostri registi, Enrico Ristarco, più ingegno a Milano, Andy Ceccarelli a Roma, Giovanni Perria in redazione. A domani.
2: Ciao.
3: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
4: Star Wars, The Mandalorian and Grogu.
5: Qui non si tratta di vendetta, si tratta di evitare un'altra guerra.
4: Con Pedro Pascal e Sigourney Weaver.
6: Il vecchio protegge il giovane e poi il giovane protegge il vecchio.
4: Star Wars, The Mandalorian and Grogu.
6: Questa è la via.
4: Dal 20 maggio al cinema.

0: Il novellino è Campiello, da oltre 50 anni.
1: Anche a Campo Morone, in provincia di Genova, le 9:01. Buongiorno.
2: RTL 102.5, giornale orario.
3: Buona giornata, ben ritrovati da Giovanni Perria. È prevista per questa mattina l'udienza di convalida del fermo di Salim El Kudri, il 31enne responsabile dell'attentato di sabato scorso a Modena. Abbiamo parlato quest'oggi con il suo legale, l'avvocato Fausto Giannelli. Allora sentiamo quanto ha detto ai nostri microfoni.
4: L'impressione è stata purtroppo di una persona che non sa spiegare quello che ha fatto, ma non sa nemmeno spiegarselo, annodare i fili della vicenda. È una persona, ma non sta meglio, faccio l'avvocato, non lo psichiatra, ma lui è già stato in tempo dietro in cura, diagnosticato. È una persona con un'evidente condizione di disturbo, di confusione mentale, che parla più che un parlare, un delirare. Lui riconosce alcuni momenti, se gli si viene prospettata la vicenda, raccontata, descritta, lui perfettamente a quel punto gli ritorna alla mente, ma gli ritorna alla mente come un film che gli scorre davanti e che qualcuno gli sta in quel momento raccontando. Non sono neanche riuscito, credo, a fargli capire la gravità e l'enormità di quello che ha fatto, perché lui si faceva raccontare tutti i particolari, sembrava interessato, come se qualcuno glieli rispiegasse per la prima volta.
3: Andiamo all'estero. Sono riprese questa mattina le operazioni di recupero di 4 dei 5 italiani morti durante un'immersione in una grotta delle Maldive. Le operazioni, considerate ad alto rischio per la profondità, permetteranno di portare in superficie i primi 2 corpi già oggi. Gli altri 2 arriveranno domani. La cronaca è una ragazza di 20 anni, la turista inglese, contattata ieri, è posta in quarantena all'ospedale Sacco di Milano perché è considerata un possibile contatto di antivirus. La segnalazione era arrivata dalle autorità inglesi. La giovane è risultata negativa al test a cui è stata sottoposta sino a questo momento. Siamo ai numeri della borsa di Milano. Apertura decisamente poco mossa questa mattina per Piazza Affari. Il FTSE MIB segna infatti in avvio di seduta più 0,02%. Borse asiatiche invece contrastate: Tokyo più 0,16%, Hong Kong più 0,52%, FTSE China meno 0,44%. Non ci sono altre notizie per il momento, ora meteo, poi arrivano le informazioni sul traffico.
2: Sali sul podio della protezione.

e con salvaterrazza. Protezione idrorepellente antinfiltrante consolidante per superfici sempre al top. Blocca le infiltrazioni fino a un millimetro. Scopri dove acquistarlo su Filasolutions.it.

0: Sul resto dell'Italia prevarrà il sole, il tutto con temperature massime in graduale rialzo. Con questo è tutto, dettagli in merito sulla nuova app 3B Meteo.
1: Via Radio.
2: Ben trovati da Andrea Giorgetti, Autostrade per l'Italia. Traffico particolarmente sostenuto sulla nostra rete. Partiamo dalla 1 Milano-Napoli per segnalare che a causa del forte traffico si sono formate code a tratti tra Valdarno e Firenze Sud in direzione di Roma, con tempi di percorrenza di circa 50 minuti. Sulla A4 Milano-Brescia si registrano anche qui code a tratti per traffico intenso tra Pero e Milano Est in direzione di Brescia e tra il bivio con la tangenziale Est e Cormano in direzione di Milano. Spostiamoci sulla A14 Bologna-Taranto, dove in questo caso per un mezzo in avaria si sono formati 5 km di coda tra Faenza e Cesena Nord verso Ancona, con il consiglio in questo caso di uscire presso la stazione di Forlì e rientrare appunto alla stazione di Cesena Nord. Mentre a causa di un incidente risolto sempre sulla A14 Bologna-Taranto rimangono 4 km di coda tra Bologna-San Lazzaro e il bivio con il raccordo di Casalecchio per chi è diretto verso la 1 Milano-Napoli. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto, buon viaggio!
1: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people. Siete pronti? Il 31 maggio il Foro Italico di Roma è già sold out. Ma l'abbraccio del Power Eats Estate 2026 arriverà ovunque voi siate. Stiamo per sbloccare un nuovo modo di vivere lo show per unire l'Italia intera, da nord a sud. A casa, in auto, in riva al mare, oppure in montagna, al lago, in piazza o al bar, sarete tutti in prima fila. Restate connessi. Il viaggio è appena iniziato. Con me.
3: Caffè Toraldo. O caffè.
4: Eccoci, buongiorno.
5: Giuallo.
4: Buon martedì 19 maggio, 9 e 7 minuti. Buongiorno amici, ben ritrovati nella radio numero 1 d'Italia, signori. Yeah. RTL 105 sigla. We are family, buongiorno.
5: Come on. Manu, Luca, Sara, Jay, Giulietta.
4: Buongiorno amici, buongiorno a Riccuzzolo e Pio e Regia. Buongiorno a Sara, Jay, Giulietta e Luca Viscardi, che è stata a Milano. Allora, domanda, sì. Che tempo fa a Milano?
6: Allora, a saperlo.
5: Aspetta, ieri strano perché è bello la mattina, pomeriggio una schifezza. Oggi sembra più decente, da domani Emanuele.
4: È estate.
5: Splende il sole, sì, ma forse è una casualità che domani viene anche Emanuele Carocci a Milano?
4: Vi porto
5: secondo
4: il sole
5: me
4: da
5: no.
4: Roma.
5: Secondo me no. Sì,
4: va bene.
5: Sì.
4: Amici, Jay, tutto a posto?
5: Tutto benissimo, okay. Grazie. Sono un fiore oggi, mi sento bene.
7: Oh.
5: È tutta rosa, infatti. È tutta rosa. Allora, facci una battuta come la tua, delle tue, però floreale, Jay.
7: Beh, anche se non è. Come fai floreale?
5: Devi fare uno Yahoo floreale.
7: Anche se non è lunedì, è martedì, e quindi siamo un po' tutti più carini. Yahoo.
5: Posso dire molto soft. Floreale questo, è molto floreale.
6: Quale fiore è secondo voi?
5: No,
6: questo?
5: Non incominciamo così, Viscardi.
7: Un'orchidea, perché... io dico l'orchidea.
5: Sì.
7: Senti come si sboccia.
5: Che qui l'esperta di fiori è Jennifer, poi punto, cioè per il resto una schifezza.
6: Io li guardo e muoiono, cioè non neanche toccarli proprio, guardo e
7: appassisco. Comunque ragazzi, è finito il campionato, non hanno più niente da dire questi due, hai visto?
6: No.
7: Silenzio totale.
5: Si parla sempre da meteo.
7: Scusate.
5: Sì.
7: Come mai?
4: Il periodo del basilico, altro che fiori, si piantano il basilico nei balconi d'Italia.
7: Non lo sapevo, no, non lo sapevo.
5: Io l'ho piantata in generale nella vita, proprio no, ho mollato il colpo. Va bene, stiamo insieme per 2 ore, come
7: dai.
5: Sempre, fino alle 11. Dai, Luca.
6: Si parte!
4: Ma cosa si parte? Devi leggere!
6: E se qualcuno mi accendesse un display io lo potrei fare molto volentieri. Cominciamo con un messaggio importante. Dal prossimo 3 agosto la carta d'identità cartacea non sarà più valida in Italia e in Europa. Dovremo fare la carta d'identità elettronica, anche se quella di carta non è ancora scaduta.
5: E allora trovate le info per richiederla su interno.gov.it presso il vostro comune.
4: Ministero dell'Interno, Dipartimento per la Trasformazione Digitale, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5: Bravo!

piace più. Io sono questo, mi hai scelto tu. Io sono quello che il bello lo calpesta. Io

0: Blanco, prima invece Harry Styles per iniziare la puntata di questo martedì 19 maggio della famiglia, alle 9:15 minuti. Allora, siamo un po' pieni di notizie,
1: sì,
0: tra quelle che ci fanno più sorridere ce n'è una che riguarda un bambino.
1: Sì, un bambino che ha deciso di scarabocchiare sul passaporto del papà, in modo che quando è arrivato alla dogana.
2: Dogana?
0: Sei partita bene, Jay. Vai.
1: Passaporto.
3: Esatto, al gate lì.
1: Meglio.
3: Perché la dogana è ancora una
1: L'hanno
3: cosa diversa.
1: L'hanno fermato perché non si leggeva tutti i dati, perché era coperto di
0: colori.
3: Questa è una storia vera di Jennifer Pressman, una delle figlie. No.
1: Anni fa è
2: sapete
1: successo.
2: Che... A me è capitato di essere respinto da un paese perché avevo il passaporto a cui mancava un pezzo, un angolino, c'è proprio un quadratino. Avete presente quando siete un attimo distratti e fate quella pieghina sul passaporto e poi dite strappo?
1: Però scusa, anche antistress. Tu che dai il passaporto al figlio?
3: Sì, è vero. Però Luca, nel tuo caso bastava fermarsi, sono stato respinto da uno stato, era credibile?
0: Sì. Io ricordo solo la vita di Luca è questa. Sapete che spesso va in giro con le sue cose tecnologiche?
1: Sì. Sì.
0: Quando va in America lui cancella tutta la cronologia di Instagram per la paura che lo blocchino in dogana.
2: No, do il telefono pulito, cioè dentro niente. Cioè, dice, ma scusa, lei non usa i social.
3: Allora,
4: sì,
2: no.
4: Beh, comunque, ma le trovano le cose volendo, no? Ci sarà una cronologia.
3: Ma no,
4: di
3: no.
4: Beh, sì.
3: Ma voi non seguite quello che dice Viscardi. La verità è che lui usa un telefono, usa e getta.
2: Certo.
3: Ah, sì? Come i criminali.
1: Tipo una spia russa, praticamente.
2: Scusami, negli Stati Uniti uso il telefono, usa
0: bravo,
2: e getta.
0: Okay. USA e getta.
4: Non partire così, ragazzi. No, comunque vorrei mettermi nei panni del genitore che ha subito questa cosa. Cioè, come si reagisce ad una situazione del genere?
1: Sì.
4: Cioè, altro
2: un
4: che
2: paio
4: zen.
2: Di
4: zen.
1: Se io fossi controllore lo farei passare giusto per la simpatia, no?
3: Sì, certo. Dipende, se il bimbo è simpatico non è detto che...
2: Scusa Jennifer, tu sei americana, ma hai mai parlato con una persona del controllo passaporti americano da straniero?
1: Ecco. Sì, mi dicono benvenuta a casa.
4: Grazie.
3: Va bene, nel tuo caso, certo.
5: Cos'è normale? Un'allucinazione?

normale, ho un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

0: Camila Cabello, buongiorno. 9:22 RTL 102.5. Sì, la chiusura è sempre molto figa. Sì. Così come figo lui, l'uomo dei sogni di Sara Calogiuri.
1: Parliamo.
2: Lo fai tu.
1: C'è la casa.
0: Sì. Biagio Antonacci, ragazzi, torna live con Unplugged 2026. 40 imperdibili date in 4 straordinarie arene.
1: Dal 3 luglio 10 concerti a Tindari. Dal 21 luglio a Lucera. Dal 4 settembre a Gardone Riviera. E dal 22 settembre a Pompei. Un viaggio musicale unico tra grandi successi e atmosfere intime. Acquistate ora, subito, adesso, now. Il vostro biglietto per i concerti di Biagio Antonacci su Ticket One.
3: Bene. Ma risponde al vero il fatto che insomma la nostra Sara li vedrà tutti e 40?
2: Certo, sì. Sono stata invitata personalmente da Biagio Antonacci.
1: Ma che dici?
2: Allora.
1: Ma quando?
2: Allora non è che. No, scusa.
1: Guarda che vado a verificare. Vabbè,
2: non puoi,
1: attenta.
2: Non puoi rovinare i miei sogni così. Cioè prima devi chiedere il permesso, devi bussare per rovinare i sogni.
1: Facciamo veloce che Manuele deve andare. Cos'è che devi fare? Scusami. No, ti vedo di fretta.
0: Non interessa. Devo spostare la macchina.
1: No, cioè, ti pare che tu devi spostare la macchina in onda.
0: Vabbè, ma andiamo
1: in onda.
0: Sì,
1: vabbè.
2: Sì, sì. Va bene, allora, visto che chiacchieravamo di passaporti, abbiamo continuato a farlo anche con gli amici della Social TV. 378-378-1025 avventure col passaporto, ma in generale, coi documenti nei viaggi. Sai quando stai per partire, l'entusiasmo, dici, ma mo vado, tanto è fatta. Beh. E invece.
1: Ma ci vogliono sempre 6 mesi per avere uno nuovo.
2: Non lo so, Jay.
3: Se sei fortunata. Sì.
1: Dobbiamo fare
0: critica,
1: un test.
0: Attenzio, attacco.
1: No,
3: sai quando arrivi all'aeroporto e dici, li hai presi tu i biglietti, no? Cioè, sì, quella frase tipica.
2: Certo. Quando manca quella cosa lì e non puoi più partire o rischi di non partire. Se volete, condividiamo le vostre avventure. Pre-viaggio.

0: 378-1025.
1: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
2: Ciao mamma, siamo arrivati a Sharm, tutto bene.
3: Dietro un messaggio così c'è un mondo di persone, quello di Alpitour World. Prenota subito la tua vacanza. Puoi cambiare meta e data fino a 10 giorni prima della partenza. Hai prezzi bloccati e protezione negli imprevisti. Perché tra una vacanza prenotata e una vacanza protetta c'è un mondo, quello di Alpitour World. Scopri di più nelle migliori agenzie di viaggio o su alpitour.it. Condizioni valide fino al 31 maggio.
4: Questa settimana da Aldi tante offerte, come maxi hamburger di bovino da 220 grammi a 2,99 euro e baby anguria coltivate in Italia a 1,29 euro. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
5: Nero Giardini, calzature e accessori made in Italy di qualità. Lasciati conquistare dalle nuove collezioni Nero Giardini primavera-estate. Solo nei migliori negozi e su nerogiardini.it.
6: Ti hanno appena tamponato? E tra assicurazione, perito e il ricambio non arriva. Non sai più dove sbattere la testa? Chiama subito Car Clinic 815 0000. La tua carrozzeria la ripariamo noi di Car Clinic e sbrighiamo anche le pratiche assicurative. Con Car Clinic è tutto semplice. Riparazioni rapide, zero sorprese, garanzia a vita. Car Clinic, Car Clinic 815 0000.

0: Il Novellino è Campiello, da oltre 50 anni.
1: Sappiamo tutto di cultura culinaria, pop, cinofila, cinefila, musicale, biologica, nipponica, aziendale, letteraria, digitale.
2: Ma la cultura assicurativa?
1: Non assicuriamo quasi nulla, se non la nostra auto. Eppure c'è molto di più. Vittoria Assicurazioni presenta Seed the Need, semi di cultura assicurativa. Un progetto che parla di tutto ciò che va oltre l'RC Auto. Segui Vittoria Assicurazioni sulle sue pagine social e per saperne di più affidati ai suoi agenti. Imparerai a conoscere ciò di cui hai bisogno.
3: C'è una bella differenza tra sentirsi così e sentirsi così. La differenza la fanno i 20 miliardi di probiotici LCS che favoriscono l'equilibrio della flora intestinale. Yakult, piccola bottiglietta, grande differenza.
4: Da Prenatale trovi la Mid-Season Sale. Sconti fino al 50% su tutto l'abbigliamento primavera-estate. Il momento giusto per vestire la bella stagione da cima a fondo. Capi leggeri, tessuti freschi, colori pieni di energia. Tutto quello che serve per vivere ogni giornata insieme con più leggerezza. Hai tempo fino al 25 maggio per approfittarne. Mid-Season Sale Prenatale. Rinnova il guardaroba, rinfresca le giornate. Ti aspettiamo in negozio e online.
5: Convenienza? Ma vai da Conad. Da Spazio Conad trovi il sottocosto. Dal 15 al 24 maggio ci sono le grandi marche a prezzi incredibili. Scopri di più su conad.it.
6: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
7: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
8: Voglio una vacanza dove fare sport, ma anche niente. Dove posso assaggiare l'Italia senza mai alzarmi da tavola. Dove giocare con i miei bimbi, ma stare anche in coppia. Dove godermi un aperitivo sul mare, ma anche due o tre. Dove posso avere tutto senza chiedere. Una vacanza così non esiste.
9: E invece sì, e non le manca niente. Scopri le nuove formule tutto incluso e prenota ora la tua estate su bluserena.it.
10: Vi siete mai chiesti cosa fa davvero la differenza? La differenza tra prossimità e vicinanza, tra affidabilità e fiducia. Sono Massimo Doris. Questa differenza un cliente mediolanum la conosce bene, perché esservi vicini nelle scelte importanti e meritare la vostra fiducia è il nostro modo di aiutarvi a costruire il futuro. Ecco perché Mediolanum fa tutta la differenza.
11: Pubblicità, materiale informativo e contrattuale disponibile su bancamediolanum.it.
12: Banca Mediolanum, costruite intorno a te.
13: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.

0: Buona mattinata, è martedì 19 maggio con RTL 102.5, 9.37, vocali sul mondo dei passaporti, sì. Vai Ricuzzolo.
1: Sì.
2: Buongiorno a tutti.
1: Buongiorno.
2: Ragazzi. Una volta avevo la carta d'identità, quella cartacea, mm-hmm. all'interno di una custodia di plastica. Mm-hmm. Sì. Vado in aeroporto che dovevo partire, tolgo il documento dalla custodia di plastica e praticamente il mio viso era sulla custodia di plastica.
1: No!
3: Sulla...
1: Ma il calore.
4: Umidità. Il calore, sì, sì,
2: il
4: calore.
2: Aveva fatto sciogliere la foto, avevo il documento nel portafoglio.
1: No.
2: Quindi alla fine dei conti sono stato fortunato perché era un volo nazionale, quindi non era necessario.
4: Non era necessario, quindi insomma, però può capitare, no?
1: Sì, a bella questa comunque.
5: Ti dice proprio male però, ti dice male perché quando ti serve.
4: Qua, sentite qua.
6: Buongiorno.
1: Buongiorno.
6: Calo ad Atlanta.
0: Sì.
6: Partenza Santo Domingo.
0: Mm. Già la sento nervosa,
6: Due banane.
0: Come
6: ad Atlanta tra un po'.
1: Che succede?
6: Mi arrestavano
0: per due banane.
6: Mi hanno tenuto in una saletta per mezz'ora
1: con le banane
6: per potermi chiedere quante banane.
0: Quali banane ha, signora?
1: Sta scherzando la signora.
0: Però, cioè, Benigni,
4: guardate che io temo più il segugio dell'aeroporto americano che non i poliziotti. Quando arriva il segugio che annusa se hai qualcosa da mangiare.
5: Sì, perché tutti girano con cannabis.
1: Sì, ecco. Vabbè, buongiorno.
5: Lei con le banane,
1: il tema secondo me, vabbè, magari se le metteva in tasca, tipo
5: oppure
1: Johnny Sticky. No, Johnny Stecchino, capito? Sì. La banana in tasca e uno magari pensa alla pistola. Detto ciò, probabilmente, cioè, come nel programma, quello che ti controllano le valigie, non è legale portare.
4: No, non puoi portare, non puoi portare alcun tipo di cibo, di alimento, di piante, di cioè, cose che hai, potrebbero contaminare, no?
0: Sta, cioè, se hai una banana, vabbè, ma due no, perché il problema era quello.
4: Neanche una, te la devi mangiare in aereo la banana.
5: Ma a parte che sai già cosa puoi portare in aeroporto, cosa no, no?
0: Sì, non le banane no.
5: Sfugge.
1: Carocci, ricordati, banane
0: no. No, banane no. We'll be right back.

0: Salmo Colapesce e devo dire grande bellissimo. Produzione di Mace che suona veramente bellissimo. Alla grande. New Hit su RTL 102.5, buongiorno da tutta la famiglia.
1: Sì, poi Cattive Abitudini ci sta nel nostro programma, no?
2: Certo, siamo i maestri. Il risultato delle cattive abitudini esatto. È quello che sentite tutti i giorni. Hai visto il documento qua? Allora, ho controllato il passaporto ascoltandovi, mi sono accorto che oggi è il mio compleanno. Leo da Treviso.
3: Auguri. Ciao Leo!
2: Anche Max oggi compie gli anni. Ciao,
4: pensavo
2: Max.
4: Che fosse scaduto il passaporto, infatti, che dovesse andarlo a rifare.
1: No, è detto. Peggio, non si ricordava del compleanno. Complimenti. Siete proprio parte della famiglia
4: sì,
1: di
4: sì,
1: non
4: sì,
1: c'è
4: sì,
1: niente
4: sì.
1: Da fare.
4: Scade il giorno del compleanno.
1: Vabbè, non lo so, Jay.
4: Sì,
1: può essere, non
4: sì.
1: So. Non
4: domande
1: so.
4: Esistenziali.
1: Allora, Jay, hai qualcosa da dirci?
5: Sì, mia figlia mi ha detto che dal prossimo 3 agosto in discoteca potrà entrare solo con la carta d'identità elettronica. Ma lei non ce l'ha.
4: Ma ha tutto il tempo per farla, Jay. Per sapere come richiederla basta andare negli uffici comunali o su interno.gov.it.
2: E nelle tappe di partenza italiane del Giro d'Italia ci sono gli Identity Point dell'Istituto Poligrafico e Zecca di Stato, dove richiederla, ricordate, la carta d'identità elettronica va fatta anche se la vostra di carta non è ancora scaduta.
4: Ma stai calmo, è stato però. Chiarissimo, stai calmo, Luca, sì. Non si arrabbiare.
1: Per essere aggressivo. C'è anche il tema nel passaporto della foto, ridere o non ridere nella foto.
6: Ciccio, ma lo sai che a 4 italiani su 10 sopra i 30 anni manca almeno un dente?
7: Veramente? Chissà tra quelli che ci stanno ascoltando. Ragazzi, io faccio controlli regolari da Dental Pro.
8: Se anche a te manca un dente, non rimandare. Prenditi cura del tuo sorriso con un check-up. Dental Pro. Scegli di stare bene. Fonte indagine Keystone.
9: Con le calzature Grunland, il benessere è naturale. Design italiano, plantari esclusivi e stile contemporaneo. Con Grunland ti muovi in completa libertà. Scopri le nuove collezioni nei migliori negozi e su grunland.it.
10: Quante cose al mondo vuoi fare? Costruire, inventare.
11: Tassoni, dal 1793, il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.

0: Il novellino è Campiello, da oltre 50 anni.
1: Sappiamo tutto di cultura culinaria, pop, cinofila, cinefila, musicale, biologica, nipponica, aziendale, letteraria, digitale.
2: Ma la cultura assicurativa?
1: Non assicuriamo quasi nulla, se non la nostra auto. Eppure c'è molto di più. Vittoria Assicurazioni presenta Seed the Need, semi di cultura assicurativa. Un progetto che parla di tutto ciò che va oltre l'RC Auto. Segui Vittoria Assicurazioni sulle sue pagine social e per saperne di più affidati ai suoi agenti. Imparerai a conoscere ciò di cui hai bisogno.
3: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Come prosciutto crudo, stagionatura minima 14 mesi, 100 grammi, a 2,39 euro. E patatine fritte da un chilo a 1,49 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
4: C'è una bella differenza tra sentirsi così e sentirsi così. La differenza la fanno i 20 miliardi di probiotici LCS che favoriscono l'equilibrio della flora intestinale. Yakult, piccola bottiglietta, grande differenza.
5: Ehi, i bambini si sono trasformati. Sofia ha 8 anni e Luca è alto più di un metro.
6: Eh sì, crescono a vista d'occhio. Ma il nostro seggiolino auto Kikko Fold & Go S li protegge e li segue nella crescita dai 3 ai 12 anni, adattandosi in altezza e in larghezza.
5: Fantastico! E quando serve spazio si piega e via.
6: Fino al 31 maggio con i Kikko Love Days, una vasta selezione di seggiolini auto è scontata fino al 20%. Scoprite quali negli store Kikko, nei migliori negozi d'infanzia e su kikko.it.
7: Che ne dici dei miei occhiali nuovi? Sono andato da Gran Vision e con Gran Vision Plus ne ho presi ben due.
8: Scegli anche tu Gran Vision Plus. Due occhiali da vista in 2 anni da 10 euro al mese. Prenota un appuntamento su granvision.it. Termini e condizioni sul sito. Gran Vision. Vederci bene. Insieme.
9: Questo è il rumore dei tuoi capelli che cadono ogni mattina nel lavandino. Veder cadere i propri capelli è pesante da sopportare. Non aspettare di ritrovarti in questa situazione. Sanders Istituto Elvetico può aiutarti fin dai primi segnali, con un'analisi tricologica completa del capello e con un percorso personalizzato per prevenire e trattare la caduta. Prenota subito la tua analisi gratuita. Vai su sanders.it o chiama 800-28-3838.
10: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. Con un infotainment avanzato, sistemi di assistenza alla guida e un vano di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, gamma veicoli commerciali Peugeot da 16.700 euro, IVA esclusa, in pronta consegna, qualunque sia il tuo usato. E in più, partner e expert 100% elettrici, al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
11: Non è un caso se poltrone sofà fa rima con comodità, relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis.
12: Poltrone sofà, solo divani di qualità.
11: Verificare condizioni in negozio.
13: RTL 102.5 è la radio partner del Giro d'Italia 2026. Fino al 31 maggio, seguite con noi la Corsa Rosa. Scopriremo insieme, tappa dopo tappa, le località più belle del nostro paese, ricco di cultura, storia e monumenti. E vi racconteremo anche come l'Art Bonus può aiutare a salvare tante opere d'arte, come già avvenuto anche grazie a voi. Basta una piccola donazione per fare un grande gesto per la vostra città. Scoprite come su artbonus.gov.it. Rendiamo tutti insieme l'Italia ancora più bella.

0: canzone dance dell'estate, eccola qua.
1: Tortugliosi
0: per Carocci più J.
2: Sì, sì. Okay. Ma avete visto che spettacolo hanno fatto davanti alla stazione centrale Milano poco
1: sì,
2: fa?
1: Sì, bellissimo.
2: Mamma mia, tutta la piazza impazzita.
1: Ma tu c'eri, Jay, sei andata?
2: No, non hanno avvisato.
1: Soprattutto io, immagino i milanesi imbruttiti che si sono trovati davanti
3: all'ospedale. Certo, lì davanti quelli che bevono, dobbiamo fatturare, tiratevi
1: allora,
3: via.
1: Su de dos.
3: Allora, abbiamo fatto i messaggi che riguardano disavventure in aeroporto e in viaggio. Sentiamo un attimo.
4: Buongiorno, sono Mara. Aeroporto di Orio al Serio. Bambine piccole, di cui uno con la febbre. Ti pare che quando si parte...
3: Certo, si ammalano sempre.
4: Mio marito si prende una bambina in braccio e dice: vado a vedere se trovo qualcuno del nostro
3: gruppo,
4: della nostra agenzia. Torna indietro, mi lancia letteralmente i biglietti.
3: Pensavo al bambino.
4: E mi dice: chiamo qualcuno che venga a prenderci.
2: Perché?
4: E io: perché?
2: Oh mamma mia.
4: Dovevamo partire ieri.
1: No! Bellissimo! Io le amo queste storie drammatiche. Le amo.
5: Io la cosa che amo di più di questa storia, sapete qual è?
1: Allora.
5: Che ammiro anche il fatto di non vivere con ansia la partenza. Io sono talmente ansiosa invece che controllo il biglietto 800 volte, preparo le valigie due giorni prima.
3: Ma senti qua.
6: Allora, in tempi non sospetti, parliamo di metà degli anni 70, mio papà lavorava all'estero e al ritorno a Venezia l'ispettore doganale ha voluto a tutti i costi aprire la sua valigia, nonostante mio padre avesse spiegato che veniva da un mese e mezzo di lavoro faticoso in mezzo al deserto algerino,
5: odori,
6: e la biancheria non era stata lavata.
3: È una storia che finisce malissimo. Il controllore doganale non c'è più.
5: Sì, il titolo è: non aprite quella valigia. Questo è, mamma mia, paura.

0: fino alla fine, che la canzone comunque meritava fino alla fine. Green Day, pezzone di ormai troppi anni fa, 9:59, se siete d'accordo, news, e poi torniamo tutti insieme alle 10:30 anche il Giro d'Italia, signore.
1: Yes.
0: Quindi
1: vai.
0: Voglio dire,
1: dai, dai.
2: Stavo pensando a una grande vacanza in Sardegna.
3: Ci sta.
2: Su una grande nave.
3: Ci sta.
2: A un prezzo piccolo.
3: Ci sta anche quello.
4: Raggiungi Olbia a partire da 54,20 € a persona, con i grandi traghetti Moby Fantasy e Moby Legacy, e naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su mobi.it.
5: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
6: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
5: E il signor Alessandro?

0: Eurovolta?
1: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
0: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 18 al 31 maggio, latte parzialmente scremato a lunga conservazione pascoli italiani in valigetta da 6 litri a 4,69 euro.
2: Una cittadina isolata.
3: Ma che cosa? Internet è scomparso!
2: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
4: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
5: Buongiorno anche a Vallelonga, provincia di Vibo Valentia, sono le 10.
6: RTL 102.5, giornale orario.
7: È martedì 19 maggio, ben ritrovati da Giovanni Perria. Comparirà oggi di fronte al giudice per le indagini preliminari Salim El Kudri, il 31enne responsabile dell'attentato di sabato a Modena. Prevista infatti l'udienza di convalida del fermo. Il giovane fino a questo momento non ha risposto alle domande dei magistrati ed è apparso molto confuso. La vicenda continua comunque ad alimentare le polemiche politiche in primo piano della Lega. Sentiamo quanto ha dichiarato ai nostri microfoni il ministro dei trasporti, vice premier Matteo Salvini, questa mattina in No Stop News.
8: Aspettiamo i risultati degli inquirenti. Certo, se uno scrive alla sua università: bastardi cristiani, brucio voi e Gesù Cristo, dovete darmi un lavoro, tanto integrato non è. Più che sulle analisi mi interessa lavorare sulle soluzioni. Soluzioni non improvvisate in 3 giorni, evidentemente. C'è già in Parlamento, in prima commissione alla Camera, una proposta di legge della Lega per permettere la revoca delle cittadinanze in casi di gravi reati commessi. Quindi non è che l'abbiamo messa lì per Modena. È un ragionamento che deriva dal fatto che l'Italia è uno dei paesi europei che concede più cittadinanze in assoluto, ce la giochiamo con la Spagna. Molti di questi cittadini se la strameritano questa cittadinanza, ma una piccola parte di questi cittadini non si meritano la fiducia e i soldi che gli italiani loro consentono con i permessi di soggiorno e con le cittadinanze.
7: Dopo quella di Donald Trump, visita oggi a Pechino del presidente russo Vladimir Putin. L'alleanza tra Russia e Cina non è diretta contro nessuno, lavoriamo per la pace, ha dichiarato il capo del Cremlino in vista dell'incontro con il leader cinese Xi Jinping. I colloqui proprio nel giorno in cui Mosca ha annunciato che inizieranno oggi 3 giorni di esercitazioni con armi nucleari che coinvolgeranno migliaia di soldati in tutto il paese. E siamo ai numeri della Borsa di Milano, quest'oggi con noi Alessia Maggia, te.
9: Buongiorno. Le borse europee aprono una seduta in rialzo a seguito di segnali promettenti sul fronte medio orientale. Anche Piazza Affari apre in positivo, il FTSE MIB guadagna lo 0,43, a pari merito anche il FTSE Italia Mid Cap. Fra le blue chip attualmente bene per Avio con più 6,50, seguita da Leonardo che guadagna il 3,25%. Sul fronte opposto in rosso troviamo Tenaris con meno 1,80, seguita da Prismi, anche uscita l'1,45%. Spread BTP Bund attualmente a quota 74 punti. Buona giornata da ESG Data Analytics.
7: Viabilità.
6: Via Radio.
10: Buongiorno da Andrea Giorgetti, Autostrade per l'Italia. Traffico particolarmente sostenuto sulla nostra rete. Partiamo dalla 1 Milano-Napoli, dove sulla direttissima, a causa di un mezzo in fiamme, si sono formati 4 km di coda tra località Aglio e Fiorenzuola, con il traffico bloccato. A chi viaggia in direzione di Bologna consigliamo di uscire a Fiorenzuola e rientrare presso la stazione di Badia. Sulla 4 Milano-Brescia si registrano invece code a tratti per traffico intenso tra Pero e Milano Est in direzione di Brescia e tra Monza e Viale Certosa in direzione di Milano. Spostiamoci sulla 14 Bologna-Taranto, dove in questo caso per un mezzo in avaria si sono formati 5 km di coda tra Faenza e Cesena Nord verso Ancona, con il consiglio in questo caso di uscire presso la stazione di Forlì e rientrare appunto alla stazione di Cesena Nord. Infine, per lavori di ammodernamento sempre sulla A14, segnaliamo la presenza di 2 km di coda tra Grotta a Mare e Pedaso verso Ancona. Da Autostrade per l'Italia è tutto, buon viaggio!
6: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
11: Siete pronti? Il 31 maggio il Foro Italico di Roma è già sold out. Ma l'abbraccio del Power Eats Estate 2026 arriverà ovunque voi siate. Stiamo per sbloccare un nuovo modo di vivere lo show per unire l'Italia intera, da nord a sud. A casa, in auto, in riva al mare, oppure in montagna, al lago, in piazza o al bar, sarete tutti in prima fila. Restate connessi! Il

0: Perché adesso l'ha dichiarato ufficialmente in radiovisione nazionale, prima Radio d'Italia, quindi non puoi tornare indietro, questo è il senso.
1: Ma tutti ci provano per questo
2: periodo. Vabbè, però domani comunque che vieni a Milano, porta le due brioche per noi.
1: L'ho detto apposta, almeno
3: sta arrivando a mano.
0: Sì, domani arriva, va bene. Ci piaci comunque, sappilo Emanuele. Ultima cosa da dire per il passaporto, attenzione, quando fate la foto non si può ridere, quindi se avete la foto dove ridete non ve l'accettano. Okay.
2: La tristezza, ce dobbiamo piangere.
0: Neutri.
4: Essere con la faccia nervosa, tipo adesso entro in questo
2: tipo
4: paese.
2: Tipo quella di Luca, così?
4: Esatto. Così.
0: Ma no, povero.

0: Capaldi, 10 e 12, canzone che t'ammazza.
1: Siamo distrutti dopo questo pezzo.
2: Ti aggiungo che Luis Capaldi è praticamente il sosia di mio cugino. Quindi è come se vedessi mio cugino cantare questa canzone.
0: Luis Calogiuri, ciao Luis. See you later.
2: No, Zingrini, è la parte di mia mamma.
0: Vabbè,
2: allora, forma fisica, così per aiutare anche Emanuele Carocci.
3: Ciao, aiutare, certo.
2: No, nel senso,
0: non è che mi serve.
2: Supportarti moralmente, farai di sicuro.
3: Beh, un po' ti serve, Emanuele.
2: Emanuele, tu sei papà, ma tanti che magari ci ascoltano, papà di due bambine nel tuo caso, no?
0: Ciao amore!
1: Ecco. Ah, ma cuore di papà!
2: Da sempre, o comunque sono molti anni, che si dice che la panzetta cosiddetta del papà, ok? Sì.
1: Del papà. Quindi, perché si lascia andare?
2: Perché negli anni, diciamo, quando diventi papà non hai magari più tempo. Nemmeno per la palestra.
3: Ma sapete qual è la sequenza? Allora, le mamme, cioè, praticamente alimentano i figli come se ci fosse stata la guerra fino al giorno prima. Sì, e sì, i papà sono delle vittime collaterali,
2: gli
3: perché
2: avanzi,
3: mangiano come dei disperati.
2: Sì. Papà. Ecco, la panzetta però da anni ci dicono che è molto apprezzata dalle donne.
1: Infatti, sì, ricordavo così.
2: Dietro front, no, sapevo, non piace più la pancetta.
1: Sì. Oh. Ma non andare in palestra.
0: Cioè, diventi papà per la prima volta nella tua vita, no? Due anni fa e non funziona più la pancetta.
2: Allora, la percentuale di grasso corporeo maschile preferita per le donne deve essere 15%. Nell'uomo,
1: perché noi ad occhio riusciamo a misurare
0: con la pinza, presente con la pinza, con la paga,
1: esatto, 15%.
2: Ah, di contro invece a voi uomini piacciono le donne un po' più formosette, tipo Beyoncé, per intenderci.
1: Vabbè, grazie a lei.
3: Chi ha fatto questo studio? Chi è lo scienziato?
2: A me interessa di più la parte in cui dice che all'uomo piace la donna con il 30% di grasso. Perché,
0: guarda, a noi piace, posso dire quello che ci apprendiamo, non è che stiamo lì a
1: Non avevo dubbi, Emanuele.
0: Che stai lì a guardi la percentuale, più o meno.
1: Certo.

0: Adesso la fai tutta.
1: Hey, no, hey,
0: calmati però. Gabri Ponte su RTL
2: 105.
3: Allora, mi provocate, dai.
0: Devo dire molto bene. Jay, chi ospite c'è?
2: Oggi alle 15, Carlo Pastore per Miami, nostro ospite in the flight.
3: Beh, tra l'altro, Miami Festival, ricordiamo le date, perché tra pochissimo, dal 21 al 24 maggio all'Idroscalo di Milano, ci abbiamo messo un quarto d'ora a spiegare a Manuele che cosa fosse l'Idroscalo. Vabbè, comunque Miami è un festival, ci sarà una line-up di artisti incredibili, quelli più attuali, quelli del passato, quelli del presente, anche quelli emergenti, quindi scopriremo un sacco di artisti.
2: In una location che comunque è straordinariamente milanese, questo possiamo dirlo. Quindi Emanuele, ci devi venire.
4: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
5: Indeed presenta assunzioni che non puoi sbagliare, come il receptionist di un hotel.
6: La mia stanza è già occupata da un'altra coppia.
7: Colpa mia, ve la giocate a sasso carta forbice?
5: La persona giusta al primo colpo. Sponsorizza il tuo annuncio su indeed.com/selezionare.
8: Sappiamo tutto di cultura culinaria, pop, cinofila, cinefila, musicale, biologica, nipponica, aziendale, letteraria, digitale.
9: Ma la cultura assicurativa?
8: Non assicuriamo quasi nulla, se non la nostra auto. Eppure c'è molto di più. Vittoria Assicurazioni presenta Seed the Need, semi di cultura assicurativa. Un progetto che parla di tutto ciò che va oltre l'RC Auto. Segui Vittoria Assicurazioni sulle sue pagine social e per saperne di più affidati ai suoi agenti. Imparerai a conoscere ciò di cui hai bisogno.
10: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
11: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
10: E il signor Alessandro Volta?
12: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
10: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 18 al 31 maggio, tonno all'olio di oliva pinna gialla, 12x80 grammi ondina, a 7,99€.
13: La spesa intelligente!
14: Da Prenatale trovi la Mid-Season Sale. Sconti fino al 50% su tutto l'abbigliamento primavera-estate. Il momento giusto per vestire la bella stagione da cima a fondo. Capi leggeri, tessuti freschi, colori pieni di energia. Tutto quello che serve per vivere ogni giornata insieme con più leggerezza. Hai tempo fino al 25 maggio per approfittarne. Mid-Season Sale Prenatal. Rinnova il guardaroba, rinfresca le giornate. Ti aspettiamo in negozio e online.
15: Lignano Sabbiadoro, 1 milione di pini, 3 acque, una sola emozione. Pedala, respira, cavalca l'onda. Laguna, mare o fiume, scegliele tutte. Lignano Sabbiadoro, l'emozione di sentirti bene. Prenota ora su lignanosabbiadoro.it.
16: È un pasto caldo per chi non può permetterselo. È una porta sempre aperta per chi è in difficoltà. È un letto per chi non ha più una casa. È accorgersi di chi spesso è invisibile. È presenza ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
17: Nasce Sportage Tri-Fuel, con motore full hybrid, una sorprendente anima GPL ed oltre 1500 km di autonomia, senza compromessi. Solo a maggio gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da €299 al mese con finanziamento scelta Kia. Scoprila in tutte le concessionarie. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale. TAN 0%, TAEG 0,82%, 35 rate, prezzo promo a partire da €29.930, anticipo zero. Valore futuro garantito €20.588. Importo totale dovuto dal consumatore €31.244. Dettagli, limitazioni e condizioni su kia.com. Sportage Tri-Fuel. Smetti di immaginare la tua libertà. Guidala.
18: Kia. Movement that inspires.
19: Divani comodissimi, camere e soggiorni da sogno. Jerry.

0: questa cucina?
1: Questa è Xera, una delle nuove cucine Arredissima. È bellissima! Questa cucina con la maglia Arredissima Card è tua a partire da 6.900 euro. Vieni a vederla ad Arredissima, dove la vita è issima.
2: Arredissima!
3: Una cittadina isolata.
4: Ma che cosa? Internet è scomparso!
3: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
5: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese. La
6: musica romantica. Porta l'energia di RTL 102.5 e Radio Z nella tua città. Con il tour live di Amélie e DJ Alma, lo spettacolo arriva da te per una serata unica di musica dance e tanto divertimento. RTL 102.5 e Radio Z, in ogni piazza d'Italia, con Amélie e DJ Alma, live. Per info e booking scrivi subito a live@baraondaedizioni.it.
7: Destinazione Croazia, siamo saliti a bordo della nave Snav. Bella ancora da quassù, ci aggiorniamo. Cabina vista relax, nave partita, vacanza iniziata. Quest'anno da Ancona Spalato sali a bordo Snav e viaggia in cabine super comfy e servizi al top. Viaggi in auto con biglietto andata e ritorno, il ritorno è gratis e ogni 2 adulti paganti un bambino viaggia gratis. Offerte non cumulabili e soggette a restrizioni, tasse e diritti esclusi.
8: Ma siete già arrivati?
7: No, ma con Snav siamo già in vacanza. Prenota su snav.it o in agenzia viaggi. Croazia, piena di vita.
9: Vuoi le massime quotazioni per il tuo vecchio oro? Cerchi affidabilità e trasparenza? Allora vai da Oro Cash, il leader dei comprooro. Oro Cash supervaluta il tuo oro e paga subito in contanti. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
10: Tutti per Oro Cash.
11: Ah, dai ragazzi. Gli amici. Con loro vorresti che ogni secondo durasse di più. Beh, con Mini dura 1 settimana.
12: Torna la Mini Week dal 18 al 23 maggio con tanti vantaggi. Vieni con il tuo Dream Team e se hai un'auto da dare in permuta, porta anche lei. Diamo valore al tuo passato. Scopri tutti i vantaggi sull'intera gamma la Mini Week dal 18 al 23 maggio negli showroom dei partner Mini e su Mini.it. Offerta Mini Week fino al 25 maggio, offerta permuta fino al 30 giugno, eccetto per Mini Cabrio.

0: Mayan Smith, RTL 102.5, la radio che anche oggi avete scelto. Bravi, continuate così a star con noi, anche perché adesso, signori, c'è proprio... Se tu vai su Wikipedia, dico questo, vai su Wikipedia e cerchi giornalista esperta di Giro d'Italia, c'è proprio la foto di Valentina Iannicelli. Quindi Vale, voglio dire buongiorno, raccontaci il giro.
1: È esattamente così, tu ci scherzi, ma insomma sono, sono milioni milioni le persone che mi cercano, mi chiedono consiglio anche eventualmente su cosa sperare.
0: Per il lotto, non per il Giro d'Italia.
1: Certo.
2: dai, Emanuele.

0: basta.
1: Vabbè, insomma, ma tanto ormai il nostro Emanuele lo conosciamo. Grazie per la linea, buongiorno. Effettivamente sì, stiamo seguendo ancora il Giro d'Italia. Oggi decima tappa, siamo quasi a metà, ma non ancora, perché ricordiamo sono 21 le tappe. Qua siamo proprio sul percorso di gara in Versilia. Oggi partiranno da Viareggio, arriveranno a Marina di Massa. E siamo sul percorso di gara, per chi ci segue in radiovisione, forse alle mie spalle può vedere anche l'arco. È uno di quelli che dovranno attraversare i nostri ciclisti per arrivare a destinazione. Oggi peraltro è corta, sono 42 chilometri, è un cronometro, a proposito, perché non so niente, caro Carocci.
2: Aspetta, ma è la finish line quello?
3: No, è la partenza.
1: No, non è la finish line.
4: No, brava, anche tu, brava, brava.
2: È che non si vede bene da qua, dai. Vabbè, vale.
1: Ma io e Joy ci capiamo, infatti.
2: Esatto.
1: E siamo in Versilia, ragazzi, comunque, che vi devo dire? Già qualcosa ve l'ho detta ieri, ma insomma ho potuto comunque approfondire un attimo la conoscenza. Devo dire, qui è veramente delizioso. Secondo me è il posto ideale per le famiglie, perché c'ha questa marciapiede enorme, molto molto ampio, passeggiata della Versilia, anche abbastanza famosa, con aiuole, palme, fiori colorati, con baretti, ristoranti eleganti, e poi gli ingressi a questi lidi molto grandi, spaziosi, di questa sabbia finissima, dorata, che peraltro puntualmente i bambini ingoiano in quantità incredibili. Io non capisco poi come possano sopravvivere, però insomma succede. I miei almeno ne hanno mangiate tonnellate, insomma. Comunque è veramente un posto molto bello, molto ben tenuto. Tra l'altro partenza a Viareggio, fatemi fare un attimo un appunto sul carnevale, che ovviamente è conosciuto in tutto il mondo e ce lo invidiano anche. Pensate che addirittura c'è una piccola fabbrica che si occupa dei carri allegorici, cioè costruisce i carri che poi sfilano durante il famoso carnevale di Viareggio. E poi le Alpi Apuane, che sono una cosa meravigliosa. Voi tutti sapete dove si trovano le Alpi Apuane?
2: Emanuele.
4: Stanno lì dalle parti
3: degli Appennini.
1: Ma guarda, mi dai sempre veramente 10 al nostro Viscardi.
2: Ma perché cosa ha detto Viscardi? Anche ho sentito
3: Appennini.
1: È che si trovano gli Appennini.
4: Scusa, ovvio.
2: Però, però quelli ci sono in Italia. Non
4: che
2: è
4: ci prendi ci sono Appennini e Alpi.
5: Non mi avevano detto che c'era un'interrogazione comunque, se non studiamo.
1: Vabbè, però quelle sono a sorpresa, Sara, non è che io ti posso dire quando c'è l'interrogazione. Tra l'altro poi queste Alpi Apuane che si vedono dalla spiaggia, che sono questi panettoni tutti verdi, e regalano, devo dire, un certo fascino
4: a
1: questa zona.
4: Evviva!
1: L'ultima cosa che volevo dirvi, poi giuro non vi scoccio più, che qui vicino c'è uno dei miei posti del cuore, c'è il lago di Massaciuccoli, dove c'è il Buon Ritiro del Giacomo Puccini, del compositore, del musicista, esattamente, Torre del Lago Puccini. E c'è il festival qui del pucciniano, no? Della musica di Puccini, che peraltro è finanziato grazie all'Art Bonus, che è la possibilità per ciascuno di noi di contribuire all'arte, alla manutenzione, al mantenimento dell'arte italiana e dei posti e dei paesaggi, attraverso questo Art Bonus, che ci consente peraltro di detrarre dalle tasse il 65%. Quindi un piccolo sforzo, però può aiutare concretamente a preservare la bellezza del nostro paese, dei paesaggi, delle fondazioni Puccini, come appunto in questo caso, che si occupa di musica. Quindi Art Bonus è facile, basta andarlo a cercare su internet e ci sono tutte le indicazioni. Attraverso questo Art Bonus è possibile scaricare il 65% della donazione, quindi attraverso il pagamento delle tasse. Quindi insomma è un piccolo gesto, però molto significativo.
2: Certo. Grazie Vale, sappi che non ci scocci mai, ti aspettiamo domani. Sì. Grazie.
4: Ciao.
1: Grazie a voi. Ciao. Vi bacio. Ciao.

0: Summer Funk.
1: Gabbani, la nuova Summer Funk New Hit su RTL 102.5, 10.42. Rimanendo nel mondo musicale,
0: sì.
1: Così volevo dirvi che sta tornando di moda il CD, il vecchio compact disc, no? Che abbiamo, non so se li avete ancora a casa,
0: sì,
1: sta tornando di moda. Il problema è che ora dobbiamo ricomprare i lettori CD, certo, per ascoltare la musica.
0: Ma anche nella macchina DVD si può mettere, sì.
1: Sì.
0: Ce l'ho ancora DVD.
1: Il DVD ancora parliamo veramente
0: sì,
1: di...
0: Sì, sì, allora io ce l'ho ancora, c'ho tutto, c'ho vecchio stereo, ma, con sopra il vinile,
2: ma
0: la
2: sai
0: radio
2: perché dicono questo?
0: Tutto.
2: Ne hanno venduti 8, l'anno scorso ne avevano venduti 4,
0: ma no,
2: fa più 100%.
0: Ma non dire
1: ma
0: queste cose,
1: arido,
0: ma no.
1: Arido.
3: 60 anni di successi, 75 brani indimenticabili. Non perdere PU60, la nostra storia. 5 CD che celebrano la musica e l'amicizia della band più amata d'Italia. Seconda uscita, il doppio CD, in edicola con TV Sorrisi e Canzoni e Chi.
4: Ciao mamma, siamo arrivati a Sharm, tutto bene.
5: Dietro un messaggio così c'è un mondo di persone, quello di Alpitour World. Prenota subito la tua vacanza. Puoi cambiare meta e data fino a 10 giorni prima della partenza. Hai prezzi bloccati e protezione negli imprevisti. Perché tra una vacanza prenotata e una vacanza protetta c'è un mondo, quello di Alpitour World. Scopri di più nelle migliori agenzie di viaggio o su alpitour.it. Condizioni valide fino al 31 maggio.
6: Amore, mi racconti una storia?
7: Va bene, dai.
8: C'è sangue dappertutto, come se il killer fosse scappato tenendo il coltello lungo il fianco a sgocciolare per terra.
9: Audible, da 10 anni diamo voce alle storie che ami.
10: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana Tosa Erba batteria con garanzia 3 anni a 79,99 euro, e da giovedì piscina gonfiabile XXL a 14,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
11: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
12: Quando il limone dice di sì alla dolcezza della fragola, nasce l'estratto Fragole e Limone Dimmi di Sì. Un gusto rinfrescante e naturale. Dimmi di sì, il gusto di stupirti con un sì.
13: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. Con un infotainment avanzato, sistemi di assistenza alla guida e un vano di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, gamma veicoli commerciali Peugeot da 16.700 euro, IVA esclusa, in pronta consegna, qualunque sia il tuo usato. E in più, partner e expert 100% elettrici, al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
14: Nasce Sportage 3 Fuel, con motore full hybrid, una sorprendente anima GPL ed oltre 1500 km di autonomia, senza compromessi. Solo a maggio gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese con finanziamento scelta Kia. Scoprila in tutte le concessionarie. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale. TAN 0%, TAEG 0,82%, 35 rate,

0: Su promo a partire da 29.930 euro, anticipo zero. Valore futuro garantito 20.588 euro. Importo totale dovuto dal consumatore 31.244 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Sporteggi Trifuel. Smetti di immaginare la tua libertà. Guidala.
1: Kia. Movement that inspires.
2: Non è un caso se poltrone e sofà fa rima con comodità. Relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone e sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis.
3: Poltrone e sofà,
4: solo divani di qualità.
2: Verificare condizioni in negozio.
5: Mongi Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
6: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
7: Il pesto Tiguglio nasce dalla pestatura rustica ispirata al mortaio. Ed è proprio questo il segreto per un gusto. Tiguglio è rustico e si sente.
8: C'è quello traumatico. Quello muscolare. Quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
9: E se domani, a grande richiesta, lo show di Giorgio Panariello torna quest'estate dal 15 luglio con nuove imperdibili date. Con RTL 102.5 puoi esserci.

0: Paola Iezzi su RTL 102.5, lei confermata, leggo, X-Factor, apriamo di X-Factor.
1: Sì. Ah, allora, Paola
0: ci dovrebbe essere, sì. Jack ci dovrebbe essere, Gabbani anche, e Achille invece ha detto che se ne va.
2: Sì, ci dovrebbe essere Irama, che dovrebbe allora, così si dice.
1: Nomi.
0: Sì. Io vi do tre nomi, o Irama, o Tananai, o un ritorno di Manuel Agnelli. Sicuramente li avrò sbagliati tutti e tre, ma leggo questo.
3: Ma io sapevo che era certo Irama, però magari mi sbaglio.
2: No,
3: non ancora. Va bene, allora, voltando pagina, sì. Amici, l'ascolto, dei dati che riguardano, è il periodo questo, matrimoni.
2: No, sì.
3: Ne avete voi quest'anno?
2: No.
1: Sì.
3: Avete? Due, uno dietro
1: non
3: l'altro.
1: Il mio,
2: è
1: non
2: tuo?
1: No? Che gioite,
3: no, scusa, allora. ma vicini? Chiedo.
1: Più o meno.
3: Vedi?
1: Sì,
3: è la rovina.
0: L'hai fatta la busta?
1: Ma quale busta? Ma la busta è trash. Però so che effettivamente funziona la busta. Sì. Anche perché poi cosa vai a regalare?
3: Vabbè, Liban. Sarà Liban.
1: Sarà
3: non è
1: Liban.
3: La busta, sarà Liban. Comunque, i matrimoni, non quelli evidentemente del giro di Giulia Biati, ma sono in calo. Cioè ce ne sono sempre meno, è un trend legato a tanti fattori, anche quello
2: anche
3: economico.
2: Ti hanno già spoilerato il finale in molti casi.
3: Sì, cioè, guardalo lì subito.
0: Però posso dire, peccato, a me la giornata del matrimonio mi

0: anche a me
1: molto,
0: piacciono tantissimo. Qualcuno mi invita, io voglio andare a un matrimonio.
1: Allora, invitiamo Jennifer Pressman a un matrimonio a caso.
0: Sì, okay. Esatto.
2: A me piace.
0: Va bene, se vuoi ti invito, ma faccio un finto matrimonio, cioè, solo per i regali.
2: Cioè,
0: per il nuovo trend, però, è quello della festa di divorzio. Cioè,
2: bene,
0: ufficialmente
2: molto bene.
0: Stanno aumentando le feste di divorzio in Italia, no, anche a un certo triste. Livello, come si dice, nel senso che la gente tira fuori tanti soldi per queste feste.
2: Sì. C'è da festeggiare.
0: Tipo 150 euro a persona, almeno. E quali sono le parole d'ordine? Divertimento e trasgressione. Quindi ville con camere.
2: Cioè, scambisti.
1: Giulia che chiede, Giulia che chiede che cosa c'è da festeggiare. Prova a sposarti, poi
2: ma
1: vedrai.
2: Luca, salutiamo tua moglie,
1: cioè,
2: ovviamente.
1: Ma no, non c'entra niente, ma parla mica della mia.
3: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
4: La più bella musica di sempre.
3: Interagisce con te.
4: La più bella di sempre.
3: E adesso ti sblocca un ricordo.
5: Io non ho capito come siamo passati dai matrimoni alle ville dei scambisti.
0: Trasgressività. Sì. Tra l'altro, molti stranieri vengono in Italia a fare le feste di divorzio. Ed è stranieri, ovviamente, con i soldi, con l'argent.
2: E dove vanno?
0: In varie location, tipo la villa anche dove si è sposato Emanuele, per dirne una, no?
2: Ma pensate.
5: Allora, se volete, mi propongo come DJ.
2: Hai previsto tutto, Emanuele, incredibile. Grazie.

0: Allora, devo dire la verità, non ho visto il film, ma ogni volta che lo suoniamo Ray Charles dico
1: bellissimo il film. Io l'ho visto tipo 5 volte, perché vabbè, sono un'appassionata folle di Ray Charles, ma il film è veramente
2: posso
1: top.
2: Posso dirvi una cosa da vecchietto dei Muppet?
1: Sì.
2: Intervistato un paio di volte.
1: Ah, personaggio Ray Charles.
0: Qui c'è del pavoneggiante.
1: Sì, scusa, scusa, scusa, e Jamie Foxx intervistato?
2: No.
1: Vedi allora, non va bene così.
2: Però personaggio meraviglioso. Secondo dice, cosa gli chiedo? Adesso cosa gli posso chiedere che non gli hanno già chiesto 1 milione di volte nella vita? Cosa gli chiedo? Cosa gli chiedo? Cosa gli chiedo?
3: E cosa gli hai chiesto?
2: Ciao, come stai?
3: Ah, bene,
1: cioè, hai fatto come il giornalista Ubaldo con Sinner che gli ha chiesto dell'outfit.
3: Divisa. Esatto, vabbè.
2: Esattamente.
1: No, vabbè. Ok, amici, grazie per essere stati con noi. Se vi siete trovati bene, domani dalle 9 alle 11 c'è la famiglia Joan Norris.
3: Che carina che sei quando lo chiedi così.
2: Ma prima di andare via, io vi devo dire una cosa importante. Vai. Ricordiamo che dal prossimo 3 agosto la carta d'identità cartacea non sarà più valida. Dobbiamo richiedere quella elettronica, che è sicura e serve anche per accedere ai servizi online della pubblica amministrazione.
3: Informatevi su interno.gov.it e presso il vostro comune. Ah, e ricordatevi, la carta d'identità elettronica va richiesta anche se quella di carta non è scaduta.
0: Ministero dell'Interno, Dipartimento per la Trasformazione Digitale, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Presidenza, ladies and gentlemen, del Consiglio dei Ministri.
2: Puoi ripetere bravissimo l'ultima cosa,
3: non
2: Giulia?
3: Non mi ricordo più.
2: Bisogna cambiarla anche se non è scaduta.
1: Ciao Ricky, ciao Pio.
3: Ciao family.

0: Wellness 2026. RTL 102.5 ti invita all'evento internazionale di Italian Exhibition Group dedicato alle ultime novità fitness, benessere e sport, che si terrà alla Fiera di Rimini e sulla Riviera dal 28 al 31 maggio. Vai su RTL 102.5 Play in Special and Contest e scopri come partecipare. Con RTL 102.5 puoi esserci.
1: Anche a Siliqua, provincia di Sud Sardegna. Sono le 11.
2: RTL 102.5, giornale orario.
3: Buona giornata, ben ritrovati da Giovanni Perria. È martedì 19 maggio. Subito andiamo alle Maldive perché, secondo quanto riferiscono le fonti locali, sono stati recuperati i corpi di due dei quattro italiani ancora nella grotta dove hanno trovato la morte durante un'immersione. Operazioni quelle condotte da sommozzatori di un team internazionale particolarmente complicate per la profondità. Per questo gli altri due che ancora mancano alla appello saranno portati in superficie domani. Voltiamo pagina. Caos e tensioni oggi al Tribunale di Napoli in occasione del processo a carico di Alessio Tucci per l'omicidio dell'ex fidanzata, la 14enne Martina Carbonaro, uccisa lo scorso anno a colpi di pietra ad Afragola. Urla e minacce dal padre dell'imputata e parenti della ragazza: dopo aver ucciso mia figlia vuole uccidere anche me, ha dichiarato il genitore della 14enne. Le forze dell'ordine hanno dovuto sgombrare l'aula. Dopo le costituzioni di parte civile, l'udienza è stata rinviata al prossimo 26 giugno. E ancora alla cronaca, in provincia di Siena la Polizia di Stato ha denunciato 13 minori per detenzione illegale di armi, detenzione e diffusione di materiale pedopornografico, propaganda di idee fondate sull'odio razziale, etnico e apologia del movimento fascista e nazista, effettuati sequestri e diverse perquisizioni. E ora diamo uno sguardo ai numeri della borsa di Milano. Questa mattina abbastanza debole, FTSE MIB segna più 0,13%. Chiudiamo con lo sport e in particolare il ciclismo, con il Giro d'Italia che oggi riparte. Allora andiamo dal nostro inviato Paolo Pacchioni.
4: Un giorno in maglia rosa per Giulio Ciccone, una vittoria d'etappa a Napoli per Davide Ballerini. Queste sono state fin qui le soddisfazioni italiane al Giro. Oggi è il giorno di Filippo Ganna, è tra i grandi favoriti della cronometro in Versilia, 42 km pianeggianti da Viareggio a Massa. Il piemontese partirà alle 14:20, poco più di un'ora dopo il primo concorrente, l'olandese Van der Broek, che scatterà alle 13:15. Come da tradizione, per ultimo partirà la maglia rosa il portoghese Eulalio alle 16:31. Prima di lui Jonas Vingegaard, il principale candidato alla conquista del Giro, che parte con un ritardo di 2 minuti e 24 secondi e che oggi potrebbe balzare in testa alla classifica generale. Nella notte pioggia sulla Versilia, adesso ha smesso, il percorso di gara si è già asciugato. Da Viareggio, Lina allo studio.
3: Grazie Paolo Pacchioni, viabilità.
2: Via Radio.
5: Ben ritrovati da Autostrade per l'Italia, da Deglia La Sala. La situazione di rilievo riguarda la 1 direttissima chiusa tra Firenzuola e Badia verso Bologna, con 8 km di coda per l'uscita obbligatoria per i soli veicoli leggeri a Firenzuola a causa di un camion che ha preso fuoco. I veicoli usciti sulla viabilità esterna possono rientrare sulla direttissima Badia, altrimenti da Firenze percorrere la panoramica in direzione di Bologna. Inoltre, per traffico sulla 1 Milano-Napoli tra Valdarno e Firenze Sud, stimiamo un'ora di percorrenza verso Firenze. Per un camion in panne da poco rimosso sulla 14 Bologna-Taranto tra Faenza e Cesena Nord rileviamo coda in direzione di Ancona. E ancora sulla 14 Adriatica code per cantieri verso Ancona, con un chilometro tra Pescara Sud e Pescara Ovest, a seguire un chilometro tra Pescara Nord e Pineto e 2 chilometri di coda tra Grotta a Mare e Pedaso. Infine in Liguria rileviamo 2 chilometri per lavori in galleria sulla 7 Serravalle Genova tra Genova, Bolzaneto e Busalla verso Milano. È tutto.
3: Grazie, a dopo.
2: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
6: Siete pronti? Il 31 maggio il Foro Italico di Roma è già sold out. Ma l'abbraccio del Power It's Estate 2026 arriverà ovunque voi siate. Stiamo per sbloccare un nuovo modo di vivere lo show per unire l'Italia intera, da nord a sud. A casa, in auto, in riva al mare, oppure in montagna, al lago, in piazza o al bar, sarete tutti in prima fila. Restate connessi. Il viaggio è appena iniziato.

0: sì. Si sta insieme ai nostri veri norma. Angelo Baiguini, buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno. Buongiorno. Come io come lavoro va? Con due grandi attrici.
2: Ho questo piacere, questo onore
1: e questo mi piace.
0: Scusa,
1: mi piace.
0: Ma se fossimo delle grandi attrici non saremmo qui.
3: Esatto,
0: no, non trovi.
3: Bravissima.
0: Beh, cioè nel senso che faremo, ci saremo andati al cinema in quel senso.
1: Beh, ma non è mai troppo tardi.
3: No, beh, no. Dedichiamoci alla radio, insomma.
0: No. Si è fatta una certa ormai, mio caro.
3: Esatto.
1: Beh, però, per esempio, questa è una domanda che faccio a voi.
4: Sì.
1: Vi dovesse capitare che qualche regista vi chiami e vi dica sostieni un provino per fare quale personaggio?
4: Quale
1: Jessica,
4: personaggio?
1: Tu chi vorresti essere?
4: Una conduttrice radiofonica.
1: Scusa,
0: io gli ho fatti dei provini.
3: E come sono andati?
0: Malissimo, non mi ha preso nessuno. Cosa
1: dovevi fare?
0: Allora, ne ho fatto uno per un film bellissimo di un regista bravissimo, Veronesi.
1: E chi hanno preso al tuo posto?
0: Hanno preso un'attrice, grazie a Dio. Cioè, alla fine hanno detto, vabbè, questa è una gnocca, però la recitazione lasciamola giustamente. No, però sai, la recitazione è quella roba che non si sa, magari scopri il talento anche se non hai studiato.
1: In tarda età, certo. Adesso approfondiamo.
3: Anche questo, sì.

0: Cock, Baby K, Juicy, RTL 102.5 alle 11.12. Buongiorno. Da Jessica, futura attrice, interprete di ruoli drammatici per i più grandi registi, la nostra Paola Di Benedetto.
1: Ci ha già provato.
0: Scarpata
1: proprio.
0: La vedo bene in una bella commedia.
1: Ci potrebbe stare. Avrei potuto fare un cinepanettone andava nel cinepanettone, dove vabbè, recitato un po' chiunque. Sai cosa ci ha detto? Detto Cip e Cioppi, i nostri registi.
2: Che
1: strano che non vi hanno prese, perché le donne sanno recitare così bene e gli uomini ne vogliamo parlare?
0: Beh, dipende in che ambito.
1: Nella vita, in generale, appunto.
0: Sì. Cioè, anche tra le lenzuola? Un uomo tra le lenzuola difficilmente può recitare.
1: La donna è molto di più, oggettivamente.
2: È vero.
0: Quando è l'ultima volta che hai fatto finta?
2: Che ho recitato?
0: Sì.
2: Ma io non recito, ragazzi, vi ho detto che non recito.
0: Ah, tu solo.
1: Comunque è tutto fatto.
0: Hai capito? Lei sempre.
1: Buono. Comunque,
0: benvenuta.
1: È tutto fatto per non ledere l'ego di voi maschi, ecco.
0: Certo.
1: In quel senso lì. Ecco.
0: Okay.
2: Ma dove stiamo andando? No, scusatemi.
0: Torniamo al cinema.
2: Esatto,
0: okay.
2: Torniamo al cinema.
0: Allora.
2: Sì. Ma perché innanzitutto mi ci vedi in una
0: scherzavo.
2: Ah, ok, no, dove volevi arrivare? No, aspetta.
1: Non ti ci vede, basta. Poche parole.
2: Ok, questo va bene.
0: Allora,
2: giusto.
0: Hai avuto il tempo per pensarci, ok? Allora,
2: sì.
0: Il tempo per pensare alla risposta è: che ruolo ti piacerebbe interpretare se fossi un'attrice?
2: Sì, ci ho pensato, una levatrice di cani.
0: Ok, perfetto.
2: Sì. Perché quindi devi far così?
0: Interpreta se stessa.
1: Sì, ma ragazzi, bellissimo, e salutiamo tutti. Stupendo, sì. Però nel senso, no, allora io dico tipo Lara Croft della situazione, Wonder Woman, una supereroina, sai, con tutti quei costumi un po' tutti belli.
0: Ma è un po' Wonder Woman col costumino, sai che ti ci vedo.
2: Sì, è vero, pure io.
1: Lara Croft, con il treccione.
0: Sì, il capello moro, effettivamente.
2: Sei stata banale, levatrice di cani.
0: No, assolutamente.
2: Bellissimo. E tu? Poi ce lo dici?
0: Scemo del villaggio.

0: Amore disperato.
1: Sei disperato anche tu.
0: Io sono disperato perché non so che cosa mi piacerebbe fare come attore, diciamo.
1: Sì. Questa... Allora io dico in cosa ti vedrei.
0: Sì.
1: Ti vedrei interpretare un grande chef, vero? No, aspetta.
0: Tipo
1: quei film Il sapore del successo, dove lui è uno chef in difficoltà, tramite una bella storia diventa uno chef di successo. Sì. Oppure, come si chiama quel film di lui con il figlio che aprono un camioncino e fanno fast food e fanno tipo coast to coast, spiagge americane. Ma lui lavora in un ristorante.
0: Food truck mi piace. Food truck, no? sì.
2: Quindi non lo vediamo in una commedia il nostro Angelo?
0: Ma non sono comico.
2: Però sei un simpaticone. Ma sentiamo, perché i nostri veri normal hanno qualche suggerimento. Sentiamo subito.
3: Angelo lo vedo in un film tipo Bud Spencer e Terence Hill. Okay. Tipo io sto con gli ippopotami.
0: Ma io faccio quello che le prende o quello che le dà? Cioè giusto per sapere.
1: No, per chi non lo conoscesse, io sto con gli ippopotami, cosa parla di un safari, no?
0: Credo di sì. Poi nel ruolo di Bud Spencer o di Terence Hill?
1: O di ippopotamo.
0: O dell'ippopotamo.
2: No, ma come? No. Scegliene uno, dai.
0: E poi. Allora, se voglio immaginarmi con la barba così un po'.
1: Babbo Natale.
0: Su uno che parla
2: Babbo
0: poco,
2: Babbo Natale.
0: No, Bud Spencer.
2: Cosa c'entra Babbo Natale?
1: La barba lunga,
0: Barba lunga. Stai qui con

0: 102.5 Play in streaming e on demand puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Pioggia di fatture da Saturno.
2: Fatture processate.
1: Pratiche nebulose.
2: Già chiuse.
3: Sistemi scrive il futuro digitale degli studi professionali e li porta su un altro pianeta con Studio, il software per commercialisti, avvocati e consulenti del lavoro. Gestite al meglio le attività e aumentate l'efficienza dello studio.
4: Il futuro è digitale. Con Studio è più professionale. www.sistemi.com.
5: Collare Seresto allacciato? Si parte! Seresto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
6: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
5: Seresto, allaccia la libertà!

0: 1893, il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
1: Cura sei tu, che non ti curi del colore della pelle o di chi vincerà questa guerra. Per te, ogni essere è speciale. Firma per il 5 per 1000 a Medici Senza Frontiere. Vai su msf.it/5 per 1000.
2: Lignano Sabbiadoro, 1 milione di pini, 3 acque, una sola emozione. Pedala, respira, cavalca l'onda. Laguna, mare o fiume, scegliele tutte. Lignano Sabbiadoro, l'emozione di sentirti bene. Prenota ora su lignanosabbiadoro.it.
3: Che ne dici dei miei occhiali nuovi? Sono andato da Gran Vision e con Gran Vision Plus ne ho presi ben 2.
2: Scegli anche tu Gran Vision Plus. 2 occhiali da vista in 2 anni da 10 euro al mese. Prenota un appuntamento su granvision.it. Termini e condizioni sul sito. Gran Vision. Vederci bene insieme.
4: Ciao, entra pure. Sono con un campione e oggi parliamo di strategia.
5: Ehi, Yannick, in bianco il pomodoro.
4: Ricordati, è la pasta che fa la differenza. De Cecco è il top player.
6: De Cecco, pasta ufficiale di Yannick Sinner.
7: Star Wars, The Mandalorian and Grogu.
8: Qui non si tratta di vendetta, si tratta di evitare un'altra guerra.
7: Con Pedro Pascal e Sigourney Weaver.
9: Il vecchio protegge il giovane e poi il giovane protegge il vecchio.
7: Star Wars, The Mandalorian and Grogu.
9: Questa è la via.
7: Dal 20 maggio al cinema.
10: Nasce Sportage Tri-Fuel, con motore full hybrid, una sorprendente anima GPL ed oltre 1500 km di autonomia, senza compromessi. Solo a maggio gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese con finanziamento scelta Kia. Scoprila in tutte le concessionarie. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale. TAN 0%, TAEG 0,82%. 35 rate, prezzo promo a partire da 29.930 euro, anticipo zero. Valore futuro garantito 20.588 euro. Importo totale dovuto dal consumatore 31.244 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su kia.com. Sportage Tri-Fuel. Smetti di immaginare la tua libertà. Guidala.
11: Kia. Movement that inspires.
12: Non è un caso se poltrone e sofà fa rima con comodità. Relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone e sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis.
13: Poltrone e sofà, solo divani di qualità.
12: Verificare condizioni in negozio.
14: Destinazione Croazia, siamo saliti a bordo della nave Snav. Bella ancora da quassù, ci aggiorniamo. Cabina vista relax, nave partita, vacanza iniziata.
15: Quest'anno da Ancona Spalato sali a bordo Snav e viaggia in cabine super comfy e servizi al top. Viaggi in auto? Con biglietto andata e ritorno, il ritorno è gratis. E ogni 2 adulti paganti, un bambino viaggia gratis. Offerte non cumulabili e soggette a restrizioni, tasse e diritti esclusi.
16: Ma siete già arrivati?
15: No, ma con Snav siamo già in vacanza. Prenota su snav.it o in agenzia viaggi. Croazia, piena di vita. Uepa!
17: Il solstizio d'estate cambia ritmo. 21 giugno, Sun Park Adriatic Festival, San Benedetto del Tronto. In scena, Fred De Palma, Samurai Jay, Jimmy Sax, Alma, Eva, Bells, Amelie. Preparatevi alla storia. È l'unica data italiana dell'icona mondiale Ricky Martin. E non finisce qui. L'after show ufficiale è firmato Gabri Ponte. Con un DJ set speciale. Una sola notte, infinite emozioni. Prevendite disponibili ora sui circuiti ufficiali.
18: Vi siete mai chiesti cosa fa davvero la differenza? La differenza fra sentire e ascoltare, tra capire e comprendere. Sono Massimo Doris. Questa differenza un cliente mediolanum la conosce bene, perché ascoltare e comprendere la vita che volete vivere è il nostro modo di aiutarvi a costruire il futuro. Ecco perché mediolanum fa tutta la differenza.
19: Pubblicità, materiale informativo e contrattuale disponibile su bancamediolanum.it.
20: Banca Mediolanum, costruite intorno a te.

0: Adesso, amici, è molto bello riascoltare questa canzone di Marco Mengoni con Tom Walker, ma poco prima del finale Paola ha fatto il gioco dei mimi. Testo, cosa dovevo indovinare?
1: Perché hai le cuffie su, quindi so che non senti la mia voce.
0: Ma leggo il labiale.
1: Ti ho mimato. Abbiamo un vocale se vuoi mandarlo in onda indicando
0: di
1: la regia.
0: Di 10 minuti?
1: No, di 10 minuti. No, di 12 secondi. 12 secondi. E allora sentiamolo, subito, dai.
2: Buongiorno RTL. Buongiorno Italia. Io, diciamo, vi vedo più personalmente come doppiatore Angelo.
0: Ah, grazie.
2: E voi due come doppiatrici.
1: Occhio.
2: Di un bel film.
1: Doppiatrici di?
0: Doppiatrici di un bel film.
1: Di un bel film. Ah, okay. Vabbè, bello, bello.
0: Jessica.
1: Sì, sì, dimmi.
0: Se dovessi mai intraprendere la carriera di doppiatrice.
1: Doppiatrice, sì, sì. Ho già la risposta pronta. Sì.
0: No, dimmi. Sentiamo. Beh, primo turno di doppiaggio.
1: Ah, sì?
0: Devi doppiare un'attrice che fa all'amore.
1: Oddio,
3: no, non fa per me.
1: Ma credo che in tanti.
3: Mi rifiuterei.
1: Adesso, a parte gli scherzi.
0: Ci sono
1: credo
0: gli ansimatori.
1: No, ma tu pensi proprio che vengano doppiate anche queste scene, ora a parte gli scherzi? O lasciano l'audio originale del film?
0: Non lo so.
3: Ma certo che vengono doppiate anche queste scene.
1: Ma no,
3: scusa,
1: i versi, secondo me no.
0: C'è cioè un gemito in inglese, un gemito in italiano. Fammi, dai,
1: no,
0: proviamo.
1: No, che fammi, non faccio niente. No, Paola,
3: no, tipo l'attrice mancata. Prova.
1: Oppure vabbè. Dipende dall'intenzione che vuoi dare,
3: internazionale,
1: capito?
3: La nostra Paola.
0: Va bene. Ok.
1: No, comunque okay, io penso che venga lasciato l'audio originale nei film. Cioè,
3: ma chiediamolo,
1: che
3: magari i nostri veri normali.
1: Detto questo, comunque esiste anche chi doppia proprio a livello sonoro.
0: Ma vi piacerebbe fare la controfigura in un film?
1: Chi la contro? No, ma basta! No,
0: perché?

0: Amelino e Francesco, bella novità su RTL 102.5, Jessica Palle, sì. Angelo, viva l'Italia e voi all'ascolto. Questa roba del cinema, perché ci siamo infilati?
1: Comunque,
0: volevamo parlare d'amore, di vacanze.
1: E vabbè, ma c'è tempo. Sì. I nostri ascoltatori hanno una memoria di ferro, cioè nel caso tu volessi fare la discreta, quella.
2: Certo.
1: No, sì, perché no. Io non faccio, ci scrivono, sì, ricordiamoci di quando Jessica ha dato un bacio di scena a Papaleo.
2: Ah, vero, quello è stato un bel momento, nel senso, è stato
0: lì, secondo me, sì. Secondo me, se fosse stato, sì, un provino, Rocco ti avrebbe,
2: dici,
0: preso.
2: Dici? Sì. Effettivamente, sì, sì, era comunque convinto, sì, della mia, no?
0: Anche tu?
2: Anch'io,
1: sì, sì, Mouse. Sì.
0: Quale Rocco Papaleo?
2: Papaleo mio,
1: esatto,
2: dai.
1: C'eri anche tu,
2: un attimo. C'è Rocco e Rocco, in effetti.
1: Certo.
2: Ma era stato, sì, sì.
1: Vabbè, comunque anche l'altro Rocco faceva film. Non so se va in promo in giro alle radio a promuoverlo, però comunque sempre film sono.
2: Cosa c'è?
0: No, perché torniamo al provino.
2: Cioè, di nuovo, io l'ho fatto con Papaleo.
0: Okay.
2: Se mai dovesse Rocco arrivare un altro, ecco, Rocco, tocca a te, cara.
0: Dovesse arrivare Siffredi, ecco, in cosa consiste?
2: Paola, prego. Tocca a lei.
3: L'innamoramento è fatto di tre fasi. La prima è il desiderio. Poi c'è l'attrazione. E infine la terza, quella che dura per sempre, l'amore. Con le cucine Arredo 3 succede ogni volta, perché il loro design è ricercato. Ogni dettaglio è personalizzabile. La qualità è tutta italiana. Cucine uniche, come te. Arredo 3, innamorati in cucina.
4: Con le calzature Grunland, il benessere è naturale. Design italiano, plantari esclusivi e stile contemporaneo. Con Grunland ti muovi in completa libertà. Scopri le nuove collezioni nei migliori negozi e su grunland.it.
5: Sappiamo tutto di cultura culinaria, pop, cinofila, cinefila, musicale, biologica, nipponica, aziendale, letteraria, digitale.
6: Ma la cultura assicurativa?
5: Non assicuriamo quasi nulla, se non la nostra auto. Eppure c'è molto di più. Vittoria Assicurazioni presenta Seed the Need, semi di cultura assicurativa. Un progetto che parla di tutto ciò che va oltre l'RC Auto. Segui Vittoria Assicurazioni sulle sue pagine social e per saperne di più affidati ai suoi agenti. Imparerai a conoscere ciò di cui hai bisogno.
7: Questa settimana da Aldi tante offerte, come maxi hamburger di bovino da 220 grammi a 2,99 euro e baby anguria coltivate in Italia a 1,29 euro. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
8: Da Prenatale trovi la Mid-Season Sale. Sconti fino al 50% su tutto l'abbigliamento primavera-estate. Il momento giusto per vestire la bella stagione da cima a fondo. Capi leggeri, tessuti freschi, colori pieni di energia. Tutto quello che serve per vivere ogni giornata insieme con più leggerezza. Hai tempo fino al 25 maggio per approfittarne. Mid-Season Sale Prenatale. Rinnova il guardaroba, rinfresca le giornate. Ti aspettiamo in negozio e online.
9: L'ispirazione è là fuori. Riscopri le sensazioni di una strada tutta tua con Lexus NX, plug-in hybrid di ultima generazione e fino a 292 cavalli per dare più energia alle tue emozioni. Lexus NX Hybrid e plug-in hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
10: Signor direttore, non è ancora rientrato? È in vacanza, in Umbria.
11: Ah, sarà più di un anno.
12: Vivere il Parco del Monte Cucco è vivere davvero. Umbria, cuore verde d'Italia.
13: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
14: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
15: Bollette sbagliate, rimborsi che non arrivano, una battaglia fino all'ultimo reclamo.
16: Stop! E un po' meno?
15: Acquisti andati male, contratti poco chiari, pronti allo scontro con il servizio clienti.
16: Stop! Un po' meno.
17: Per far valere i tuoi diritti da consumatore, non farti film esagerati. Scopri conciliazione, mediazione e arbitro e vai su sceglielalternativa.it.
18: Stop! Buona!
17: Campagna promossa dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
19: La scelta giusta è il futuro.
20: Fileni, solo polli italiani a lenta crescita.
19: La scelta giusta è l'attenzione.
20: I polli allevati senza uso di antibiotici.
19: In fondo siamo quello che scegliamo. Scelta giusta, Fileni.
21: Il pesto di Guglio nasce dalla pestatura rustica ispirata al mortaio. Ed è proprio questo il segreto per un gusto... Tiguglio. È rustico. E si sente.
22: Biagio Antonacci Unplugged 2026. Quattro straordinarie arene per 40 concerti. A luglio a Tindari e a Lucera. A settembre a Gardone Riviera e a Pompei. Con RTL 102.5 puoi esserci.
23: C'è quello traumatico. Quello muscolare.
24: Oi, oi.
23: Quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore. Da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.

0: Pronto, pronto, come va?
1: Bene, bene, voi?
0: Attacchi tu, attacco io.
1: Attacchi tu, attacco io.
0: L'ho ricordata la pubblicità?
1: Ah, già, certo!
0: Attacchi tu, attacco
1: io. Anni 2000.
0: Chi se lo ricorda? Intanto, mancano 10 minuti a mezzogiorno ed è il 19 maggio 2026. Jessica, Paolo e Angelo su RTL 102.5.
1: Ebbene sì. Allora, voi pensate che ci... cioè, ci scrive un po' chiunque, no? Ascoltatori che fanno questo, quell'altro, vari lavori. Secondo me abbiamo beccato uno che fa il doppiatore di mestiere.
2: Sì?
1: Sì, perché ci scrive con una certa consapevolezza.
2: O è intelligenza artificiale o un doppiatore?
1: No, secondo me si sente che è una voce vera.
0: Anzi, grazie per i consigli, prego.
3: Ragazzi, però il doppiaggio dei film porno è una delle cose più faticose che ci sia nel mondo del doppiaggio, perché poi succede che tu per un quarto d'ora, 20 minuti, devi ansimare e vai in iperossigenazione, ma succede anche che a volte l'attore o l'attrice si inventa una parola durante l'amplesso e tu devi fermarti perché non la becchi, ovviamente non sai quando arriva e non si vedono prima le scene, vai e doppi a briglia sciolta e quindi devi ricominciare, se non da capo, dal primo punto utile. Insomma, è veramente una gran fatica. Ciao Gino.
0: Ciao Gino.
1: Grazie Gino. A parte complimenti per questa voce super
0: sì,
1: sexy.
0: Adesso mi tengo il numero. Gino, ma ti chiamo.
2: Ma secondo voi lui quindi è un doppiatore di quei film? Visto
0: no,
2: che comunque
0: ci stava spiegando com'è
2: che
0: il lavoro.
2: Sai, ma che ne sai?
0: Allora, nella carriera di un attore, di un doppiatore, si parte come per gli chef.
1: Con la gavetta.
0: Con la gavetta. E quindi le prime cose che ti fanno fare, immagino io, siano i rumori.
1: Comunque devi avere un gran fiato.
0: Un gran fiato.
1: In ogni caso. Gran polmoni.
2: Comunque la nostra Paola ha fatto qualche provino anche da doppiatrice.
1: Anche
2: lei
1: quello,
2: non l'ha detto,
1: esatto.
2: Però l'ha
1: no,
2: fatto.
1: Però se è una cosa che devo dire mi piacerebbe, un cartone. Più che il personaggio, il cartone animato.
2: Pure io.
0: Prima sai fare le vocine?
4: Prova.
5: Sì, certo.
0: Ah, sì?
5: Sì.
0: Certo.
5: Ma che carina.
0: È perché uno pensa sempre che per i cartoni animati si debbano usare le vocine. Allora,
5: insomma,
0: come mai?
5: Insomma,

0: Wow, che bello riascoltare questa Crazy di Nas Barkley. Buongiorno da Jessica, Paola e Angelo. Sì, RTL 102.5.
1: Eh sì, proprio
0: tutto
1: quella.
0: A posto, tutto bene.
1: E siamo proprio noi, quelli di Viva l'Italia.
0: Avete scoperto dei talenti nascosti in questa ora?
1: No.
2: Dei talenti sì, che c'ha tipo il doppiatore di prima, esatto. Bravissimo.
1: Non nostri, diciamo, talenti. Ecco.
0: Noi torniamo tra poco.
3: Salmo, 25 luglio. Lebowski Park torna ad Arzachena. RTL 102.5 ti invita a un concerto unico. Vai su RTL 102.5 Play in Special and Contest e scopri come partecipare. Con RTL 102.5 puoi esserci.
1: Anche a Rosarno, in provincia di Reggio Calabria, mezzogiorno.
3: RTL 102.5, giornale orario.
4: È martedì 19 maggio, ben ritrovati da Giovanni Perria. Subito alle Maldive, perché sono stati recuperati due dei quattro italiani morti durante un'immersione ancora e che ancora erano bloccati in una grotta. Ci racconta le ultime notizie Ludovica Marafinete.
5: Buongiorno Giovanni, secondo i media locali si tratta del biologo Federico Gualtieri e della professoressa Monica Montefalcone. Le due salme sono state prese in carico dalla polizia maldiviana, che le porterà a Malè, dove saranno trasferite in obitorio. È previsto per domani invece il recupero.

0: recupero degli altri due corpi intrappolati nella grotta a circa 60 metri di profondità, condizioni che rendono particolarmente difficili queste operazioni, con ambienti angusti e scarsa visibilità. Al lavoro c'è un team di sommozzatori finlandesi che aveva già spiegato nelle scorse ore che per questioni di sicurezza le immersioni non possono durare più di 3 ore. Intanto proseguono le indagini su quanto accaduto. Il portavoce del governo maldiviano, Hussein Sharif, ha fatto sapere che al momento si sta verificando se le imbarcazioni avessero tutti i permessi validi. A te.
1: Grazie, torniamo in Italia. Oggi udienza di convalida del fermo di Salim El Kudri, il 31enne responsabile dell'attentato di sabato scorso a Modena, quando con la sua auto ha travolto 8 passanti. La procura non ha contestato l'aggravante terroristica dell'odio razziale né la premeditazione. Siamo alla politica. Sotto il riflettore ancora le richieste del governo all'Europa di una deroga al patto di stabilità. Andiamo da Alberto Ciaparoni, buongiorno a te.
2: Fonti del Ministero dell'Economia hanno assicurato che il dialogo con Bruxelles prosegue, sottolineando che si continua a trattare sulla proposta italiana di deroga al patto di stabilità per fronteggiare la crisi energetica. L'Italia fa però fatica a trovare alleati su questo punto, con Francia e Germania che restano scettiche. I ministri delle finanze del G7 ne stanno discutendo a Parigi. Certo è che la situazione si sta aggravando, con lo stretto di Hormuz ancora bloccato. Dunque è possibile che alcuni stati stiano rivalutando la loro posizione. Si capirà meglio forse venerdì all'Eurogruppo informale a Cipro, seguito il giorno successivo dall'Ecofin. Dunque, per ora, l'obiettivo principale dei vertici europei sembra quello di garantire che gli stati nazionali usino i fondi disponibili, ma la flessibilità non è più un tabù. Giovedì ci saranno le previsioni di primavera con l'effetto della crisi in Medio Oriente sulla crescita, e quello sarà una prima cartina di tornasole. A te, Giovanni.
1: Grazie, uno sguardo ai numeri della Borsa di Milano, FTSE MIB leggermente positiva, più 0,10%, ora ascolti televisivi.
3: Su Canale 5 la ruota della fortuna supera lo sprint Affari Tuoi, 4,9 milioni di media spettatori e 24,4% di share contro 4,8 milioni e 23,8%. Rai 1 si riscatta grazie a Ulisse di Alberto Angela, 2,6 milioni e 17,6%. Su Canale 5 i Cesaroni, 2,1 milioni e 13% di share. Su Italia 1 Attacco al Potere 3, 1,3 milioni e 8,6%. Su Rete 4 Quarta Repubblica, 8% di share. Sulla 7 La Torre di Babele, 5,2%. Su TV 8 Jalappas Show, 4,9% di share. Marco Castoro, RTL 102.5.
4: Via Radio.
5: Ben ritrovati da Autostrade per l'Italia, da Delia La Sala. La notizia principale riguarda la 1 direttissima chiusa tra Firenzuola e Badia verso Bologna, con 8 km di coda conseguenti all'uscita obbligatoria per i soli veicoli leggeri a Firenzuola a causa di un camion che ha preso fuoco. I veicoli diretti sulla viabilità esterna e il traffico locale possono rientrare sulla direttissima Badia, altrimenti da Firenze percorrere la panoramica in direzione Bologna. Inoltre, per la circolazione intensa sulla 1 Milano-Napoli tra Calenzano e Barberino occorre mezz'ora invece dei soliti 10 minuti verso Bologna. Sulla 14 Bologna-Taranto rileviamo 1 chilometro di coda per un cantiere tra Pescara Nord e Pineto in direzione di Ancona, e per traffico sulla 4 Milano-Brescia tra Pero e Milano Est si impiegano 20 minuti, il doppio del normale verso Brescia. Infine, nella capitale, sul tratto urbano della 24 Roma Teramo gestito dalla Strada dei Parchi, traffico intenso tra Portonaccio e la tangenziale est verso il centro città. È tutto.
1: Grazie, a più tardi.
6: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
7: Siete pronti? Il 31 maggio il Foro Italico di Roma è già sold out. Ma l'abbraccio del Power It's Estate 2026 arriverà ovunque voi siate. Stiamo per sbloccare un nuovo modo di vivere lo show per unire l'Italia intera, da nord a sud. A casa, in auto, in riva al mare, oppure in montagna, al lago, in piazza o al bar, sarete tutti in prima fila. Restate connessi. Il viaggio è appena iniziato. Con Mulino Caputo, la farina dai mille colori.

0: Guarda, guarda. Attenzione. Le 12:12:12. Ora tripla, ora tripla per esprimere il desiderio. Fatto. Io desidero dire che qui con me c'è Jessica Brugalli, ma non solo, c'è anche Paola Di Benedetto.
1: E soprattutto Angelo Beguini.
0: Presente a se stesso, buongiorno, buongiorno. Allora, ci siamo lasciati ieri con questa regoletta del 2-2-2.
1: Sì, sembra
0: che,
1: esatto,
0: che pare si possa applicare per non far... come dire,
1: affievolire
0: per non dire spegnere,
1: sì,
0: che troppo,
1: esatto, ammosciare. esatto, ma in cosa consiste questa regola? Dai. Nasce proprio da questo: ogni due settimane un appuntamento vero, ogni due mesi una notte o weekend fuori casa, insomma, sì, fuori porta, ma bastano anche poche ore,
0: sì,
1: e ogni due anni un viaggio importante insieme,
2: e da qui 2-2-2,
1: ecco, però, nasce proprio da questo.
0: Però attenzione, non basta organizzare queste cose, vanno fatte con un certo sentimento,
2: cioè, insieme, certo, vanno vissute proprio di coppia, con cuore e anima,
1: organizzati insieme, cioè, anche se c'è da dire che poi in vacanza, insomma, non è sempre tutto rose e fiori,
0: ecco,
1: no? Perché sai, tante volte, insomma, in coppia ci sono gusti diversi, c'è, cioè, chi si sveglia molto presto.
0: Cos'è che vuoi sapere? Chi organizza le vacanze?
1: Sì, chi organizza cosa, ma soprattutto se poi andate davvero d'accordo in vacanza.
2: Cioè, come funziona se ad esempio a me, io ad esempio sono una di quelle che quando va in vacanza vuole stare in vacanza.
1: Ecco,
2: voglio piazzarmi sotto l'ombrellone e non fare niente.
0: Quindi no, sei team relax.
2: Team relax, assolutamente.
1: Io sono team escursioni, quindi si sveglia molto presto, 25 la passi al giorno,
0: sì,
2: oh mamma mia,
1: lunghe passeggiate,
2: ecco come funziona, ecco, se una come me si fidanza con una come te,
1: hai capito? E questa è crisi,
2: o litighiamo in vacanza o non, sì, ci andiamo,
1: non
2: mai
1: ci andiamo
2: in vacanza
1: proprio, no.
2: Come funziona, Angelo? Come funziona?
1: Aiutaci tu, Angelo, che hai esperienza.
0: Esperienza. Ma sai, si dice che gli opposti si attraggono.
1: Sì, vero, anche
0: solo
1: questo,
0: che uno dei due opposti a un certo punto si deve adattare.
2: Deve mollare la
0: Quindi,
2: presa.
0: Figlia mia, vuoi svegliarti alle 7 del mattino e andare a correre?
2: Vai, non rompere i maroni,
0: vai.
2: No.
0: Ma anche non c'è bisogno di sottolineare. Cioè,
2: vai e basta.
0: Ma senza neanche svegliarmi, non mi importa.

0: Illusion, Dua Lipa su RTL 102.5. Buongiorno da Jessica, Paola e Angelo. Mezzogiorno e 21, attenzione, abbiamo scoperto che io e Paola apparteniamo allo stesso team di vacanzieri, per cui sveglia tardi, anche se non troppo tardi, perché sennò ti perdi il bello
1: mattina, del... perché è un peccato, un po' di frescura al mare.
0: Cioè è bello anche svegliarsi presto, ma senza fare nulla di particolare.
1: Esatto.
0: Soprattutto se sei in quel posto dove è tutto organizzato.
1: Esatto.
0: Se tu ti presenti a far colazione alle 7:30,
1: trovi le

0: brioche più belle, sì, quella sì, sì,
1: quegli sfornati appena usciti dal forno.
2: Fai colazione con calma e poi te ne vai al mare. E
1: ma
2: basta.
1: Che noia!
2: Ma come
0: noiosi
2: che, noia?
0: Che si è bello, che bello!
1: Ma che si fa tutto il giorno?
0: Dormi, ti appisoli.
2: Guarda,
0: ti
2: verso le 11:30 un bianco sprizzato.
0: Esatto, te lo volevo dire anch'io.
2: Okay.
0: Infatti,
2: come anche
0: siete noiosi.
2: Tu, giusto, eh?
0: Poi, puoi anche saltare il pranzo se vuoi, però sei proprio
2: leggero.
1: Pranzo leggero, sì, ci sta, okay. Comunque.
0: Poi che fai? Non te lo rifai un altro bianco? Verso le 3:15 sempre sotto l'ombrellone.
1: In vacanza con voi non ci verrò mai.
2: Una vacanza di doping. Va bene, invece dopo aver conquistato il pubblico con oltre 80 date nei teatri, dal 15 di luglio cosa fa Giorgio Panariello?
1: Giorgio Panariello torna in scena con il suo spettacolo E se domani nelle principali location estive.
0: Acquistate subito il vostro biglietto su ticketone.it.
2: E quindi, a che ora il terzo bianco sprizzato, Paola?
0: Ma alle 6, alle 7, va benissimo.
3: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app. Con le calzature Grunland, il benessere è naturale. Design italiano, plantari esclusivi e stile contemporaneo. Con Grunland ti muovi in completa libertà. Scopri le nuove collezioni nei migliori negozi e su grunland.it. Sappiamo tutto di cultura culinaria, pop, cinofila, cinefila, musicale, biologica, nipponica, aziendale, letteraria, digitale. Ma la cultura assicurativa? Non assicuriamo quasi nulla, se non la nostra auto. Eppure c'è molto di più. Vittoria Assicurazioni presenta Seed the Need, semi di cultura assicurativa. Un progetto che parla di tutto ciò che va oltre l'RC Auto. Segui Vittoria Assicurazioni sulle sue pagine social e per saperne di più affidati ai suoi agenti. Imparerai a conoscere ciò di cui hai bisogno.
4: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
5: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
4: E il signor Alessandro Volta?
6: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
4: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 18 al 31 maggio, 12 coni gelato con panna addolciando a 3,99€.
7: La spesa intelligente.
8: La Sardegna è una grande terra con grandi profumi e grandi spiagge. Vorrei mica andarci con una piccola nave. Viaggia con i traghetti più grandi del Mediterraneo. Moby Fantasy e Moby Legacy. Raggiungi Olbia a partire da 54,20€ a persona. Naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
9: Ciao, entra pure. Sono con un campione e oggi parliamo di strategia.
10: Ehi, hey Yannick, in bianco il pomodoro.
9: Ricordati, è la pasta che fa la differenza. De Cecco è il top player.
11: De Cecco, pasta ufficiale di Yannick Sinner. Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. Con un infotainment avanzato, sistemi di assistenza alla guida e un vano di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, gamma veicoli commerciali Peugeot da 16.700 euro, IVA esclusa, in pronta consegna, qualunque sia il tuo usato. E in più, partner e expert 100% elettrici, al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
12: Mongi e Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane, è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Mongi. La famiglia italiana del pet food.
13: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa. La
3: musica romantica. Porta l'energia di RTL 102.5 e Radio Z nella tua città. Con il tour live di Amélie e DJ Alma, lo spettacolo arriva da te per una serata unica di musica dance e tanto divertimento. RTL 102.5 e Radio Z, in ogni piazza d'Italia, con Amélie e DJ Alma, live. Per info e booking scrivi subito a live@baraondaedizioni.it.
14: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi. Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, doblò e scudo 100% elettrici.

0: al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
1: RTL 102.5 è la radio partner del Giro d'Italia 2026. Fino al 31 maggio seguite con noi la Corsa Rosa. Scopriremo insieme, tappa dopo tappa, le località più belle del nostro paese, ricco di cultura, storia e monumenti. E vi racconteremo anche come l'Art Bonus può aiutare a salvare tante opere d'arte, come già avvenuto anche grazie a voi. Basta una piccola donazione per fare un grande gesto per la vostra città. Scoprite come su artbonus.gov.it. Rendiamo tutti insieme l'Italia ancora più bella.

0: Ah, è puffami o muffami?
1: Muffami, con la M.
0: Con la M. Molto bene, sono le 12.34, RTL 102.5, buongiorno, buongiorno Jessica, buongiorno Paolo, buongiorno a tutti.
1: Ecco, tra l'altro un'altra cosa che si può fare in vacanza sotto l'ombrellone, quando ovviamente non ne puoi più del rumore delle onde, e il che è molto difficile, sì, ti metti una cuffia. Accendi la musica, la tua playlist RTL 102.5. Sì.
0: Allora, com'è il meteo oggi in Italia? Secondo, allora, c'è qualcuno che ci sta ascoltando dalla spiaggia?
1: Ah, ecco, questa è un'ottima domanda.
0: C'è una giornata di sole adatta per stare in spiaggia?
1: Esatto, sicuramente.
0: Che
1: sicuramente.
0: Cosa volete che vi diciamo? Vi facciamo un po' di...
1: No, diciamo solo che siamo invidiosi, onestamente parlando.
0: Volete un gemito di Jessica?
1: No, non ce n'è bisogno.
2: Perché no?
1: Ascoltate le onde piuttosto. Beh, che meglio,
0: Noi ascoltiamo le voci dei nostri ascoltatori, prego.
3: Buongiorno. Ma non dovete litigare. E poi è semplice, quante volte ve lo devo ripetere? La prima volta c'è ragione lei, la seconda volta successiva c'è torto lui.
0: È chiaro,
3: tutto bene, si appiana tutto, amore, ecco, d'accordo.
1: Esatto, ciao. Riguardo, ricordiamolo, al come si fa a decidere cosa fare in vacanza, se uno è team relax sotto l'ombrellone e uno team camminate lunghe, escursioni, esperienze.
4: Esatto. Sì, ci scrivono anche, io vado da 15 anni in casa in Sardegna, mi alzo presto la mattina, colazione, sveglio gli altri componenti della famiglia ed intanto inizio a preparare tutto il pranzo, quindi merendine varie, e alle 8 è già in spiaggia.
1: Bravo Fernando.
0: Ma quindi facciamo un domandone filosofico.
4: Dai, sentiamo.
0: Perché mi piace questo. Sì. La vacanza vi unisce o vi mette a dura prova?
1: Questa è impegnativa, non me l'aspettavo.
0: No, perché dicevamo prima del 2-2-2, cioè certo. Quindi ogni due settimane, che è una forma di stare insieme fuori dal nido di casa.
1: Esatto.
0: È una piccola vacanza. Esatto.
1: Qualcosa che vi unisce o talvolta vi ha anche allontanati?
0: Attenzione, gravissimo.

0: A parte me.
1: È brava, brava Elena Delia, finalista di Amici. Complimenti, bella novità.
2: Molto, ci piace, ci piace molto.
1: Scopriremo questi ragazzi, complimenti.
2: Questi Lorenzo, giovani artisti.
1: Lorenzo si chiama.
2: Lorenzo, vincitore di Amici. Complimenti, complimenti. Molto giovane.
1: Giovanissimo, giusto?
2: Molto
1: 18
2: giovane,
1: anni.
2: 18 anni.
1: Sì, arriva dalla musica classica.
2: Cucciolo, cucciolo, cucciolo. 18 anni.
1: Bene, vogliamo tornare un attimo all'effetto che vi fanno le vacanze, l'effetto che fanno nel vostro rapporto di coppia.
2: Siamo curiosi. Sì, sentiamo, abbiamo delle voci, sì.
3: Ciao ragazzi, sono Tommy dalla Bologna. Io spesso venivo a Cilento per fare la vacanza. E io e mia moglie siamo proprio opposti.
1: Okay.
3: A me mi piace tavolate con amici, cucinare, parlare, ridere, scherzare dopo che torniamo dalla spiaggia. E lei? Mia moglie voleva sempre trovare tutto pronto. Dice che una volta che andiamo in ferie non voglio fare niente. Voglio andare a mangiare al ristorante, non voglio cucinare, non voglio fare niente.
2: Giusto.
3: Però vincevo sempre io. Ciao ragazzi, bacioni dalla Polonia.
2: Ma com'è il contrario qua? Vedi? Di solito ce l'abbiamo vinta noi.
1: In questo caso.
2: Invece in questo caso.
1: Anche se forse lei dice non mi va di ospitare, organizzare, di sbattermi. Però poi se si trova la compagnia giusta ed è qualcun altro a organizzare e sbattersi.
2: A cucinare. Esatto. Questo volevo dire, se cucini tu, fai la spesa tu, lavi i piatti tu e che ti devo dire, organizza pure.
4: Fai pure, fai pure, libero.
1: Io partecipo. Esatto. Come no?
5: Collare Seresto allacciato? Si parte! Seresto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
6: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
5: Seresto, allaccia la libertà!
7: Ciccio, ma lo sai che a 4 italiani su 10 sopra i 30 anni manca almeno un dente?
8: Veramente? Chissà tra quelli che ci stanno ascoltando. Ragazzi, io faccio controlli regolari da Dental Pro.
9: Se anche a te manca un dente, non rimandare. Prenditi cura del tuo sorriso con un check-up. Dental Pro. Scegli di stare bene. Fonte indagine Keystone.
10: Ciao mamma, siamo arrivati a Sharm. Tutto bene.
11: Dietro un messaggio così c'è un mondo di persone, quello di Alpitour World. Prenota subito la tua vacanza. Puoi cambiare meta e data fino a 10 giorni prima della partenza. Hai prezzi bloccati e protezione negli imprevisti. Perché tra una vacanza prenotata e una vacanza protetta c'è un mondo, quello di Alpitour World. Scopri di più nelle migliori agenzie di viaggio o su alpitour.it. Condizioni valide fino al 31 maggio.
12: Houston, abbiamo un problema con il gestionale.

0: Houston? Houston?
1: Ovunque voi siate, Sistemi c'è e vi risponde. Siamo al vostro fianco con le soluzioni software più innovative e una rete di partner pronti a darvi assistenza.
2: Portiamo l'evoluzione digitale su un altro pianeta, ma gli incontri con i nostri partner sono sempre ravvicinati.
1: www.sistemi.com. Il futuro digitale? Lo scriviamo con i nostri software, lo rendiamo presente con i nostri partner. Da 50 anni.
3: C'è una bella differenza tra sentirsi così e sentirsi così. La differenza la fanno i 20 miliardi di probiotici LCS che favoriscono l'equilibrio della flora intestinale. Yakult, piccola bottiglietta, grande differenza.
4: È un pasto caldo per chi non può permetterselo. È una porta sempre aperta per chi è in difficoltà. È un letto per chi non ha più una casa. È accorgersi di chi spesso è invisibile. È presenza ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
5: Noti niente? Occhiali nuovi! Pensa che sono andato da Gran Vision, mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e... con Gran Vision Plus ne ho presi addirittura due!
6: Scegli Gran Vision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito due occhiali da vista e di pagarli in due anni da 10 euro al mese. E in più sconti e vantaggi esclusivi anche su occhiali da sole e lenti a contatto. Prenota un appuntamento su granvision.it. I nostri ottici ti aiutano sempre a trovare ciò di cui hai bisogno. Termini e condizioni sul sito. Gran Vision. Vederci bene insieme.
7: Convenienza? Ma vai da Conad. Via, via. Da Spazio Conad trovi il sottocosto. Dal 15 al 24 maggio ci sono le grandi marche a prezzi incredibili. Scopri di più su conad.it.
8: Quando le uova italiane dicono di sì al tonno pinna gialla, nasce l'insalatona tonno e uova dimmi di sì. Praticità e golosità finalmente insieme. Dimmi di sì, il gusto di stupirti con un sì.
9: RTL 102.5 è la radio ufficiale del BNL Italy Major Premier Padel. Fino al 7 giugno al Foro Italico di Roma ti aspettano le sfide dei migliori giocatori del circuito mondiale in uno degli appuntamenti più attesi della stagione. Acquista il tuo biglietto su bnlitalymajorpremierpadel.com. RTL 102.5. Very normal people.
10: Una cittadina isolata.
11: Questo posto è fantastico. Possiamo lavorare da qui.
10: Una terribile minaccia.
12: Ma che cosa? Internet è scomparso!
11: Mi dici come facciamo una settimana senza rete?
10: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
13: La tua rete è un film horror? Passa a Eolocasa. Internet stabile e veloce nei paesi italiani. Provalo gratis per due mesi. Saremo per sempre felici e connessi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo. Internet dove c'è un paese.
14: Vi siete mai chiesti cosa fa davvero la differenza? La differenza tra prossimità e vicinanza, tra affidabilità e fiducia. Sono Massimo Doris. Questa differenza un cliente mediolanum la conosce bene, perché esservi vicini nelle scelte importanti e meritare la vostra fiducia è il nostro modo di aiutarvi a costruire il futuro. Ecco perché mediolanum fa tutta la differenza.
15: Pubblicità, materiale informativo e contrattuale disponibile su bancamediolanum.it.
16: Banca Mediolanum, costruite intorno a te.
17: RTL

0: quando si dice la canzone giusta al momento giusto, cioè mancano 9 minuti all'1.
1: No!
0: Invece però, direi almeno, sì, la canzone giusta al momento giusto, sì, bianco sì, sprizzato, musichetta.
2: Allora, qua sembriamo la banda degli alconisti.
0: No, bianco sprizzato non conta.
1: Ah, non conta.
0: Non
1: no,
0: si cava.
2: Va giù come l'acqua fresca, dici. Ah, okay.
0: E infatti, in quanto sprizzato.
2: Dovevi essere veneto ciò, e invece sei di Brescia.
0: Bergamo. Provincia di Bergamo. Bene, dove andiamo?
1: Andiamo a ascoltare i nostri vari Norman in vacanza sulle spiagge.
0: Siamo in vacanza da una vita noi, dai.
3: Ciao belli, sono Stefano. La vacanza vi unisce, soprattutto se sì? la fate separata. Molto bene. Un bacio a tutti, siete tutti bellissimi.
1: Ha ragione, grazie. Ragazzi, ha ragione. Vi ricordate, no?
0: La tua teoria, sì, vacanze teoria. Separate, sì, sì, case separate, separate, vite separate, auto separate, cani separati.
2: Sì, ma pure le vacanze, pure le vacanze. Cioè, manco le vacanze le fate insieme secondo il tuo rapporto ideale di vita. Vabbè, che tristezza.
0: No, ognuno sceglie.
2: Ho capito, ma se dovete stare sempre separati a questo punto non
1: c'è,
2: ti sempre
1: fidanzare. Da ridire comunque
0: l'hashtag,
1: c'è sempre da ridire,
2: va bene tutto
0: hashtag,
2: però
0: hashtag
1: vite separate
0: no, l'hashtag è stai su di dosso, stai no, su di dosso,
1: stai su di dosso,
2: l'hashtag è mi stai sulle balle a questo punto, perché se uno non lo vuoi mai vedere ti sta sulle balle.
0: Che ci sei messa a fare, scusa, ho capito.
1: Vabbè, vero.
0: E beh, basta così, io ce n'è ancora. Andiamo, prego.
4: RTL, buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Ciao.
4: Io sto di solito 4 mesi in vacanza.
0: Che culo.
4: Nei 4 mesi non posso fare sveglia presto, colazione presto e andare al mare presto.
1: Eh no.
4: Me la godo. Me la godo tutti e 4 mesi.
0: Ok.
4: Una buona giornata dalla bellissima Sicilia.
0: Certo.
1: Ecco.
0: Ti piace vincere facile.
2: La vita lenta.
0: La vita lenta.
1: 4 mesi di vita lenta per ragazzi.
2: Meraviglia.
0: Si può dire scialla.
2: Scialla proprio.
1: Il chill.
0: Il chill. Ci piace il chill.
5: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
6: La più bella musica di sempre.
5: Interagisce con te.
6: La più bella di sempre.
5: E adesso ti sblocca un ricordo.
0: E adesso possiamo dire mancano 6 minuti all'1 e
2: no!
0: L'ultimo.
2: No!
0: L'ultima canzone sta per arrivare, però come ci piace fare, vi lasciamo con un bel ricordo, riaccendiamo la macchina del tempo, sblocchiamo qualche situazione, chissà dove eravamo in vacanza quando alla radio suonava questa canzone degli U2.
2: Vedi che stavo dando l'indizio?
1: Ah beh,
2: facendo
1: sì,
2: il 2 così. Questo.
0: E poi abbiamo parlato del 2-2-2.
2: Allora dillo che hai fatto tutto quanto apposta.
0: E come diceva tanto tempo fa la nostra collega Jennifer Pressman.
1: Che diceva?
0: Come on in 2-2-2.
1: Come on in 2-2-2.
0: Eccoli qui, U2, I will follow.

0: L'unico che può rispondere a questa domanda sono io.
1: Cioè? Quale?
0: Dove,
1: quale?
0: Dove eravate in vacanza nell'anno in cui è uscita questa canzone?
1: E ci devi dire l'anno, però.
0: Il 1980. Quindi.
2: Dicelo tu allora. Noi non eravamo manco nei pensieri dei nostri genitori. Tu?
0: Allora, nel 1980... parlavo già alla radio, pensa te, per cui ho passato l'estate sì vicino a casa in una piccolissima radio a fare il programma.
1: Che bello! Sì, tra un po'
0: dediche richieste.
1: I 100 anni di radio.
0: Sì.
1: Addirittura, dai.
0: Magari.
1: Ah, vabbè, esperienza.
0: Va bene, grazie a Ricky Aristarco e a Pio Ingenio per la parte tecnica.
1: Grazie amici. Grazie.
0: Noi torniamo domani mattina perché domani è mercoledì, come sempre tra le 11 e le 13 sulla vostra RTL 102.5. Sta tornando. Sono molto contento.
2: Anche noi.
0: Ed ecco qui un saluto e un bacio a Jessica e Paola.
1: Grazie Angelo Beguini.
2: Ma che
0: scusate, mi sono distratto, mi sto accorgendo che mi sta tornando la parlantina. A domani, ciao.
1: Ciao.
3: Rimini Wellness 2026. RTL 102.5 ti invita all'evento internazionale di Italian Exhibition Group dedicato alle ultime novità fitness, benessere e sport, che si terrà alla Fiera di Rimini e sulla Riviera dal 28 al 31 maggio. Vai su RTL 102.5 Play in Special and Contest e scopri come partecipare. Con RTL 102.5 puoi esserci.
1: E anche a Filattiera, in provincia di Massa Carrara, sono quasi le 13.
3: RTL 102.5, giornale orario.
4: Buona giornata da Ivana Faccioli, subito alle Maldive, dove sono stati recuperati i corpi di due degli italiani ancora dispersi dopo un'immersione. Gli ultimi due del gruppo di cinque saranno invece portati in superficie domani. A Roma intanto si indaga per omicidio colposo. Le ultime notizie con Ludovica Marafini.
5: I PM di Piazzale Clodio disporranno le autopsie sui corpi non appena rientreranno in Italia. Gli inquirenti ascolteranno anche gli altri italiani che erano a bordo della Duke of York. La barca Safari, il governo maldiviano ha già sospeso la licenza e al momento si sta verificando se tutti i permessi fossero validi. Stamattina intanto sono state recuperate le prime delle quattro salme che ancora mancavano all'appello. Dopo il ritrovamento della quinta, quella di Gianluca Benedetti, il team finlandese ha riportato alla luce i corpi del biologo Federico Gualtieri, 31 anni, della professoressa Monica Montefalcone, di 52. Non ho le forze per dire nulla, voglio ricordarle sorridenti, ha detto Carlo Sommacal, marito della docente e padre di Giorgia, 23 anni, morta anche lei nell'immersione. Il recupero degli altri due corpi è previsto per domani. Operazioni complesse tra buio e spazi angusti a 60 metri di profondità. A te.
4: Grazie Ludovica. Voltiamo pagina, in furia la polemica politica sulla vicenda di Modena e sulla personalità di Salim El Kudri, che ha investito deliberatamente i pedoni. Alberto Ciapparoni.
6: Nell'udienza di convalida il ragazzo non ha risposto al giudice per le indagini preliminari e la decisione sulla conferma della attesa in giornata.

0: mentre si è appreso che la procura non chiederà l'aggravante di terrorismo e neanche la premeditazione. La difesa chiederà invece la perizia psichiatrica. Intanto i feriti migliorano, ma 4 sono ancora in condizioni gravi. Nel frattempo, come dicevi, lo scontro politico non si placa. Stamani, ospite a No Stop News, il vice premier e leader della Lega Salvini ha rilanciato così una proposta di legge leghista.
1: In Parlamento, in prima commissione alla Camera, una proposta di legge della Lega per permettere la revoca delle cittadinanze in casi di gravi reati commessi, quindi non è che l'abbiamo messa lì per Modena, è un ragionamento che deriva dal fatto che l'Italia è uno dei paesi europei che concede più cittadinanze in assoluto, ce la giochiamo con la Spagna.
0: Tutto quando nella stessa Lega c'è uno strappo che fa rumore, la deputata e responsabile del Dipartimento Pari Opportunità, Laura Ravetto, lascia il carroccio e aderisce a Futuro Nazionale di Vannacci. A te.
2: Grazie Alberto. In borsa ora Fuzimib più 0,12%. Siamo al ciclismo. Oggi la decima tappa del Giro d'Italia da Viareggio a Massa. Allora sentiamo uno dei nostri inviati, Paolo Pacchioni.
3: Buon pomeriggio da Viareggio, siamo al villaggio di partenza sul lungomare, qui sta per iniziare l'unica tappa cronometro di questo giro, 42 chilometri con traguardo a Massa dopo aver attraversato anche Lido di Camaiore, Marina di Pietrasanta e Forte dei Marmi. Filippo Ganna per la vittoria di tappa, Jonas Vingegaard per l'assalto alla maglia rosa, questi due corridori più attesi oggi. L'Italia dunque punta su Ganna, che è un grande specialista delle prove contro il tempo. Il danese invece potrebbe recuperare i 2 minuti e 24 secondi che lo separano ancora dal leader della classifica, il portoghese Eulalio, che sarà l'ultimo a prendere il via alle 16.31. Tra poco meno di un quarto d'ora invece la partenza del primo concorrente, l'olandese Van der Broek. E dal Giro d'Italia per il momento è tutto, linea allo studio.
2: È il momento delle notizie in inglese con la nostra Jennifer Pressman, sentiamo.
4: Good afternoon, here's the latest world news in English. Two of the four bodies of the Italian divers who died in the Maldives have been recovered. The mission to recover the remaining two will begin tomorrow. U.S. President Donald Trump said he has called off a planned attack on Iran at the request of his Gulf allies. Trump said he had been told that an acceptable deal would be presented to the U.S., including no nuclear weapons for Iran. Meanwhile, in Paris, G7 finance ministers are in their second day of talks, looking at ways to contain global energy prices that have skyrocketed as a result of the war in Iran. In the U.S., two teenage attackers fatally shot three men at a mosque in San Diego in a suspected hate crime before taking their own lives. That's all for today, News in English. We'll be back again tomorrow at 1.
5: Previsioni del tempo.
6: Buona giornata da Nikos Chiodetto. La tendenza per le prossime ore con dei temporali pomeridiani in formazione al centro-sud, principalmente lungo l'Appennino, ma non escluso qualche piovasco anche sul basso Tirreno e le due isole maggiori. Al nord tempo nel complesso buono. Domani fase un po' più stabile, le temperature che inizieranno ad aumentare. Ci attende un weekend estivo sull'Italia. Tutti i dettagli scaricando l'app di Trevi Meteo.
5: Via Radio.
7: Ben ritrovati da Autostrade per l'Italia, da Deglia La Sala. In particolare segnaliamo sulla 1 direttissima 2 km di coda tra il bivio della panoramica e Firenzuola a seguito di un intervento per riparare i danni provocati da un camion che aveva preso fuoco verso Bologna. E nella stessa direzione chiusa l'entrata a Firenzuola e consigliamo l'ingresso a Badia. E sulla 4 Milano-Brescia coda per incidente tra Pero e Sesto San Giovanni in direzione di Brescia. È tutto, fate buon viaggio, a più tardi.
2: Ora miseria e nobiltà, grazie e buon pomeriggio.
5: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
8: Siete pronti? Il 31 maggio il Foro Italico di Roma è già sold out. Ma l'abbraccio del Power Eats Estate 2026 arriverà ovunque voi siate. Stiamo per sbloccare un nuovo modo di vivere lo show per unire l'Italia intera, da nord a sud. A casa, in auto, in riva al mare, oppure in montagna, al lago, in piazza o al bar, sarete tutti in prima fila. Restate connessi. Il viaggio è appena iniziato con
9: Caffè Toraldo.
10: Sulla vita devo dare felicità.

0: mamma mia, mamma mia.
1: Miseria e nobiltà.
0: Mi piace.
2: Tum.
0: Mi ripiace.
2: Tum.
0: Sembra incredibile, siamo qua.
3: Siamo qua, sì. Pronti e tonici. Buongiorno, è martedì 19 maggio, ancora. Le 13:06 minuti. Buongiorno, oggi un primaverile, sempre sì. Fresco, sempre verde.
0: Un buongiorno, glielo do.

0: Non buongiorno, lo sapevo. Buongiorno, un po' meno.
1: È che è arrivato il caldo.
2: Ma lei è un pino, un abete, in cosa si identifica? Tra i sempreverde.
0: Un pino.
1: È un tronco,
0: un tronco di...

0: Andiamo sullo Skyfall di Adele. Cominciamo così la nostra miseria nobiltà nel nostro martedì alle 13.13 su RTL 102.5. Quello che mi ha detto Anthony Lo Ponte in regia.
1: Sì, cosa ha detto?
0: Sei 007.
1: No, no,
0: è entrato
1: Anthony.
0: Tutto di nero.
1: Lei oggi
0: con la cravattina nera.
1: Sì, sì, Daniel detto, Craig.
0: Ho girato il sequel qua, From Cologno col furgone.
1: Esatto.
2: Sì, sì, certo. Beh.
1: Col furgone.
0: Volevo dirvi, amici cari, che sì, la nostra signorina si impone, giustamente, della generazione Z, giovanissima, dice, ma vuoi vedere che anche al cinema andiamo così veloci,
1: sì,
0: che i film saranno, dato che c'è stato un esperimento, a 1.5 o 2 per?
2: Sì, è stata più una provocazione, diciamo.
1: Pensate cosa si sono inventati per attrarre l'attenzione della generazione Z.
2: Sui social guardiamo tutto a velocità molto elevata, quindi deve essere tutto abbastanza veloce, ci deve prendere subito, altrimenti cambiamo video / cambiamo cosa da fare. Quindi in questo festival del cinema fatto in Quebec hanno proiettato hanno proiettato un film che durava 100 minuti originali in 66 minuti in 1,5 come velocità.
1: Ma quando io vi dico che la generazione Z non ha pazienza, vuol tutto subito e veloce,
2: è la verità.
0: Scusi, ma ha avuto successo?
2: Aspetti, l'obiettivo del festival non era rendere il cinema più veloce, ma aprire una riflessione, perché oggi facciamo così tanta fatica a restare concentrati.
1: Brava.
2: Quanto i social hanno modificato la nostra soglia dell'attenzione, e soprattutto siamo ancora capaci di vivere un'esperienza lenta ed immersiva senza sentire il bisogno di accelerarla?
0: Beh, facciamo il punto di domanda.
1: È molto interessante, vi deve far riflettere.
2: Certo.
0: Capisce?
1: Capita.
0: Beh, anche noi,
1: se anticamente i film, i ridolini si chiamavano, andavano velocissimi.
0: Velocissimi.

0: Luciano Ligabue, il sì. meglio deve ancora venire in Misera Nobiltà su RTL 102.5.
1: Sempre così nella vita, yes. bisogna ragionare. Il meglio deve ancora venire. Ma...
0: cari, ma domenica sono stato a trovare mia mamma e mi ha raccontato che la fontana monumentale della piazza del Borgo andrebbe restaurata, solo che non ci sono i fondi.
2: Però c'è l'art bonus, che incentiva a salvare le opere d'arte. Chiunque può fare una donazione, anche piccola, dedicata all'opera che si vuole restaurare. Così tutti insieme si fa qualcosa di bello per il proprio paese e si anche un beneficio fiscale del 65%. Vai su artbonus.gov.it per capire come fare.
1: Ma mi piace questo art bonus, ragazzi.
2: Mi piace.
0: Le piace, allora andate anche
1: non
0: voi
1: vedo
0: sul sito.
1: L'ora.
0: Dunque, parlando di cose veloci, che sì, qua si possono aprire mille parentesi, punti esclamativi, graffe, quadre, quello che volete.
1: Quello che volete.
0: Io non andrei mai al cinema a vedere un film velocizzato. No, mi sembra ridicolo, no.
2: No,
0: bisogna imparare,
2: d'accordo,
0: come dicevate voi giustamente, a stare nella noia, a stare nel momento.
2: Allora, per esempio, sarebbe bello andarlo a vedere magari a un cineforum in modo tale alla fine da parlarne con gli altri della riflessione che si è fatta riguardo al fatto di vedere un film velocizzato.
1: E comunque il cinema muto secolo fa erano velocizzati e camminavano come me.
0: Sì.
1: Sembravano marionette.
3: Mamma, mi racconti una storia?
4: Certo, amore. Dove eravamo rimasti?
5: Buon Dio! Esclamò il barista scrutando Harry. Questo è... ma non sarà mica... ma Harry Potter! Quale onore!
6: Audible. Da 10 anni diamo voce alle storie che ami.
7: Convenienza? Ma vai da Conad! Da Spazio Conad trovi il sottocosto. Dal 15 al 24 maggio ci sono le grandi marche a prezzi incredibili. Scopri di più su conad.it.
8: Questo è il rumore dei tuoi capelli che cadono ogni mattina nel lavandino. Veder cadere i propri capelli è pesante da sopportare. Non aspettare di ritrovarti in questa situazione. Sanders Istituto Elvetico può aiutarti fin dai primi segnali, con un'analisi tricologica completa del capello e con un percorso personalizzato per prevenire e trattare la caduta. Prenota subito la tua analisi gratuita. Vai su sanders.it o chiama 800 28 3838.
9: Ciao, entra pure. Sono con un campione e oggi parliamo di strategia.
10: Ehi, Yannick, in bianco il pomodoro.
9: Ricordati, è la pasta che fa la differenza. De Cecco è il top player.
10: 3, 2, 1.
9: E pasta break. E ora attacca, ti fa bene.
10: Top, game, set, match.
9: Io e De Cecco siamo fatti la stessa pasta.
11: De Cecco, pasta ufficiale di Yannick Sinner.
12: Viaggio Antonacci Unplugged 2026. 4 straordinarie arene per 40 concerti. A luglio a Tindari e a Lucera. A settembre a Gardone Riviera e a Pompei. Con RTL 102.5 puoi esserci.
13: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. Con un infotainment avanzato, sistemi di assistenza alla guida e un vano di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, gamma veicoli commerciali Peugeot da 16.700 euro, IVA esclusa, in pronta consegna, qualunque sia il tuo usato. E in più, partner e expert 100% elettrici, al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
12: 60 anni di successi, 75 brani indimenticabili. Non perdere Pu60, la nostra storia. 5 CD che celebrano la musica e l'amicizia della band più amata d'Italia. Seconda uscita, il doppio CD, in edicola con TV Sorrisi e Canzoni e Chi.
14: Bollette sbagliate, rimborsi che non arrivano, una battaglia fino all'ultimo reclamo.
15: Stop! E un po' meno?
14: Acquisti andati male, contratti poco chiari, pronti allo scontro con il servizio clienti.
15: Stop! Un po' meno.
16: Per far valere i tuoi diritti da consumatore, non farti film esagerati. Scopri conciliazione, mediazione e arbitro e vai su sceglielalternativa.it.
15: Stop! Buona!
16: Campagna promossa dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
17: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin.
18: Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
19: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
18: E il signor Alessandro Volta?
20: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
18: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin.
21: Certe scoperte ti cambiano la spesa.
22: Dal 18 al 31 maggio. Latte parzialmente scremato a lunga conservazione, pascoli italiani, in valigetta da 6 litri, a 4,69 euro.

0: Anime Imagine Dragons 13:34, Miseria e Nobiltà su RTL 102.5. Siamo partiti da questo film proiettato nel Quebec. Quebec. Che magari era pure brutto.
1: In
0: che
1: Canada,
0: brutto.
1: Scusi,
2: è arrivato un vocale, non so se ce l'ha. Chiedeva cos'è il Quebec?
0: Quebec. Il film era proprio brutto. No, praticamente 1.5. Questo fa notare quanto davvero dobbiamo preoccuparci. Perché se anche al cinema, pensate in Italia a vedere, non so adesso, Il Diavolo Veste Prada 2 a 1.5, sì che non hai capito niente.
1: Ma qualsiasi cosa, anche banalmente chi ascolta le nostre dirette in radio e magari a un certo punto decide di ascoltarle velocizzate.
0: Proviamo a fare il programma così. Allora Conte, stavo dicendo che alla fine praticamente non era facile.
1: Sì, esatto, vedi, deve parlare molto di più allora a questo punto, perché se fa così
2: un po' come quando faccio la tisanina
1: esatto.
2: No, ma ragazzi, però ce l'ha proposto proprio la Virginia, l'ha trovato lei come punto di riflessione per loro, quindi è un po' un'autoanalisi,
1: autodenuncia, ma un'autodenuncia. Anche io anche ogni volta che apro i social guardo ogni video velocizzato, vado su YouTube, che è un social dove non hai video corti, non hai per forza lo short form come può essere TikTok o Instagram. YouTube, che è molto più lento, quindi come concetto mi viene da velocizzare il
0: comunque,
1: video.
0: Comunque io ho lavorato tanti anni con Palmieri e li voglio tanto bene, lui ha 10 anni meno di me, abbiamo fatto tanti anni insieme a Radio Z, mi accorgevo, e lui lo dice, che quando stava poco nella noia aveva sempre bisogno di stare allo smartphone, guardare il messaggio, quindi evidentemente è proprio figlio di questa generazione,
2: sì,
0: no?
2: Assolutamente,
0: cioè, anche noi, perché in realtà non è che è l'età che fa la cosa,
2: purtroppo lo stiamo diventando persino noi, che io poi sono il più grandicello di tutti, quindi sta prendendo un po' tutte le generazioni, ma per loro che ce l'hanno in mano da quando sono nati praticamente
0: lo smartphone,
1: per fortuna
0: come per fortuna, aveva dire no, ma io lo butto lo smartphone,
2: ma non si può più parlare di nulla qua, che preintendete tutto.
0: Dai, che c'è Irama, è tornato con il nuovo, vai.
2: Meno male.

0: voglia di ballarla, Cabana, che è un po' un tormentone, come quando noi diciamo ermano.
1: Ma mi piace!
2: A domani che...
1: Ma mi piace lui, mi piace il pezzo.
0: Sì. Sonorità estive, Cabana, il nuovo singolo di Rama che abbiamo già storpiato. Chiediamo scusa a Filippo, noi vogliamo bene, ma del resto siamo fatti così.
1: Storpia tutto,
2: è vero, è vero.
0: Dunque,
2: ci scrivono,
0: Ecco, cosa dicono?
2: Ci scrive Simona che dice, ragazzi, mi rivolgo ai più giovani, la noia non è quello spauracchio da combattere ad ogni costo. Sì. Spesso ci aiuta a meditare, riflettere, capire ed intuire. Certo. Idee geniali arrivano spesso quando ci fermiamo col mondo che gira vorticosamente intorno a noi.
0: È importante, Il conte, che è molto saggio, che si fa le sue preghiere, le sue meditazioni, insegna a se stesso e agli altri intorno a lui, non solo, quanto si debba stare nel silenzio, evitando sempre di toccare, fare qualsiasi cosa, tecnologia.
1: Quando torno a casa dopo la diretta, eccetera, è il momento più bello della giornata, perché dopo aver sopportato voi,
0: ha ragione.
2: No, sì, è lui che sopporta
1: per
2: noi.
1: Modo di dire. La musica, tutto, l'ambaradale, il nostro show. Ho bisogno di silenzio, di tranquillità. Sì.
2: Esaurisce le batterie sociali.
1: Di solitudine, esatto. No, poi le recupero un po' più tardi. Mi rimetto in carica, magari con un petit Sonai de Botte.
2: Ah, ecco.
1: Poi vado a fare
2: un sonnellino.
0: Ci sta, ricarica.
1: Però subito dopo ho bisogno di decompressione.
0: Esatto, ecco, molto importante. Poi noi non siamo medici, però è fondamentale recuperare l'energia
1: invece,
0: nel silenzio.
1: Riguardo ai film, i miei preferiti sono quelli francesi, che sono i più lenti di tutti. Io adoro il cinema francese e sono lentissimi normalmente.
0: Che attore!
1: Capisce?
3: Voglio una vacanza dove andare alla spa, ma anche in palestra, dove godermi il silenzio, ma anche cantare a squarciagola, dove posso cucinare per il mio bimbo, ma anche non farlo affatto, dove mi accolgono con un drink e sempre con il sorriso, dove posso avere tutto senza chiedere. Una vacanza così non esiste.
4: E invece sì, e non le manca niente. Scopri le nuove formule tutto incluso e prenota la tua estate su bluserena.it.
5: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
6: È una mensa che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
7: Il solstizio d'estate cambia ritmo. 21 giugno, Sun Park Adriatic Festival, San Benedetto del Tronto. In scena, Fred De Palma, Samurai Jay, Jimmy Sachs, Alma, Eva, Bells, Amelie. Preparatevi alla storia. È l'unica data italiana dell'icona mondiale Ricky Martin. E non finisce qui. L'after show ufficiale è firmato Gabri Ponte. Con un DJ set speciale. Una sola notte, infinite emozioni. Prevendite disponibili ora sui circuiti ufficiali.
8: Signor direttore, non è ancora rientrato? È in vacanza, in Umbria.
9: Ah, sarà... più di un anno.
10: Vivere la ballerina è vivere davvero. Umbria, cuore verde d'Italia.
11: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
12: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
13: Divani comodissimi, camere e soggiorni da sogno. Jerry, ma guarda che cucina!
14: È Evolutia, la nuova cucina arredissima.
13: Sì, vabbè, ma chissà cosa costa.
14: Con la My Arredissima Card parte da 5.900 euro.
13: Veramente?
14: Arredissima, dove la vita è issima.
15: Arredissima!
16: Vi siete mai chiesti cosa fa davvero la differenza? La differenza fra sentire e ascoltare, tra capire e comprendere. Sono Massimo Doris. Questa differenza un cliente Mediolanum la conosce bene, perché ascoltare e comprendere la vita che volete vivere è il nostro modo di aiutarvi a costruire il futuro. Ecco perché Mediolanum fa tutta la differenza.
17: Pubblicità, materiale informativo e contrattuale disponibile su bancamediolanum.it.
18: Banca Mediolanum, costruite intorno a te.
19: E se domani, a grande richiesta, lo show di Giorgio Panariello torna quest'estate dal 15 luglio con nuove imperdibili date. Con RTL 102.5 puoi esserci.

0: ancora qua, siamo ancora qua, lo dice sì anche noi. Con te Galè, la signorina Simpone, Virginia Giang e Whatsappone. Comunque, su RTL 102.5.
1: Ragazzi, scusate, ma dica, questo fuori onda dove siamo sempre con Nancy, che scoprono tutto. Mi hanno appena detto buon appetito, Conte. Conte. Perché hanno sentito
2: che stava
1: ingoiando un granocchio di prosciuttino.
0: Conte, ma lei mangia sempre.
2: Insaccato.
0: Però, cioè, quando va via, mangia sempre.
1: Io fino a quest'ora non ho mangiato quasi niente. La colazione faccio un tè e un biscottino.
0: Ah.
1: E basta.
0: Ah, sarà qualcosa che è in bocca.
1: E ho preso due fettine di prosciutto.
2: Non dica così, per
0: qualcosa
2: favore,
0: che è in bocca che si muove.
2: Si fraintende tutto.
1: Sta parlando della mascherina.
0: Beh, mascherine che non siete altro. Non sarà mica perché abbiamo troppa scelta,
1: certo,
0: che siamo così poco attenti a quello che vediamo?
2: Sì.
0: È come quei ristoranti in cui il menù dura 20 pagine,
1: sì,
0: che a un certo punto ci passa la fame.
1: Ma io non lo guardo neanche, sapete.
0: Ma immagino.
1: Anzi, dico sempre, mi consigli lei? Dico allo chef, anzi, al cameriere. Al cameriere, sì. Beh, anche a volte passo direttamente dalla cucina
0: per vede che
2: fare
0: tutto
2: cosa,
1: informarmi meglio. Vado direttamente alla fonte.
2: Va lì a scroccare gli antipasti.
1: A me
2: scusi,
1: piacciono
2: no, posso assaggiare, voglio vedere se è veramente buono.
1: Senta, sciocchina, quanti ristoranti ci sono che hanno anche la cucina aperta, scenografica, open, che gli fa anche piacere.
0: Beh,
1: agli
0: certo.
1: Chef,
2: ah,
1: se
2: quindi
1: li vai a salutare.
2: No, beh, lei attizza lo chef
0: ma tra
2: del
0: l'altro
2: locale in cui va, dica la verità.
1: No, beh, mi dipinge col pennello sbagliato, come al solito.
0: Il vostro nuovo appartamento suo e di Angelo Vicari sarà open space, del resto si può mangiare sempre
1: con la cucina vista.

0: Te amo, Rihanna.
1: Beh,
0: fondo la prima ora di Miseria Nobiltà in questo martedì su RTL 102.5. Scusate, andiamo a trovare un attimo Angelone.
2: Sì, sì,
0: apriamo lì la porta.
2: Boccalone
3: piccolo.
4: Scusate, ma non è proprio così. Non siamo fatti tutti uguali. C'è ad esempio gente che proprio la noia non la sopporta. Io non riesco ad annoiarmi. Sono una anziana, ma sono come i giovani, appunto, che vorrei che tutto andasse più veloce. Mi sembra sempre di perdere tempo, sono sempre alla rincorsa. Dormo anche poco, dormo 4 ore per notte.
2: No, sono un po' poche.
4: Normale, ma mi piacciono le cose veloci. No?
0: Signora cara, ma lei ci stupisce.
3: Ma veramente?
0: Vabbè, complimenti. Certo, 4 ore a notte sono poco.
2: Non va bene,
3: lì
2: non deve fa far, bene quello.
3: Prenda qualcosa per dormire un pochino
2: un po' di
3: più.
2: Melatonina.
3: Un po' di melatonina la prendo persino
2: la
3: io.
2: Sera.
3: Prendo persino io, così almeno 6 ore, anche 7 le dormo, capito?
0: Io sapevo che solo quelli che meditano tutto il giorno dormono 3-4 ore perché sono pieni di energia.
3: Esatto.
0: Mamma mia.
3: Anche a Triora, in provincia di Imperia, sono le 14.
5: RTL 102.5, giornale orario.
6: Buon pomeriggio da Raffaella Coppola. Subito la tragedia alle Maldive. Recuperati i corpi di 2 dei 4 italiani morti durante l'immersione in una grotta. Sono di Federico Gualtieri e di Monica Montefalcone. Per la complessità delle operazioni, gli altri 2 cadaveri saranno riportati in superficie domani. La Procura di Roma indaga per omicidio colposo. Ora la cronaca giudiziaria, attenzione in aula al processo sull'omicidio di Martina Carbonaro, la 14enne uccisa un anno fa dall'ex. Sentiamo Mario Vai.
7: Inizia tra urla e minacce la prima udienza del processo per il femminicidio di Martina Carbonaro, la 14enne uccisa da Fragola dall'ex compagno Angelo Tucci, 19 anni, imputato per omicidio volontario pluriaggravato. La tensione è esplosa prima ancora dell'udienza, quando nei corridoi del tribunale si sono incrociati i familiari della vittima e quelli dell'imputato, apparso in lacrime. Secondo l'avvocato della famiglia Carbonaro, il padre del 19enne avrebbe minacciato i parenti della ragazza, mimando il taglio della gola. Le forze dell'ordine sono intervenute sgomberando l'area riservata ai familiari dell'imputato. Fine pena mai, ha gridato la madre di Martina rivolgendosi al 19enne. Il presidente della corte d'assise ha disposto che dalle prossime udienze l'imputato parteciperà in videoconferenza. La prossima udienza è fissata per il 26 giugno. L'omicidio risale al 25 maggio dello scorso anno. Martina venne uccisa con una pietra in un casolare abbandonato e il corpo fu nascosto. Dopo il delitto il giovane partecipò alle ricerche della 14enne fino alla confessione.
6: La Procura di Roma ha chiesto l'ergastolo per Mark Anthony Sampson, reo confesso dell'omicidio della sua ex fidanzata Ilaria Sula, uccisa il 25 marzo dello scorso anno. Restiamo sulla cronaca, mi dispiace davvero che sia finita così, è giusto che io sia in carcere, lo ha detto Salim El Kudri, 31 anni, al suo legale Fausto Giannelli, dopo che questa mattina gli ha raccontato nuovamente la carambola che alla guida della sua auto ha compiuto sabato scorso nel centro di Modena, falciando 7 passanti e accoltellando l'uomo che cercava di fermarlo. La decisione del GIP sulla convalida è attesa in giornata, ma sentiamo quanto ha detto ai nostri microfoni in No Stop News l'avvocato Giannelli.
8: Lui si conosce alcuni momenti, se gli si viene prospettata la vicenda, raccontata, descritta, lui perfettamente a quel punto gli ritorna alla mente, ma gli ritorna alla mente come un film che gli scorre davanti e che qualcuno gli sta in quel momento raccontando. Non sono neanche riuscito, credo, a fargli capire la gravità e l'enormità di quello che ha fatto, perché lui si faceva raccontare tutti i particolari, sembrava interessato, come se qualcuno glieli rispiegasse per la prima volta.
6: Dall'estero, le forze armate di Pechino hanno addestrato segretamente circa 200 militari russi in Cina alla fine dello scorso anno e alcuni di loro sono poi stati schierati nel conflitto in Ucraina. Lo scrive la Reuters citando le intelligence europee. Proprio oggi Putin è volato in visita a Pechino da Xi Jinping. È davvero tutto, ora il traffico.
5: Via radio.
1: Da Autostrade per l'Italia, buon pomeriggio da Angelo De Martino. Al momento questa è la notizia più importante sulla 1 direttissima tra il bivio per la 1 panoramica e Firenzuola in direzione Bologna, 5 km di coda per lavori di ripristino. Chiusa anche l'entrata di Firenzuola verso Bologna. Sempre verso Bologna sulla 1 Milano-Napoli, code a tratti per traffico intenso tra Scandicci e il bivio per la 1 direttissima. Da Autostrade per l'Italia, buon viaggio.
5: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people. Siete pronti? Il 31 maggio il Foro Italico di Roma è già sold out. Ma l'abbraccio del Power It's Estate 2026 arriverà ovunque voi siate. Stiamo per sbloccare un nuovo modo di vivere lo show per unire l'Italia intera, da nord a sud. A casa, in auto, in riva al mare, oppure in montagna, al lago, in piazza o al bar, sarete tutti in prima fila. Restate connessi. Il viaggio è appena iniziato. Con
9: Yeezy è Total Look. Tutto ciò che fa per noi. Scegli con me. Scegli Yeezy.
10: Contenuto, non vedo l'ora.
3: Fatto bene a mano con questa manina d'argellino fiorentino piccolo.
0: Com'era veloce oggi.
6: Due per,
0: anche due e mezzo
6: due,
0: devo
6: due
0: dire.
6: Due e mezzo per.
0: È un messaggio agli sviluppatori di WhatsApp, esatto. Che mettano il due e mezzo. Facciamo il 10, così non si capisce niente. 14:05 invece noi siamo nel presente, calmi, sereni, distesi, come
6: a
0: giusto.
6: Rallentatore.
0: No, così no. Normali RTL 102.5. Di serenobiltà. Un po' di
6: in
0: tranquillità,
6: meditazione.
0: Ecco, bellissimo, caro Conte Galè, signorina Simponi, Virginia Chang e Whatsappone. Stiamo parlando proprio di questo perché è stato proiettato nel Quebec al cinema un film a 1.5
6: di velocità, 66 minuti di film.
3: Capito?
0: Potremmo aprire la maxi parentesi dei vocali come li ascoltiamo. 1, 1 e mezzo, 2 per.
3: No, io non
6: 1 e mezzo, perfetto.

0: What About Us? Che ne sarà di noi?
1: Quello è bene chiederselo. Che ne sarà di noi? Perché
2: la grande domanda della vita.
0: Pink, Misera Nobiltà, nel nostro martedì su RTL 102.5, 14 e 13. Dunque, però, quando ascolti un vocale e sei abituato ad ascoltarlo a 1.5, mettiamo, né uno né due. Tornando a uno, ti accorgi che non è più la stessa persona di prima. Cioè, no, è come se avesse un altro carattere.
2: No, no, ti accorgi che le persone parlano proprio lentamente.
0: Uno lento, invece, è normale.
1: Quell'uno è normale, appunto, l'ha appena detto. È anormale velocizzarlo.
0: Esatto.
2: Beh, posso dire, io ho un mio amico che parla talmente lento che io sono obbligata ad ascoltare i suoi vocali in due per.
1: Ecco.
2: Perché già sono lunghi. E in più lui, quando parla, va a questa velocità. Ecco, a me mi viene l'irritazione.
0: Ma lei le viene anche per meno, perché basta che non ci sia una brioche gelato in gelateria.
1: Ma esatto, ci stava raccontando questo fuori onda, che se lei va in una gelateria e c'è scritto brioche al gelato, glielo chiedi uno, due, tre volte, non c'è mai sta brioche al gelato, cambia l'insegna.
2: Se no, io mi illudo tutte le volte, arrivo lì con l'idea di assaporarmi una buona brioche gelata.
1: Non è che si illude, gli fa il sangue al cervello. Sì,
0: ma voi pensate fosse una cosa fake? No, è tutto vero, cioè è proprio successo. Quindi, amiche gelaterie, occhio, ma perché la Chang, se vi capita in negozio,
1: io
0: siate assortite.
1: Almeno su questo la capisco, perché sono uguali. Ci sono le piccole cose che a noi ci fanno impazzire.
2: Fanno smattare
1: poi
2: proprio.
1: I problemi grossi riusciamo a affrontarli bene, con serietà. Sono le piccole.
2: Ma io mi immagino
1: cose
2: anche
1: che ci fanno impazzire.
2: Prova a togliere al conte la sua routine. Cioè,
0: no,
2: capito?
0: No, per carità, altro che body pack.
1: Mi taccio.
2: Ecco, bravo.
0: Si arma
2: meglio
0: di taccia. Dai, che c'è. La nuova versione di Perdono ci piace. XXX Dono, Ferro e Lazza.

0: Sister Sisters, Holiday Horses, solo i cavalli che piacciono tanto alla nostra signorina Simpone.
1: Capito?
0: Gli stalloni.
2: Beh, è cresciuta con sugli stalloni.
3: Gli stalloni sono più per il conte.
2: Ah, no, sì, ma peccato che preferisca gli stalloni agli uomini.
0: Ai Silvestri.
2: Lei è cresciuta con cavalli. Non si sposta da quelli.
0: Conte.
2: Sì, devo leggere questo messaggio di Simona che è molto carino. Perché
3: a proposito di cavalli.
2: Tutto veloce, no? Voi generazione Z. Miei cari, perdonatemi per la facezia, dice. Spero che i giovani
3: misera
2: non...
3: Misera Simona.
2: No, lasci stare, mi faccia leggere.
0: Prego, prego.
2: Spero che i giovani non velocizzino pure il sesso. Quello sì che sarebbe un bel problema. Ha ragione, ma non lo fanno proprio, Simona.
0: La Gen Z.
2: Ho appena anticipato che preferisce andare a cavallo.
0: Si appaga con la tecnologia.
2: Sui suoi
3: addirittura, non lo so.
0: Prego, prego, legga, legga.
3: Vabbè, parliamo invece di Biagio Antonacci, che torna live con Unplugged 2026, 40 imperdibili date in 4 straordinarie arene, dal 3 luglio 10 concerti a Tindari, 21 luglio a Lucera e dal 4 settembre a Gardone Riviera e dal 22 settembre a Pompei. Un viaggio musicale unico tra grandi successi e atmosfere intime. Acquistate ora il vostro biglietto per i concerti di Biagio Antonacci su ticketone.it.
4: ticketone. RTL 102.5 è la più ascoltata in radio, la vedi in televisione, canale 36, e con RTL 102.5 Play in streaming e on demand puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
5: Ciccio, ma lo sai che a 4 italiani su 10 sopra i 30 anni manca almeno un dente?
6: Veramente? Chissà tra quelli che ci stanno ascoltando. Ragazzi, io faccio controlli regolari da Dental Pro.
7: Se anche a te manca un dente, non rimandare. Prenditi cura del tuo sorriso con un check-up. Dental Pro. Scegli di stare bene. Fonte indagine Keystone.
8: Quante cose al mondo vuoi fare? Costruire? Inventare?
9: Tassoni. Dal 1793, il lusso di osare. E da oggi, scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
10: Indeed presenta assunzioni che non puoi sbagliare, come il responsabile del personale.
11: Perché il mio stipendio in corone islandesi?
10: Mi hai detto che ami l'Islanda.
11: Ma vivo in Italia.
10: La persona giusta al primo colpo. Sponsorizza il tuo annuncio su indeed.com/selezionare.

0: Il Novellino è Campiello, da oltre 50 anni.
1: Sappiamo tutto di cultura culinaria, pop, cinofila, cinefila, musicale, biologica, nipponica, aziendale, letteraria, digitale.
2: Ma la cultura assicurativa? Non assicuriamo quasi nulla, se non la nostra auto. Eppure c'è molto di più. Vittoria Assicurazioni presenta Seed the Need, semi di cultura assicurativa. Un progetto che parla di tutto ciò che va oltre l'RC Auto. Segui Vittoria Assicurazioni sulle sue pagine social e per saperne di più affidati ai suoi agenti. Imparerai a conoscere ciò di cui hai bisogno.
3: Cura sei tu, che basta chiamarti e corri ad aiutare. Che hai ascoltato una storia dolorosa cercando di cambiarne il finale. Cura sei tu, che non ti curi del colore della pelle o di chi vincerà questa guerra. Tu che resti fino alla fine. Per te ogni essere speciale. Sei tu la cura che può salvare una vita. Firma per il 5 per 1000 a Medici Senza Frontiere. Vai su msf.it/5 per 1000.
4: Da Prenatale trovi la Mid-Season Sale. Sconti fino al 50% su tutto l'abbigliamento primavera-estate. Il momento giusto per vestire la bella stagione da cima a fondo. Capi leggeri, tessuti freschi, colori pieni di energia. Tutto quello che serve per vivere ogni giornata insieme con più leggerezza. Hai tempo fino al 25 maggio per approfittarne. Mid-Season Sale Prenatale. Rinnova il guardaroba, rinfresca le giornate. Ti aspettiamo in negozio e online.
5: Ciao, entra pure. Sono con un campione e oggi parliamo di strategia.
6: Ehi, hey Yannick, in bianco il pomodoro.
5: Ricordati, è la pasta che fa la differenza. De Cecco è il top player.
7: De Cecco, pasta ufficiale di Yannick Sinner.
8: Quando il pomodoro dice di sì alla freschezza della mozzarella, nasce il sapore unico dell'insalatona caprese Dimmi di Sì. Un piatto pratico, semplice e gustoso. Dimmi di sì. Dimmi di sì, il gusto di stupirti con un sì.
9: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
10: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.

0: Bruno Mars, Versace on the floor. Su RTL 102.5 è il momento del nostro collegamento. Ce l'abbiamo in collegamento, vero? Il collegamento quotidiano con il Giro d'Italia. Salutiamo sì. Valentina Giannicelli. Ciao,
1: vale,
0: Valentina, buongiorno.
1: Ciao,
0: vale.
1: Buon pomeriggio.
0: Eccoci.
1: Amici,
0: ciao,
1: cara.
0: Ma che bel posto.
1: Come state?
2: Bene.
1: Vi ha portato in un bel posto, caro il mio conte. Vi porto oggi a Marina di Massa.
2: Ecco, noi bene, ma lei meglio, visto lo sfondo.
1: Di corsa va bene, dai, ecco. Di corsa va bene. D'altronde, seguendo il Giro d'Italia, non potremmo che essere di corsa, sarebbe strano,
2: certo.
1: Qualcosa di diverso, ovviamente,
2: esatto.
1: Banalmente.
2: Ma state risalendo, allora, l'Italia,
0: sì.
2: No? Mi sembra.
1: Adesso, bravo, bravissimo, siamo partiti dalla Calabria, abbiamo risalito tutto lo stivale, abbiamo fatto anche la costa adriatica, poi siamo tornati sul Tirreno, adesso
0: certo.
1: Siamo nuovamente sul Tirreno, perché siamo sulla costa toscana, Marina
0: sì.
1: Di Massa, per
0: certo.
1: L'appunto. La corsa si sviluppa da Viareggio fino a qui, che è proprio il traguardo di questa cronometro, che è la 10ª tappa del Giro d'Italia, e siamo venuti in perlustrazione per potervi raccontare qualcosa di questo, di questa località molto graziosa,
0: cioè,
1: devo dire
0: sì.
1: Piccolina, a ridosso della Versilia, quindi insomma elegante, con i palazzetti Liberty che il conte poi conoscerà
2: sull'Italia.
0: Benissimo,
1: lo immaginavo.
2: Ci sono anche lì e anche sul lungomare di Viareggio è tutto
0: ci
2: Liberty.
0: Sono
3: proprio
0: figlio.
3: Tutti i palazzi del conte.
0: Tutti
3: sono
0: suoi.
1: Tutti suoi, beato
2: sì,
1: lui.
2: Magari.
1: Conte, se
2: ma
1: ci vuoi invitare qualche volta,
0: sì.
1: Noi qualche volta
0: non dà le chiavi a nessuno.
2: Andiamo avanti, va, non diciamo sciocchezze, su.
1: Volevo invece raccontarvi che per chi ci segue in radiovisione forse riesce a vedere in lontananza dietro di me questo pontile, che
2: sì.
1: È un po' il simbolo di Marina di Massa, perché da
2: è
1: questo
2: vero.
1: Pontile dovete sapere che partivano i blocchi del famoso marmo.
2: Brava,
1: marmo di Carrara,
2: certo.
1: Venezia,
2: cioè, lì che voleva arrivare.
1: Non vuoi non dire questa cosa così bella, così.
2: Vale, c'è Massa e c'è Carrara vicino, dove si fanno i marmi più belli del mondo a Carrara.
1: Esattamente così, esattamente. Si dice addirittura Michelangelo andava
2: certo.
1: A scegliersi il suo pezzo di marmo,
2: certo.
1: Quello proprio che gli piaceva di più per fare le cose più belle del mondo. E da questo pontile alle mie spalle, per l'appunto, venivano trainati questi carrelli con dei buoi, con questi enormi massi di blocchi di marmo che
2: certo.
1: Poi venivano caricati sulle navi e da questo pontile partivano e arrivavano in tutto
2: bellissimo.
1: Il mondo, naturalmente,
2: certo.
1: Perché erano richiesti e sono tuttora richiesti ovunque, quindi insomma è un po' il simbolo. Peraltro
2: sì.
1: Una curiosità: nel settembre del 2025 la rotonda alla fine di questo pontile fu abbattuta da un cargo che era all'ancora proprio fuori dalla Marina di Massa, ha mollato l'ancora e è andata a scontrarsi contro questa rotonda che era alla fine di questo pontile, e quindi in questo momento tra l'altro è anche chiuso perché chiaramente è un po' pericoloso andare
2: certo.
1: Sopra, però è ancora molto simbolico, stanno finendo di sistemarlo.
0: Senti, Vale, come sta Pacchioni? Paolo?
1: Pacchioni sta benissimo, anche perché ha la pancia piena, quindi è tranquillo, l'abbiamo messo tranquillo, perché sapete che lui, gli potete togliere tutti, lo potete far correre, lo potete prendere.
0: Ma lo so, arrivano dei
1: sì.
0: Messaggi,
1: mi raccomando,
0: chiedono cosa ha mangiato Pacchioni.
2: Diciamo che non ha lo stesso physique di un roll del Davide,
0: Michelangelo,
2: che fu fatto proprio con un blocco di marmo di Carrara, cara Valentina.
1: È proprio così, però forse più sereno di Michelangelo.
2: Di Michelangelo, sì, che era tormentatissimo.
1: Che era molto tormentato, esatto.
0: Va
1: non
0: bene.
1: Di più.
0: Salutacelo
2: esatto.
0: Naturalmente. Grazie per questi collegamenti. Grazie Valentina Giannicelli. Naturalmente
1: Vale.
0: Paolo Pacchione e tutto lo staff del Giro d'Italia.
2: Certo.
0: Anche i nostri Simone Palmieri, Davide Guerra e Jack Moore.
2: Ciao cari
0: Ciao.
2: Lavoratori.
0: New It, bambole di pezzi.

0: Papole di pezza, New Hit, si chiama Porno. Conte, ha capito bene come si chiama?
1: Sì, sì, l'ha capito benissimo.
0: Porno, bravo.
2: E loro bambole di pezza.
0: Bravo.
2: Ma io ero preso in questo momento che stavo guardando Sharon Stone a Cannes ieri.
3: È bellissima.
2: Ragazzi, 68 anni, perché la sua età la posso dichiarare, la mia no.
1: Giusto.
2: 68 anni, è naturalissimo, uno splendore.
0: Non ha rifatto nulla, perlomeno sul viso.
2: Un abito pazzesco.
1: Non lo so.
2: No, si è fatto
0: molto naturale, molto naturale.
1: Da qualcuno bravo.
2: Micro cose, micro proprio.
0: È passata anche Demi Moore, mi pare.
2: Demi Moore è stata la regina di questo festival di Cannes. Invece Sharon è arrivata solo ieri, ma ha incantato tutti. Guardate,
0: però,
2: la sto facendo vedere.
0: Lei... Vabbè. Lei lo fa l'accavallamento ad Angelone Vicari in una private room,
2: non gliel'ho
0: quello
2: ancora
0: di Basic
2: fatto. No, perché se lo facciamo noi rischiamo di farci male.
1: Ma il problema è che.
0: Ma lei no, più semmai più Angelone, credo, no?
2: Anch'io!
0: Vogliamo provare adesso durante la pubblicità? No?
2: Dai! L'ha capito anche la bambina.
0: Mettiamo a letto la Virgi?
1: Oh mamma mia, voglio andare via, voglio andare a casa. Quanto manca? 20 minuti, va bene.
2: Che succede?
4: RTL 102.5 è la radio ufficiale del BNL Italy Major Premier Padel. Fino al 7 giugno al Foro Italico di Roma ti aspettano le sfide dei migliori giocatori del circuito mondiale in uno degli appuntamenti più attesi della stagione. Acquista il tuo biglietto su bnlitalymajorpremierpadel.com. RTL 102.5. Very normal people.

0: Il novellino è Campiello, da oltre 50 anni.
1: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
2: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
1: E il signor Alessandro Volta?
3: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
1: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 18 al 31 maggio, tonno all'olio di oliva pinna gialla, 12x80 grammi ondina, a 7,99 euro.
4: La spesa intelligente!
5: Destinazione Croazia, siamo saliti a bordo della nave Snav. Bella ancora da quassù, ci aggiorniamo. Cabina vista relax, nave partita, vacanza iniziata. Quest'anno da Ancona Spalato sali a bordo Snav e viaggia in cabine super comfy e servizi al top. Viaggi in auto? Con biglietto andata e ritorno, il ritorno è gratis. E ogni due adulti paganti, un bambino viaggia gratis. Offerte non cumulabili e soggette a restrizioni, tasse e diritti esclusi.
6: Ma siete già arrivati?
5: No, ma con Snav siamo già in vacanza. Prenota su snav.it o in agenzia viaggi. Croazia, piena di vita.
7: Hai dei vecchi gioielli nel cassetto? Ti serve liquidità per spese impreviste o per concederti un viaggio da sogno? Per te c'è Oro Cash, il leader dei compro-oro, supervaluta il vecchio oro alle massime quotazioni e te lo paga subito in contanti. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
8: Tutti per Oro Cash.
9: Che ne dici dei miei occhiali nuovi? Sono andato da Gran Vision e con Gran Vision Plus ne ho presi ben due.
10: Scegli anche tu Gran Vision Plus. Due occhiali da vista in due anni da 10 euro al mese. Prenota un appuntamento su granvision.it. Termini e condizioni sul sito. Gran Vision. Vederci bene insieme.
11: La musica romantica.
12: Porta l'energia di RTL 102.5 e Radio Z nella tua città. Con il tour live di Amélie e DJ Alma, lo spettacolo arriva da te per una serata unica di musica dance e tanto divertimento. RTL 102.5 e Radio Z, in ogni piazza d'Italia, con Amélie e DJ Alma, live. Per info e booking scrivi subito a live@baraondaedizioni.it.
13: Star Wars, The Mandalorian and Grogu.
14: Qui non si tratta di vendetta, si tratta di evitare un'altra guerra.
13: Con Pedro Pascal e Sigourney Weaver.
15: Il vecchio protegge il giovane e poi il giovane protegge il vecchio.
13: Star Wars, The Mandalorian and Grogu.
15: Questa è la via.
13: Dal 20 maggio al cinema.

0: Anche Takagi Ketra, Lorenzo Fragola e Arisa, l'esercito del selfie, misera nobiltà su RTL 102.5. Noi avevamo lasciato Angelone via la porta con
1: dei
0: qualche vocaloni. È vero? Apriamo, Angelone, apriamo.
2: Vediamo. The door.
3: Che amo, lo metterei addirittura l'allentatore per sentirlo più a lungo possibile.
4: Che carino.
3: Se vi sta antipatico, 2, 3, 4 per, se potesse, anche 10 per. No,
4: fai prima non ascoltarlo.
0: Che poi l'abbiamo detto. Allora, secondo me, alla fine WhatsApp l'ha fatto anche per quei vocaloni lunghi.
4: Sì.
0: Perché se uno manda 2 minuti di vocale, è normale che non può ascoltarlo a uno.
4: Dai, ti stufi ad
1: però,
4: ascoltare
1: scusate,
4: i vocali, inutile.
1: Quelli che ascoltiamo velocemente è perché ci interessano di meno.
0: Dai, dice.
1: Perché se ti manda un vocale una persona che tu ami,
0: lo ascolti lentamente,
1: te lo ascolti anche più volte.
4: No, perché se la roba ti interessa, la vuoi sapere subito e quindi la vuoi sapere velocemente.
1: Ma pensi un po' come ragiona questa.
0: Capisce.
1: Ma io vado fuori di
0: ma
1: testa.
0: Ma lei lo sa che i suoi vocali, la Virgile, ascolta 3 per.
4: Sì. 5 per.
1: Io canto come Damiano, siamo fuori di testa.
0: Ecco. Dai che ci sono i Rolling Stones.

0: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
1: La più bella musica di sempre.
0: Interagisce con te.
1: La più bella di sempre.
0: E adesso ti sblocca un ricordo.
2: Ma poi possiamo ascoltare i nostri millennium a uno e mezzo a due per. Ma
3: cioè,
2: neanche,
3: no,
2: ma neanche. Ma è veramente terribile, solo l'idea.
3: A parte che sono abbastanza veloci, voglio dire, questo dei Rolling Stone non era certo lento. No?
2: Però godiamoci questo di un vero pioniere della musica gospel, di James Brown, Get Up, I Feel Like Being a Sex Machine.

0: non si fosse capito, Get Up!
1: Get up,
0: James Brown, il nostro Millennium, capolavoro, però
1: sembrava
0: dai.
1: Sembrava a me sto pezzo quando mi prese una crisi di nervi.
0: Beh, tutti i giorni praticamente.
2: No, bene.
1: Scusate, ora non è vero. Perdo
0: va bene,
1: le staffe.
0: Va bene.
1: Una due volte l'anno
2: al giorno, ha ragione,
0: al minuto
1: l'anno
0: no. Con due n,
1: con due n,
2: allora,
1: chiudiamo
2: settimana.
0: grazie
1: che c'è già quell'altro brizzolato
0: tutti quanti,
1: lì
0: sì, grazie
2: pronto?
0: A tutti, grazie,
2: ecco.
0: A lei Conte Galè,
1: grazie a lei Desinstra,
0: signorina Simpone,
2: ciao,
0: baci, che
2: a domani,
1: ciao,
2: che... Anche a Genzano di Roma, in provincia di Roma, sono le 15 in punto.
3: RTL 102.5, giornale orario.
0: Buon pomeriggio e ben ritrovati da Andrea Salvati. Alle Maldive sono stati recuperati i corpi di due degli italiani ancora dispersi dopo l'immersione. Gli ultimi due del gruppo dei cinque saranno invece portati in superficie probabilmente domani a Roma. Intanto si indaga per omicidio colposo. Le ultime in diretta con Lodovica Marafini.
4: È così Andrea, buon pomeriggio. Il team finlandese ha recuperato i corpi del biologo Federico Gualtieri, 31 anni, e della professoressa Monica Montefalcone, di 52. Operazioni complesse nell'oscurità e gli spazi angusti della grotta sott'acqua. Se le condizioni meteo lo consentiranno, domani saranno recuperate le altre due salme. Non ho le forze per dire nulla, voglio ricordarle sorridenti, ha commentato Carlo Sommacal, marito della docente e padre di Giorgia, 23 anni, scomparsa insieme alla madre. I genitori hanno finalmente un corpo su cui piangere, ha detto invece il legale della famiglia Gualtieri, augurandosi che presto possa essere fatta chiarezza su quanto accaduto, obiettivo a cui punta anche la Procura di Roma, che disporrà l'autopsia sui corpi appena torneranno in Italia. Gli inquirenti ascolteranno anche gli altri italiani, una ventina, che erano a bordo della barca safari, la Duke of York. A te.
0: Durante l'udienza di convalida del fermo non ha risposto al GIP Salim El Kudri, il 31enne responsabile dell'attentato di sabato scorso a Modena. La procura non ha contestato l'aggravante terroristica e dell'odio razziale né la premeditazione. La procura di Roma ha invece chiesto la condanna all'ergastolo per Mark Anthony Samson, reo confesso dell'omicidio della sua ex fidanzata Ilaria Assula, uccisa il 25 marzo dello scorso anno nell'appartamento di Via Homs nel quartiere africano a Roma, con tre coltellate al collo e poi abbandonata in una valigia in fondo ad un dirupo nella zona di Capranica Prenestina. E siamo allo sport con il Giro d'Italia, la linea al nostro inviato Paolo Pacchioni.
5: Buon pomeriggio da Massa. Filippo Ganna è uno dei favoriti per la cronometro di oggi, l'Italia fa il tifo per lui che è uno specialista delle prove contro il tempo, e Ganna sta ultimando proprio adesso la sua prova e sta veramente volando, sta andando molto forte. Ai primi rilevamenti cronometrici intermedi ha ottenuto nettamente il miglior tempo, è molto più veloce dell'olandese Bax, che per ora ha il miglior tempo al traguardo, ma la corsa è ancora molto lunga. A chiudere la sfilata dei corridori sulla lungomare della Versilia sarà la maglia

0: Rose Eulalio che deve difendere un vantaggio di 2 minuti e 24 secondi sul danese Jonas Vingegaard. Intanto però, quando mancano 3 km alla conclusione della sua prova, Filippo Ganna sta letteralmente volando verso quella che potrebbe essere la vittoria di tappa, ma ripetiamo, la corsa è ancora molto molto lunga. Linea ad Andrea Salvati.
1: Grazie al nostro Paolo Pacchioni, è tutto per questa edizione. Ora le informazioni sul traffico di Autostrade per l'Italia. A dopo.
2: Via Radio.
3: Da Autostrade per l'Italia, buon pomeriggio da Angelo De Martino. Al momento questa è la notizia più importante sulla 1 direttissima tra il bivio per la 1 panoramica e Firenzuola verso Bologna, 7 km di coda per lavori di ripristino incidente. Nella stessa direzione è chiusa l'entrata di Firenzuola. Sempre verso Bologna sulla 1 Milano-Napoli, code a tratti per traffico intenso tra Scandicci e il bivio per la 1 direttissima. Buon viaggio.
2: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people. Siete pronti? Il 31 maggio il Foro Italico di Roma è già sold out. Ma l'abbraccio del Power Eats Estate 2026 arriverà ovunque voi siate. Stiamo per sbloccare un nuovo modo di vivere lo show per unire l'Italia intera, da nord a sud. A casa, in auto, in riva al mare, oppure in montagna, al lago, in piazza o al bar, sarete tutti in prima fila. Restate connessi. Il viaggio è appena iniziato. Con
4: Caffè Toraldo.
5: Un caffè.
6: Quattro minuti, buon martedì 19 di maggio 2026, ben ritrovati, questo è l'appuntamento di The Flight, oggi con me la Zac, non so, vabbè, pazienza, ma salutiamo Matteo Campese che sicuramente tornerà domani, vero? Lo so che stai ascoltando in radiovisione sul 36 del vostro televisore. Vi ricordo che potete anche seguirci dove vi pare, su Twitch, su TikTok, sulla social TV, dove sto già approntando le prime chiacchiere, perché questo facciamo, ci confrontiamo sulla musica, sulle notizie. E tra poco, a proposito di belle notizie, torno a trovarci, è un po' diventata una specie di tradizione, no? Ogni anno ci dobbiamo trovare perché c'è un appuntamento col Miami Festival che tra poco ritorna, e quindi Carlo Pastore tra poco ci dirà quali novità ci sono, anche perché c'è un anniversario molto importante da festeggiare. Vi ricordo anche il numero 378-378-1025 per i vostri messaggi. Seguiteci anche attraverso la social TV e soprattutto attraverso la nostra app RTL 1025 Play. Si parte con The Colors.

0: Rolling Stones, The Colors su RTL 102.5 alle 15:08 minuti. Siamo pronti per accogliere Carlo Pastore.
1: Ciao, bentornato.
0: Ogni anno dobbiamo timbrare.
1: Siete gentilissimi.
0: Oh, hai visto?
1: E gentilissime anche.
0: Come stai?
1: Bene, grazie. Siamo nella settimana del festival. Miami inizia giovedì 21, quindi siamo carichi. Arrivo e ritorno poi all'idroscalo. Il lago è bellissimo, siamo contenti. Il festival sta... è pronto a compiere 20 anni, perché purtroppo non li compio io, ma li compie il festival, insomma, io ne ho il doppio, quindi.
0: Però tu sei da 20 anni.
1: Sì, sì, sì, io ho compiuto il 18 giugno 2005 20 anni, e c'era il primo Miami, ne abbiamo saltati due a causa Covid, sì, diciamo, e quindi quest'anno è la 20ª edizione del Miami, musica importante a Milano.
0: E hai memoria del primissimo?
1: Ne ho memoria... Allora, tante cose anche importanti me le scordo, tanti dettagli mi passano ovviamente oltre, però alcune cose sono proprio lì focalizzate. Mi ricordo il momento in cui il primo anno, visto che era una produzione fatta da 3 persone in maniera molto molto molto piratesca, alla fine di tutto, intorno alle 4 di notte, io, Stefano Bottura, il mio socio e un altro nostro collaboratore, spostavamo i tavoli della birra trascinandoli come muli. Questa è un'immagine che ho bella, bella, come dire, fotografata e stampata in testa. E sono passate 20 edizioni, quindi ognuna ha un po' il suo storytelling. Quella di quest'anno speriamo che sia un'edizione senza paura.
0: Addirittura.
1: Sì,
0: questo è il claim.
1: Il claim è: io non ho paura, perché come tante cose che accadono nella vita, uno prova a dargli una direzione, no? The flight, quindi prendo il volo, vado da qualche parte, ma poi il tragitto ti porta a volte altrove. Noi pensavamo che questa edizione dovesse essere un'edizione con una certa dose quasi di, non dico di conflitto, ma di dialogo aperto nei confronti del mondo, del sistema musicale, e invece ci siamo accorti che in realtà lo spirito del Miami è quello di un grande momento in cui la sorellanza, la fratellanza, e quindi il compattarsi attorno ad un'idea di musica, ad un racconto musicale, è quello che fa la differenza, e quindi alla fine siamo presi bene.
0: Bene, e tra poco vi diamo poi tutti gli appuntamenti, tutte le varie cose che ci sono da fare, no? Perché c'è
1: sì,
0: grande movimento.
1: Il programma è ricco,
0: tra poco ve lo diamo tutto, e poi magari facciamo anche così dei momenti nostalgici sulle precedenti edizioni e come si è deciso di festeggiare questo 20º anniversario. Intanto c'è J-Ax.

0: Italia Starter Pack.
1: Italia Starter Pack, J-Ax su RTL 102.5. C'è uno starter pack per quanto riguarda il Miami?
2: Allora,
1: Miami ho detto, Miami.
2: Ma quello parte. Guarda, noi in questi 20 anni ce l'accogliamo, va bene, ditelo come volete, l'importante
1: no,
2: è che
1: Miami
2: partecipate.
1: Perché
2: esatto.
1: Non è Miami, in Florida, ma è
2: Miami.
1: Miami
2: è, ci vuole un lungo flight per
1: uno
2: andare
1: starter
2: a
1: pack.
2: Miami.
1: Allora, io ho deciso di partecipare a uno o più giorni.
2: Sì.
1: Che mi porto?
2: Prima di tutto, scarpe comode.
1: Ok.
2: Perché c'è da camminare, c'è da cambiare palco, sono 5 palchi, quindi c'è da andare da un palco all'altro.
1: Ok.
2: Seconda cosa, bisogna arrivare con le orecchie fresche, perché c'è da ascoltare tantissima roba e soprattutto c'è da scoprire cose che magari artisti e artisti che magari non si conoscono. Quindi scarpe comode, orecchie fresche. E poi c'è da essere predisposti, non so se con il look, se con lo spirito, se con una voglia, come dire, di abbracciare l'altro, bisogna essere predisposti all'incontro inaspettato.
1: Ok.
2: Quindi, se questo significa stimolarlo con un look particolare, up to you, come si dice, fatelo. Se invece significa aver voglia di uscire dalla propria gabbietta quotidiana, altrettanto.
1: Okay.
2: Insomma, l'idea, l'anno scorso l'abbiamo provato a raccontare così: tutto sarà perdonato, cioè di non preoccuparsi di quello che sarà il giudizio o la sensazione dopo, ma di provare a vivere quel momento con la sensazione del qui e dell'ora al massimo.
1: Quindi sentitevi liberi di portarvi,
2: esatto,
1: di essere proprio, di esprimere qualche cosplayer
2: ma io anche quello li godo insomma, se qualcuno arriva tipo vestito da
1: Mandaloriano,
2: ne so,
1: visto che è il momento,
2: non so, quest'anno tra l'altro abbiamo un personaggio interessantissimo al Miami,
1: cioè
2: Costanza d'Este, questa strega morta nel 1400 che si presenta al Miami arrivando dal lago, quindi siamo noi in primis curiosi di sapere chi è.
1: Ma tu da quale punto ti metti per, ossia, a parte che hai, no, la logistica, l'organizzazione, però riesci anche a goderti lo spettacolo, ti metti da qualche parte e guardi la gente che si diverte?
2: Sì, assolutamente, una piccola grande soddisfazione di insomma fare un festival del genere è quella di, a un certo punto, quando le porte si sono aperte, vedere che tutto si accende più o meno come l'avevi immaginato. Quindi guardare le persone è bello tanto quanto guardare gli show. Poi sono 5 palchi e quindi io cerco di guardare un po' di tutto e a volte non riesco a guardare niente perché magari è successo un merdone e mi tocca andare
1: a
2: risolvere.
1: Speriamo di no. Allora, con Carlo Pastore tra poco vi diamo tutto il calendario per quanto riguarda il Miami Festival, e questa è la canzone invece adesso di Rag & Bone Man, si intitola Human.

0: me.
1: Reggae Moment con Human su RTL 102.5. Stiamo parlando del Miami Festival edizione 2026, che è anche la 20ª edizione. Mamma
2: ebbene
1: mia,
2: sì, ebbene, ebbene sì. Siamo arrivati alla cifra tonda.
1: Alla cifra tonda. Si festeggia in qualche modo?
2: Si festeggia innanzitutto venendo al festival dal 21 okay. al 24 di maggio, perché è una grande festa ed è una festa in cui si esce, spero, trasformati, nel senso che si entra in una maniera, il festival ha questo potere magico di trasformare le persone. Il 21, che è un giovedì, iniziamo con i Ministri, che sono una band un po' iconica per noi, mm-hmm. rock, e Maria Antonietta Colombre col primo concerto milanese, poi altre, diciamo, altre artisti in una versione un po' più ridotta, da day zero, da giorno della creazione, quindi da giorno zero. E poi da venerdì a sabato full effect, 5 palchi. Il venerdì abbiamo dalla Nigna Tutti i Fenomeni, Doveliana, Mecna, Faccia Nuvola, dopodiché c'è tutto il mondo urban di Goccia, di Visino Bianco, di SKT, ci abbiamo l'unico concerto estivo di Silent Bob e Sick Bad, c'è un palco interamente dedicato ai suoni dal mondo con DJ messicane, brasiliane, italo-colombiane, e tutta una parte più di scoperta. E poi il sabato è una cartolina dall'Italia proprio al mondo, a livello musicale, perché i New Genea, che sono la band napoletana, sì, secondo me più conosciuta in questo momento al mondo, la band italiana più conosciuta al mondo, suonano a Milano e suonano al Miami il loro nuovo disco, che si chiama People of the Moon. Poco prima Marco Castello, che è un altro talentosissimo songwriter siciliano. C'è un cantautore brasiliano al Miami quest'anno che si chiama Zay Barra, che ha vinto un Latin Grammy, che suona proprio prima di Marco. E in chiusura Mid, che è il produttore dell'ultimo disco di Calcutta, nonché un famoso producer francese. E poi c'è l'amante, c'è Motta, che festeggia i 10 anni del suo disco La fine dei 20 anni. E abbiamo un palco più dance con Taiwan, che è il DJ di Gue, di Propaganda. Dopodiché abbiamo un palco che si chiama Palco Quanto, che è la novità di quest'anno. Il principio della fisica se cui il quanto è il più piccolo pezzo di materia mai scoperto, l'ho detto male ovviamente, okay. E quindi a noi piacciono le cose piccole perché sono le più importanti. E poi chiudiamo la domenica mattina con Cosmo. Cosmo si è inventato questo format per cui vuole suonare la domenica mattina, inizia alle 8 con un DJ set, accoglie la gente e poi intorno alle 9 e mezza inizia il suo concerto vero e proprio, che durerà circa 2 ore e mezza, e quindi abbiamo questo Sunday morning con Cosmo.
1: Bello, bello, che bella questa iniziativa, insomma, sì, sembra un programma bello ricco.
2: Bello ricco, sì.
1: Allora, ricordiamo per quanti volessero, oltre che comprare i biglietti, anche insomma vedere tutto il calendario, dove possono andare a vedere tutto.
2: miamifestival.it è il nostro sito internet, miami_fest su Instagram, che ovviamente è sempre molto comodo, e dopodiché ci trovate all'Idroscalo. Siamo là da giovedì fino a domenica mattina e forse anche il pomeriggio, perché c'è il torneo di Burraco.
1: Ah beh, allora scusami, e sono 20 anni che Miami.
2: 20 anni, soffiano i venti.
1: A tra poco ancora con Carlo Pastore a parlare di

0: Miami Festival 2026.
1: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
2: Collare Seresto allacciato? Si parte! Seresto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
3: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
2: Seresto, allaccia la libertà!
4: Vi siete mai chiesti cosa fa davvero la differenza? La differenza tra prossimità e vicinanza, tra affidabilità e fiducia. Sono Massimo Doris. Questa differenza un cliente mediolanum la conosce bene, perché esservi vicini nelle scelte importanti e meritare la vostra fiducia è il nostro modo di aiutarvi a costruire il futuro. Ecco perché Mediolanum fa tutta la differenza.
5: Pubblicità, materiale informativo e contrattuale disponibile su bancamediolanum.it.
6: Banca Mediolanum, costruite intorno a te.
7: Indeed presenta assunzioni che non puoi sbagliare, come il receptionist di un hotel.
8: La mia stanza è già occupata da un'altra coppia.
9: Colpa mia, ve la giocate a sasso carta forbice?
7: La persona giusta al primo colpo. Sponsorizza il tuo annuncio su indeed.com/selezionare.
10: Amore, mi racconti una storia?
11: Va bene, dai.
12: C'è sangue dappertutto, come se il killer fosse scappato tenendo il coltello lungo il fianco a sgocciolare per terra.
13: Audible. Da 10 anni diamo voce alle storie che ami.
14: Lignano Sabbia d'Oro. 1 milione di pini. 3 acque, una sola emozione. Pedala, respira, cavalca l'onda. Laguna, mare o fiume. Scegliele tutte. Lignano Sabbia d'Oro. L'emozione è di sentirti bene. Prenota ora su lignanosabbiadoro.it.
15: Ehi, i bambini si sono trasformati. Sì, Sofia ha 8 anni e Luca è alto più di 1 metro.
14: Eh sì, crescono a vista d'occhio. Ma il nostro seggiolino auto Kikko Fold & Go S li protegge e li segue nella crescita dai 3 ai 12 anni, adattandosi in altezza e in larghezza.
15: Fantastico! E quando serve spazio si piega e via.
14: Fino al 31 maggio con i Kikko Love Days, una vasta selezione di seggiolini auto è scontata fino al 20%. Scoprite quali negli store Kikko, nei migliori negozi d'infanzia e su kikko.it.
16: Quando il limone dice di sì alla dolcezza della fragola, nasce l'estratto fragole e limone Dimmi di sì. Un gusto rinfrescante e naturale. Dimmi di sì, il gusto di stupirti con un sì.
17: Bollette sbagliate, rimborsi che non arrivano, una battaglia fino all'ultimo reclamo.
18: Stop! E un po' meno?
17: Acquisti andati male, contratti poco chiari, pronti allo scontro con il servizio cliente.
18: Stop! Un po' meno.
19: Per far valere i tuoi diritti da consumatore, non farti film esagerati. Scopri conciliazione, mediazione e arbitro e vai su sceglielalternativa.it.
18: Stop! Buona!
19: Campagna promossa dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
20: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
21: Divani comodissimi, camere e soggiorni da sogno. Jerry, guarda questa cucina. Questa è Xera, una delle nuove cucine Arredissima. È bellissima. Questa cucina con la maglia Arredissima Card è tua a partire da 6.900 euro. Vieni a vederla ad Arredissima, dove la vita è issima.
22: Arredissima.
23: E se domani, a grande richiesta, lo show di Giorgio Panariello torna quest'estate dal 15 luglio con nuove imperdibili date. Con RTL 102.5 puoi esserci.

0: La nuova dei pinguini tattici nucleari, scusa, lo sento. Scusa, Carlo Pastore del Miami Festival 2026. Abbiamo detto che sono ormai 20 edizioni.
1: Yes.
0: No? Hai anche così ricordato qualcosa che ti è rimasto impresso della primissima edizione, però cioè, non pretendevo che ti ricordassi proprio tutto. Di edizioni più recenti, dei momenti, degli highlight che proprio ti sono rimaste, top, pam,
1: questa possiamo, è... possiamo citare quel momento in cui 2 anni fa i Phoenix, una famosa band francese che come poi no, quello stesso anno avrebbe chiuso le Olimpiadi di Parigi, salgono sul palco del Miami e già lì per me era qualcosa di incredibile, e poi vengono raggiunti da Calcutta e Giorgio Poi come un omaggio alla musica italiana contemporanea. Tanti cuoricioni in quel momento lì, sono veramente, veramente volato. Poi un altro momento incredibile, ormai che è risalente a 9 anni fa, è quando Liberato fece il suo primo concerto non concerto, quindi quando si sentivano questi pezzi, 9 maggio, Tutte scordate me, che erano i primi 2 suoi, e lo invito al festival e arriva a suonare al festival, ma non si presenta lui, manda sul palco Sciablo con Izzy, Calcutta e Priestess e cantano al posto loro, quindi la gente che si aspettava di conoscere il volto di Liberato si vede invece quegli altri 2 o 3. Ci sono stati dei momenti in cui, ma anche soltanto l'anno scorso è stato bello quando c'era Saif che ha fatto questo suo concerto, insomma suo primo concerto importante dopo il suo tour in un festival come il Miami, e si era creato, si vedeva che c'era già subito quella sensazione che per lui il concetto di Next Big Thing sarebbe stato applicato bene, e nel backstage c'era Marco Mengoni che era venuto a vederlo, insomma cito lui perché ovviamente è più famoso anche di noi, quindi è giusto anche prendere queste cose con quello spirito che danno un senso a quello che stai facendo. Quest'anno speriamo che accada con alcuni nomi nuovi che mi va di citare: Faccia Nuvola, Rares, questo ragazzo di origine rumena italiano che ha fatto un disco bellissimo che vi consiglio di ascoltare. Si parla molto di e noi vogliamo vedere Sara Gioielli, che ha una voce pazzesca, primogenito, ragazzo romano che ha un sacco di qualità e che spero le faccia vedere, il disco nuovo dell'Amante, insomma c'è tantissima musica nuova al Miami e spero che sia quello momento anche per chi magari non ancora conosce questi artisti per scoprirli. E poi ci sono le sorprese, perché abbiamo annunciato Tony Tumilli, che l'anno scorso purtroppo insomma per diversi motivi non ha potuto partecipare al festival, che invece quest'anno ci sarà, c'è Costanza d'Este e vi ripeto, la metto lì e poi altre 2 sorprese il sabato che insomma soltanto chi sarà con noi potrà avere il privilegio di vedere.
0: Quindi continua anche la tradizione delle surprise.
1: Certo.
0: Va bene, allora Carlo io ti ringrazio per essere passato a trovarci, ricordiamo gli appuntamenti allora, giovedì
1: 21. Dal 21 di maggio, giovedì, ci trovate all'Idroscalo di Milano, apertura porta alle 18, fino alle 12:13 della domenica mattina del 24, quando chiuderemo con il Matinee di Cosmo.
0: Ok, perfetto. Carlo, grazie mille, buon lavoro. E...
1: sempre grazie per lo spazio, non lo do mai per scontato, grazie davvero.
0: No, figurati, poi l'anno prossimo ne riparliamo, perché è una tradizione, grazie, che si rinnova. Grazie a Carlo Pastore, non perdetevi il Miami Festival 2026.

0: Ne stavamo giusto parlando poco fa con Carlo Pastore del Miami Festival, ma a dire il vero anche ieri con Fra Quintale parlavamo della bellezza di questa nuova canzone di Mace che ha messo insieme Salmo e Colapesce, la canzone Cattive Abitudini qui su RTL 102.5. Se ne parla anche attraverso la social TV, la TikTok, Twitch, tutti i vari modi che ci sono per comunicare con noi. Se volete mandare anche un vocale o scrivere un messaggio al 378 378 102.5, noi siamo così ovunque, riusciamo a ramificare tutti i contatti con gli ascoltatori che ci seguono, anche quelli normalmente dalla radio, magari anche in macchina. Ci sentiamo tra pochissimo, restate con noi.
1: Voglio una vacanza dove non ci sono compiti ma tante sfide, dove gli animatori fanno le magie e Serenella ci fa sognare, dove gioca con gli amici ma anche con mamma e papà, dove sono una sirena ma anche una leonessa. Una vacanza così non esiste.
2: E invece sì, e non le manca niente. Scopri le nuove formule tutto incluso e prenota ora la tua estate su bluserena.it.
3: Un'idea geniale? Fare la spesa ad Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
4: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
3: E il signor Alessandro Volta?
5: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
3: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
6: Dal 18 al 31 maggio, 12 coni gelato con panna addolciando a 3,99€.
7: La spesa intelligente.
8: Stavo pensando a una grande vacanza in Sardegna.
9: Ci sta.
8: Su una grande nave.
9: Ci sta.
8: A un prezzo piccolo.
9: Ci sta anche quello.
10: Raggiungi Olbia a partire da 54,20€ a persona, con i grandi traghetti Moby Fantasy e Moby Legacy, e naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su mobi.it.
11: Ciao, entra pure. Sono con un campione e oggi parliamo di strategia.
12: Ehi, Yannick, in bianco il pomodoro.
11: Ricordati, è la pasta che fa la differenza. De Cecco è il top player.
13: De Cecco, pasta ufficiale di Yannick Sinner.
14: Star Wars, The Mandalorian.

0: Mandalorian e Grogu.
1: Qui non si tratta di vendetta, si tratta di evitare un'altra guerra.
0: Con Pedro Pascal e Sigourney Weaver.
2: Il vecchio protegge il giovane e poi il giovane protegge il vecchio.
0: Star Wars, The Mandalorian and Grogu.
2: Questa è la via.
0: Dal 20 maggio al cinema.
3: Non è un caso se poltrone e sofà fa rima con comodità. Relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone e sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis.
4: Poltrone e sofà, solo divani di qualità.
3: Verificare condizioni in negozio.
5: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
6: Una cittadina isolata.
7: Ma che cosa? Internet è scomparso!
6: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
8: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
9: L'energia di RTL 102.5 e Radio Z nella tua città. Con il tour live di Amelie e DJ Alma, lo spettacolo arriva da te per una serata unica di musica dance e tanto divertimento. RTL 102.5 e Radio Z, in ogni piazza d'Italia, con Amelie e DJ Alma, live. Per info e booking scrivi subito a live@baraondaedizioni.it.
10: Il pesto Tiguglio nasce dalla pestatura rustica ispirata al mortaio. Ed è proprio questo il segreto per un gusto. Tiguglio. È rustico. E si sente.
11: RTL 102.5 è la radio partner del Giro d'Italia 2026. Fino al 31 maggio, seguite con noi la Corsa Rosa. Scopriremo insieme, tappa dopo tappa, le località più belle del nostro paese, ricco di cultura, storia e monumenti. E vi racconteremo anche come l'Art Bonus può aiutare a salvare tante opere d'arte, come già avvenuto anche grazie a voi. Basta una piccola donazione per fare un grande gesto per la vostra città. Scoprite come su artbonus.gov.it. Rendiamo tutti insieme l'Italia ancora più bella.
12: Ah, dai ragazzi! Gli amici, con loro vorresti che ogni secondo durasse di più. Beh, con Mini dura una settimana.
13: Torna la Mini Week dal 18 al 23 maggio con tanti vantaggi. Vieni con il tuo Dream Team e se hai un'auto da dare in permuta, porta anche lei. Diamo valore al tuo passato. Scopri tutti i vantaggi sull'intera gamma la Mini Week dal 18 al 23 maggio negli showroom dei partner Mini e su Mini.it. Offerta Mini Week fino al 25 maggio, offerta permuta fino al 30 giugno, eccetto per Mini Cabrio.

ultimo Vieni nel mio cuore su RTL 102.5. Manca sempre meno l'appuntamento a Tor Vergata con Ultimo, insomma, si preannuncia un evento di quelli che veramente rimarranno nella storia. Ma di date più vicine a noi c'è quella del Power Hits.

Anticipo d'estate, lo sapete, il 31 di maggio al centrale del Foro Italico, manca sempre meno perché oggi siamo già al 19 di maggio, forse per questo che Matteo oggi non è con noi, perché comincia ad avere la tremarella perché si avvicina a questo grandissimo appuntamento. No, scherzo naturalmente. La bella musica e tante altre novità che stanno uscendo, veramente un periodo incredibile. Questa è Gaia con la sua Bossa Nostra.

0: Yeah, Lenny Kravitz, Where Are We Running su RTL 102.5 nell'appuntamento di The Flight per questo martedì 19 di maggio 2026 con la Zac insieme fino alle 17. Lenny Kravitz si prepara forse a diventare anche suocero di Harry Styles, visto che insomma è sempre più ufficiale il fidanzamento tra Harry Styles e Zoe Kravitz, appunto la figlia di Lenny, visto che quest'anellone adesso si vede bene, l'anellone di fidanzamento. Ma tra poco ci sono le notizie, quelle importanti, quelle serie con la nostra redazione, ci sentiamo subito dopo. Anche a Sezze, provincia di Latina, sono le ore 16.
1: RTL 102.5, giornale orario.
2: Buon pomeriggio da Ludovica Marafini. La crisi energetica e i modi per risolverla restano al centro della pagina politica e non mancano tensioni nella maggioranza. Allora andiamo a Montecitorio, Alberto Ciapparoni.
3: Dal G7 delle finanze a Parigi, il ministro dell'economia Giorgetti conferma che nel Consiglio dei Ministri di venerdì ci sarà la proroga dello sconto sulle accise dei carburanti. Come aveva anticipato ai nostri microfoni questa mattina durante Non Stop News, il vice premier, ministro dei trasporti e leader della Lega Salvini, ma non solo, sulla richiesta del governo italiano a Bruxelles di allargare la clausola di salvaguardia già prevista per la difesa pure all'energia, il ministro si dichiara possibilista, seppur prudente, ribadendo insomma che continua la trattativa con l'Unione Europea. E intanto al Senato è giallo su una presunta mossa del centrodestra. C'è difatti una mozione della maggioranza con dentro inizialmente l'impegno per rivedere l'obiettivo NATO sulle spese militari al 5%, un impegno che poi è saltato dalla formulazione del documento. Di sicuro dietro ci sono le recenti frizioni sul tema fra il ministro della difesa Crosetto e il collega del tesoro, appunto Giorgetti. A te Ludovica.
2: Grazie Alberto. La Procura di Roma ha chiesto la condanna all'ergastolo per Merck Samson. Il giovane reo confesso che nel marzo di un anno fa uccise a coltellate l'ex fidanzata Ilaria Sula e gettò il corpo in un dirupo. Secondo i PM l'omicidio è stato programmato ed eseguito con freddezza. Ora in Spagna, perché svolta nell'inchiesta sulla morte del fondatore del marchio Mango, ci spiega tutto Raffaella Coppola.
4: Nessuna fatalità per la morte di Isaac Candy, che è ora accusato, il figlio primogenito Jonathan, arrestato questa mattina dai Mossos

0: de Squadra alla polizia catalana. Il 71enne, storico fondatore del celebre marchio di moda spagnolo Mango, precipitò nel vuoto nelle grotte di Montserrat in Catalogna durante un'escursione con il figlio, ma il caso, archiviato nel gennaio 2025 come incidente di montagna, è stato riaperto quando qualcosa nella ricostruzione del figlio ha iniziato a incrinarsi. Gli investigatori hanno anche scoperto che il 44enne si era recato nello stesso punto della montagna alcuni giorni prima della morte del padre, secondo la difesa, per preparare la gita. Chi indaga invece ritiene che l'abbia spinto giù nel dirupo. Tra padre e figlio sembra ci fossero dissidi sulla gestione del gruppo di moda.
1: Siamo allo sport, il ciclismo, il Giro d'Italia. Andiamo dal nostro inviato Paolo Pacchioni.
2: Buon pomeriggio, in corso la cronometro tra Viareggio e Massa. Fino a questo momento Filippo Ganna ha fatto segnare nettamente il miglior tempo. Il piemontese è uno specialista delle prove contro il tempo. Oggi è stato pressoché perfetto, ha abbinato velocità, potenza, pulizia tecnica. La corsa è ancora lunga, ma la sua sembra una zampata importante. Il francese Cavagnac al momento è secondo al traguardo, ha un distacco di quasi 2 minuti, 1:59. Ultimo a partire sarà il portoghese Eulalio in maglia rosa. Per il momento è tutto, a te Ludovica.
1: Grazie Paolo, ci ricollegheremo più tardi. Ora viabilità.
3: Via Radio.
4: Da Autostrade per l'Italia, buon pomeriggio da Angelo De Martino. Apriamo con la notizia più importante sulla 1 direttissima tra il bivio per la 1 panoramica e Firenzuola verso Bologna, 7 km di coda per lavori di ripristino incidente. Nella stessa direzione è chiusa l'entrata di Firenzuola. In Liguria sulla 10 Genova-Savona, coda per veicolo in panne tra Celle Ligure e Albisola verso Ventimiglia. Sempre in Liguria sulla 7 Serravalle-Genova, 1 km di coda per lavori di ammodernamento tra Bolzaneto e Busalla verso Milano. Ancora per lavori sulla 14 Bologna-Taranto, 1 km di coda tra Pedaso e Grottammare in direzione Pescara e 1 km tra Pescara Nord e Pineto verso Ancona. Ricordiamo che in prossimità di un cantiere è importante prestare la massima attenzione alla segnaletica e rispettare sempre i limiti di velocità. Buon viaggio!
3: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
5: Siete pronti? Il 31 maggio il Foro Italico di Roma è già sold out. Ma l'abbraccio del Power Eats Estate 2026 arriverà ovunque voi siate. Stiamo per sbloccare un nuovo modo di vivere lo show per unire l'Italia intera, da nord a sud. A casa, in auto, in riva al mare, oppure in montagna, al lago, in piazza o al bar, sarete tutti in prima fila. Restate connessi. Il viaggio è appena iniziato. Con
6: Don Di Salotti, lo stile dei tuoi desideri.
7: Le 16:05 minuti, ancora buon pomeriggio, ben ritrovati. Questo è l'appuntamento votato alla musica che si chiama The Flight. Io sono la Zacca, insieme fino alle 17 con notizie, curiosità. Magari approfondiremo un attimo quello che vi abbiamo anticipato ieri pomeriggio parlando di Shakira, perché lei ha pubblicato un post, diciamo un carosello di sue foto, ma come colonna sonora ha scelto una canzone specifica, quella di Rihanna, che si intitola Bitch Better Have My Money. Ovviamente in riferimento ai soldi che le devono ridare indietro. Di questo e di molto altro, ma soprattutto di grande musica.

Tonight, la canzone di John Legend, un altro grande protagonista della musica per questa estate 2026, visto che verrà in Italia per un po' di date, almeno 4 in Italia nel corso del mese di luglio. E un grande artista della musica che viene celebrato in questo momento è sicuramente Michael Jackson, che ha il film numero 1 nel mondo, ma non solo. Billie Jean è riuscita questa settimana, proprio l'aggiornamento di ieri, a diventare la nuova numero 1, il singolo più venduto nella World Chart, quindi il singolo più venduto nel mondo a distanza di così tanti anni. Incredibile, ma vero.

Abbiamo camminato sulle pietre incandescenti, abbiamo risalito le cascate e le correnti, abbiamo attraversato gli oceani e i continenti, ci siamo abituati ai più grandi mutamenti. Siamo stati pesci e poi rettili e mammiferi, abbiamo scoperto il fuoco, inventato i frigoriferi, abbiamo imparato a nuotare, poi a correre e poi a

Abbiamo confidenza con i demoni interiori. Sappiamo che al momento giusto poi saltano fuori. Ci sono delle macchine che sembrano un miracolo. Sappiamo come muoverci nel mondo dello spettacolo. Eppure ho questo vuoto tra lo stomaco e la gola. Voragine incolmabile, tensione evolutiva. Nessuno si disseta ingoiando la saliva.

Tensione evolutiva, giovanotti su RTL 102.5, l'avrete visto, l'avrete sentito in giro, l'hanno annunciato nei loro social che esce a brevissimo, proprio 22 di maggio, questa collaborazione tra Jovanotti e Alfa che si intitola Buon Vento. Non vediamo l'ora, come dicevo prima, stanno uscendo un sacco di belle canzoni, tante canzoni giuste per l'estate, ma comunque in generale tante novità discografiche, e noi naturalmente qui su RTL 102.5 le ascoltiamo. E qualcuno diceva che oggi sembra la Power Hits Parade perché sono da sola. No, è solo martedì, fatemene una ragione, è solo martedì. Ma domani, che sarà mercoledì alle 15, con noi ci sarà Samurai J qui in The Flight. Non vedo l'ora di anche perché l'ultima volta era in collegamento da Roma, invece sarà fisicamente qui negli studi di RTL 102.5. A tra poco.

0: 102.5 Play in streaming e on demand puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Nero Giardini. Calzature e accessori made in Italy di qualità. Lasciati conquistare dalle nuove collezioni Nero Giardini primavera-estate. Solo nei migliori negozi e su nerogiardini.it.
2: Quante cose al mondo!
3: Tassoni, dal 1793 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
4: Ehi, i bambini si sono trasformati. Sì, Sofia ha 8 anni e Luca è alto più di un metro.
5: Eh sì, crescono a vista d'occhio. Ma il nostro seggiolino auto Kikko Fold & Go S li protegge e li segue nella crescita dai 3 ai 12 anni, adattandosi in altezza e in larghezza.
4: Fantastico! E quando serve spazio si piega e via.
5: Fino al 31 maggio con i Kikko Love Days, una vasta selezione di seggiolini auto è scontata fino al 20%. Scoprite quali negli store Kikko, nei migliori negozi d'infanzia e su kikko.it.
6: Quando il pomodoro dice di sì alla freschezza della mozzarella, nasce il sapore unico dell'insalatona caprese Dimmi di Sì. Un piatto pratico, semplice e gustoso. Dimmi di Sì. Dimmi di Sì, il gusto di stupirti con un sì.
7: Fino a 27 km con un litro. 116 cavalli!
6: Nuova Toyota Ego Cross. Full hybrid, full fun. Da 17.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Info su toyota.it. Anche domenica.
8: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
9: Biagio Antonacci Unplugged 2026. Quattro straordinarie arene per 40 concerti. A luglio a Tindari e a Lucera. A settembre a Gardone Riviera e a Pompei. Con RTL 102.5 puoi esserci.
10: Vuoi le massime quotazioni per il tuo vecchio oro? Cerchi affidabilità e trasparenza? Allora vai da Oro Cash, il leader dei comprooro. Oro Cash supervaluta il tuo oro e paga subito in contanti. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
11: Tutti per Oro Cash.
12: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. Con un infotainment avanzato, sistemi di assistenza alla guida e un vano di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, gamma veicoli commerciali Peugeot da 16.700 euro, IVA esclusa, in pronta consegna, qualunque sia il tuo usato. E in più, partner e expert 100% elettrici, al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.

Una splendida canzone di Alessandra Moroso. Avete sentito anche la voce di Biagione Antonacci, che è l'autore di questa Non devi perdermi, qui su RTL 102.5 alle 16.30 minuti. Un saluto a tutti coloro che stanno scrivendo nella social TV. Si parla di musica, si parla di nuove uscite, di quanto ci manca Sandrina. Sandrina ritorna, sta a casa, aspetta te. E anche su TikTok, su Twitch. Io veramente vi ringrazio per i tantissimi messaggi che state mandando, anche al 378 378 102.5, dove ci sono anche dei simpatici vocali, anche qualcuno che ha sbagliato e ha mandato a noi il vocale invece evidentemente diretto a qualche altra persona. Fate molto attenzione, non vogliamo farci fatti vostri.

0: Un po' di anni fa Gavin DeGraw con la sua Chariot, e lui tra l'altro ha annunciato una serie di date in Europa, in realtà non le ha annunciate ancora tutte, ha detto che farà il Bataclan a Parigi a ottobre del 2026 e poi farà delle altre date in giro per l'Europa, magari vedremo. Ma quello che, di cui siamo sicuri sono delle date, 80 date nei teatri dal 15 di luglio di Giorgio Panariello, che torna in scena con il suo spettacolo E se domani nelle principali location estive. Quindi acquistate subito il vostro biglietto su ticketone.it. A tra poco.
1: Sistemi scrive il futuro digitale della gestione contabile fiscale e vi porta su un altro pianeta.
2: Con il software Profis e la piattaforma condivisa Sportello Cloud, collaborate con i clienti da remoto e gestite tutti i servizi in velocità e sicurezza.
1: www.sistemi.com.
3: Mamma, mi racconti una storia?
4: Certo, amore. Dove eravamo rimasti?
5: Buon Dio! Esclamò il barista scrutando Harry. Questo è

0: Non sarà mica... Ma Harry Potter, quale onore!
1: Audible. Da 10 anni diamo voce alle storie che ami.
2: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Come prosciutto crudo, stagionatura minima 14 mesi, 100 grammi, a 2,39 euro. E patatine fritte da 1 chilo a 1,49 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
3: Lignano Sabbia d'Oro, 1 milione di pini, 3 acque, una sola emozione. Pedala, respira, cavalca l'onda. Laguna, mare o fiume, scegliele tutte. Lignano Sabbia d'Oro, l'emozione di sentirti bene. Prenota ora su lignanosabbiadoro.it.
4: Questo è il rumore dei tuoi capelli che cadono ogni mattina nel lavandino. Veder cadere i propri capelli è pesante da sopportare. Non aspettare di ritrovarti in questa situazione. Sanders Istituto Elvetico può aiutarti fin dai primi segnali, con un'analisi tricologica completa del capello e con un percorso personalizzato per prevenire e trattare la caduta. Prenota subito la tua analisi gratuita. Vai su sanders.it o chiama 800-28-3838.
5: Destinazione Croazia, siamo saliti a bordo della nave Snav. Bella ancora da quassù, ci aggiorniamo. Cabina vista relax, nave partita, vacanza iniziata.
6: Quest'anno da Ancona Spalato sali a bordo Snav e viaggia in cabine super comfy e servizi al top. Viaggi in auto? Con biglietto andata e ritorno il ritorno è gratis e ogni 2 adulti paganti un bambino viaggia gratis.
7: Offerte non cumulabili e soggette a restrizioni, tasse e diritti esclusi.
8: Ma siete già arrivati?
6: No, ma con Snav siamo già in vacanza. Prenota su snav.it o in agenzia viaggi. Croazia, piena di vita.
9: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
10: RTL 102.5 è la radio ufficiale del BNL Italy Major Premier Padel. Fino al 7 giugno, al Foro Italico di Roma, ti aspettano le sfide dei migliori giocatori del circuito mondiale in uno degli appuntamenti più attesi della stagione. Acquista il tuo biglietto su bnlitalymajorpremierpadel.com. RTL 102.5. Very normal people. Ah!
11: C'è quello traumatico. Ah. Quello muscolare.
12: Oi, oi.
11: Quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da DOC, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
13: Ciao mamma, siamo arrivati a Sharm, tutto bene.
14: Dietro un messaggio così c'è un mondo di persone, quello di Alpitour World. Prenota subito la tua vacanza. Puoi cambiare meta e data fino a 10 giorni prima della partenza. Hai prezzi bloccati e protezione negli imprevisti. Perché tra una vacanza prenotata e una vacanza protetta c'è un mondo, quello di Alpitour World. Scopri di più nelle migliori agenzie di viaggio o su alpitour.it. Condizioni valide fino al 31 maggio.
15: 60 anni di successi, 75 brani indimenticabili. Non perdere Pu60, la nostra storia. 5 CD che celebrano la musica e l'amicizia della band più amata d'Italia. Seconda uscita, il doppio CD, in edicola con TV Sorrisi e Canzoni e Chi.
16: Ascolta, senti l'aria fresca delle Dolomiti di Brenta in Trentino. Quest'estate scegli Madonna di Campiglio. Vivi esperienze uniche nella natura. Emozionati con la musica live nel cuore delle Dolomiti. E con la card Dolomite Passion, a Madonna di Campiglio e Pinzolo gli impianti di risalita sono inclusi per tutta la vacanza. Il resto lo fa la montagna. Crea la tua estate su campigliodolomiti.it.
17: Il solstizio d'estate cambia ritmo. 21 giugno, Sun Park Adriatic Festival, San Benedetto del Tronto. In scena, Fred De Palma, Samurai Jay, Jimmy Sachs, Alma, Eva, Bells, Amelie. Preparatevi alla storia. È l'unica data italiana dell'icona mondiale Ricky Martin. E non finisce qui. L'after show ufficiale è firmato Gabri Ponte. Con un DJ set speciale. Una sola notte, infinite emozioni. Prevendite disponibili ora sui circuiti ufficiali.

0: Can't Hold Us, Macklemore, Ryan Lewis qui su RTL 102.5. Vi stavo documentando sulla questa storia di Shakira che è incredibile. Il Financial Times ha fatto un articolo dove spiega per filo per segno, quindi praticamente un nulla di fatto, perché le restituiscono 55 milioni di euro più gli interessi, totale 64 milioni, perché lei non era residente in Spagna e quindi non doveva pagare le tasse. 8 anni ci hanno messo per decidere che non era residente in Spagna, visto che è residente altrove. Roba da matti. Ma per fortuna che c'è la musica, siamo addirittura d'arrivo, tra poco l'appuntamento di Password, ma c'è spazio anche per Night, questa è Forte.
1: Cercavi me, non è vero, bastavi te dare a vero per trovare le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda. Non ho incontrato mai nessuna con la tua testa. E poi resto a casa per ore, mentre fisso il televisore. Cerco il senso dentro le cose.

vissuto con te. Non accettavo mai nessuno con me. Aggiungi colori a un mondo che sembra già assurdo con me. Ora sei sabba solo scudo, cos'è? Vorrei dirti se è un problema mi ci butterò sopra. Lo so che sei abituato a fare tutto da solo. Dai una mano anche quando ti sfruttano in fondo. Sai come perdonare anche una brutta persona. Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai, forse è perché non lo so dove sono.

0: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
1: La più bella musica di sempre.
0: Interagisce con te.
1: La più bella di sempre.
0: E adesso ti sblocca un ricordo.
2: Ci sono canzoni che sbloccano ricordi, magari non necessariamente legati proprio alla versione originale di un pezzo, ma perché magari negli anni sono state fatte delle cover che hanno avuto altrettanto successo. Mi riferisco a una canzone bellissima, già l'originale degli anni, proprio del 70 se non ricordo male, di Van Morrison, artista irlandese che poi un artista canadese ha ripreso e riportato anche lui al successo. Parlo di Michael Bublé. Questa è la versione originale, ovviamente. Moondance, Van Morrison.

0: Quanta sensualità. Va Morrison con Moon Dance, Pitu Pitumpa, per chiudere l'appuntamento di questo martedì 19 di maggio 2026. Cari amici, noi ci ritroviamo domani pomeriggio alle 15 come sempre con questo appuntamento di The Flight. Speriamo ritorni anche Matteo Campese, anche perché c'è Samurai J, quindi non può mancare. E saluto anche e ringrazio Angelo Vicari e Antonio Loponte che sono stati in regia, voi che ci avete seguito su Twitch, su TikTok, sulla social TV, in radiovisione, dove vi pare. Continuate a stare qui perché tra poco le news e poi Password. Ciao. Anche a Massa Lombarda, provincia di Ravenna, sono le ore 17.
1: RTL 102.5, giornale orario.
2: Buon pomeriggio, ben ritrovati da Andrea Salvati. Il giudice per le indagini preliminari ha convalidato l'arresto di Salim El Kudri, il 31enne che sabato pomeriggio ha travolto diverse persone gettandosi a tutta velocità sulla folla a bordo della sua auto nel centro di Modena. Sentiamo Raffaella Coppola.
3: Arresto convalidato per Salim El Kudri, il 31enne che sabato pomeriggio ha travolto 7 persone con la sua auto in centro a Modena e poi ha coltellato un altro cittadino che tentava di fermare la sua fuga. El Kudri resta in carcere con l'accusa di strage e l'aggravante delle lesioni gravissime. La decisione è arrivata dopo alcune ore dall'udienza preliminare che si è svolta nel carcere di Modena. L'uomo ha deciso di non rispondere al giudice per le indagini preliminari, ma ha collaborato fornendo i codici per accedere ai suoi telefoni. La procura non gli ha contestato aggravanti come il terrorismo, né il movente d'odio religioso, nemmeno la premeditazione. Mi dispiace davvero sia finita così. È giusto che sia in carcere, ha detto El Kudri al suo legale. L'avvocato Fausto Giannelli ha chiesto che venga sottoposto a una visita psichiatrica.
2: Sono stati recuperati i corpi di 2 dei 4 italiani morti durante un'immersione in una grotta nelle Maldive. Si tratta di Federico Gualtieri e di Monica Montefalcone. Per la complessità delle operazioni, gli altri 2 cadaveri saranno riportati in superficie domani. La Procura di Roma intanto indaga per omicidio colposo. I corpi degli italiani erano tutti insieme nella grotta, nella parte più remota della cavità. Nell'inchiesta sulla morte di Isa Candic, storico fondatore del celebre marchio di moda spagnolo Mango, morto nel dicembre 2024 durante un'escursione a Montserrat in Catalogna, è svolta i Mossos de Squadra. La polizia catalana hanno arrestato il figlio maggiore Jonathan con l'accusa di omicidio. E ora siamo allo sport con il ciclismo. Facciamo il punto sull'odierna tappa del Giro d'Italia con il nostro inviato Paolo Pacchioni.
4: Buon pomeriggio dal Giro, siamo alle battute conclusive della cronometro fra Viareggio e Massa. La vittoria di Filippo Ganna ormai non sembra più in discussione. Qui al traguardo stiamo ancora tenendo l'arrivo dei migliori della classifica generale, ma la prestazione sontuosa di Ganna non sembra avvicinabile. Sono infatti cospicui i vantaggi fin qui al traguardo e anche agli intermedi. Sulla lotta per la maglia rosa invece il portoghese Eulalio è partito con un vantaggio di 2 minuti e 24 su Vingegaard, che però al primo intermedio gli aveva già rosicchiato 50 secondi. Adesso è in vantaggio di 1 minuto e 10, quindi siamo veramente sul filo per quanto riguarda la conquista della maglia rosa. Invece non dovrebbero esserci sorprese per Filippo Ganna, che oggi ha letteralmente dominato. Il piemontese ha puntato tutto su questa tappa a cronometro e per l'Italia sta per arrivare una bella soddisfazione. Qui dal Giro ci risentiamo alle 18 per l'ordine d'arrivo conclusivo. Per il momento da Massa la linea torna ad Andrea Salvati.
2: Grazie al nostro Paolo Pacchioni, è tutto per questa edizione. Ora le informazioni sul traffico di Autostrade per l'Italia. A dopo.
1: Via Radio.
5: Da Autostrade per l'Italia, buon pomeriggio da Angelo De Martino. Al momento questa è la notizia più importante sulla 1 direttissima tra il bivio per la 1 panoramica e Firenzuola verso Bologna, 7 km di coda per lavori di ripristino incidente. Nella stessa direzione è chiusa l'entrata di Firenzuola. Sulla 13 Bologna-Padova, 4 km di coda per un camion in panne tra Altedo e Ferrara Sud verso Padova. Ci spostiamo sulla 7 Serravalle-Genova, dove per lavori di ammodernamento segnaliamo 1 km di coda tra Bolzaneto e Busalla verso Milano. Sempre per lavori sulla 14 Bologna-Taranto, 1 km di coda tra Pedaso e Grottammare in direzione Pescara e 2 km tra Pescara Nord e Pineto verso Ancona. Ricordiamo che in prossimità di un cantiere è importante prestare la massima attenzione alla segnaletica e rispettare sempre i limiti di velocità. Buon viaggio!
1: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
6: Siete pronti? Il 31 maggio il Foro Italico di Roma è già sold out. Ma l'abbraccio del Power Eats Estate 2026 arriverà ovunque voi siate. Stiamo per sbloccare un nuovo modo di vivere lo show per unire l'Italia intera, da nord a sud. A casa, in auto, in riva al mare, oppure in montagna, al lago, in piazza o al bar, sarete tutti in prima fila. Restate connessi. Il viaggio è appena iniziato con
7: Caffè Toraldo.
8: Un caffè. Felicità.
0: Buonasera, buonasera, benvenuti. Sono le 5, le 17, 5 minuti, ora del tè. O di un bel caffettino ci sarebbe bene.
9: Le 5 della tarde.
10: 5 della mattina.
9: Come diceva, quella no, della mattina. Io preferisco della tarde.
10: 5 della tarde.
9: La tarde.
0: Sentite,
9: 1-1-2.
0: Buonasera a tutti, grazie per essere insomma anche oggi sintonizzati sulla nostra radio. Qualcuno dice, vi ricordate quando si diceva sulle frequenze? No, belli, sulla frequenza.
9: Ma che ricordi, le frequenze.
0: Si sulle frequenze, sì. In completa, aspetta, stereofonia.
9: Ma che meraviglia.
10: Stereofonia.
0: E in modulazione di frequenza, ti ricordi?
9: Poi arrivamo noi, arrivò RTL 102.5 e non ebbe più senso parlare di frequenze. C'era la frequenza.
0: L'unica. Mi ha speso un patrimonio, ma devo dire che
9: ha pagato
0: e
9: ha rotto il salvadanaio.
0: Ha rotto il salvadanaio, ma i risultati ci sono, eh.
11: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: Un tipino fino, Jason Derulo, se vi piace il genere un po'...
1: elegante.
0: No, dai, un po' tamaro, dai. È un tamaro dell'accidenti, però insomma, fa...
2: Beh, però, fa perché, sangue, dai, però
1: fa sangue.
0: Fa sangue. Fa sangue, no. Però non stavo dicendo sangue. Fa il suo.
2: Beh, no, fa sangue.
3: Fa pure un po' di sangue, dai, Jason Derulo.
0: Ma chi l'ha detto? Lo dici tu che fa sangue? Fa sangue a te?
1: No, a me no, però immagino ad una
0: avrei dovuto dirlo io, casomai fa sangue, invece l'hai detto tu.
1: Tu hai gusti diversi.
0: Io gusti diversi.
1: Più eleganti.
0: Posso salutare a proposito di eleganti mio marito, che
1: certo,
0: un uomo elegante che mi sta seguendo, mi sta guardando perché mi ha fatto una foto e me l'ha mandata.
1: Caro Massimo.
0: Caro Massimo.
1: Caro Massimo.
0: I love you.
1: Ti siamo vicini.
2: Saluti Massimo.
0: Ma state zitti voi due.
2: Siamo vicini.
0: Allora, c'è un bel discorso da fare, Fulvio ci devi aiutare a capire. Domani è la giornata internazionale delle risorse umane, cioè un po' la nostra giornata.
1: E tutti,
0: no?
1: Noi, perché, i lavoratori.
0: Esatto, perché i lavoratori sono il patrimonio umano di un'azienda.
1: Proprio
0: esatto.
1: Così. Quando

0: Sam Smith su RTL 102.5. Ciao, buonasera anche a chi ci segue in radiovisione, i nostri due amatissimi canali 736, baci, e il 36. Fulvio, adesso ce la devi spiegare bene anche con
1: se
0: Chan
1: posso.
0: Domani giornata internazionale, dicevamo, delle risorse umane, cioè di chi lavora, no? E sì, le soft skill sono sempre più importanti. Cosa vuol dire?
1: Tutti quegli aspetti caratteriali che quindi non attengono alla nostra formazione, a ciò che abbiamo studiato, la nostra esperienza, e che pure nel mondo del lavoro sono fondamentali: il carattere, la capacità di fare team, di lavorare con gli altri, ascoltare gli altri, guidare gli altri, poi a seconda dell'età, delle responsabilità.
0: Sì.
1: Soft skills che sono sempre più importanti.
2: Ma io chiedo a voi, era così importante quando si cercava lavoro, non so, 30-40 anni fa?
1: Molto meno.
2: Molto meno. Le soft skills.
0: Aspetta, però, scusate se mi interrompo. Parliamo anche delle hard skill, no? Facciamo, perché
1: giusto,
0: uno non è che non diamo per scontato che tutti sappiano cosa siano le soft skill e anche le hard skill.
1: Le hard sono quelle che, lo accennavamo prima, noi acquisiamo attraverso lo studio, la formazione, l'esperienza, eccetera.
0: Ecco, e dicevamo prima, ne parlavamo io e te, che le hard skill, purtroppo la validità delle hard skill si è ridotta a 5 anni.
1: Impressionante.
0: Facciamo una cosa, siccome è una cosa importante, la riprendiamo tra poco questa riflessione.
1: Assolutamente.
0: Anzi no, possiamo, riprendiamola subito.
1: Beh, continuiamo e poi ci confrontiamo. Sì. Sia sulle soft, quindi quelle caratteristiche, però voi avete... Tutti siamo entrati a contatto con qualche collega che non ce l'aveva le soft skill.
2: E quelle non si imparano, non si apprendono da un libro.
1: Esatto.
2: Il che è più complicato.
1: O ce le hai, o...
0: Beh, cosa vuol dire? O hai un buon carattere o non ce l'hai.
1: Non è solo una questione di carattere.
0: O
1: anche
0: come si chiama...
2: Sviluppare il pensiero critico, anche quello
1: anche,
2: è una soft skill.
1: Ma certamente. Saper accettare una critica costruttiva.
0: Una critica costruttiva, sì, certo.
1: Saper fare una critica costruttiva. Mica semplice, eh?
2: Vero.
3: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
4: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai addotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.

0: Il Novellino è Campiello, da oltre 50 anni.
1: Nero Giardini. Calzature e accessori made in Italy, di qualità. Lasciati conquistare dalle nuove collezioni Nero Giardini primavera-estate. Solo nei migliori negozi e su nerogiardini.it.
2: L'innamoramento è fatto di tre fasi. La prima è il desiderio, poi c'è l'attrazione e infine la terza, quella che dura per sempre, l'amore. Con le cucine Arredo 3 succede ogni volta. Design ricercato, personalizzabile, qualità tutta italiana. Uniche, come te. Arredo 3, innamorati in cucina. Con tre elettrodomestici Whirlpool, oltre a tecnologia e intuizione, puoi avere anche più spazio con il frigorifero da 75 cm in omaggio.
3: Sappiamo tutto di cultura culinaria, pop, cinofila, cinefila, musicale, biologica, nipponica, aziendale, letteraria, digitale.
4: Ma la cultura assicurativa? Non assicuriamo quasi nulla, se non la nostra auto. Eppure c'è molto di più. Vittoria Assicurazioni presenta Seed the Need, semi di cultura assicurativa. Un progetto che parla di tutto ciò che va oltre l'RC Auto. Segui Vittoria Assicurazioni sulle sue pagine social e per saperne di più affidati ai suoi agenti. Imparerai a conoscere ciò di cui hai bisogno.
5: Ancora una fetta. Buoni salamini italiani alla cacciatora DOP.
6: Chi è?
5: Carro Attrezzi. Rimuovono la macchina.
6: Sì, ok. Mangio ancora una fetta e poi scendo.
7: Salame cacciatore italiano, fatto con carne suina italiana di alta qualità, secondo l'antica ricetta tradizionale. Ricco di proteine nobili, sali minerali, vitamina B e senza derivati del latte. Salame cacciatore italiano, una fetta tira l'altra.
8: Iniziativa finanziata da Regione Lombardia con il Fondo Europeo per lo Sviluppo Rurale PAC 23-27.
9: Ehi, i bambini si sono trasformati. Sofia ha 8 anni e Luca è alto più di un metro.
10: Eh sì, crescono a vista d'occhio. Ma il nostro seggiolino auto Kikko Fold & Go S li protegge e li segue nella crescita dai 3 ai 12 anni, adattandosi in altezza e in larghezza.
9: Fantastico! E quando serve spazio si piega e via.
10: Fino al 31 maggio con i Kikko Love Days, una vasta selezione di seggiolini auto è scontata fino al 20%. Scoprite quali negli store Kikko, nei migliori negozi d'infanzia e su kikko.it.
11: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
12: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
13: Star Wars, The Mandalorian and Grogu.
14: Qui non si tratta di vendetta, si tratta di evitare un'altra guerra.
13: Con Pedro Pascal e Sigourney Weaver.
15: Il vecchio protegge il giovane e poi il giovane protegge il vecchio.
13: Star Wars, The Mandalorian and Grogu.
15: Questa è la via.
13: Dal 20 maggio al cinema.
16: Ti hanno appena tamponato e tra assicurazione, perito e il ricambio non arriva. Non sai più dove sbattere la testa? Chiama subito Car Clinic 815 0000. La tua carrozzeria la ripariamo noi di Car Clinic e sbrighiamo anche le pratiche assicurative. Con Car Clinic è tutto semplice. Riparazioni rapide, zero sorprese, garanzia a vita. Car Clinic, Car Clinic 815 0000.
17: Car Clinic, incidenti senza sbattimenti.
18: Con le calzature Grulland, il benessere è naturale. Design italiano, plantari esclusivi e stile contemporaneo. Con Grulland ti muovi in completa libertà. Scopri le nuove collezioni nei migliori negozi e su grulland.it.
19: Nasce Sportage 3 Fuel, con motore full hybrid, una sorprendente anima GPL ed oltre 1500 km di autonomia, senza compromessi. Solo a maggio gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese con finanziamento scelta Kia. Scoprila in tutte le concessionarie. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale. TAN 0%, TAEG 0,82%, 35 rate, prezzo promo a partire da 29.930 euro, anticipo zero. Valore futuro garantito 20.588 euro. Importo totale dovuto dal consumatore 31.244 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Sportage 3 Fuel. Smetti di immaginare la tua libertà. Guidala.
20: Kia. Movement that inspires.
21: Collare Seresto allacciato? Si parte! Seresto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
22: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
21: Seresto allaccia la libertà!

0: e l'Anico. Stavamo parlando di una cosa importantissima, cioè domani la giornata internazionale dei lavoratori, del patrimonio umano, cioè noi. E Fulvio ci stava, perché è quello più colto, ci stava raccontando delle soft skill e delle hard skill. Qual è la differenza?
1: Quanto ti piace prendermi in giro? Soft skill,
0: è la verità,
1: diciamo,
0: è la verità.
1: Più caratteriali, no? Che attengono alla nostra capacità o incapacità di lavorare bene con gli altri. Poi non è obbligatorio, c'è anche chi lavora da solo e vuole stare da solo, per carità.
0: Sì.
1: No, la gran parte delle persone è in relazione con gli altri, con i colleghi. Le hard sono quelle che invece, mentre studiamo, durante la formazione al lavoro, impariamo. Quindi a gestire le nozioni di varia natura, evidentemente. Se ci riflettiamo in tutti i nostri lavori, quale sia la nostra professione, le cose cambiano.
0: E infatti durano solo 5 anni.
1: Pazzesco.
2: Tant'è che se non ti sai adattare, nel mondo del lavoro di oggi chiaramente puoi fare ben poco.
1: Ma 5
2: di
1: anni,
2: oggi dicevamo.
1: 5 anni, cos'è? Un soffio, un battito d'ali. Impressionante.

0: E questa è la nuova canzone di Grama.
1: Venite con me a Siviglia.
0: Hai capito? Ah, oggi stai parlando di Berlino.
2: Sì.
0: Berlino. Senti,
2: dov'è che andiamo?
1: Siviglia.
0: Siviglia, Gianna, Siviglia, Spagna, Spagna.
2: Sì, sì, no, bello, okay. Bello, infatti.
1: Andalusia, giusto?
0: Andalusia?
2: Sì,
1: no, Andalusia. Tu che okay. Sei mezzo spagnolo.
0: Esatto.
2: Al sud, come no.
0: Senti, ci chiedevano anche di citare, di dire qualcosa sull'intelligenza emotiva. Mm. E Gianna, che è preparatissimo su questo, prego. Dai.
2: Sì, beh, l'intelligenza emotiva in realtà che fa parte, no, delle soft skills, è quella particolare intelligenza, sono sette tipi, no? Sono tanti, quella matematica, logica e matematica, ed è quella che ci permette di capire l'altra persona anche quando non afferriamo esattamente il concetto che sta esprimendo. Magari razionalmente ci arriva qualcosa, e invece se con empatia ci mettiamo lì a vedere effettivamente cosa sta trasmettendo, è l'intelligenza emotiva.
0: Sì, facciamola più facile.
1: Beh, no,
0: è la capacità di riconoscere le emozioni nostre e dell'altro.
1: Esatto,
0: facile, no?
1: Beh.
0: Allora, facile.
1: Mica troppo.
0: Mica troppo.
1: Guardate che l'intelligenza emotiva, un tempo, a proposito della domanda che ci faceva prima Gianna, non sapevamo manco cosa fosse. Oggi viene

0: studiata e stimolata sin dalla scuola materna.
1: Sì, tu che c'hai i pupilli lo sai bene. Però Fulvio, anche se una volta non sapevamo dire l'intelligenza emotiva, eccetera, lo palpavi, no? Hai capito? Cioè, lo vedevi, la vedevi una persona se era quella roba lì o no?
0: La chiamavamo in un altro modo, magari, no? Cioè, la simpatia, la percezione.
2: Non aveva questo nome preciso.
1: Certo.
3: Ciccio, ma lo sai che a 4 italiani su 10 sopra i 30 anni manca almeno un dente?
4: Veramente? Chissà tra quelli che ci stanno ascoltando. Ragazzi, io faccio controlli regolari da Dental Pro.
5: Se anche a te manca un dente, non rimandare. Prenditi cura del tuo sorriso con un check-up. Dental Pro. Scegli di stare bene. Fonte indagine Keystone.
6: Sappiamo tutto di cultura culinaria, pop, cinofila, cinefila, musicale, biologica, nipponica, aziendale, letteraria, digitale.
7: Ma la cultura assicurativa? Non assicuriamo quasi nulla, se non la nostra auto. Eppure c'è molto di più. Vittoria Assicurazioni presenta Seed the Need, semi di cultura assicurativa. Un progetto che parla di tutto ciò che va oltre l'RC Auto. Segui Vittoria Assicurazioni sulle sue pagine social e per saperne di più affidati ai suoi agenti. Imparerai a conoscere ciò di cui hai bisogno.
8: Cura sei tu, che non ti curi del colore della pelle o di chi vincerà questa guerra. Per te ogni essere è speciale. Firma per il 5 per 1000 a Medici Senza Frontiere. Vai su msf.it/5 per 1000.
9: Da Prenatale trovi la Mid-Season Sale. Sconti fino al 50% su tutto l'abbigliamento primavera-estate. Il momento giusto per vestire la bella stagione da cima a fondo. Capi leggeri, tessuti freschi, colori pieni di energia. Tutto quello che serve per vivere ogni giornata insieme con più leggerezza. Hai tempo fino al 25 maggio per approfittarne. Mid-Season Sale Prenatale. Rinnova il guardaroba, rinfresca le giornate. Ti aspettiamo in negozio e online.
10: Che ne dici dei miei occhiali nuovi? Sono andato da Gran Vision e con Gran Vision Plus ne ho presi ben due.
11: Scegli anche tu Gran Vision Plus. Due occhiali da vista in due anni da 10 euro al mese. Prenota un appuntamento su granvision.it. Termini e condizioni sul sito. Gran Vision. Vederci bene. Insieme.
12: Convenienza? Ma vai da Conad. Da Spazio Conad trovi il sottocosto. Dal 15 al 24 maggio ci sono le grandi marche a prezzi incredibili. Scopri di più su conad.it.
13: Signor direttore, non è ancora rientrato? È in vacanza, in Umbria.
14: Ah, sarà più di un anno.
15: Vivere il Tuderte è vivere davvero. Umbria, cuore verde d'Italia.
16: Nasce Sportage 3 Fuel, con motore full hybrid, una sorprendente anima GPL ed oltre 1500 km di autonomia, senza compromessi. Solo a maggio gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese con finanziamento scelta Kia. Scoprila in tutte le concessionarie. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale. TAN 0%, TAEG 0,82%, 35 rate, prezzo promo a partire da 29.930 euro, anticipo zero. Valore futuro garantito 20.588 euro. Importo totale dovuto dal consumatore 31.244 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Sportage 3 Fuel. Smetti di immaginare la tua libertà. Guidala.
17: Kia. Movement that inspires.
18: Non è un caso se poltrone e sofà fa rima con comodità. Relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone e sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis.
19: Poltrone e sofà. Solo divani di qualità.
18: Verificare condizioni in negozio.
20: Vuoi un'energia tutta tua? Passa a Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
21: Vi siete mai chiesti cosa fa davvero la differenza? La differenza fra sentire e ascoltare, tra capire e comprendere. Sono Massimo Doris. Questa differenza un cliente mediolanum la conosce bene, perché ascoltare e comprendere la vita che volete vivere è il nostro modo di aiutarvi a costruire il futuro. Ecco perché Mediolanum fa tutta la differenza.
22: Pubblicità, materiale informativo e contrattuale disponibile su bancamediolanum.it.
23: Banca Mediolanum, costruite intorno a te.
24: RTL 102.5 è la radio partner del Giro d'Italia 2026. Fino al 31 maggio, seguite con noi.

noi la Corsa Rosa. Scopriremo insieme, tappa dopo tappa, le località più belle del nostro paese, ricco di cultura, storia e monumenti. E vi racconteremo anche come l'Art Bonus può aiutare a salvare tante opere d'arte, come già avvenuto anche grazie a voi. Basta una piccola donazione per fare un grande gesto per la vostra città. Scoprite come su artbonus.gov.it. Rendiamo tutti insieme l'Italia ancora più bella.

0: Ma che tu dica a fa?
1: Che tu dica fa, ah, Angelina Mango, sì. RTL 102.5.
2: Come suona bene.
1: Vabbè.
0: Allora dai, sparate che stavate parlando in microfoni spenti, Conte, l'addio al Napoli, e poi arriva questo, arriva quell'altro, forse torna Sarri. Allora,
3: Fulvio ha una teoria, Fulvio ha una teoria, perché poco fa Fabrizio Romano, giornalista sportivo, insomma, celebre in Italia, ha lanciato questa bomba, si sentiva un po' il profumo da lontano, Conte via dal Napoli, sembra l'abbia detto anche a della Laurentiis un po' di tempo fa, però la teoria di Fulvio
1: allora che Conte vada via dal Napoli ormai appare, poi per carità lasciamo un 1% come sempre, anche l'anno scorso sembrava si fosse già accordato con la Juve, è vero. Poi fu convinto dalla grande parata per lo scudetto, il mercato, bla bla bla, no, io ho buttato lì, ma non è che alla fine in caso di fallimento Champions e quindi della gestione anche di Spalletti Conte va alla Juve?
3: Quindi via Spalletti a questo punto, dici?
1: Eh beh, in quel caso è evidente. No, perché se ne sta parlando, della possibilità che
0: e se arriva Allegri
1: tutto.
0: Da voi?
1: È un'ipotesi.
0: È un'ipotesi.
1: Come Sarri, come Grosso, come altro.
0: Saresti contento?

0: Peccato, no, non è vero. Ci potete seguire anche quando c'è la musica
1: TikTok. Sì, su TikTok,
0: no, perché siamo sempre in diretta su Extra e su TikTok. Ecco, e lì sono i momenti secondo me migliori, no? Perché noi non ci accorgiamo, almeno io mi dimentico che siamo anche in diretta e spariamo delle robe. Per esempio, adesso stavo dicendo: qual è il tuo piatto preferito? No?
2: Lì sciambola con Cianna che si è scatenato con la matriciana.
0: Io spaghetti al pomodoro, Fulvio
2: a pizza.
0: Poi però Cianna dice: oh, andiamo anche sui secondi, dai.
1: Raga, lo spezzatino è buono.
0: Dai, ma lo spezzatino, c'hai 22 anni, lo spezzatino.
1: Ma uno spezzatino di alta montagna, quello capito, che ti condisci con i funghi, no? Sai, quello buono, sugnoso, quello potente.
2: Ma con tutte le cose magnifiche.
1: Con un bel birrozzo accanto, magari di quelli che no.
0: Lo spezzatino, no.
2: Io me ne vado.
1: Sugoso, però. Non vi immaginate gli spezzatini che ti danno giustamente quando
0: lo spezzatino, no, dai, è come lo stufato.
2: Nulla contro lo spezzatino. Però.
0: Per carità, è un po' agé, no?
2: Ma no, ma poi se vogliamo stare nelle carni, vabbè, potremmo fare un elenco infinito. Pesce, non ne parliamo neanche.
0: No,
2: pesce
0: cosa ci facciamo? Un filettino.
1: Una fiorentina di quelle potenti.
0: La fiorentina, ci stiamo, la dividiamo, io però ciuccio l'osso. L'osso è mio, lo ciuccio io.
3: Noti niente? Occhiali nuovi! Pensa che sono andato da Gran Vision, mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e... con Gran Vision Plus ne ho presi addirittura due!
4: Scegli Gran Vision Plus, la soluzione

0: e che ti permette di avere subito due occhiali da vista e di pagarli in due anni da 10 euro al mese. E in più sconti e vantaggi esclusivi anche su occhiali da sole e lenti a contatto. Prenota un appuntamento su grandvision.it. I nostri ottici ti aiutano sempre a trovare ciò di cui hai bisogno. Termini e condizioni sul sito. Grand Vision. Vederci bene insieme.
1: Anche a Pieve Torina, siamo in provincia di Macerata, alle 18 in punto.
2: RTL 102.5, giornale orario.
3: Buona serata da Raffaella Coppola. La tragedia dei sub alle Maldive. Il team di sub esperti finlandesi ha recuperato i corpi della professoressa Montefalcone e del ricercatore Gualtieri. Domani si tenterà di riportare in superficie gli ultimi due. La Procura di Roma intanto indaga per omicidio colposo. Ora il caso degli attivisti italiani della flottiglia fermati da Israele. Si muove la Farnesina. Su tutto Alberto Ciapparoni. Buonasera Alberto.
4: Eh sì Raffaella, buonasera a te. Nuova ondata di intercettazioni israeliane contro le ultime barche della flottiglia che erano rimaste in navigazione. Attacchi avvenuti in rapida successione. Nei video registrati a bordo si sentono distintamente i rumori dei proiettili sparati dai soldati di Israele, proiettili probabilmente di gomma, nei confronti di almeno sei barche, di cui una battente bandiera italiana. Il ministro degli esteri italiani ha subito chiesto a Tel Aviv di verificare urgentemente l'accaduto. Fra gli scafi intercettati c'è anche quello su cui viaggiavano il deputato 5 Stelle Dario Carotenuto e il giornalista Alessandro Mantovani. È presumibile che siano stati prelevati, come altri 9 cittadini italiani presi da altre imbarcazioni. In tutto i connazionali fermati sono 27. In navigazione, come detto, non c'è più nessuna imbarcazione, tutte ormai bloccate a circa 70 miglia dalla costa di Gaza. A te.
3: Grazie. Avviso di conclusione indagini dalla Procura di Prato a 9 indagati per l'esplosione del deposito Eni a Calenzano che il 9 dicembre 2024 causò 5 morti, 27 feriti e danni ingenti. 7 sono dirigenti e preposti di Eni, 2 della società appaltatrice Sergen, accusati a vario titolo di omicidio plurimo colposo, disastro colposo e lesioni. Ora all'economia, la chiusura dei mercati. Buonasera Alessia Maggi.
5: Buonasera. Le borse europee chiudono la seduta sottotono, restano cauti i mercati nonostante generale miglioramento dei sentimenti legato al Medio Oriente. Milano in calo, il FTSE MIB cede lo 0,53, il FTSE Italia Mid Cap segna meno 0,62%. Fra le blue chip, bene per Avio con più 4,13, seguita da Ferrari, che guadagna il 3,46%. Sul fronte opposto in rosso troviamo Prisma, che cede il 5,04, seguita da Saipem con meno 3,18%. Sfra BTP Bund, il lieve aumento a quota 77 punti. Buona serata, da Sec Data Analytics.
3: Sport tennis, Carlos Alcaraz rinuncia anche a Wimbledon dopo Madrid, Roma e Parigi. La mia guarigione procede bene ma non sono ancora pronto, annuncia il tennista spagnolo sui social. E chiudiamo col Giro d'Italia di cui RTL il radio partner. Pacchioni.
6: Filippo Ganna ha vinto nettamente e meritatamente la tappa a cronometro da Viareggio a Massa, 42 km vissuti a tutta, quasi volando, schiacciante la superiorità rispetto agli avversari, lo testimoniano i distacchi. L'olandese Aresman ha chiuso al secondo posto a 1,54, il francese Cavagna terzo a 1,59. Vingegaard si è avvicinato alla vetta della classifica, ma in maglia rosa c'è ancora il portoghese Eulalio, che ha ancora 27 secondi di vantaggio sul danese. Giulio Pellizzari non è uno specialista a cronometro, ma si è difeso bene, cedendo a Vingegaard soltanto pochi secondi. Da Massa, linea allo studio.
3: Grazie Pacchioni, traffico.
2: Via Radio.
7: Da Autostrade per l'Italia, buon pomeriggio da Angelo De Martino. Traffico sostenuto sulla nostra rete. Partiamo dalla 1 direttissima, dove per lavori di ripristino incidente segnaliamo 7 km di coda tra il bivio per la 1 panoramica e Firenzuola verso Bologna. Nella stessa direzione è chiusa l'entrata di Firenzuola. Sulla 13 Bologna-Padova, 5 km di coda per un camion in panne tra Interporto e Ferrara Sud verso Padova. Sulla 12 Genova-Sestri-Levante, 1 km di coda per incidente tra Chiavari e Rapallo in direzione Genova. Ci spostiamo sulla 14 Bologna-Taranto, dove per lavori di ammodernamento segnaliamo 1 km di coda tra Pedaso e Grottammare verso Pescara e 1 km tra Pescara Nord e Pineto in direzione Ancona. Ricordiamo che in prossimità di un cantiere è importante prestare la massima attenzione alla segnaletica e rispettare sempre i limiti di velocità. Buon viaggio!
2: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5.
8: Very normal people.
9: Siete pronti? Il 31 maggio il Foro Italico di Roma è già sold out. Ma l'abbraccio del Power Eats Estate 2026 arriverà.

0: ovunque voi siate. Stiamo per sbloccare un nuovo modo di vivere lo show per unire l'Italia intera, da nord a sud. A casa, in auto, in riva al mare, oppure in montagna, al lago, in piazza o al bar, sarete tutti in prima fila. Restate connessi. Il viaggio è appena iniziato con Autostrade per l'Italia. Libertà è movimento.
1: RTL 18:05, buon martedì a tutti. È già martedì, la settimana ci carbura fra le mani, insieme sino alle 7 della sera con Cianna, un uomo che si farà.
2: Si farà. Senti, a proposito del 31, speriamo che arrivi un po' alla svelta, perché qui c'è tutto un via vai. Ma
1: c'è fermento, c'è voglia di partecipare.
2: E di qui e di
1: andiamo, gente. Nico. Andiamo, madame.
2: Sì, sì. Ah, venite, c'è gente strana, robot,
1: truccatori, visagisti.
2: Siccome ci saranno delle sorpresone, one, noi di passo, perché non ci teniamo un ceccio in bocca.
3: Bisogna stare attenti.
2: Bisogna stare attenti.
3: Una quarantina
2: dai,
3: di artisti, oltretutto, più o meno. Sarà una roba bella croccante. Ho sentito anche che il pre-show deve essere qualcosa di devastante.
2: Allora.
1: Insomma, Foro Italico 31 maggio 2026, Power It's Estate.
2: Non ce n'è per nessuno. Dai.

0: Leggo testuale parole. Sfatiamo un mito: il caffè in Italia è davvero il più buono al mondo?
1: Sì.
0: Punto di domanda. No. No. Spesso il bar è bruciato e anche a Napoli molti bar aggiungono lo zucchero per coprirne il cattivo sapore.
2: Ciao.
0: Molte inchieste hanno dimostrato la trascuratezza nella preparazione e la scarsa qualità della materia prima. Ok? E si dice che un espresso. Adesso vado a vedere chi l'ha scritto.
1: Appunto.
0: Vabbè.
1: Topolino. caffèperù.it forse.
0: Allora andate avanti voi, dai.
1: No,
0: allora
1: però,
0: andate avanti voi.
1: Me,
0: no, andate
1: ce l'ho
0: avanti
1: con questi. Questi infingardi.
0: No, perché dice che come si chiama, adesso giustamente devo citare, un espresso di ottima qualità non potrebbe mai costare meno di €1,50.
1: Addirittura. Wow. Beh, però da alcune parti in effetti costa.
0: Sì, adesso vado a citare, dite, dai, dite le stronzatelle di cui siete capaci,
1: no,
0: io vado a citare.
1: Io difendo l'onore del caffè italiano, del caffè espresso.
0: Sì, ma se non è vero che è il più buono.
1: Ma chi lo dice?
2: Cioè, dicono che in Sud America non è male.
0: Adesso vado a vedere. Adesso vedere, intanto vado avanti voi.
1: Scusate,
0: dite
1: il tema è l'espresso, non il chicco.

0: rescue me? Would you get my back? Would you take my call when I start to crack? Would you rescue me? Would you rescue me? Would you rescue me when I'm by myself? When I need your love, if I need your help, would you rescue me? Would you rescue me?
1: One Republic Rescue 1018:19 minuti, state ascoltando la vostra RTL 102.5 e al 378-378-1025. Sono arrivati un sacco di messaggi riguardo il caffè.
2: Un nostro radioascoltatore, un nostro clientone, si sente che è un affezionato, dice che a Trieste fanno il caffè più buono d'Italia.
3: Ne siamo felicissimi di questa cosa, di grande tradizione.
2: Perché è una cultura?
3: Ma non lo so, ma in Italia dai, lo sappiamo fare. Ma infatti io difendo non tanto, non è che contesti lo studio che tu hai riportato, contesto l'idea che si possa paragonare il nostro caffè, cioè l'espresso italiano, ad altre cose. Adoro anche il caffè americano, ma è diverso, il caffè turco, il caffè greco, ma sono cose differenti.
2: Ma non avevamo da sentire.
3: E non è pronto ancora, non è pronto. Dopo lo facciamo sentire. Tutto qui, E poi, come avrebbe detto Totò Chan, Madame Nico, ma mi faccia il piacere.
2: Poi ci devi raccontare di quella miscela lì che ti fa venire il batticuore in quella.
3: No, è semplicemente il caffè americano. Noi in Italia abbiamo l'idea che sia
2: leggero.
3: Esatto, sia acqua sporca. Il vero caffè americano, che è un tazzone di caffè, soprattutto secondo le miscele di alta qualità, e fa un effetto.
1: Sì, è una bomba. Prendilo la mattina,
2: io potrei morire.
3: A me è successo più volte, lo adoro, quindi mi piace sorseggiarlo, ma alla fine tum.
2: Senti il cuore? Morire.
3: Eccitante, mica da ridere,
2: Tu Ciana, quanti caffè bevi al giorno?
1: Pochi, pochissimi, perché ho la stessa paranoia tua della tachicardia, che in effetti a un certo punto diventa rischiosa.
2: È ansiosetto,
4: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
5: Collare Seresto allacciato? Si parte! Seresto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
6: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
5: Seresto, allaccia la libertà!
7: 60 anni di successi, 75 brani indimenticabili. Non perdere Pu60, la nostra storia. 5 CD che celebrano la musica e l'amicizia della band più amata d'Italia. Seconda uscita, il doppio CD, in edicola con TV Sorrisi e Canzoni e Chi.
8: L'innamoramento è fatto di 3 fasi. La prima è il desiderio, poi c'è l'attrazione e infine la terza, quella che dura per sempre, l'amore. Con le cucine Arredo 3 succede ogni volta, perché il loro design è ricercato. Ogni dettaglio è personalizzabile. La qualità è tutta italiana. Cucine uniche, come te. Arredo 3. Innamorati in cucina.
9: Ti hanno appena tamponato? E tra assicurazione, perito e il ricambio non arriva. Non sai più dove sbattere la testa? Chiama subito Car Clinic, 815-0000. La tua carrozzeria la ripariamo noi di Car Clinic e sbrighiamo anche le pratiche assicurative. Con Car Clinic è tutto semplice. Riparazioni rapide, zero sorprese, garanzia a vita. Car Clinic, Car Clinic, 815-0000.
10: Car Clinic, incidenti senza sbattimenti.
11: Sappiamo tutto di cultura culinaria, pop, cinofila, cinefila, musicale, biologica, nipponica, aziendale, letteraria, digitale.
12: Ma la cultura assicurativa? Non assicuriamo quasi nulla, se non la nostra auto. Eppure c'è molto di più. Vittoria Assicurazioni presenta Seed the Need, semi di cultura assicurativa. Un progetto che parla di tutto ciò che va oltre l'RC Auto. Segui Vittoria Assicurazioni sulle sue pagine social e per saperne di più affidati ai suoi agenti. Imparerai a conoscere ciò di cui hai bisogno.
13: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
14: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
13: E il signor Alessandro Volta?
15: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
13: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin.
16: Certe scoperte ti cambiano la spesa.
17: Dal 18 al 31 maggio, latte parzialmente scremato a lunga conservazione pascoli italiani in valigetta da 6 litri a 4,69 euro.
18: Ciao, entra pure. Sono con un campione e oggi parliamo di strategia.
19: Ehi, hey Yannick, in bianco il pomodoro.
18: Ricordati, è la pasta che fa la differenza. De Cecco è il top player.
20: De Cecco, pasta ufficiale di Yannick Sinner. Quando le uova italiane dicono di sì al tonno pinna gialla, nasce l'insalatona tonno e uova dimmi di sì. Praticità e golosità finalmente insieme. Dimmi di sì, il gusto di stupirti con un sì.
21: Il solstizio d'estate cambia ritmo. 21 giugno, Sun Park Adriatic Festival, San Benedetto del Tronto. In scena, Fred De Palma, Samurai Jack, Jimmy Sachs, Alma, Eva, Bells, Amelie. Preparatevi alla storia. È l'unica data italiana dell'icona mondiale Ricky Martin. E non finisce qui. L'after show ufficiale è firmato Gabri Ponte. Con un DJ set speciale. Una sola notte, infinite emozioni. Prevendite disponibili ora sui circuiti ufficiali.
22: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
23: Signor direttore, non è ancora rientrato? È in vacanza, in Umbria.
24: Ah, sarà... più di un anno.
25: Vivere il Trasimeno è vivere davvero. Umbria, cuore verde d'Italia.
26: Star Wars, The Mandalorian and Grogu.
27: Qui non si tratta di vendetta, si tratta di evitare un'altra guerra.
26: Con Pedro Pascal e Sigourney Weaver.
28: Il vecchio protegge il giovane e poi il giovane protegge il vecchio.
26: Star Wars, The Mandalorian and Grogu.
28: Questa è la via.
26: Dal 20 maggio al cinema.
29: La scelta giusta è il futuro.
30: Fileni, solo polli italiani a lenta crescita.
29: La scelta giusta è l'attenzione.
30: I polli allevati

0: Other People LP RTL 102.5. Buon pomeriggio, tardo, andiamo verso l'orario dell'happy hour.
1: Happy hour, qui noi abbiamo un problema grosso.
0: Vabbè, lascia perdere, adesso non lo citerei perché non è proprio il caso.
1: No, invece sì.
0: No.
2: Mi fa sorridere perché
0: è un problema grosso.
1: Comunque grosso. Voi due siete due merdine a proposito
0: perché?
1: Del nostro, perché come si chiama, non avete le palle per
0: ma
1: dire
0: no, semplicemente
1: il problema
0: non credo che i nostri ascoltatori possano.
1: No, non è vero, perché è un problema che interessa noi, ma interessa, ragazzi, della regia. È vero che può interessare tutti gli ambiti lavorativi, quelli là si pisce addosso da ridere.
2: Sicuramente ne hanno a che fare tutti i giorni quelli che ci stanno ascoltando. No, poi non saprei.
1: Allora, in ogni azienda ci sono i bagni, no? Noi abbiamo un problema del cagatore.
0: No,
2: addirittura
1: sì,
2: a questo punto.
1: Sì, invece sì, hai capito. Allora, questo qua diciamo, in farmacia vendono i fermenti lattici, ok? Fate una coloscopia, per esempio, ok?
2: Per tutti quelli che sono all'ascolto, magari può servire.
1: Allora, perché voglio, dei bagni ci sono tutti. Che cacchio.

0: visto come balla Gabbani in Summer Funk, New Hit di RTL 102.5. Oh, prima di parlare di alcune cose complicate, parlavamo di caffè, è un tutt'altro aroma, direi, eh?
1: Vabbè, dai.
2: No, non c'è dubbio,
1: non parlo più.
0: Ma hai provocato? Perché?
1: Non parlo più.
2: E io me ne mangio.
1: No, non parlo più con voi due.
0: Perché?
1: Perché adesso non c'ho più voglia di parlare con voi due.
2: Io non c'entro neanche niente con ciò che succede.
1: Tu c'entri sempre.
0: No, tu c'entri sempre. Cianna, c'è un ascoltatore straordinario, nostro amico, che è riuscito a mettere insieme diversi temi di password.
2: Dai, che dice? Che dice?
0: Lo vogliamo sentire, tanto con vocione.
1: Dai.
0: Basso.
3: Buongiorno mitici, Fulvio, l'amico ha ragione, la maggior parte dei bar usano la risorsa umana per mascherare il cattivo gusto del caffè, ovvero la cosiddetta
0: ha fatto tutto insieme.
1: Sì, ha messo insieme, perché noi abbiamo parlato di risorse umane, di patrimonio umano. Domani è la giornata mondiale delle risorse umane e lui, bravo, ha messo insieme due grossi temi del nostro programma.
0: Oh, attenzione, vale anche per la parte femminile, cioè mettere un bel ragazzo.
1: Certo.
0: O no, Nico, chiedo
1: tu
0: aiuto.
1: Vai al bar la mattina, io guardo il barista che c'ha la pancia.
2: Invece se ti trovi un Fulvio davanti,
0: lascia perdere proprio.
2: No, se ti trovi un Fulvio davanti, poi magari ti viene un po' più voglia di prendere un
1: Fulvio. Fulvio sì, è quel frullato intelligente.
0: Sul frullato mi sono preoccupato un attimo.
1: Sei il frullato che acchiappa sempre. Sai che io sono, se devo fare un peccato, vado sulla roba giovane. Certo, dai.
4: Voglio una vacanza dove fare sport, ma anche niente. Dove posso assaggiare l'Italia senza mai alzarmi da tavola. Dove giocare con i miei bimbi, ma stare anche in coppia. Dove godermi un aperitivo sul mare, ma anche due o tre. Dove posso avere tutto senza chiedere. Una vacanza così non esiste.
5: E invece sì, e non le manca niente. Scopri le nuove formule tutto incluso e prenota ora la tua estate su bluserena.it.
6: Sali sul podio della protezione con Salvaterrazza. Protezione idrorepellente antinfiltrante consolidante per superfici sempre al top. Blocca le infiltrazioni fino a un millimetro. Scopri dove acquistarlo su filasolutions.com. Salvaterrazza, una performance da campioni.
7: Quante cose al mondo!
8: Tassoni, dal 1793 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
9: Cura sei tu, che basta chiamarti e corri ad aiutare. Che hai ascoltato una storia dolorosa cercando di cambiarne il finale. Cura sei tu, che non ti curi del colore della pelle o di chi vincerà questa guerra. Tu che resti fino alla fine. Per te ogni essere speciale. Sei tu la cura che può salvare una vita. Firma per il 5 per 1000 a Medici Senza Frontiere. Vai su msf.it/5 per 1000.
10: Aspetta, una fetta e registriamo, eh? Buoni salamini italiani alla cacciatora DOP. Rileggo il testo, ne mangio ancora una fetta, eh? Che gusto! Ok, ok, ci sono. Salame cacciatore italiano, fatto con carne suina italiana di alta qualità, secondo l'antica ricetta tradizionale. Ricco di proteine nobili, sali minerali, vitamina B e senza derivati del latte. Salame cacciatore italiano. Una fetta tira l'altra.
11: Iniziativa finanziata da Regione Lombardia con il Fondo Europeo per lo Sviluppo Rurale PAC 23-27.
12: Ehi, i bambini si sono trasformati. Sì, Sofia ha 8 anni e Luca è alto più di un metro.
13: Eh sì, crescono a vista d'occhio. Ma il nostro seggiolino auto Kikko Fold & Go S li protegge e li segue nella crescita dai 3 ai 12 anni, adattandosi in altezza e in larghezza.
12: Fantastico! E quando serve spazio si piega e via.
13: Fino al 31 maggio con i Kikko Love Days, una vasta selezione di seggiolini auto è scontata fino al 20%. Scoprite quali negli store Kikko, nei migliori negozi d'infanzia e su kikko.it.
14: Che ne dici dei miei occhiali nuovi? Sono andato da Gran Vision e con Gran Vision Plus ne ho presi ben due.
15: Scegli anche tu Gran Vision Plus. Due occhiali da vista in 2 anni da 10 euro al mese. Prenota un appuntamento su granvision.it. Termini e condizioni sul sito. Gran Vision. Vederci bene insieme.
16: Convenienza? Ma vai da Conad. Da Spazio Conad trovi il sottocosto. Dal 15 al 24 maggio ci sono le grandi marche a prezzi incredibili. Scopri di più su conad.it.
17: Quando il tuo lavoro cresce, serve più spazio. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili con volume di carico fino a 14,8 metri cubi e lunghezza di carico fino a 4,4 metri. A maggio, gamma Renault veicoli commerciali in pronta consegna da 17.950 euro. Offerta valida solo per veicoli stock fino a esaurimento scorte, IVA emessa su strada escluse, infe condizioni presso la rete aderente su professional.renault.it. Scopri anche i veicoli allestiti Renault.
18: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
19: Destinazione Croazia, siamo saliti a bordo della nave Snav. Bella ancora da quassù, ci aggiorniamo. Cabina vista relax, nave partita, vacanza iniziata.
20: Quest'anno da Ancona Spalato sali a bordo Snav e viaggia in cabine super comfy e servizi al top. Viaggi in auto con biglietto andata e ritorno, il ritorno è gratis e ogni due adulti paganti un bambino viaggia gratis. Offerte non cumulabili e soggette a restrizioni, tasse e diritti esclusi.
21: Ma siete già arrivati?
20: No, ma con Snav siamo già in vacanza. Prenota su snav.it o in agenzia viaggi. Croazia, piena di vita.
22: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.

0: L'oroscopo di Donna Moderna, a cura di Stefano Vichi.
1: Cari amici, ben ritrovati all'appuntamento con le stelle. Partiamo dall'Ariete. Malgrado i rigori di Saturno e le contraddizioni di Nettuno, saprete coltivare un ottimismo intimo che vi aiuterà a non perdere la speranza, a provarci ancora. Cari Toro, bello poter dimostrare bellezza e gentilezza a chi vi sta intorno. Fantastico notare come possiamo essere simpatici alle persone che incontriamo, che si impegnano con noi. Gemelli, ottimo momento per fare qualcosa con qualcuno, per dimostrare buona volontà e spirito di iniziativa con chi vuole impegnarsi insieme a voi. Collaborate. Cancro, Luna e Giove si danno appuntamento nel vostro segno, quasi a voler celebrare l'energia migliore del momento che fa la differenza e che vi porta lontano. Cari Leone, percepite che qualcosa sta per cambiare in meglio, che alcune situazioni stanno per trovare una soluzione, una risposta. Inevitabile la voglia di credere al futuro. Vergine, davvero un tempo che ama i sogni e che coccola ogni speranza. Persino per voi che siete un segno concreto e poco disposto a credere nella fortuna, vedete tutto rosa. Amici del segno della Bilancia, vi è chiaro, chiarissimo, che serve uno sforzo in più per far succedere qualcosa di importante. La Luna vi spinge a metterci ancora più impegno e più dedizione. Cari Scorpione, proverete a gestire l'opposizione di Marte coltivando sogni e speranze, dando a certe realtà un valore e un significato molto speciali. Puntate in alto e non vi accontentate. Sagittario, saprete capire e notare il valore dell'altruismo, del fare qualcosa per qualcuno dando il senso a tutto. Vi sentite generosi, ma capendo anche il perché. Capricorno, Luna e Giove brillano vicini dall'opposizione. Tanto basta per mettervi di fronte a situazioni e realtà che danno il massimo e che vi spingeranno a non risparmiarvi. Acquario, qualcuno si comporta in modo originale e curioso, suscitando subito in voi una certa simpatia, interesse e curiosità. Per questo apprezzerete la compagnia degli altri. Infine, amici dei Pesci, bellissima questa congiunzione d'acqua tra la Luna e il vostro amatissimo Giove, potentissima. Le emozioni del momento che vi convinceranno a fare qualcosa di bello.

0: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
1: La più bella musica di sempre.
0: Interagisce con te.
1: La più bella di sempre.
0: E adesso ti sblocca un ricordo.
2: Un Gran Millennium, un pezzone storico, e quindi l'onore e anche l'onere a te, Fulvio, no, di presentare
3: qui,
2: questa canzone.
3: Qui ricordo corre anni che non abbiamo vissuto, né io né
2: no.
3: Nico Ciana, vabbè.
4: Vero.
3: Però si divertivano.
2: Chi?
3: Quegli anni dei 60s,
4: degli anni 70,
3: si divertivano tanto.
2: Si divertivano moltissimo, certo.
3: Amore
2: che sì.
3: Libero.
2: Amore libero, mamma che bello.
3: Le comuni.
2: Le comuni, tutti nudi,
3: tutti nudi.
4: Dovremmo
3: tutti
4: riportarlo
3: biotti.
4: Ad oggi.
2: Tavoloni
3: uno via l'altro. Proprio.
2: E sigarette, quelle che fanno ridere.
3: Quelle arricchite.
2: Arricchite.
4: Quelle felici.
2: Ah, che bella roba.

0: Antonino Ponte è regista di questo programma.
1: Perché ridi? È così.
0: Angelo Vicari, detto Angela, ma solo per gli amici strettissimi, si occupa della radiovisione nei nostri due canali, no? 36 e il 736. Fabio Romano, Perry Mason, è in ballo perché stiamo facendo le indagini in questi giorni, no? Per la nostra salute, perché ci vogliamo bene, perché ci teniamo all'aria che respiriamo, tutto qua, ecco.
1: Ma è per la questione di prima, quindi state indagando.
0: Stiamo indagando, anche la nostra direttrice è coinvolta nelle indagini, lei che è una bravissima
1: giallista.
2: Anche perché io ho una visuale privilegiata lì su quel bagno, sono vicina, capito?
1: Ecco, vedi, hai qualche nome in mente, direttrice?
2: Quindi sto indagando.
0: Esatto, abbiamo un problema.
1: Bisogna risolverlo.
0: Dico qual è il problema?
1: L'hai già detto. Va bene così. Lo diamo per acquisito.
0: Domani ripeto.
3: Salmo 25.

0: 5 luglio. Lebowski Park torna ad Arzachena. RTL 102.5 ti invita a un concerto unico. Vai su RTL 102.5 Play in Special and Contest e scopri come partecipare. Con RTL 102.5 puoi esserci.
1: Anche a Imola, provincia di Bologna, alle 19 in punto.
0: RTL 102.5, giornale orario.
2: Buona serata da Ivana Faccioli, subito alle Maldive, dove oggi sono stati recuperati i corpi di due italiani del gruppo di cinque che ha perso la vita in una grotta. Mancano ora all'appello le ultime due salme. Ludovica Marafini.
3: È un team internazionale quello al lavoro ad Alimata. Oggi tre sommozzatori finlandesi hanno riportato alla luce i corpi del biologo Federico Gualtieri, 31 anni, e della professoressa Monica Montefalcone, di 52. Nei giorni scorsi era già stato recuperato quello dell'istruttore subacqueo Gianluca Benedetti, rientrato oggi in Italia. Domani, se le condizioni meteo lo permetteranno, sarà la volta degli ultimi due, quello della ricercatrice Muriel Denino e della 23enne Giorgia Sommacal, figlia della docente. La Procura di Roma, che indaga per omicidio colposo, disporrà le autopsie. Intanto sono state recuperate anche le attrezzature utilizzate dai sub, che potrebbero aiutare a chiarire cosa sia accaduto. I quattro corpi sono stati trovati tutti nella stessa area, nella parte più interna della grotta, che è composta da tre cavità. A te.
2: Oggi è arrivato l'avviso di conclusione indagini della Procura di Prato a 9 indagati per l'esplosione del deposito Eni a Calenzano, che il 9 dicembre 2024 causò 5 morti, 27 feriti e danni ingenti. 7 sono dirigenti e preposti di Eni, 2 della società appaltatrice Sergen. Sono accusati a vario titolo di omicidio plurimo colposo, disastro colposo e lesioni. Oggi colpi sono stati sparati contro alcune barche che compongono la flottiglia internazionale diretta a Gaza. Una peraltro sarebbe italiana. Massimiliano Mantiloni.
4: Lo ha riferito con un video Maria Elena Delia, portavoce italiana della Global Sumud Flottiglia. Le navi della Marina Militare israeliana hanno sparato proiettili, non sappiamo se veri o di gomma, in acque internazionali a 250 miglia nautiche dalla striscia al largo di Cipro. 6 delle barche sono state colpite, una di queste la Girolama, battente bandiera italiana. Anche se proiettili fossero di gomma, aggiunto De Lia, è gravissimo. La portavoce ha annunciato poi che tutte le barche della flottiglia per Gaza sono state intercettate dalle forze armate israeliane, aggiungendo che sono 29 gli attivisti italiani trattenuti, con loro anche 3 persone non italiane ma residenti in Italia. L'ultima barca ad essere intercettata è stata la Karzi Issabadab, su cui viaggiava il deputato 5 Stelle Dario Carotenuto. Le imbarcazioni dovrebbero giungere in serata al porto israeliano di Ashdod.
2: Nelle scorse ore è stato convalidato il fermo di Salim El Kudri. È accusato di strage per aver investito deliberatamente i pedoni sabato a Modena. Raffaella Coppola.
5: Proprio così, resta in carcere Salim El Kudri, il 31enne che sabato pomeriggio ha investito con l'auto 7 persone a Modena e poi ha coltellato un altro cittadino che tentava di fermare la sua fuga. Il giudice che ha convalidato il fermo ha chiesto che in carcere vengano monitorate le sue condizioni psichiche. Durante l'udienza non ha risposto, ma ha collaborato fornendo il codice del telefono. Merito di restare in carcere, mi dispiace sia finita così, ha detto El Kudri al suo legale, che a sua volta ha chiesto venga sottoposto a una visita psichiatrica. L'uomo ha anche aggiunto che per ora non se la sente di incontrare la sua famiglia. L'avvocato Gianelli, che è in contatto con i genitori, spiega: chiedono più delle vittime che del figlio. Intanto sono spuntate altre mail e post contro la Nato e contro Chiara Ferragni, con l'accusa a quest'ultima di fare soldi immeritatamente, ed è tutto.
2: Si è chiuso il G7 a Parigi. L'imperativo, dicono i grandi del mondo, è riaprire lo stretto di Hormuz e risolvere la guerra in Iran. E proprio della questione energetica parliamo con Alberto Ciapparoni. Buonasera.
6: Sì, buonasera. Il ministro dell'economia Giorgetti dal G7 delle finanze a Parigi si dichiara possibilista sull'esito positivo della richiesta del governo italiano a Bruxelles di deroga al patto di stabilità per fronteggiare l'impennata dei prezzi energetici. Ribadisce insomma che continua la trattativa con l'Unione Europea, tant'è vero che lo stesso commissario europeo Dombrovskis conferma che il confronto è in corso. Intanto però è cortocircuito nella maggioranza, c'è la retromarcia sulla retromarcia nel giro di poche ore. Il centrodestra difatti fa sparire dalla sua mozione al Senato sul caro energia il punto in cui chiedeva al governo di rivedere al ribasso gli obiettivi NATO del 5% sulle spese militari. Di sicuro dietro ci sono le recenti frizioni sul tema fra il ministro della difesa Crosetto e il collega del tesoro Giorgetti. Rimane invece annunciata per il CDM di venerdì la proroga dello sconto sulle accise dei carburanti. Come ha anticipato ai nostri microfoni durante Non Stop News questa mattina il vice premier e leader della Lega Matteo Salvini. A te.
2: La chiusura in borsa FTSE MIB meno 0,65%. Siamo alla pagina sportiva. Buonasera Andrea Salvati.
7: Buonasera, partiamo dal tennis. La mia guarigione sta procedendo bene, mi sento molto meglio, ma purtroppo non sono ancora pronto per gareggiare, motivo per cui devo ritirarmi dai tornei sull'erba del Queens e di Wimbledon. Così Carlos Alcaraz sul suo profilo Instagram. Sono due tornei davvero speciali per me, mi mancheranno molto. Continueremo ad allenarci per tornare il prima possibile. L'assenza di Carlos Alcaraz, che ha saltato l'internazionale BNL d'Italia di Roma e non giocherà Roland Garros e Wimbledon, dà a Sinner quindi la certezza di restare numero uno fino a dopo Londra. E ora parliamo di ciclismo con l'odierna tappa del Giro d'Italia con il nostro inviato Paolo Pacchioni.
8: Top Ganna, Super Pippo o semplicemente Filippo Ganna, il più forte nelle prove a cronometro. Il piemontese aveva puntato molto su questa gara contro il tempo in Versilia e lungo i 42 km da Viareggio a Massa ha letteralmente volato, surclassando tutti gli avversari. Questa la sua soddisfazione.
9: Io ho fatto la mia cronometro, sapevo di essere in buona forma. Ho seguito quello che la squadra mi diceva di fare e è venuto un'ottima performance.
8: Il portoghese Eulalio ha conservato la maglia rosa, il danese Vingegaard si è notevolmente avvicinato, ma gli è mancato il sorpasso in testa alla classifica generale. Da Massa, lì nello studio.
2: Avete sentito poco fa il pezzo di Raffaella Coppola sul fatto che è stato confermato il fermo di Salima El Kudri, che ha investito i pedoni a Modena. C'è un aggiornamento importante perché la giudice che ha confermato il fermo ha detto che El Kudri non ha agito in conseguenza di disturbi psichici. Secondo la giudice, dunque, la sua patologia schizoide di personalità non ha influito su quanto ha fatto a Modena. Quindi a questo punto bisognerà capire quali sono le reali motivazioni del gesto. Ora meteo e traffico.
10: Sappiamo tutto di cultura culinaria, pop, cinofila, cinefila, musicale, biologica, nipponica, aziendale, letteraria, digitale.
11: Ma la cultura assicurativa?
10: Non assicuriamo quasi nulla, se non la nostra auto. Eppure c'è molto di più. Vittoria Assicurazioni presenta Seed the Need, semi di cultura assicurativa. Un progetto che parla di tutto ciò che va oltre l'RC Auto. Segui Vittoria Assicurazioni sulle sue pagine social e per saperne di più affidati ai suoi agenti. Imparerai a conoscere ciò di cui hai bisogno.
12: Previsioni del tempo.
13: Buonasera da Vanessa Minotti. Per quanto riguarda la giornata di mercoledì, atteso un generale rialzo termico con valori massimi che raggiungeranno anche i 25-26 gradi, clima quindi mite da nord a sud. Il tutto in un contesto anche anticiclonico, si rinforza infatti l'alta pressione con ampi spazi assolati, solo qualche fenomeno da segnalare sui monti e sulle regioni di nord-est. Per dettagli c'è l'app di Travimeteo.
12: Via Radio.
14: Buona serata da Autostrade per l'Italia e da Antonella De Cesare. Trafficata la rete al momento, partiamo dall'Emilia. Sulla 1 Milano-Napoli, tra il bivio con la A22 del Brennero e Terre di Canossa Campeggine verso Milano, ci sono 4 km di coda per un camion in panne, che però è stato spostato in questo momento, quindi si torna a viaggiare su tutte le corsie disponibili. Scendiamo in Toscana, sulla 11 Firenze-Pisa Nord. Tra Firenze Ovest e Prato Ovest verso Pisa sono 5 km di coda per un incidente tra due auto. Al momento il traffico scorre su una sola corsia. Andiamo poi sulla vicina direttissima tra il bivio con la Panoramica e Firenzuola in direzione di Bologna. Qui c'è 1 km di coda per lavori di ripristino a seguito di un incidente risolto, motivo per quale resta ancora chiusa l'entrata di Firenzuola verso Bologna. Queste le principali notizie da Autostrade per l'Italia. È tutto. Buon viaggio.
2: Ora protagonisti, grazie per averci seguito. Buona serata a tutti.
12: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
15: Siete pronti? Il 31 maggio il Foro Italico di Roma è già sold out. Ma l'abbraccio del Power It's Estate 2026 arriverà ovunque voi siate. Stiamo per sbloccare un nuovo modo di vivere lo show per unire l'Italia intera, da nord a sud. A casa, in auto, in riva al mare, oppure in montagna, al lago, in piazza o al bar, sarete tutti in prima fila. Restate connessi. Il viaggio è appena iniziato. Con
11: Caffè Toraldo.
16: O caffè.

0: cose che già tu è difficile una relazione. Allora sei poi, vabbè, non lo so, Taranto, buonasera.
1: No, io ma sto sei cosa, non lo so, vabbè. Sì, sì, sì,
0: sto
1: no,
0: aspettando il caldo subtropicale, ancora non passa.
2: Domani.
1: Dovrebbe arrivare.
0: Sempre in ritardo sto caldo, mamma mia. Una volta invece arrivava puntuale, non si capisce più niente. Martina,
2: e fa caldo
0: aerei...
2: e non va bene, Martina, fa freddo e non va bene. E
3: infatti, tu. No, ma gli aerei qui ci sono sempre, con ogni temperatura, per fortuna. Questa cosa del 222 mi interessa. Sì. L'ho sentita,
2: esatto,
3: mi interessa.
2: Allora, cerchiamo subito un avvocato matrimonialista. Però no, prima
1: ma
2: di
1: prima,
2: iniziare.
1: Ma
2: tanto,
1: certo, di iniziare con la musica, siete in partenza magari da Roma a Fiumicino e cercate un parcheggio comodo, sicuro, conveniente, scegliete Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma.
2: Parcheggiate direttamente in aeroporto a partire da soli 5 euro al giorno, potete aggiungere servizi dedicati come lavaggio auto, assicurazione volo e avete anche sconti su bar, ristoranti, negozi e altri servizi in aeroporto.
0: Informatevi su adr.it. Easy Parking, adesso una bella canzone nuova, no? Mi pare abbastanza nuova, ragazzi.
3: Sì, sì.

0: Rather Be, Clean Bandit, 19 e 18 minuti, si apre protagonisti e allora subito prima mission.
1: Esatto, il segreto di una relazione duratura, la regola del 2 più 2 più 2, non diciamo c'è, che cos'è.
2: Non c'è il più, non c'è, allora due, ogni due settimane secondo questa regola pianificare una serata insieme.
1: E ci
2: ogni
1: sta.
2: Due mesi, ogni partire due, per il fine settimana fuori porta.
1: Eccolo, eccolo.
2: Ogni due anni prendere una settimana di vacanze da solo. Nicola!
1: Primo sindaco.
3: Oh, dimmi, Francesco, come
2: stai? Non sono più, non è Francesco, cantava Battisti, sono Gianni.
3: Nicola!
2: Amico
3: ma
2: mio,
3: la stessa voce avete.
1: Ma non vi offendere, ma
2: quando uno si frequenta, purtroppo sto facendo pure la stessa faccia e questo mi preoccupa. Allora, ti volevo dire, tu che hai una relazione dura da quanti anni, tu sei sposato, innamorato?
3: Dai, mi fai arrossire, 57 anni.
2: Puoi dirci se è vera questa cosa che il segreto di una relazione duratura è la regola del 2-2-2 che
1: è
2: dice
1: vero.
2: Ogni due settimane pianificare una serata insieme, ogni due mesi partire per un fine settimana fuori porta, ogni due anni prendere una settimana di vacanze da soli.
1: Che ne pensi?
2: Che ne pensi tu, sta regola 2-2-2?
3: Io infranto tutte queste regole per gli impegni che ho avuto. Purtroppo per me e per mia moglie i tempi che siamo stati insieme non sono così stati frequenti. Ma nonostante tutto
0: vedi,
3: sono 57 anni che stiamo insieme.
2: Quindi posso dire l'amore. Che la regola dell'amore secondo
3: eccezione a una regola.
2: Sì, posso dire che la regola dell'amore, no, dell'amico di Nicola Pinto è 000,

0: non fare mai niente,
1: No, non lo puoi dire. Bisogna fare ogni volta c'è la necessità di farla. Ho il tempo di farlo.
2: Però puoi chiedere se fa ancora l'amore dopo 57 anni.
0: L'amore lo fate ancora dopo 57 anni?
1: Forse una volta al mese.
3: Comunque, hai capito?
0: 1-0 per te, perché noi già non ne facciamo mai l'amore. Grazie. Grazie Nicola, della linea studio. Grazie, grazie.
2: Ragazzi, tutto questo senza la spintarella,
3: ecco,
2: cioè, lo fa che ci do, cioè, normale. Vabbè, andiamo con la musica. C'è
4: che è meglio.

0: Che meraviglia questo brano, Geolier con Stelle 19:24. Noi solitamente in questo programma facciamo un viaggio nel tempo, sì, in Italia e non solo, e andiamo all'aeroporto di Roma Fiumicino, sì, perché c'è con Martina un gruppo di ragazzi che credo vada a fare un viaggio, non so dove, sì, ma c'è anche una canzone da far sentire.
1: Sì, allora aspetta, sì? Martina, ci sei?
2: Vai,
1: Martina,
2: ci sono, ci siamo.
1: Vai.
2: Sentiamo la canzone.
0: Amore nato a una grande Fredo.
2: Bella.
1: Tutto questo perché svegliamo?
2: Beh, sì, perché qui ho in rappresentanza un ragazzo per parlare a nome di tutto il gruppo, ma loro stanno appunto andando in Spagna, tra cui Malaga, giusto?
0: Esatto. Catania, no.
3: Allora, noi siamo partiti oggi da Catania,
4: sì,
3: siamo venuti qua a Roma, ora da Roma stiamo aspettando che a momenti abbiamo... cioè, si apre il gate per andare a Malaga,
4: sì,
3: dove da lì appunto ci aspetta un pulmino per portarci a Granada, dove staremo sei giorni, tutto
0: e poi andrete
3: pagato
0: in Portogallo dall'altra parte.
3: No,
0: poi
3: basta
0: forse,
3: perché anche perché oggi è stata una giornata tanto impegnativa, ancora deve finire, però sei giorni a Granada appunto, dove studieremo.
0: Ma che fate nella vita, scusate?
3: Noi siamo ragazzi di quarto superiore, siamo la quarta D dell'istituto.
2: Qui ci sono anche i professori che salutiamo, che vi stanno accompagnando.
0: Vabbè.
2: Andate lì per il vostro PCTO, per l'alternanza scuola-lavoro,
3: esatto,
2: sarebbe, giusto?
3: Esatto, un PCTO all'estero dove avremo, diciamo, varie attività organizzate dalla guida. È tutto pagato dalla scuola, vitto e alloggio.
0: Ma la possiamo pure noi. Scusate.
2: Però aspettate, sono stati scelti in base a dei criteri.
3: Esatto, condotta, voto d'inglese, anche se non è nostra materia di indirizzo in quanto informatico.
0: Sì, manco nostro.
3: E poi comportamento, naturalmente.
2: Bene,
4: quindi
2: bene,
4: sono
2: quindi
4: i più bravi della scuola, praticamente.
2: Sono, cioè, i più bravi della scuola? Sì, il professore dice di sì.
4: Beh,
2: quindi.
4: Hai capito?
0: Come si chiama,
2: ragazzi,
0: il professore? Scusate.
2: Come si chiama il professore?
3: Il professore è il professore Antonino Giuffrida.
0: Qualcuno sa imitarlo? C'è sempre in classe uno che imita.
4: Certo, fate l'imitazione.
3: Imita Giuffrida?
4: Vai,
3: imita
4: vai, Giuffrida, vai. Come fa?
0: Dai, dai,
2: ma davanti a lui lo imitate, poverino.
3: Imita Giuffrida, dai.
0: Ti giochi la maturità. Dai, vai, vai, vai.
2: No, no, niente, non li mettiamo in imbarazzo, niente. Ma tu chi sei invece?
3: Io sono Francesco Giurato, sono appunto alunno della quarta D, dal Marconi. Insieme a tutti questi siamo della quarta D.
2: Bene, bene.
0: Dove?
4: A Malaga.
2: Diciamo di nuovo.
4: A Granada.
2: Bene, ragazzi, allora divertitevi, godetevi questa esperienza, fate buon viaggio e poi ci risentiremo magari l'anno prossimo, prima della maturità, va bene?
3: Va bene.
2: Ok.
0: Non ho capito, scusate, non ho capito il viaggio. Malaga, poi.

0: Le 102.5 Play in streaming e on demand. Puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Sali sul podio della protezione con Salvaterrazza. Protezione idrorepellente antinfiltrante consolidante per superfici sempre al top. Blocca le infiltrazioni fino a un millimetro. Scopri dove acquistarlo su filasolutions.com. Salvaterrazza, una performance da campioni.
2: Quante cose al mondo vuoi fare? Costruire?
3: Tassoni, dal 1793 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
4: Amore, mi racconti una storia?
5: Va bene, dai.
6: C'è sangue dappertutto. Come se il killer fosse scappato, tenendo il coltello lungo il fianco a sgocciolare per terra.
7: Audible. Da 10 anni diamo voce alle storie che ami.
8: Lignano Sabbia d'Oro, 1 milione di pini, 3 acque, una sola emozione. Pedala, respira, cavalca l'onda. Laguna, mare o fiume, scegliele tutte. Lignano Sabbia d'Oro, l'emozione è di sentirti bene. Prenota ora su lignanosabbiadoro.it.
9: Ancora una fetta. Buoni salamini italiani alla cacciatora DOP.
10: Sì? Come?
9: Un camion di rose rosse.
10: Pour moi?
9: Sì, ok. Mangio ancora una fetta e poi scendo.
11: Salame cacciatore italiano, fatto con carne suina italiana di alta qualità, secondo l'antica ricetta tradizionale. Ricco di proteine nobili, sali minerali, vitamina B e senza derivati del latte. Salame cacciatore italiano, una fetta tira l'altra.
12: Iniziativa finanziata da Regione Lombardia con il Fondo Europeo per lo Sviluppo Rurale PAC 23-27.
13: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
14: Ehi, i bambini si sono trasformati. Sofia ha 8 anni e Luca è alto più di 1 metro.
15: Eh sì, crescono a vista d'occhio. Ma il nostro seggiolino auto Kikko Fold & Go S li protegge e li segue nella crescita dai 3 ai 12 anni, adattandosi in altezza e in larghezza.
14: Fantastico! E quando serve spazio si piega e via.
15: Fino al 31 maggio con i Kikko Love Days, una vasta selezione di seggiolini auto è scontata fino al 20%. Scoprite quali negli store Kikko, nei migliori negozi di infanzia e su Kikko.it.
16: Questo è il rumore dei tuoi capelli che cadono ogni mattina nel lavandino. Veder cadere i propri capelli è pesante da sopportare. Non aspettare di ritrovarti in questa situazione. Sanders Istituto Elvetico può aiutarti fin dai primi segnali, con un'analisi tricologica completa del capello e con un percorso personalizzato per prevenire e trattare la caduta. Prenota subito la tua analisi gratuita. Vai su Sanders.it o chiama 800 28 3838.

0: solstizio d'estate cambia ritmo. 21 giugno, Sun Park Adriatic Festival, San Benedetto del Tronto. In scena, Fred De Palma, Samurai J, Jimmy Sachs, Alma, Eva, Bells, Amelie. Preparatevi alla storia. È l'unica data italiana dell'icona mondiale Ricky Martin. E non finisce qui. L'after show ufficiale è firmato Gabri Ponte. Con un DJ set speciale. Una sola notte, infinite emozioni. Prevendite disponibili ora sui circuiti ufficiali.
1: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. Con un infotainment avanzato, sistemi di assistenza alla guida e un vano di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, gamma veicoli commerciali Peugeot da 16.700 euro, IVA esclusa, in pronta consegna, qualunque sia il tuo usato. E in più, partner e expert 100% elettrici, al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
2: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane, è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge. La famiglia italiana del pet food.
3: La musica romantica. Porta l'energia di RTL 102.5 e Radio Z nella tua città. Con il tour live di Amelie e DJ Alma, lo spettacolo arriva da te per una serata unica di musica dance e tanto divertimento. RTL 102.5 e Radio Z, in ogni piazza d'Italia, con Amelie e DJ Alma, live. Per info e booking scrivi subito a live@baraondaedizioni.it.
4: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.

0: No Wanna Know, Maroon 5 con Kendrick Lamar, 19:40 minuti. Allora,
1: andiamo a Milano.
0: Andiamo a Milano.
1: Andiamo nella città che ha dato i Natali a Taranto.
0: Anche le Pasque.
1: Dove è morto Umberto Giordano. Ricordiamolo, famoso musicista.
2: Non è il suo lavoro. Allora, sapessi com'è strano.
1: Sigla, Orto morire. Per mille, se c'è.
0: Ah, eccola.
1: C'è, sì, vai. C'è.
0: Sì, sì, cioè, ce l'abbiamo.
1: 1, 2, 3, prova.
2: No,
1: queste le sagre scritte. Aspetta, vabbè, allora no, diamo la notizia. A Milano e boom.
0: Per me. Eccola.
1: Eccola. Ce l'abbiamo. Vabbè.
3: Era uno scherzo. Per me.
0: Senti, che cos'è? Questo è rimasto.

0: bosco verticale, perché a Milano va di moda l'orto botanico, quello con l'insalata, boom, gli insalate sui balconi,
1: non solo sulle terrazze, nelle qualcuno.
0: Eccolo qua, Lino Iervolosi
1: della Milano
2: sconvolte.
1: Che beve.
0: No, scusa, sei milanese sempre.
2: Io sono sempre milanese, cazzo di sono.
3: No, no, ecco.
2: Io sono anche interista.
0: Vabbè, però noi dobbiamo farti un appunto, c'è una cosa che non ci piace.
2: Dimmi.
0: Tu registri sui social tutti i video dei tuoi outfit sul balcone, ma non c'è l'insalata, una pianta. Cioè, una sei carota, fuori moda.
1: Una carota.
2: Ma che fuori moda? Sono di grandissima moda. E cazzo, perché sono fuori moda?
0: Perché non c'è.
2: Non c'ho il balcone, non c'ho un terrazzo di 100 metri quadri, ho un terrazzino modesto di un metro.
1: Non è una giustificazione, secondo una statistica l'80% dei milanesi adesso c'ha
3: addirittura.
2: Perché cazzo te l'ha detto? Ma siete ubriachi?
0: No, te lo dico io.
1: Me l'ha detto Fredella.
2: Ma guarda che se guardi in tutta la via, il balcone non ce n'è uno che fiori.
0: Ma scusa, ma no, non coi fiori, con l'insalata.
3: La lattuga, la lattuga.
2: L'insalata, se vieni adesso io vado a fare cena, mangio una grande insalata. Una grande Cesar.
1: Ho capito, ma vuoi mettere quella coltivata da te in casa? Quella coltivata da te, scusa. Scusami,
2: che cazzo state ridendo?
0: No, per capire, non capiamo.
1: Hai detto che metti una cosa strana nell'insalata. Perdona, Cilino, che metti nell'insalata?
2: Ma no, è la Cesara, quella che tu fai con uova, tonno, come cazzo
1: Ma non è più un'insalata quella. Ma non è più un'insalata, è un club sandwich allora, no. Scusa. Ma quale insalata?
0: Ma c'è anche la bechamel dentro.
2: No, la bechamel la metti d'altra parte.
0: Grazie. Lino Iannuzzi numero uno.
2: Ciao ragazzi.

0: Non è Francesco, Amelia alle 19.45 su RTL 105. Allora, biglietto fatto, valigia pronta, parcheggio Easy Parking.
1: Ma sì, se volate da Roma a Fiumicino scegliete Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di aeroporti di Roma, parcheggiato direttamente in aeroporto a partire da soli 5 euro al giorno.
2: E potete anche aggiungere servizi dedicati come lavaggio auto e assicurazione volo, e in più avete sconti su bar, ristoranti, negozi e altri servizi in aeroporto. Easy Parking,

0: Comodo, sicuro, conveniente. Informatevi su adr.it Easy Parking.
1: Bene. Tra poco Materassi.
2: Materassi, attenzione, dovete chiamare i Materassi, attenzione.
3: Ciccio, ma lo sai che a 4 italiani su 10 sopra i 30 anni manca almeno un dente?
4: Veramente? Chissà tra quelli che ci stanno ascoltando. Ragazzi, io faccio controlli regolari da Dental Pro.
5: Se anche a te manca un dente, non rimandare. Prenditi cura del tuo sorriso con un check-up. Dental Pro. Scegli di stare bene. Fonte indagine Keystone.
6: Con le calzature Grunland, il benessere è naturale. Design italiano, plantari esclusivi e stile contemporaneo. Con Grunland ti muovi in completa libertà. Scopri le nuove collezioni nei migliori negozi e su grunland.it.
7: Ascolta, senti l'aria fresca delle Dolomiti di Brenta in Trentino. Quest'estate scegli Madonna di Campiglio. Vivi esperienze uniche nella natura. Emozionati con la musica live nel cuore delle Dolomiti. E con la card Dolomite Passion, a Madonna di Campiglio e Pinzolo gli impianti di risalita sono inclusi per tutta la vacanza. Il resto lo fa la montagna. Crea la tua estate su campigliodolomiti.it.
8: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
9: Sali sul podio della protezione con Salva Terrazza. Protezione idrorepellente antinfiltrante consolidante per superfici sempre al top. Blocca le infiltrazioni fino a un millimetro. Scopri dove acquistarlo su filasolutions.com. Salva Terrazza, una performance da campioni.
10: Ti hanno appena tamponato? E tra assicurazione, perito e il ricambio non arriva. Non sai più dove sbattere la testa? Chiama subito Car Clinic 815 0000. La tua carrozzeria la ripariamo noi di Car Clinic e sbrighiamo anche le pratiche assicurative. Con Car Clinic è tutto semplice. Riparazioni rapide, zero sorprese, garanzia a vita. Car Clinic, Car Clinic 815 0000.
11: Car Clinic, incidenti senza sbattimenti.
12: Indeed presenta assunzioni che non puoi sbagliare, come il responsabile del personale.
13: Perché il mio stipendio in corone islandesi?
12: Mi hai detto che ami l'Islanda.
13: Ma vivo in Italia.
12: La persona giusta al primo colpo. Sponsorizza il tuo annuncio su indeed.com/selezionare.
14: Sappiamo tutto di cultura culinaria, pop, cinofila, cinefila, musicale, biologica, nipponica, aziendale, letteraria, digitale.
15: Ma la cultura assicurativa?
14: Non assicuriamo quasi nulla, se non la nostra auto. Eppure c'è molto di più. Vittoria Assicurazioni presenta Seed the Need, semi di cultura assicurativa. Un progetto che parla di tutto ciò che va oltre l'RC Auto. Segui Vittoria Assicurazioni sulle sue pagine social e per saperne di più affidati ai suoi agenti. Imparerai a conoscere ciò di cui hai bisogno.
16: Nuova Toyota EcoCross Hybrid, fino a 27 km con un solo litro. 116 cavalli! Da 0 a 100 in 9,2 secondi!
17: Nuova Toyota EcoCross, full hybrid, full fun. Da 17.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it, anche domenica.
16: Ah, lo rifacciamo?
18: Bollette sbagliate, rimborsi che non arrivano, una battaglia fino all'ultimo reclamo.
19: Stop! E un po' meno?
18: Acquisti andati male, contratti poco chiari, pronti allo scontro con il servizio clienti.
19: Stop! Un po' meno.
3: Per far valere i tuoi diritti da consumatore, non farti film esagerati. Scopri conciliazione, mediazione e arbitro e vai su sceglielalternativa.it.
19: Stop! Buona!
3: Campagna promossa dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5: Vi siete mai chiesti cosa fa davvero la differenza? La differenza tra prossimità e vicinanza, tra affidabilità e fiducia. Sono Massimo Doris. Questa differenza un cliente mediolanum la conosce bene, perché esservi vicini nelle scelte importanti e meritare la vostra fiducia è il nostro modo di aiutarvi a costruire il futuro. Ecco perché mediolanum fa tutta la differenza.
7: Pubblicità, materiale informativo e contrattuale disponibile su bancamediolanum.it.
13: Banca Mediolanum, costruite intorno a te.
4: E se domani, a grande richiesta, lo show di Giorgio Panariello torna quest'estate dal 15 luglio con nuove imperdibili date. Con RTL 102.5 puoi esserci.

0: Forza Nostra, Gaia 19:56. Yeah. Allora, tra poco, occhio, seconda ore, dobbiamo parlare della nuova tendenza dei boomer. Mm. Qual è?
1: Ma è un'antica tendenza dei boomer, Francesco, cioè? quella di nascondere nel materasso. Che cosa? 378 378 1025. Vediamo quanti lo sanno, vai.
0: I dollari, dai.

0: Chiudiamo questa prima ora di Protagonisti con
1: chiudiamo,
0: Paolo
1: chiudiamo
0: Lutini,
1: per sempre, direi.
0: Blue White, forse no. Anche per sempre, no, perché ci resta da, ci resta di, da parlare dei materassi, quello è importante, tra
2: e
0: poco.
2: Non solo. E non solo, ragazzi.
1: Ragazzi, voi scherzate, quanti miliardi ci sono nei materassi dei nonni, francese Mila?
2: 6.400 miliardi.
1: Miliardi.
2: Io stasera svuoto il materasso.
1: Non scherziamo, eh.
0: Anche a Santa Maria di Sala, in provincia di Venezia, sono le 20.
3: RTL 102.5 giornale.

0: Buona serata e ben ritrovati da Andrea Salvati. Oggi è stato convalidato il fermo di Salim El Kudri, accusato di strage per aver investito deliberatamente a Modena i pedoni. Per i giudici non ci sono elementi per dire che fosse incapace di intendere. Raffaella Coppola.
1: Proprio così, Andrea, confermando l'arresto e la detenzione in carcere, il giudice per le indagini preliminari di Modena ritiene non ci siano elementi al momento per dire che Salim El Kudri sabato scorso abbia agito in conseguenza dei disturbi psichici di cui soffre. Per il magistrato non ci sono nemmeno elementi per dire che fosse incapace di intendere, anzi nell'ordinanza la GIP Donatella Pianizzi sottolinea che l'indagato voleva colpire più persone possibili ed evidenzia due elementi di rischio. Da un lato che possa fuggire in Marocco, suo paese d'origine, dove avrebbe una rete di supporto, e dall'altro il pericolo concreto che possa commettere altri delitti della stessa specie. La GIP ha comunque disposto l'osservazione delle sue condizioni psichiche. È giusto che sia in carcere, ha detto dal canto suo il Kudri al suo legale. L'avvocato Fausto Gianelli ha già annunciato la richiesta di una visita psichiatrica.
0: Sono stati recuperati i corpi di due dei quattro italiani morti durante un'immersione in una grotta alle Maldive. Si tratta di Federico Gualtieri e di Monica Montefalcone. Per la complessità dell'operazione, gli altri due saranno portati in superficie domani. Recuperati intanto anche le telecamere GoPro e l'attrezzatura subacquea. Da questi dispositivi si potranno ricavare informazioni utili sui loro ultimi momenti di vita. Momenti di tensione al Festival di Cannes, la sala Bazin è stata evacuata pochi minuti dopo l'inizio della proiezione stampa di Amarga Navidad, il nuovo film di Pedro Almodovar. In concorso la proiezione è stata interrotta dopo circa un quarto d'ora per una grave emergenza medica che ha coinvolto uno spettatore. Lo staff della sala ha disposto l'evacuazione totale, la proiezione è stata cancellata. Ora parliamo del G7, l'imperativo è risolvere la guerra in Iran e riaprire lo stretto di Hormuz. Massimiliano Mantiloni.
2: Imperativo riaprire lo stretto di Hormuz e risolvere la guerra in Iran. Lo si legge nel comunicato finale del G7 dei ministri delle finanze che si è concluso a Parigi. L'incertezza economica globale, hanno sottolineato i vari paesi, ha accentuato i rischi per crescita e inflazione in un contesto di conflitto in corso in Medio Oriente, in particolare attraverso le pressioni sulle catene di approvvigionamento di energia, alimenti e fertilizzanti. Il G7 è stato in gran parte dedicato agli strumenti per far fronte alle conseguenze economiche della guerra in Medio Oriente. Il ministro dell'economia francese ha poi assicurato l'unanime volontà dei paesi del G7 di mantenere la pressione sulla Russia per impedirle di trarre profitto dalla guerra in Ucraina. L'Italia sta cercando di allargare la clausola di salvaguardia già prevista per la difesa anche all'energia. Non c'è soltanto la deroga, ci sono tante vie per arrivare al risultato. Le stiamo esplorando tutte, ha riferito il ministro dell'economia Giorgetti.
0: È tutto per questa edizione, ora le previsioni del tempo.
3: Sali sul podio della protezione con Salva Terrazza. Protezione idrorepellente antinfiltrante consolidante per superfici sempre al top. Blocca le infiltrazioni fino a un millimetro. Scopri dove acquistarlo su filasolutions.com. Salva Terrazza, una performance da campioni.
4: Previsioni del tempo.
5: Buona serata da Nikos. Che ho detto, la tendenza per la giornata di domani, mercoledì, con generale stabilità sulle nostre regioni, a parte qualche breve temporale del pomeriggio sulle Alpi di nord-est e sulle aree più interne del centro-sud lungo l'Appennino. Altrove sole con temperature che inizieranno ad aumentare, già 26 gradi attesi al nord e centrali tirreniche. Weekend poi che sarà estivo. I dettagli su Trevi Meteo.
4: Via Radio.
6: Buona serata da Autostrade per l'Italia e da Antonella De Cesare. Si viaggia agevolmente su tutta la rete al momento, a fare eccezione è la A26 dei Trafori, dove tra il bivio con la A10 e Masone verso Gravellona-Toce c'è un chilometro di coda per un mezzo in panne. Naturalmente il nostro personale lo sta già soccorrendo. Per lo stesso motivo ci sono code anche in Toscana sulla A1 Milano-Napoli, tra Firenze Sud e Incisa Regello verso Roma, sempre di un chilometro. Code anche al sud sulla tangenziale di Napoli, tra Capodichino e Corso Malta verso Pozzuoli per il traffico intenso. Vi segnalo poi che per lavori di ammodernamento della rete questa notte sulla A14 Adriatica chiuderanno il tratto tra Cesena Nord e Forlì verso nord dalle 21 alle 5. Verso sud chiuderanno i tratti Imola-Faenza dalle 21, Trani-Molfetta dalle 22 alle 6. È tutto, buon viaggio.
4: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people. RTL 102.5.
7: Seconda ora di Protagonisti, 20 e 5 minuti.
8: Allora io ho già il primo sindaco all'ascolto. Sindaco di Ottobiano, sei in onda.
9: Buonasera.
8: Buonasera, lei ha il materasso a casa?
9: Che vuol dire il materasso?
8: E tra poco la chiamiamo.
7: Dorme per terra? No, non credo.
8: Gianni, vuoi spiegarlo tu perché?
10: Perché nei materassi i boomer, nonni e genitori nascondono, proteggono i loro soldi e allora teneteveli buoni, non tanto i nonni, non tanto i genitori, ma i materassi.
8: Non è vero. Vabbè,
10: arrivati a casa, non salutate la nonna, vi buttate sul materasso. Dice nonna, mi piace il materasso.
8: Tra poco veniamo da lei, ok?
9: E per qual motivo?
8: Sempre per i materassi.
7: Musica, Biagio Antonacci.

0: Bailando Enrico Iglesias alle 20:13 su RTL 102.5. Il dato, la notizia che vi diamo è fortissima: nei prossimi 20 anni si trasferiranno oltre 6,4 miliardi di euro. Simioli, leccati le sopracciglia.
1: Come si fa? Ma si riesce a leccare le sopracciglia? Vabbè, non
2: sì, guardate, ma questa era una. Era un'abitudine dello scorso secolo, ma vedo che resiste, anche perché quelli che sono nati nello scorso secolo ovviamente conservano le usanze.
0: Il
2: materasso.
0: È il secondo sindaco del giorno. Sindaco, è lei di Ottobiano?
3: Sì, sono io.
0: Bene, beh, lei ha il materasso a casa?
3: Penso di sì, penso di sì, fino a ieri sera sì.
0: Ecco. E quanti anni ha?
1: Ma chi?
3: Io? Quanti anni ho?
0: Beh, lei mica il materasso.
3: No, quanti anni ha il materasso?
0: No, lei che ce ne frega del materasso?
3: Sì, io ne ho una fila. Ho una 70 d'anni, esattamente il 24 di questo mese.
0: Gianni, è perfetto, è nel nostro studio.
2: Lei
0: allora
2: è perfetto, perciò prima ha detto spero di trovarlo sempre il materasso a casa, perché dentro al materasso che cosa c'è? Sindaco, lo dica.
0: No, no, non il lattice, che c'è nel
2: che
0: materasso?
2: Che cosa c'è? Che ha messo nel materasso proprio due minuti fa, secondo me, qualcosa, una 100 euro, no?
3: Ma no, non si usa più.
0: Ma non è vero.
1: Beh, invece no, è vero, a quanto pare.
2: Quindi lei è Z Generation, dobbiamo chiamarla su Radio Z allora, perché
0: Quindi lei dice che la sua età, la sua generazione non conserva, perché lo studio lo dice che 6 miliardi e 4 di euro andranno ai giovani, perché i boomer li mettono sotto al materasso. Chiamiamo una fabbrica di materassi, sindaco.
2: Se ci rispondono,
0: ecco.
2: Sì, sì.
0: Perché
2: a quest'ora. Pronto, è la fabbrica di materassi?
0: Di Foggia.
2: Quindi siete un po' la Banca Italia, diciamo, del settore, giusto? Ecco. Senta, volevo chiedere, mi scusi, per 50.000 euro, matrimoniale extra large o un singolo materasso va bene?
4: Voglio rompere i coglioni?
2: Non dica così, che poi mi scrivono che disturbiamo quelli che lavorano.
0: Non è vero, cioè è una ricerca.
2: Per mettere 50.000 euro nel materasso è meglio il singolo o

0: matrimoniale.
1: Dove si nasconde meglio?
2: Secondo me il singolo va bene.
0: Va bene. Me ne fai quattro, 200.000. Sto arrivando. Grazie.
3: Sindaco di Ottobiano, ha sentito?
0: 50.000 un singolo, va bene.
4: Va bene, da stasera comincerò anch'io. C'è un problema, dovrei trovare i 50.000 euro.
3: Bravo, esatto. Ha ragione. Sindaco, mi raccomando, stasera che va a dormire, senza campanile.
4: Per forza, ormai è spento. Ce l'hanno spento.
3: Allora ci saluti lei, ci faccia una campana. Boom, ce la faccia. Ancora.
0: Guarda, Fredde.
3: Grazie.
0: Ma è condizionato, ho pensato, è spento. Vabbè.

0: 20 e 23 minuti, Calvin Harris con Feels qua in protagonisti, non solo materassi, non solo soldi nei materassi. Oh, vogliamo parlare un po' anche di sport, è un po' che non si parla più di sport.
1: Biciclette, ciclismo dopo Napoli. Dai. Che ha colto il Giro d'Italia. Quando sì. Dico Giro d'Italia, dico Paolo Bacchioni e Valentina Iannicelli.
0: Eccoli.
1: Giro per l'Italia, eccoli.
2: Eccovi.
3: Buonasera ragazzi.
4: Buonasera.
0: Ma cos'è?
2: Come va? Ah, sì. Sento la musichettina, Casa Vianello.
1: I nostri Sander Raimondo.
2: Siete al Lido di Camaiore, giusto?
3: Siamo al Lido di Camaiore, oggi c'è stata qui la cronometro terminata massa e vinta dall'italiano Filippo Ganna, il che ci ha fatto molto piacere. Adesso siamo pronti poi a ripartire, perché domani mattina si va in Liguria, si arriva a Chiavari.
1: Ecco, bello, la domanda che io devo fare a Valentina, sì, se posso.
4: Sì. No, vale. Sì, eccomi qua.
1: Ma stai assicurando il giusto carboidrato a Paolo? Ecco. Domani pesto, o sbaglio?
4: Ma guarda, allora, sì, sicuramente sì, ma non c'è bisogno che gliela assicuri io il carboidrato, nel senso che al carboidrato ci pensa lui in autonomia benissimo, anzi vi dirò di più, che pensa anche al mio, nel senso che mangia prima il suo e poi mangia il mio. Capito? Avete, quindi...
3: Perché se no ti appesantisci, tu non hai il fisico, certo, per reggerlo.
0: Ma non lo vuoi, peraltro, subito.
3: Sì. Vi volevo raccontare un'altra cosa. Questa mattina eravamo in partenza, arrivano tutti questi giovani fighi della carovana pubblicitaria, fra cui anche i nostri, no? E allora lei fa tutta la gag dicendo: guarda, io oggi la tappa la vado a fare con quelli della carovana pubblicitaria perché sono più giovani, loro in due non fanno la tua età. Io ho detto: guarda, Vale, vai, poi se torni mi fai una cortesia, se non torni me ne fai due. Ragazzi, è tornata. Niente,
0: è tornata.
4: No, ma non volevo aggiungere a questo che non gli conviene che io vada via, perché così lui può mangiare il due piatti di pasta, cioè il suo e giusto, il mio, se no sta stecchetto.
1: Sembra alto gradimento.
2: Avete provato i tordelli camaiuresi? Ragazzi,
3: assolutamente sì, questa pasta di pieda meravigliosa. Mamma, e poi stavo parlando poco fa anche dei testaroli, che è questa pasta ripassata che servono delle specie di piccole crepe condite col pesto o anche con altri sughi, che sono meravigliosi.
1: Ecco, dunque, il Giro d'Italia è subito linea verde.
4: Io linea verde perché ho mangiato una bella insalata mista oggi a pranzo.
2: Si fa.
3: Pensa che tristezza.
2: No, non si fa.
4: Una bella insalata mista con... perché? Mais. Mozzarella,
3: dai, a ridere,
1: ma non sia mais. Se posso dirti, mangiamoci un bel piatto di pasta, va bene, Paolo? Posso dire, Valentina? Pure durante il giro, dai, no? Però
3: anche
1: grazie,
3: perché qui maciniamo chilometri, ragazzi, che bisogna rifornirsi un po'.
4: Certo.
2: Intanto sono loro a pedalare, voi ingrassate pure.
3: No.
2: Dai.
3: Sì, certo, noi li facciamo in macchina, ma guarda che il Giro d'Italia è faticoso anche in macchina.
2: Lo so.
3: Pensa che
2: da quando
3: siamo partiti dalla Bulgaria, ho guardato il conto a chilometri della macchina, abbiamo già fatto 3000 chilometri.
2: No.
3: Mica sono pochi.
1: Posso dirti, io e Gianni l'abbiamo fatto con la cicletta il Giro d'Italia.
0: No, vero. Non credo che va, non vale.
3: Immagino bellissime con la tutina colorata fluo.
2: E abbiamo pure vinto, Pacchioni, pensa te, siamo fortissimi. Sulla serie.
1: Grazie.
5: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
6: Biagio Antonacci Unplugged 2026. Quattro straordinarie arene per 40 concerti. A luglio a Tindari e a Lucera, a settembre a Gardone Riviera e a Pompei. Con RTL 102.5 puoi esserci.
5: Da Prenatale trovi la Mid-Season Sale. Sconti fino al 50% su tutto l'abbigliamento primavera-estate. Il momento giusto per vestire la bella stagione da cima a fondo. Capi leggeri, tessuti freschi, colori pieni di energia. Tutto quello che serve per vivere ogni giornata insieme con più leggerezza. Hai tempo fino al 25 maggio per approfittarne. Mid-Season Sale Prenatale. Rinnova il guardaroba, rinfresca le giornate. Ti aspettiamo in negozio e online.
7: Destinazione Croazia, siamo saliti a bordo della nave Snav. Bella ancora da quassù, ci aggiorniamo. Cabina vista relax. Nave partita, vacanza iniziata. Quest'anno da Ancona Spalato sali a bordo Snap e viaggia in cabine super comfy e servizi al top. Viaggi in auto? Con biglietto andata e ritorno, il ritorno è gratis. E ogni due adulti paganti, un bambino viaggia gratis. Offerte non cumulabili e soggette a restrizioni, tasse e diritti esclusi.
8: Ma siete già arrivati?
7: No, ma con Snap siamo già in vacanza. Prenota su snap.it o in agenzia viaggi. Croazia, piena di vita.
9: Ah, dai ragazzi. Gli amici. Con loro vorresti che ogni secondo durasse di più. Beh, con Mini dura una settimana.
10: Torna la Mini Week dal 18 al 23 maggio con tanti vantaggi. Vieni con il tuo Dream Team e se hai un'auto da dare in permuta, porta anche lei. Diamo valore al tuo passato. Scopri tutti i vantaggi sull'intera gamma la Mini Week dal 18 al 23 maggio negli showroom dei partner Mini e su Mini.it. Offerta Mini Week fino al 25 maggio, offerta permuta fino al 30 giugno, eccetto per Mini Cabrio.
11: Una cittadina isolata.
12: Ma che cosa? Internet è scomparso!
11: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
13: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per due mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.

0: ritmo. Amici, sta arrivando l'estate.
1: Voilà.
0: 20:36 su RTL 102.5. Mi è arrivato anche il momento di tornare all'aeroporto di Roma Fiumicino Terminal 1. Nostri studi, se siete lì ovviamente c'è Martina, andate a trovarla e venite a trovarla.
2: Esatto. Martina. Rubrichetta nuove rotte, perché da ieri diamo il benvenuto a nuovi voli per Roma Riad, che detta così sembra una partita di Supercoppa, invece è una tratta, perché dal 25 giugno, dopo il collegamento operato da Saudia, anche la compagnia Flynas collegherà Fiumicino con la capitale saudita 3 volte a settimana, il martedì, il giovedì e il sabato. Non è la classica rotta da weekend romantico, diciamolo, però no. È una rotta molto furba, perché Riyadh oggi è uno di quei posti che tornano sempre più spesso nei viaggi di lavoro, negli eventi, nello sport e nelle connessioni verso est. Soprattutto è una ottima alternativa da Roma, senza dover per forza fare sempre giri di peppe dei vari aeroporti per fare uno scalo fatto bene. Quindi non sarà la rotta da cartolina sul frigo, ma per chi vola spesso è una meta comoda.
0: Dimmi. Tu mi avevi chiesto di portarti a vedere i bronzi di Riyadh.
3: Non è una meta romantica, andiamo insieme e litighiamo lì una volta e per tutte.
0: A Riyadh no.

0: bellezza fuggi, scattare una.
1: Nuovo singolo di Elisa, bellissima canzone. Amore, 20 e 40 minuti, ultimi 20, quindi nostra compagnia qua in protagonisti.
2: Io voglio un brano, voglio.
1: Che cosa vorresti?
3: Stai zitto, non mi condizionare gli veri normal people. Che vuoi tu?
2: Kiss
3: di Prince, ah,
1: I Kiss, esatto, pure Kiss.
3: Mettiti
2: Kiss,
3: d'accordo,
2: Kiss voglio un bacio
3: di Brian Ferry.
2: Voglio un bacio.
4: E date un bacio a Fredella, per favore.
1: Dopo scopriremo cosa ha visto, cosa ha sbirciato.
3: È Martina che
2: è scesa la scaletta, non vedo più.
5: Collare Seresto allacciato? Si parte! Seresto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
6: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
5: Seresto allaccia la libertà!
7: Viaggio Antonacci Unplugged 2026. Quattro straordinarie arene per 40 concerti. A luglio a Tindari e a Lucera. A settembre a Gardone Riviera e a Pompei. Con RTL 102.5 puoi esserci.
8: Ciao mamma, siamo arrivati a Sharm, tutto bene.
9: Dietro un messaggio così c'è un mondo di persone, quello di Alpitour World. Prenota subito la tua vacanza. Puoi cambiare meta e data fino a 10 giorni prima della partenza. Hai prezzi bloccati e protezione negli imprevisti. Perché tra una vacanza prenotata e una vacanza protetta c'è un mondo, quello di Alpitour World. Scopri di più nelle migliori agenzie di viaggio o su alpitour.it. Condizioni valide fino al 31 maggio.
10: Ho visto umani perdere istanti preziosi di fronte alla complessità dei processi aziendali. Merci vagare sulla terra con anni luce di ritardo. E tutto questo andrà perduto. Fortunatamente.
11: Sistemi scrive il futuro digitale della gestione aziendale con eSolver, il software ERP che migliora organizzazione, pianificazione, produzione, logistica.
12: Il futuro è digitale. Con eSolver è più produttivo.
11: www.sistemi.com. Il futuro digitale. Sappiamo come scriverlo. Da 50 anni.
13: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
14: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
13: E il signor Alessandro Volta?
15: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
13: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 18 al 31 maggio. Tonno all'olio di oliva pinna gialla, 12 per 80 grammi ondina, a 7,99 euro.
16: La spesa intelligente!
17: La Sardegna è una grande terra con grandi profumi e grandi spiagge.
18: Vorrei mica andarci con una piccola nave.
19: Viaggia con i traghetti più grandi del Mediterraneo. Moby Fantasy e Moby Legacy. Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona. Naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
9: Divani comodissimi, camere e soggiorni da sogno. Jerry, ma guarda che cucina!
5: È Evolutia, la nuova cucina arredissima.
9: Sì, vabbè, ma chissà cosa costa.
5: Con la My Arredissima Card parte da 5.900 euro.
9: Veramente?
5: Arredissima, dove la vita è issima.
12: Arredissima.
8: Hai dei vecchi gioielli nel cassetto? Ti serve liquidità per spese impreviste o per concederti un viaggio da sogno? Per te c'è Oro Cash, il leader dei compro oro, supervaluta il vecchio oro alle massime quotazioni e te lo paga subito in contanti. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.

0: Maschio di Annalisa, 20 e 51 minuti. Allora, tra poco Cantinetta, ovviamente Milano Hit. Ah, adesso abbiamo capito.
1: Chi
0: giusto?
1: C'è? Hai capito quale disco ha scelto
2: sì.
1: Gianni?
2: Una volta erano i nostri amici all'ascolto a scegliere, poi Fredella oramai decide pure il Millennium.
1: Ma vabbè. Non è vero, era pilotato, era tutto falso.
2: Non è mai stato pilotato, hai capito? Sei tu che dirottavi il pilotaggio. Non so se pilotaggio. Dirottatore, sì. Sei un dirottatore.
1: Diciamo come direbbe Arbore, il pilotamento.
2: Bravo.

0: it hurts more vivid and worse, but I feel I deserve. Yeah, cause I'm so fucking fabulous.
1: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
2: La più bella musica di sempre.
1: Interagisce con te.
2: La più bella di sempre.
1: E adesso ti sblocca un ricordo.
3: Allora chiudiamo con la più bella di sempre,
4: semplicissimo. No, la scelta Fredella, siamo sotto minaccia, adesso lo dico.
3: Non è vero, non l'ho scelta io.
4: Taranto, quanti SMS ha mandato Fredella stasera?
5: Ma guarda, ma li sto ancora contando, cioè ogni secondo guardi e c'è Prosciutto, ma Prosciutto non l'ha mandato.
3: No, che bidone, posso
4: dire. Quello lui ha fatto mandare Prosciutto a tutta la famiglia Foggia,
5: esatto, vedo Prosciutto e poi tutti quanti.
3: Posso dirvi una
5: che
3: cosa?
5: Dicono Kiss,
3: siete brutte persone.
4: E passi il Prosciutto, ma addirittura decidere i gusti musicali è peggio dell'algoritmo.
3: La famosa ritmo.
4: Ecco. Allora, vabbè, tanto la conoscete, che l'annuncio mi fa. Oh, pensaci tu.
3: No, facci la genesi, Gianni.
4: Oh. I was made for loving you, baby.
3: Kiss. Oh.

0: Kiss, I was made for loving you, che abbiamo pescato in cantinetta. Che capolavoro.
1: E che reti.
0: Che canzone.
1: Scusate, ma ero caduto.
0: Che succede?
1: No, mi si era abbassata la gonna un attimo.
0: Ah, vabbè. Hai ragione.
2: Secondo me dovresti truccarti come il leader dei Kiss.
0: È vero.
1: Ma no, sai che cos'è? Lasciamo stare. Io sono una ragazza acqua e silicone.
0: No, l'unica frase di questo caso è: sai, noi showgirl,
1: noi showgirl, noi donne,
0: risolve esatto, tutto. Esatto.
1: Vedo in imbarazzo, però sorride la nostra Maria Paola Raiola, che tra
0: poco. Imbarazzo per noi.
1: Non vorresti essere qui ecco. Con noi.
0: Allora, prima di salutarvi, volate da Roma a Fiumicino, non sapete magari dove lasciare l'auto. C'è Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma.
3: Parcheggiate direttamente in aeroporto a partire da soli 5 euro al giorno, potete aggiungere servizi dedicati come lavaggio auto, assicurazione volo e avete anche sconti su bar, ristoranti, negozi e altri servizi in aeroporto.
2: Perché un bel viaggio inizia dal parcheggio, scegliete Easy Parking, informatevi su adr.it, Easy Parking, buonanotte, ciao.
3: Buona serata.
0: Domani. A domani. Ciao.
3: Ciao.
2: Good night.
0: Anche a Lago Santo, in provincia di Ferrara, sono le 21.
4: RTL 102.5, giornale orario.
5: Buona serata da Maria Paola Raiola. Resta in carcere a Modena Salim El Kudri, convalidato dal GIP l'arresto. L'uomo sabato scorso ha travolto con la sua auto diversi passanti, per lui confermate le accuse di strage e lesioni gravissime. Ascoltiamo Raffaella Coppola.
6: Il rischio concreto che possa rifare il gesto compiuto sabato scorso a Modena, quando ha lanciato a tutta velocità l'auto sulla folla che passeggiava in centro, con l'obiettivo di colpire più persone possibile. E il pericolo di fuga in Marocco, dove Salim El Kudri troverebbe da familiari e amici una rete di copertura. È quanto si legge nell'ordinanza di convalida del fermo in carcere del 31enne. La giudice per le indagini preliminari, Donatella Pianezzi, inoltre ritiene che il Kudri non abbia agito su impulso dei suoi disturbi psichici e non ci sono nemmeno elementi per dire che fosse incapace di intendere. La giudice ha comunque disposto un periodo di osservazione delle sue condizioni.

0: sezioni anche in strutture specializzate, mentre il suo avvocato richiederà una visita psichiatrica. Nel corso dell'udienza il Cudri non ha risposto alle domande, ma ha accettato di fornire il codice di sblocco del suo smartphone.
1: La Marina israeliana ha colpito le imbarcazioni della flottiglia con proiettili di gomma, lo hanno denunciato gli attivisti. Il ministro degli esteri Antonio Tajani ha chiesto una verifica al governo di Tel Aviv. La Farnesina ha reso noto che sono in tutto 29 gli italiani fermati in attesa di essere trasferiti nel porto di Ashdod. Riaprire Hormuz, porre fine alla guerra in Iran, lo hanno chiesto i ministri delle finanze dei G7 riuniti a Parigi. L'impatto del conflitto su un'economia globale già fiaccata è severo, l'imperativo dunque è un rapido ritorno alla libera e sicura circolazione attraverso lo stretto e una soluzione duratura del conflitto. Chiudiamo con lo sport, col ciclismo. Filippo Ganna ha trionfato alla 10ª tappa del Giro d'Italia, di cui RTL 102.5 è radio partner. Il nostro inviato Paolo Pacchioni.
2: Filippo Ganna ha vinto nettamente e meritatamente la tappa cronometro da Viareggio a Massa, 42 chilometri vissuti a tutta, quasi volando, schiacciante la superiorità rispetto agli avversari, lo testimoniano i distacchi. L'olandese Aresman ha chiuso al secondo posto a 1,54, il francese Cavagnat terzo a 1,59. Vingegaard si è avvicinato alla vetta della classifica, ma in maglia rosa c'è ancora il portoghese Eulalio, che ha ancora 27 secondi di vantaggio sul danese. Giulio Pellizzari non è uno specialista cronometro, ma si è difeso bene, cedendo a Vingegaard soltanto pochi secondi. Da Massa, linea allo studio.
1: Grazie Paolo, ora viabilità.
3: Via Radio.
4: Grazie, buona serata da Autostrade per l'Italia e da Antonella De Cesare. Traffico scorrevole su tutta la nostra rete al momento. Vi segnalo che per lavori questa notte sulla 12 Genova Sestri Levante saranno chiusi due tratti, quello tra Genova Nervi e Recco verso Livorno da mezzanotte alle 6, quello tra Lavagna e Chiavari verso Genova dalle 22 alle 6. Per i percorsi alternativi e maggiori informazioni visitate il sito autostrade.it. Buon viaggio.
1: Non c'è altro, grazie per averci seguito.
3: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
5: Siete pronti? Il 31 maggio il Foro Italico di Roma è già sold out. Ma l'abbraccio del Power It's Estate 2026 arriverà ovunque voi siate. Stiamo per sbloccare un nuovo modo di vivere lo show per unire l'Italia intera, da nord a sud. A casa, in auto, in riva al mare, oppure in montagna, al lago, in piazza o al bar, sarete tutti in prima fila. Restate connessi. Il viaggio è appena iniziato. Con
6: Caffè Toraldo. O caffè.

0: Le 21 e 4 minuti, RTL 102.5, la suite è martedì 19 di maggio fino alla
1: fatta.
0: Mezzanotte, ce l'abbiamo fatta anche oggi e l'abbiamo soprattutto perché c'è lei e grazie a lei da Verona, Francesca Cheyenne.
1: Grazie, grazie naturalmente a tutti voi, buonasera anche a Nicolò Giustini, al nostro ricco parterre tecnico composto da Cristian Albertone e Beppe Di Dio, se non vado errata.
0: Non vai errando, hai detto bene, tra l'altro quando hai detto dal nostro ricco pensavo parlassi di me, stavo già per tirarmi indietro e dire no, assolutamente no, però ricco Franca sarà il menù di questa sera a partire dalla canzone sbagliata e poi un bel ritorno perché torna Andrea Sales e poi Franca si farà anche un po' di ciccia.
1: Sì, abbiamo la nostra sex therapist, l'abbiamo chiamata così, Mara Porcaro, che ci torna a trovare come tutti i martedì. Abbiamo mantenuto questa pratica anche nella versione estiva della nostra suite.
0: Una promessa è una promessa. E allora Beppe, abbiamo la sigla? Non ce l'abbiamo la sigla.
2: Ce l'abbiamo. A così sarà per sempre sweet.

0: Sì, purtroppo, per fortuna, anche questa sera giochiamo alla canzone sbagliata. Allora, che cosa dovete fare? Dovete ascoltare una canzone a ritroso,
1: sì,
0: e indovinare il titolo della canzone e l'autore.
1: Bravissima.
0: Non è difficile, a volte abbiamo delle canzoni facili, a volte un po' più complicate, però sostanzialmente tutte indovinabili.
1: Sì, oggi è una canzone d'autore, mi permetto di dire questo. Sentiamo Beppe Scratch Reverse. Non è facile.
0: No.
1: Però questo ritornello, secondo me, aiuta l'indizio che vi diamo questa sera. Ok? È che noi alle 23:10 parleremo con una sessuologa. 02 25
0: 15 da nostro ospite, dai.
1: Esatto.
2: Sveglio su

0: TRTL 102.5 è la suite, soprattutto è la canzone sbagliata. Due sfidanti questa sera. Il primo allo 02.25.15.15 è Stefano. Ciao Stefano, buonasera.
1: Buonasera Stefano.
2: Buonasera.
0: Buonasera, buonasera, come stai? Da dove ci chiami?
2: Vi chiamo da Bergamo e tutto bene, la serata procede bene.
0: Sei tifoso dell'Atalanta?
2: Certamente.
0: Bravo, forza Dea, sempre. Cosa fai nella vita, Ste?
2: Faccio l'impiegato.
1: Oh. Bene, quindi sei tornato a casa e hai trovato traffico?
2: Ma sto tornando dalla scuola serale perché faccio anche quello.
1: Ah, che bravo, bravo.
0: Studio
1: molto
0: insegni?
1: Impegnato.
2: No, studio.
0: Cosa studi, se possiamo chiedertelo?
2: Geometra, sto completando il corso di studi a 32 anni.
0: Bravo, bravo, non è mai troppo tardi. Questo è un bel messaggio, grazie Stefano che ci permetti di mandarlo. Chissà se anche lui fa le scuole serali, lo scopriamo. Il tuo sfidante questa sera è Federico. Buonasera Fede.
1: Buonasera.
3: Buonasera signori, buonasera a tutti, buonasera.
0: Buonasera, anche tu di Bergamo?
3: Terni, Feria Atalanta.
0: Come stai?
3: Bene, grazie.
0: Cosa fai nella vita tu?
3: Ho un bar a Terni.
0: Ah, tu sei il barista. Tu sei il barista di Terni che ci segue spesso, no? Non sei
3: esatto,
0: tu?
3: Esatto, sempre, sempre.
0: Ah,
3: sempre.
0: Eccolo lì.
1: Ma questo bar adesso, mentre sei al telefono con noi, chi lo sta mandando avanti?
3: No, sono uscito, sto sotto casa.
1: Ah, è chiuso.
0: È chiuso. È chiuso.
1: Okay.
3: Sì, sì, sì.
0: Va bene, allora ragazzi, è arrivato il momento di giocare. Allora partiamo da Stefano. Stefano, ci devi dire, anzi, scusatemi, errore mio. Beppe, per favore, risentiamo un pezzettino di canzone. Grazie, Beppe. Adesso, Stefano, sì, ci devi dire solo chi canta questa canzone famosissima secondo te.
2: Allora, per me è cantante
0: Max
2: Gazzè.
1: Ecco,
0: Federico, confermi o ribalti?
3: Max Gazzè, sì?
0: Signori, bravi, sì. È proprio lui, è Max Gazzè. E allora partiamo da Federico. Il titolo del pezzo di Max Gazzè qual è?
3: Il solito sesso.
0: Che un po' manca qui, diciamoci la verità. Stefano, confermi o ribalti?
2: Confermo.
0: Allora andiamo al VAR. Beppe, è il solito sesso di Max Gazzè?
4: Posso rivederti già stasera, ma tu non pensare il male adesso, è ancora il solito sesso.
0: Che canzone meravigliosa. Bravo Stefano e bravo anche Federico, avete vinto una moto guidata da Francesca Cheyenne, vero Franca? Benissimo, posso dire benissimo.
1: Ero un attimo distratta, no, in realtà mi si è frizzata un po' un attimo la linea. Dicevi, scusa,
0: niente,
1: Nick.
0: Assolutamente niente, grazie Stefano, grazie Federico.
1: Grazie ragazzi.
0: L'appuntamento con la canzone sbagliata si rinnova domani.
1: Purtroppo torna domani, ecco.
0: Perché purtroppo,
1: sì.
0: Franca, è così divertente.
1: Ma no, dai, cambiamola.
0: Scoppiano le linee telefoniche, Franca, scoppiano. Scoppiano, si intasano, Franca.

0: Il novellino è Campiello, da oltre 50 anni.
1: Collare Seresto allacciato? Si parte! Seresto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
2: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
1: Seresto allaccia la libertà!
3: L'innamoramento è fatto di 3 fasi. La prima è il desiderio, poi c'è l'attrazione e infine la terza, quella che dura per sempre, l'amore. Con le cucine Arredo 3 succede ogni volta. Design ricercato, personalizzabile, qualità tutta italiana. Uniche, come te. Arredo 3, innamorati in cucina. Con 3 elettrodomestici Whirlpool, oltre a tecnologia e intuizione, puoi avere anche più spazio con il frigorifero da 75 cm in omaggio.
4: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
5: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
4: E il signor Alessandro Volta?
6: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
4: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
7: Dal 18 al 31 maggio, 12 coni gelato con panna addolciando a 3,99 €.
8: La spesa intelligente!
9: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
10: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
11: Stavo pensando a una grande vacanza in Sardegna.
12: Ci sta.
11: Su una grande nave.
12: Ci sta.
11: A un prezzo piccolo.
12: Ci sta anche quello.
13: Raggiungi Olbia a partire da 54,20 € a persona, con i grandi traghetti Moby Fantasy e Moby Legacy, e naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
14: Noti niente? Occhiali nuovi! Pensa che sono andato da GranVision, mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e... con GranVision Plus ne ho presi addirittura 2!
15: Scegli GranVision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito 2 occhiali da vista e di pagarli in 2 anni da 10 euro al mese. E in più sconti e vantaggi esclusivi anche su occhiali da sole e lenti a contatto. Prenota un appuntamento su GranVision.it. I nostri ottici ti aiutano sempre a trovare ciò di cui hai bisogno. Termini e condizioni sul sito. GranVision. Vederci bene insieme.
16: Questo è il rumore dei tuoi capelli che cadono ogni mattina nel lavandino. Veder cadere i propri capelli è pesante da sopportare. Non aspettare di ritrovarti in questa situazione. Sanders Istituto Elvetico può aiutarti fin dai primi segnali, con un'analisi tricologica completa del capello e con un percorso personalizzato per prevenire e trattare la caduta. Prenota subito la tua analisi gratuita. Vai su sanders.it o chiama 800-28-3838.
17: L'ispirazione è là fuori. Riscopri le sensazioni di una strada tutta tua con Lexus NX, plug-in hybrid di ultima generazione e fino a 292 cavalli per dare più energia alle tue emozioni. Lexus NX Hybrid e plug-in hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
18: Signor direttore, non è ancora rientrato? È in vacanza, in Umbria.
19: Ah, sarà... più di un anno!
20: Vivere l'Orvietano è vivere davvero. Umbria, cuore verde d'Italia.
21: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai addotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.

0: Marshmallow e Bastille, Happier, alle 21.35, RTL 102.5, la suite. Allora, questo è il momento, per chi segue la suite sicuramente lo saprà, per chi è nuovo noi, in cui noi cominciamo a dare un titolo a questa serata di cui poi discuteremo e discuterete anche voi al 378-378-1025. Franca, prego.
1: Beh, molto semplice questa sera. Secondo il dottor Bassetti, che è diventato molto famoso in epoca Covid, tu ti ricorderai benissimo, adesso invece parla di sesso. Ecco, dice che bisognerebbe farlo un paio di volte alla settimana per scongiurare problematiche cardiovascolari. Quindi, insomma, ne dà un consiglio eminentemente scientifico.
0: Quindi farlo due volte alla settimana.
1: Almeno due volte alla settimana.
0: Almeno due volte alla settimana farebbe bene. Poi lui non specifica se va fatto sempre con le stesse persone oppure no. Questo,
1: beh, certo.
0: Nel senso, se siete
1: ognuno lo fa con chi gli pare. Ecco.
0: Giusto, sì, nel rispetto ovviamente dei vincoli, ecco.
1: Certo.
0: però tra poco vogliamo sentire anche voi. Prima però c'è la novità di Rama Cabana.

0: La novità di Rama Cabana alle 21.39, RTL 102.5, la suite. Allora, fare sesso un paio di volte alla settimana.
1: Il solito sesso, a proposito è della vero. Canzone sbagliata di poc'anzi.
0: È vero, farebbe bene, oppure no? Già qualcuno scrive, Franca. Magari sì, si potesse, effettivamente non tutti hanno la possibilità di farlo, quindi però ci sono sicuramente anche.
1: Vabbè, bastano 5 minuti, tu non dici. È che serva chissà cosa.
0: No, però devi avere anche il materiale umano, cioè nel senso da solo non lo puoi. Non lo si può fare da soli. Cioè,
1: si possono prendere le testate contro il muro, insomma, no, però ecco, da soli. Sì, da soli si può fare qualcosa, però insomma non è così divertente probabilmente. Non lo so, bisognerebbe chiedere il parere, insomma, illuminato dei nostri ascoltatori, che sicuramente ci verranno in aiuto
0: allora,
1: su questo topic.
0: Aspettiamo voi anche attraverso i vocali al 378-378-1025, sempre qui nella suite.
2: Che ne dici dei miei occhiali nuovi? Sono andato da Gran Vision e con Gran Vision Plus ne ho presi ben due.
3: Scegli anche tu Gran Vision Plus. Due occhiali da vista in due anni da 10 euro al mese. Prenota un appuntamento su granvision.it. Termini e condizioni sul sito. Gran Vision. Vederci bene insieme.
4: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. Con un infotainment avanzato, sistemi di assistenza alla guida e un vano di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, gamma veicoli commerciali Peugeot da 16.700 euro, IVA esclusa, in pronta consegna, qualunque sia il tuo usato. E in più, partner e expert 100% elettrici, al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
5: Star Wars, The Mandalorian and Grogu.
6: Qui non si tratta di vendetta, si tratta di evitare un'altra guerra.
5: Con Pedro Pascal e Sigourney Weaver.
7: Il vecchio protegge il giovane e poi il giovane protegge il vecchio.
5: Star Wars, The Mandalorian and Grogu.
7: Questa è la via.
5: Dal 20 maggio al cinema.
8: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
9: Ah, dai ragazzi. Gli amici. Con loro vorresti che ogni secondo durasse di più. Beh, con Mini dura una settimana.
10: Torna la Mini Week dal 18 al 23 maggio con tanti vantaggi. Vieni con il tuo Dream Team e se hai un'auto da dare in permuta, porta anche lei. Diamo valore al tuo passato. Scopri tutti i vantaggi sull'intera gamma la Mini Week dal 18 al 23 maggio negli showroom dei partner Mini e su Mini.it. Offerta Mini Week fino al 25 maggio, offerta permuta fino al 30 giugno, eccetto per Mini Cabrio.
11: Vi siete mai chiesti cosa fa davvero la differenza? La differenza fra sentire

0: sentire e ascoltare, tra capire e comprendere. Sono Massimo Doris. Questa differenza un cliente mediolanum la conosce bene, perché ascoltare e comprendere la vita che volete vivere è il nostro modo di aiutarvi a costruire il futuro. Ecco perché Mediolanum fa tutta la differenza.
1: Pubblicità, materiale informativo e contrattuale disponibile su bancamediolanum.it.
2: Banca Mediolanum, costruite intorno a te.
3: La musica romantica. Porta l'energia di RTL 102.5 e Radio Z nella tua città. Con il tour live di Amélie e DJ Alma, lo spettacolo arriva da te per una serata unica di musica dance e tanto divertimento. RTL 102.5 e Radio Z, in ogni piazza d'Italia con Amélie e DJ Alma, live. Per info e booking scrivi subito a live@baraondaedizioni.it.
4: Vuoi le massime quotazioni per il tuo vecchio oro? Cerchi affidabilità e trasparenza? Allora vai da Oro Cash, il leader dei comprooro. Oro Cash supervaluta il tuo oro e paga subito in contanti. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
5: Tutti per Oro Cash.
6: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
7: Monge Monoproteine è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
8: Nuova Toyota EcoCross Hybrid. Fino a 27 km con un solo litro. Cavalli! Da 0 a 100 in 9,2 secondi!
9: Nuova Toyota EcoCross. Full hybrid, full fun. Da 17.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it. Anche domenica.
8: Ah, lo rifacciamo?

0: I cuoricini anche ribattezzati da questa trasmissione Cuoricimici dei Coma Cose alle 21.52. Sì, era Sanremo di due anni fa, però Franca al 378-378-125 rispetto al nostro titolo, qualcuno dice chi ha una relazione a distanza come può fare?
1: Come
0: io, il mio ragazzo ci vediamo un paio di volte al mese e lì puoi recuperare quanto vuoi in un paio di giorni, ma rimane pur sempre complesso arrivare a raggiungere la media.
1: Certo.
0: Cioè, effettivamente.
1: Certo.
0: E lì come si fa, Franca?
1: Niente, non fai la media.
0: Non fai la media.
1: ti accontenti di ciò che passa al convento, se questa è la tua scelta, no?
0: Hai scelto la bicicletta, adesso pedala.
1: Pedala.

0: Purple Skin alle 21.59 in chiusura della prima ora della suite. Questo tema, Franca, delle relazioni a distanza al 378-378-125 è diventato centrale. Io e il mio ragazzo Alessandro siamo insieme da 6 anni a distanza, prima a New York io, Roma lui, poi Bruxelles Roma, ora Roma Trento. Siamo usciti ora dalle terme di Verona insieme in uno dei pochi giorni in cui riusciamo a vederci al mese. Se si vuole si può fare, un bacio. Questo è vero, però rispetto alla nostra media è difficile, Franca, la media di cui stiamo parlando
1: Certo, sì,
0: no?
1: E questo è, sono due discorsi diversi, no? Sono due argomenti diversi, ma entrambi fattibili, insomma, percorribili, due strade percorribili.
2: Che ne dici dei miei occhiali nuovi? Sono andato da Gran Vision e con Gran Vision Plus ne ho presi ben due.
3: Scegli anche tu Gran Vision Plus, due occhiali da vista in 2 anni da 10 euro al mese. Prenota un appuntamento su granvision.it. Termini e condizioni sul sito. Gran Vision, vederci bene insieme.
0: Anche ad Armento, in provincia di Potenza, sono le 22.
4: RTL 102.5, giornale orario.
5: Buona serata da Maria Paola Raiola. Le notizie che arrivano dagli Stati Uniti. Il presidente Trump ha convocato ieri sera una riunione sull'Iran col suo team di sicurezza nazionale, durante la quale è stata presentata una relazione sulle opzioni militari. Lo ha riferito poco fa il sito di informazione Axios, che ha fornito dettagli anche sulla presenza al vertice di Vance e Rubio e dei vertici militari. Alle Maldive sono stati recuperati i corpi di altri 2 italiani morti in un'immersione subacquea. Ascoltiamo Ludovica Maraffini.
6: È un team internazionale quello al lavoro ad Alimata. Oggi 3 sommozzatori finlandesi hanno riportato alla luce i corpi del biologo Federico Gualtieri, 31 anni, e della professoressa Monica Montefalcone, di 52. Nei giorni scorsi era già stato recuperato quello dell'istruttore subacqueo Gianluca Benedetti, rientrato oggi in Italia. Domani, se le condizioni meteo lo permetteranno, sarà la volta degli ultimi 2, quello della ricercatrice Muriel Oddenino e della 23enne Giorgia Sommacal, figlia della docente. La Procura di Roma, che indaga per omicidio colposo, disporrà le autopsie. Intanto sono state recuperate anche le attrezzature utilizzate dai sub, che potrebbero aiutare a chiarire cosa sia accaduto. I 4 corpi sono stati trovati tutti nella stessa area, nella parte più interna della grotta, che è composta da 3 cavità.
5: La Procura di Prato ha notificato l'avviso di conclusione indagini a 9 indagati per l'esplosione del deposito carburanti dell'Eni a Calenzano, che il 9 dicembre del 2024 causò 5 morti, 27 feriti e notevoli danni materiali. Ascoltiamo Mantiloni.
7: Dopo un anno di incidente probatorio, la Procura di Prato ha notificato l'avviso di conclusione indagini a 9 indagati per l'esplosione del deposito di carburanti dell'Eni a Calenzano, che il 9 dicembre 2024 causò 5 morti, 27 feriti e notevoli danni. Errori gravi e inescusabili, conferma la Procura, causarono la maxi esplosione. La Procura ha chiuso le indagini per 7 dirigenti di Eni e 2 della società appaltatrice, la Sergen SRL. Sono accusati di omicidio plurimo colposo, disastro colposo e lesioni. Resta fuori dall'inchiesta la società energetica Eni, dato che, sostiene la Procura, il modello organizzativo è risultato corretto. Durante i lavori per allestire una nuova linea per biocarburante vi furono vari errori. Uno fu permettere da parte di Eni la presenza di fonti di innesco come il motore a scoppio della piattaforma elevabile usata nelle lavorazioni, oppure far proseguire le operazioni di carico delle autobotti mentre la società Sergen lavorava accanto.
5: Chiudiamo col tennis. Carlos Alcaraz ha rinunciato anche a Wimbledon dopo Madrid, Roma e Parigi. La mia guarigione sta procedendo bene, mi sento molto meglio, ha scritto sui social, ma purtroppo non sono ancora pronto per gareggiare. Era l'ultima notizia, ora meteo e viabilità.
4: Previsioni del tempo.
8: Buona serata da Nikos. Che ho detto, la tendenza per la giornata di domani, mercoledì, con generale stabilità sulle nostre regioni, a parte qualche breve temporale del pomeriggio sulle Alpi di nord-est e sulle aree più interne del centro-sud lungo l'Appennino. Altrove sole con temperature che inizieranno ad aumentare, già 26 gradi attesi al nord e centrali tirreniche. Weekend poi che sarà estivo. I dettagli su Trevi Meteo.
4: Via Radio.
9: Una buona serata da Fabrizio Calcagni e da Autostrade per l'Italia. Traffico scorrevole all'interno della nostra rete, nessun disagio per la circolazione. Vi informo però che in A1 Milano-Napoli sta per chiudere il tratto tra Modena Sud e Modena Nord in direzione di Milano. La riapertura è prevista per le ore 6. Per concludere vi ricordo di prestare massima attenzione alla guida, di non utilizzare lo smartphone per la vostra sicurezza e di chi lavora in autostrada. È tutto, buon viaggio.
5: Non c'è altro, ci fermiamo qui, a più tardi.
4: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
0: RTL 22.4 minuti, RTL 102.5, la suite, la seconda ora della suite fino alla mezzanotte anche al 36 del vostro televisore. C'è la Cheyenne da Verona, Nick
1: Giustini. Ci siamo.
0: Da Cologno, tra poco Franca al telefono allo 02 25 15 15 raggiungeremo il nostro amico Adriano. Perché...
1: Oh, che tanto che non sentiamo. Che fine ha fatto Adriano? Ogni tanto si infratta, eh.
0: Glielo chiederemo. Chissà con chi si infratta. Secondo te con chi si infratta Adriano?
1: Glielo chiederemo.
0: Nel frattempo aspettiamo anche voi al 378 378 1025. Ripartiamo.
10: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: Piece of Your Heart, Medusa, alle 22.10, RTL 102.5, la suite. Franca, diamo anche una notizia in tempo reale, perché si è conclusa da poco la prima semifinale playoff di Serie B di calcio. Il Monza ha vinto contro la Juve Stabia, o lo Juve Stabia, non ho ancora capito se sia maschile o femminile, chiedo scuse eventualmente, 2-1, chiedo schiuma, e quindi di fatto il Monza è la prima finalista dei playoff. Si scoprirà domani contro chi tra la vincente, nella vincente tra Catanzaro e Palermo. La Catanzaro ha vinto 3-0 all'andata.
1: Sarai contento, Nick, che potrai andare a vedere il tuo Monza, no?
0: Beh, sì, molto contento. C'è solo un problema con i parcheggi quando c'è il Monza che gioca in Serie A, però voglio dire, va bene lo stesso, come dice Lundini, va bene lo stesso. Dai, Talk to You su RTL 102.5 nella suite, tra poco Adriano.

0: come nelle canzoni Coez alle 22:17 RTL 102.5 la suite, finalmente lo ritroviamo allo 02:25:15:15. Dillo tu, Franca.
1: Ah no!
0: Ciao Adri!
2: ciao ragazzi,
1: ma adesso noi stiamo bene, ma che fine hai fatto, Adriano? Forse è da Natale che non ci si sente, eh?
2: No, dai, da Natale.
1: No, questo no.
2: avete ragione, mi devo far sentire più spesso. No, momento lavori? Periodo di relax.

0: lavoro,
1: relax.
0: Un po' di relax, sì. Prima dell'estate, poi è stata molto impegnativa anche lavorativamente parlando. Quindi,
1: ecco, ricordiamo a coloro che ci stessero seguendo in questo momento e non tutti sanno che lavoro fai, di cosa ti occupi, Adriano.
0: Sì, io sono giornalista e mi occupo appunto di radio,
1: ecco,
0: del mondo radiofonico, quindi
1: nello specifico. Motivo per cui siamo entrati in contatto, ecco, esatto.
2: Ma scusami, quando dici che sarà un'estate piena di lavoro, no? Spiegami un attimo come funziona. Andrai a seguire tutti gli eventi del mondo, i possibili, immaginabili.
0: Il 31 di maggio sarò a Roma.
2: Bravo.
0: Anche con voi,
1: lì ti volevamo.
0: E così anche i primi di settembre a Verona. Quindi,
1: allora ci vedremo a Verona.
2: Quindi attenzione, abbiamo la prima notizia di oggi, Franca. Direi che siamo tutti d'accordo. Anza, Adriano, Matteo, due punti. Ho acquistato i biglietti per i due Power Hits di Roma e Verona e per il Future Hits. Li hai acquistati, Adri? Confermi?
0: Me li ha acquistati Francesco Fredella.
1: No, molto bene.
2: Tu pensa.
1: A umma.
2: Scusami, te li ha presi buoni o te li ha presi magari quelli un po' meno?
1: Quelli in piccionaia.
0: Sempre pazzeschi. Forse anche nel backstage. Quindi.
1: Salutiamo il Frenchy, salutiamo, che è sempre Fredella. Il numero uno.
2: Senti Adri, però prima di salutarti, noi al volo vogliamo sapere, noi stiamo parlando di questa ricerca che dice che bisognerebbe fare l'amore due volte a settimana.
1: Almeno due volte a settimana.
2: Proprio al volo, hai 5 secondi. Riesci a star dietro a questa media, Adri?
0: Vado fortissimo.
1: La media di due volte all'anno sei numero uno, eh?
2: Grazie,
1: diciamo
2: Adri.
1: La verità.
2: Ciao Adri, ciao, grazie ragazzi. Mille.
1: Ciao,
2: ci
1: Adri.
2: Sentiamo presto, mi raccomando. Ci vediamo il 31 di maggio al Foro Italico, centrale del Foro Italico, per il Power Hits Estate 2026. Dove il protagonista sarà Samurai J, anche tra gli altri. E domani Samurai J alle 15 sarà Queen of Light.
3: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app. Ascolta, senti l'aria fresca delle Dolomiti di Brenta in Trentino. Quest'estate scegli Madonna di Campiglio. Vivi esperienze uniche nella natura. Emozionati con la musica live nel cuore delle Dolomiti. E con la card Dolomite Passion, a Madonna di Campiglio e Pinzolo gli impianti di risalita sono inclusi per tutta la vacanza. Il resto lo fa la montagna. Crea la tua estate su campigliodolomiti.it.
4: Ehi, i bambini si sono trasformati. Sì, Sofia ha 8 anni e Luca è alto più di un metro.
5: Eh sì, crescono a vista d'occhio. Ma il nostro seggiolino auto Kikko Fold & Go S li protegge e li segue nella crescita dai 3 ai 12 anni, adattandosi in altezza e in larghezza.
4: Fantastico! E quando serve spazio si piega e via.
5: Fino al 31 maggio con i Kikko Love Days, una vasta selezione di seggiolini auto è scontata fino al 20%. Scoprite quali negli store Kikko, nei migliori negozi d'infanzia e su kikko.it.
6: Noti niente? Occhiali nuovi! Pensa che sono andato da Gran Vision, mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e... con Gran Vision Plus ne ho presi addirittura due!
7: Scegli Gran Vision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito due occhiali da vista e di pagarli in due anni da 10 euro al mese. E in più sconti e vantaggi esclusivi anche su occhiali da sole e lenti a contatto. Prenota un appuntamento su granvision.it. I nostri ottici ti aiutano sempre a trovare ciò di cui hai bisogno. Termini e condizioni sul sito. Gran Vision. Vederci bene insieme.
8: RTL 102.5 è la radio ufficiale del BNL Italy Major Premier Padel. Fino al 7 giugno, al Foro Italico di Roma, ti aspettano le sfide dei migliori giocatori del circuito mondiale, in uno degli appuntamenti più attesi della stagione. Acquista il tuo biglietto su bnlitalymajorpremierpadel.com. RTL 102.5. Very normal people.
9: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
10: Divani comodissimi, camere e soggiorni da sogno. Jerry, ma guarda che cucina!
11: È Evolutia, la nuova cucina arredissima.
10: Sì, vabbè, ma chissà cosa costa.
11: Con la My Arredissima Card parte da 5.900 euro.
10: Veramente?
11: Arredissima, dove la vita è issima.
12: Arredissima.

0: Never Really Over, Katy Perry per gli amici, Katy Perdi alle 22:29 ecco. RTL
1: 102.5. Ma diciamolo ogni volta che per caso non, per caso non ci sfugga, eh.
0: Vabbè, ma è giusto così, sono delle tradizioni, delle usanze, no,
1: sì, che noi della suite,
0: che noi abbiamo qui nella suite. Però continuiamo anche a chiacchierare del fatto che pare che secondo la scienza, sì, no, riuscire a fare almeno due volte l'amore alla settimana fa stare bene, fa stare meglio. Finalmente qualcuno, Edoardo, ci scrive dicendo che sì, sì, effettivamente è vero, lui si sente molto meglio da quando ha trovato la fidanzata, da quando convivono, e più o meno stanno in media, e devo dire che anche lui si sente meglio fisicamente, Franca, è così.
1: Vabbè, insomma, diciamo che non ci potranno anche essere delle prove scientifiche che sconfessano questo studio, però siccome è il dottor Bassetti che se ne è fatto carico, insomma, in qualche modo dobbiamo, insomma, c'è un'autorevolezza, no, di questo studio.
0: Se lo dice il dottor Bassetti, noi ci fidiamo ciecamente.
1: Noi.
0: Assolutamente.
1: Per opporci.
0: Lo dico subito anche alla mia fidanzata. Dico, amore, l'ha detto Bassetti. Novità.

0: Love is Noise, The Verve, alle 22.37 su RTL 102.5 in questa serata di martedì 19 maggio. Franca, ci hanno scritto
1: il
0: stasera.
1: Brutto che piace.
0: Stanno scrivendo in tanti al 378-378-1025. Sì. Qualcuno
1: bene,
0: dice:
1: no?
0: Sì, sì, ha voglia. Mia moglie chiede chi è Bassetti perché voleva confutare la tesi.
1: Matteo Bassetti, dottor Matteo Bassetti.
0: Allora, il messaggio si conclude dicendo: io sposo a pieno comunque la tesi del dottor Bassetti. Molto divertente,
1: certo.
0: Molto divertente. Farebbe ridere, cioè fa ridere, ma fa anche
1: ridere,
0: riflettere.
1: Certo.
0: Fa anche riflettere quando ci sono queste dissonanze,
1: certo,
0: nella
1: posizioni
0: coppia.
1: Diverse, ecco, posizioni diverse, anche in base probabilmente alla stanchezza, no?
0: La stanchezza conta tanto.

0: Che gusto c'è, Fabri Fibra e 13 Pietro, era l'estate scorsa e diciamo che Pietro si affacciava al grandissimo pubblico attraverso questa collaborazione con Fabri Fibra, poi è arrivato l'anno 2026, l'anno solare 2026 e lì la carriera artistica di 13 Pietro è ufficialmente cambiata anche grazie
1: esatto,
0: a
1: esplosa.
0: Sanremo, no? Poi tra l'altro a Franca dobbiamo diciamo questa cosa, noi abbiamo seguito Sanremo qui nella suite e a te 13 Pietro è sempre piaciuto, hai detto che le sue esibizioni ti piacevano per l'intensità con cui cantava, ti ricordi?
1: Assolutamente sì, a parte che insomma ti devo dire la verità che io sono affezionata a 13 Pietro anche proprio umanamente perché l'ho visto crescere sostanzialmente, no?
0: Sì.
1: E quindi l'ho visto crescere sia insomma nella vita privata che nella insomma artisticamente e quindi credo che comunque abbia insomma fatto un bel percorso, abbia lavorato molto su se stesso sia dal punto di vista proprio privato, personale che professionale.
0: Sì sì, che dal punto di vista anche artistico perché
1: certo.
0: Effettivamente la sua musica è cresciuta, un paroliere di livello e vedi che la generazione Z ha qualcosa da dire, ce l'ha e anche in maniera molto originale.
1: Beh, certo, ma perché chi dice il contrario?
0: No,
1: tutti, tutti con l'autotune, tutti che dicono
0: brava.
1: Insomma cose irripetibili
0: esatto.
1: Contro le donne, no?
0: Poi,
1: ci sono sicuramente anche c'è anche tanta profondità,
0: poi,
1: c'è anche l'espressione di un disagio che è
0: certo.
1: Giusto che venga fuori, no?
0: Certo, poi io ribadiamo, l'autotune non è una cosa illegale, non è un abominio.
1: Ma no,
0: anzi,
1: e poi non è uno strumento da criminalizzare a
0: brava
1: prescindere,
0: Franca,
1: no?
0: Io ti voto, certo. Franca, io voto per te.
2: Ecco a lei, cosa ne pensa?
3: Questo vino è spaziale.
2: Sistemi scrive il futuro digitale delle aziende vitivinicole e porta il vostro vino su un altro pianeta con Enologia, il software per la gestione dell'intero ciclo produttivo e distributivo.
3: Salute!
2: Il futuro è digitale. Con Enologia ha più gusto.
4: www.sistemi.com Indeed presenta assunzioni che non puoi sbagliare, come il receptionist di un hotel.
5: La mia stanza è già occupata da un'altra coppia.
6: Colpa mia, ve la giocate a sasso carta forbice?
4: La persona giusta al primo colpo. Sponsorizza il tuo annuncio su indeed.com/selezionare.
7: Che ne dici dei miei occhiali nuovi? Sono andato da Gran Vision e con Gran Vision Plus ne ho presi ben due.
8: Scegli anche tu Gran Vision Plus. Due occhiali da vista in due anni da 10 euro al mese. Prenota un appuntamento su granvision.it. Termini e condizioni sul sito. Gran Vision. Vederci bene insieme.
9: Lexus NX Hybrid e Plug-in Hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 chilometri. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
10: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore.

0: Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Bollette sbagliate, rimborsi che non arrivano, una battaglia fino all'ultimo reclamo.
2: Stop! E un po' meno?
1: Acquisti andati male, contratti poco chiari, pronti allo scontro con il servizio clienti.
2: Stop! Un po' meno.
3: Per far valere i tuoi diritti da consumatore, non farti film esagerati. Scopri conciliazione, mediazione e arbitro e vai su sceglielalternativa.it.
2: Stop! Buona!
3: Campagna promossa dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: Il pesto Tiguglio nasce dalla pestatura rustica ispirata al mortaio. Ed è proprio questo il segreto per un gusto. Tiguglio è rustico e si sente.
5: E se domani, a grande richiesta, lo show di Giorgio Panariello torna quest'estate dal 15 luglio con nuove imperdibili date. Con RTL 102.5 puoi esserci.

0: Italia Starter Pack J-Ax alle 22.55 su RTL 102.5 la suite. A proposito di notizie sportive, sì. Franca, aggiornamento sì. flash, perché comunque la Premier League è un campionato che ha un sacco di tifosi anche in Italia. La Premier League non si è conclusa perché credo manchi una giornata alla fine, ma ufficialmente ha una vincitrice che dopo credo 22 anni è l'Arsenal. Oggi il Manchester City di Guardiola ha pareggiato 1-1, doveva vincere per forza, quindi l'Arsenal campione d'Inghilterra con qualche giornata, con una giornata d'anticipo, potrà concentrarsi sulla finale di Champions.
1: Ecco, non saranno contenti i Gallagher, che loro tifano Manchester City, no? Lo sai.
0: Tutti e due tifano Manchester City.
1: Penso di sì.
0: Sicuramente uno.
1: Tra l'altro Noel va allo stadio in metropolitana. Davvero grande. Working class hero. Qual è?
0: Tu vai in bicicletta al Bentegodi a Verona, Franca?
1: Quando abitavo vicino andavo a piedi, quando adesso che abito a 40 minuti dal Bentegodi, a parte che non ci vado più, comunque ubi maior minor cessat, direi, no?
0: Però ti ci vedo andare in bigaz alla partita allo stadio, ti ci vedo proprio, c'è Craig David.

0: All the way, Craig David alle 22.59, RTL 102.5 la suite. Tra poco, la terza ora fino alla mezzanotte, anche con la sessuologa Mara Porcaro. E allora state qui, ci sentiamo tra poco. Anche a Rozzano, in provincia di Milano, sono le 23.
1: RTL 102.5, giornale orario.
2: Resta in carcere Salim El-Khoudry, il 31enne che sabato pomeriggio ha travolto diverse persone gettandosi a tutta velocità sulla folla a bordo della sua auto in centro a Modena. Lo ha deciso il giudice per le indagini preliminari, Donatella Pianezza, che ha ritenuto concreto il pericolo di fuga in Marocco. Inoltre El-Khoudry non avrebbe agito su impulso di disturbi psichiatrici per cui in passato era stato in cura. Secondo il GIP, El-Khoudry è un violento privo di autocontrollo. Al momento non risultano chiare le motivazioni della sua azione criminosa. La Marina israeliana ha colpito alcune imbarcazioni della Global Sumud Flottiglia con proiettili di gomma, lo hanno denunciato gli attivisti. Il ministro degli esteri Antonio Tajani ha chiesto una verifica al governo di Tel Aviv. La Farnesina ha reso noto che sono in tutto 29 gli italiani fermati e Israele fa sapere che tutti i 430 attivisti della flottiglia stanno andando appunto su navi dell'esercito di Israele verso Ashdod, il porto di Ashdod. Fermata un'altra trovata pubblicitaria al servizio di Hamas, fa sapere sul sito del Ministero degli Esteri israeliano appunto una nota. Cambiamo argomento. La riapertura dello stretto di Hormuz, il ripristino del libero commercio internazionale è un imperativo per i paesi del G7. Il ministro dell'economia alla riunione di oggi, ministro Giorgetti, lavora per allargare le maglie dei vincoli europei di bilancio. Ciapparoni.
3: Dal G7 delle finanze a Parigi, il ministro dell'economia Giorgetti si dichiara possibilista sull'esito positivo della richiesta del governo italiano a Bruxelles di allargare la clausola di salvaguardia già prevista per la difesa anche all'energia per fronteggiare l'impennata dei prezzi. Ribadisce insomma che continua la trattativa con l'Unione Europea, tant'è vero che il commissario UE Dombrovskis conferma che il confronto è in corso. Intanto però il cortocircuito della maggioranza, c'è la retromarcia sulla retromarcia nel giro di poche ore. Il centrodestra difatti fa sparire dalla sua mozione sul caro energia il punto in cui chiedeva al governo di rivedere al ribasso gli obiettivi NATO del 5% sulle spese militari. Di sicuro dietro ci sono le recenti frizioni sul tema fra il ministro della difesa Crosetto e il collega del tesoro Giorgetti. Rimane invece annunciata per il CDM di venerdì la proroga dello sconto sull'accisa dei carburanti. Come ha anticipato ai nostri microfoni durante il Non Stop News il vice premier, ministro dei trasporti e leader della Lega Matteo Salvini.
2: E chiudiamo con una notizia di sport, calcio. L'Arsenal è la squadra vincitrice della Premier League, massimo campionato inglese, un traguardo che il club londinese mancava da 22 anni. È tutto viabilità.
1: Via Radio.
4: Buona serata da Fabrizio Calcagni e da Autostrade per l'Italia. Traffico regolare sulla nostra rete, particolare attenzione però per chi viaggia in A1 Milano-Napoli, perché c'è stato un incidente tra Parma e Terre di Canossa Campegine in direzione di Bologna, che al momento sta causando coda. Il traffico infatti scorre solo sulla corsia di marcia. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto, guidate con la massima prudenza e fate un buon viaggio.
2: Non c'è altro al momento, ci risentiamo più tardi.
1: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
5: Siete pronti? Il 31 maggio il Foro Italico di Roma è già sold out. Ma l'abbraccio del Power Eats Estate 2026 arriverà ovunque voi siate. Stiamo per sbloccare un nuovo modo di vivere lo show per unire l'Italia intera, da nord a sud. A casa, in auto, in riva al mare, oppure in montagna, al lago, in piazza o al bar, sarete tutti in prima fila. Restate connessi. Il viaggio è appena iniziato. Con
6: Caffè Toraldo. Un caffè.
0: Devo 4 minuti dopo le 23, allora verso la mezzanotte, oltre, come direbbe Buzz Lightyear, la terza ora della Suite 102.5 con la Cheyenne che si è fatta la coda. Franca, ti sei fatta?
7: Sì, perché c'è caldo, ogni tanto c'è caldo, ogni tanto c'è freddo. Sai, dipende.
0: Certo.
7: È un tempo bislacco a maggio.
0: Molto bislacco. Quanto ti piace l'aggettivo bislacco?
7: Sì, molto, anche incantevole.
0: Tra poco, però, a proposito di cose incantevoli, non bislacche, c'è Mara Porcaro con noi, però prima, Beppe, per favore, sigla!
8: Saremo io e te a così, sarà per sempre, sempre Suite.

0: Coldplay a Sky Full of Stars, 23:11 RTL 1025 nella suite. Tra poco finalmente potremo avere una risposta, no, al nostro quesito di questa sera.
1: Sì, diciamo di sì, una risposta autorevole.
0: Assolutamente, perché parleremo con una com'è che l'hai definita, sex therapist.
1: Sì, la nostra sessuologa che ci viene a trovare tutti i martedì, Mara Porcaro, tra l'altro insomma dovrebbe collegarsi con noi a breve, e quindi parleremo con lei di questo e naturalmente anche, se vogliamo allargare poi insomma il topic, come dire, anche ad altre usanze, no?
0: Che tipo di usanze intendi, Franco?
1: Non so, anche no. Il lavoro a distanza ad esempio, ah, no, di cui abbiamo parlato con i nostri ascoltatori.
0: Ah,

0: Zucchero alle 23:19 RTL 102.5, la suite, la canzone perfetta potrebbe essere la sigla per questo momento del martedì in cui noi ci colleghiamo con la nostra sex therapist, come l'ha definita.
1: Esatto.
0: La
1: beh, vedo rosso più che altro, più però, che ne vedo nero. Eccola qua, ciao Mara.
0: Mara Porcaro, ciao Mara.
2: Tutti.
0: Come
1: ciao,
0: stai
1: Mara,
0: prima di tutto?
1: Buonasera. Buonasera.
2: Bene. Ciao ragazzi.
0: Oh, Franca, prego con il domandone. Vai Franca.
1: Sì, allora, hai sentito insomma, no, la dichiarazione del dottor Matteo Bassetti, professore o dottore, non lo so, tra l'altro. Comunque, insomma, sostanzialmente, ecco, dice almeno un paio di volte alla settimana, no? Anche per scongiurare eventuali complicanze a livello cardiovascolare.
2: Certo, assolutamente. Però diciamo che comunque in generale, io lo dico sempre anche sui social, fare l'amore, fare del sesso fa sempre bene, perché è qualcosa che oltre a prevenire chiaramente una serie di problemi, eventi cardiaci attivi, previene comunque diciamo tante altre cose, fa bene molto anche diciamo alla circolazione sanguigna in generale e poi comunque dato che si rilasciano tante sostanze soprattutto durante l'orgasmo, diciamo che c'è un cocktail ormonale veramente molto utile.
1: Importante.
2: Sì, anche a livello di longevità, perché questa non è una cosa che noi dobbiamo trascurare.
1: Sì, scusa Mara, mentre tu parlavi, però adesso mi veniva in mente, veniva in mente la scena di quelli che muoiono stecchiti, magari no, con l'espressione.
0: Lo sapevo.
1: Sì, sai, però, quei diciamo B-movie anche no, con l'espressione è un po' idiota, no, di quello che è rimasto, insomma, praticamente. Cioè, è rimasto
2: secco.
1: Sotto, diciamo
2: che muore bene in quel modo.
1: Muore bene chi
2: diciamo
1: muore ultimo,
2: tanto,
1: insomma.
2: Non è tanto un falso mito, perché poi, mentre nel lungo termine, sicuramente l'allenamento attraverso questa sessualità, che comunque avviene regolarmente, fa bene alla salute, però durante, se lo sforzo fisico è eccessivo, quindi si fanno cose un po' strane, ovviamente uno ci può rimanere veramente stecchito, come dicevi tu, quindi non è proprio un falso mito.
0: Però scusami, Mara, una domanda che tutti gli ascoltatori, tutti di qualsiasi genere e di qualsiasi sessualità pongono e ci pongono, in questo caso ti pongono. Ma questi rapporti devono avere una durata, cioè una media di durata per essere funzionali oppure basta che sia amore?
1: Basta che respiri, ecco, per restare in tema.
2: Allora, diciamo che sicuramente la durata è molto dipendente dal tipo di relazione che noi abbiamo con quella persona, quindi non c'è una durata ottimale per tutti in senso generale. Quello che però c'è da dire è che è molto importante, soprattutto nelle coppie a lungo termine, variegare la tipologia di rapporti sessuali, quindi una volta ci sta il long sex o il sex slow, chiamiamolo come diciamo come ci pare, però qualche volta non abbiamo il tempo per prenderci tutti i preliminari, insomma tutte le candele. Quindi ci sta anche un po' la sveltina.
0: La sveltina.
1: La botta e via. Famosa botta e via. La sveltina.
0: Però la botta e via non è per forza una sveltina. Ma cosa ridi, Beppe? Cosa ridi, dico io? Cosa ridi? Comunque, grazie mille, Mara. Ci ritroviamo martedì prossimo.
2: Ciao ragazzi.
1: Grazie, Mara, anche per la delicatezza e l'ironia con cui affronti queste tematiche. Insomma, che noi ovviamente affrontiamo in maniera leggera, perché poi ci sarebbe invece da fare, da aprire, insomma. Come dire, no? Delle vere e proprie discussioni, esatto.
0: Sì. Ma noi lo facciamo come facciamo tutte le cose nella suite.
1: Esatto.
0: Cioè,
1: male.
0: Un po' così.
3: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
4: Fino a 27 km con un litro. 116 cavalli!
3: Nuova Toyota Ego Cross. Full hybrid, full fun. Da 17.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Info su toyota.it. Anche domenica.
5: Vi siete mai chiesti cosa fa davvero la differenza? La differenza tra prossimità e vicinanza, tra affidabilità e fiducia. Sono Massimo Doris. Questa differenza un cliente mediolanum la conosce bene, perché esservi vicini nelle scelte importanti e meritare la vostra fiducia è il nostro modo di aiutarvi a costruire il futuro. Ecco perché Mediolanum fa tutta la differenza.
6: Pubblicità, materiale informativo e contrattuale disponibile su bancamediolanum.it.
7: Banca Mediolanum, costruite intorno a te.
8: Biagio Antonacci Unplugged 2026. Quattro straordinarie arene per 40 concerti. A luglio a Tindari e a Lucera. A settembre a Gardone Riviera e a Pompei. Con RTL 102.5 puoi esserci.
9: Che ne dici dei miei occhiali nuovi? Sono andato da Gran Vision e con Gran Vision Plus ne ho presi ben due.
10: Scegli anche tu Gran Vision Plus. Due occhiali da vista in due anni da 10 euro al mese. Prenota un appuntamento su granvision.it. Termini e condizioni sul sito. Gran Vision. Vederci bene insieme.
11: Nasce Sportage 3 Fuel, con motore full hybrid, una sorprendente anima GPL ed oltre 1500 km di autonomia, senza compromessi. Solo a maggio gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese con finanziamento scelta Kia. Scoprila in tutte le concessionarie. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale. TAN 0%, TAEG 0,82%. 35 rate, prezzo promo a partire da 29.930 euro, anticipo zero. Valore futuro garantito 20.588 euro. Importo totale dovuto dal consumatore 31.244 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Sportage 3 Fuel. Smetti di immaginare la tua libertà. Guidala.
12: Kia. Movement that inspires.
13: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
14: Ciccio, ma lo sai che a 4 italiani su 10 sopra i 30 anni manca almeno un dente?
15: Veramente? Chissà tra quelli che ci stanno ascoltando. Ragazzi, io faccio controlli regolari da Dental Pro.
16: Se anche a te manca un dente, non rimandare. Prenditi cura del tuo sorriso con un check-up. Dental Pro. Scegli di stare bene. Fonte indagine Keystone.
17: RTL 102.5 è la radio ufficiale del BNL Italy Major Premier Padel. Fino al 7 giugno al Foro Italico di Roma ti aspettano le sfide dei migliori giocatori del circuito mondiale in uno degli appuntamenti più attesi della stagione. Acquista il tuo biglietto su BNL Italy Major Premier Padel.com. RTL 102.5, very

0: questa nostra stagione. Eros Ramazzotti alle 23.32 RTL 125 la suite, orario ci palindromo, siamo? Orario palindromo, sì. Però ci siamo, Franca, ci prego. Siamo.
1: Allora, se vi siete persi delle notizie, speriamo non solamente di calcio, ma insomma di poter affrontare anche altri sport considerati a torto minori, non preoccupatevi perché abbiamo l'Half an Hour del Nick. Prego la sigla.
0: La sigla.

0: allora partiamo, stavolta ti sorprendo, Franca. Sì? La notizia che ha che fare con la musica un po' sì e un po' no.
1: Un po' no.
0: Perché parliamo di Bad Bunny, che è stato eletto da Harper's Bazaar. Non mi chiedere cosa sia, però Harper's Bazaar, l'ottavo uomo più attraente di tutti i tempi. Pensate che in questa classifica particolare, che fa riferimento in particolare a quella famosa campagna fatta da Bad Bunny in mutande, che tra l'altro un po' ricordano le storie che Palmieri sta pubblicando in questi giorni, se seguite il suo profilo. Ecco, lui dice:
1: no, ma infatti, ma io non capisco perché Palmieri, apro una parentesi, scusami Nick, ma sono rimasta lì. Cioè, ma per quale motivo si deve fare questo il selfie davanti allo specchio come se fosse Brad Pitt? Deve... ma qualcuno gliel'ha spiegato che è Simone Palmieri?
0: Franca, deve fare una cosa che oggi si fa. Deve flexare che va in palestra. Comunque, l'artista portoricano si trova più in alto nella classifica, per esempio, di nomi come Brad Pitt o Elvis Presley. Elvis Presley,
1: certo,
0: che comunque è stato
1: Elvis
0: un sex symbol.
1: Insomma, ci ha abbandonato ormai da 40 anni. No, e però, Brad Pitt è sul viale del tramonto.
0: È una riflessione legata al massimo della sexitudine di tutti, quindi nel prime.
1: Beh, no, allora avresti dovuto citare Jim Morrison come massimo della sexitudine di tutti i tempi, all over the world.
0: Sì, ma Franca, non lo decido io, lo decido io.
1: Beh, io contesto la classifica di Harper's Bazaar.
0: Cioè, Ian come Shrek quando entra in chiesa e dice: io mi oppongo, abbiamo detto troppe fesserie, novità.

0: Coppia artistica e di fatto Beyoncé, Jay-Z, Crazy in Love alle 23.41, RTL 102.5, la suite, anzi 42. Però Franca, te l'avevo detto che stasera tante notizie di musica. Si sono sciolti gli acqua. Hai presente?
1: Sì, vabbè, io pensavo che si fossero già sciolti, sinceramente, no? Non è che mi ponevo il problema degli acqua, però mi dispiace per loro. Dopo 30 anni di onorata carriera.
0: E dopo un pezzo soprattutto famosissimo,
1: sì,
0: però
1: Barbie Girl.
0: Per un gruppo che si scioglie, uno che torna,
1: un gruppo che si forma,
0: no, uno che torna a, diciamo, a suonare insieme, gli Europe con un nuovo progetto discografico sono in studio a registrare un nuovo album.

0: Aziz Ahmed Ciran alle 23.48 RTL 125, la suite Franca, continuiamo sì, con le notizie fine, che ti interessano tantissimo, presumo, sì. Immagino. Per esempio, si dice, si vocifera che nella seconda stagione di Welcome to Derry, la serie che ha a che fare con l'universo It, una delle sì, protagoniste potrebbe essere Jenna Ortega, che tu sai benissimo chi è, no Franca?
1: Sì, sì, sì.
0: Chi è?
1: Ma non, no, non lo so, lo ignoro, guarda.
0: È
1: lo
0: l'attrice che ha fatto Mercoledì.
1: Ah, quella... certo, dai, certo.
0: Jenna Ortega.

0: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
1: La più bella musica di sempre.
0: Interagisce con te.
1: La più bella di sempre.
0: E adesso ti sblocca un ricordo.
2: Alle 23.55 non rimane che una cosa da dire e da fare. Freak, a te!
3: Allora, sarebbe l'ora di andare a dormire, invece con questa canzone si risveglia lo spirito praticamente. Una canzone da Frizzi e Lazzi, sinceramente, insomma, anche un artista molto party time. Stiamo parlando ovviamente di Stevie Wonder, Another Star.

0: È il momento trenino, il trenino con cui concludiamo la
1: povero
0: suite.
1: Povero Stevie Wonder, l'abbiamo declassato al momento trenino.
0: Allora, non è una brutta cosa, il momento trenino è sempre un momento di grande festa, ci sta.
1: Di giubilo.
0: Parte
1: sì.
0: Another Star, tu ti senti una star e ti aggiungi alle altre star, no? Questa è la
1: Certo, insieme ai Village People di YMCA,
0: Evviva, evviva, un bellissimo trenino che noi facciamo soprattutto
1: domani.
0: Insieme grazie a Cristian Albertone e Beppe Di Dio, che
1: grazie
0: sono i
1: ragazzi
0: due che stanno sempre davanti al trenino. La terza è la Cheyenne, grazie Franca.
1: Frega. E grazie a Niccolò Giustini, che naturalmente con il quale ci ritroveremo domani a partire dalle 21 per il terzo appuntamento della nostra suite.
0: Sì, che arriva fino a venerdì dalle 21 alle 24. Quindi buonanotte e, come dice
1: buonanotte
0: il nostro spirito
1: che
0: guida, a domani che. Anche a Berbenno, in provincia di Bergamo, è la mezzanotte.
2: RTL 102.5, giornale orario.
3: Buona nottata da Maria Paola Raiola. Israele ha fatto sapere che tutti i 430 attivisti della Global Flotilla vengono trasferiti su navi militari verso i porti del paese. Gli italiani fermati sono 29, lo ha confermato anche il Ministero degli Esteri italiano. Gli attivisti hanno denunciato che alcune imbarcazioni della missione sono state colpite con proiettili di gomma dalla Marina israeliana. Il Ministro degli Esteri Antonio Tajani ha chiesto una verifica al governo di Tel Aviv. La segretaria del PD Elly Schlein poco fa, parlando in è sempre carta bianca su Rete 4, ha chiesto che il governo italiano pretenda la liberazione immediata degli attivisti umanitari. Salim El Kudri, il 31enne accusato di strage e lesioni per avere travolto con la sua auto sabato scorso a Modena diversi passanti, resta in carcere. Raffaella Coppola.
4: Il rischio concreto che possa rifare il gesto compiuto sabato scorso a Modena, quando ha lanciato a tutta velocità l'auto sulla folla che passeggiava in centro con l'obiettivo di colpire più persone possibile, e il pericolo di fuga in Marocco, dove Salim El Kudri troverebbe da familiari e amici una rete di copertura. È quanto si legge nell'ordinanza di convalida del fermo in carcere del 31enne. La giudice per le indagini preliminari, Donatella Pianezzi, inoltre ritiene che il Kudri non abbia agito su impulso dei suoi disturbi psichici e non ci sono nemmeno elementi per dire che fosse incapace di intendere. La giudice ha comunque disposto un periodo di osservazione delle sue condizioni anche in strutture specializzate, mentre il suo avvocato richiederà una visita psichiatrica. Nel corso dell'udienza il Kudri non ha risposto alle domande, ma ha accettato di fornire il codice di sblocco del suo smartphone.
3: È stato ritrovato senza vita nelle scorse ore il 17enne scomparso a Borgo Rose in provincia di Rieti. Il ragazzo era uscito di casa con un quad, non era più rientrato. Erano quindi scattate le ricerche che hanno portato al tragico ritrovamento. Non si esclude alcuna pista, compreso un gesto estremo volontario. Siamo allo sport, al tennis. Carlos Alcaraz non tornerà a giocare a Wimbledon. Ascoltiamo Andrea Salvati.
5: La mia guarigione sta procedendo bene, mi sento molto meglio, ma purtroppo non sono ancora pronto per gareggiare, motivo per cui devo ritirarmi dai tornei sull'erba delle Queens e di Wimbledon. Così Carlos Alcaraz sul suo profilo Instagram. Sono due tornei davvero speciali per me e mi mancheranno molto. Continueremo ad allenarci per tornare il prima possibile. L'assenza di Alcaraz, che ha saltato internazionali BNL d'Italia e non giocherà neanche a Roland Garros e Wimbledon, darà a Sinner la certezza di restare numero uno fino a dopo Londra.
3: È tutto, viabilità.
2: Via Radio.
3: Abbiamo qualche problema nel collegamento con i colleghi di... Eccoli. Allora, saltiamo per questa edizione il collegamento e ci risentiamo più tardi.
2: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
6: Siete pronti? Il 31 maggio il Foro Italico di Roma è già sold out. Ma l'abbraccio del Power It's Estate 2026 arriverà ovunque voi siate. Stiamo per sbloccare un nuovo modo di vivere lo show per unire l'Italia intera, da nord a sud. A casa, in auto, in riva al mare, oppure in montagna, al lago, in piazza o al bar, sarete tutti in prima fila. Restate connessi. Il viaggio è appena iniziato.
0: Il viaggio è appena iniziato.
1: Yeah!
0: Il nostro
7: nostro viaggio, signore e signori, comincia proprio adesso le nostre tre ore insieme. Allora, siamo noi in Ottamboli, live dal vivo da Milano. C'è lei, Vanessa Gray,
8: ma chi sei?
7: Vestita alla Michael Jackson questa sera.
8: Bisogna in qualche modo cantarle tutte. Buonasera Silvia Signore, buonasera Armando Piccolillo.
9: Buonasera a tutti, come state?
7: Tutto bene, tu come stai tu, Vane, da sola, solitaria nella notte?
8: Ragazzi,
9: una Pasqua.
8: Ma ogni tanto c'è bisogno di stare da soli, sì, anche con se stessi, no? Peccato che qua stiamo in tantissimi, milioni di ascoltatori, anzi non peccato, felici per questo.
7: Felici. E allora noi siamo ancora più felici se ci chiamate allo 02 25 15 15.
9: Oppure ci mandate anche un messaggio, un video messaggio al 378 378 1025.
8: Allora scusate, devo dire sorry, scusa, lo sento, pinguini tattici nucleari.
7: Ullala.

0: Allora, mezzanotte e 12 minuti, amici ascoltatori, adesso io ho bisogno di voi, sì. Poi inondatevi di messaggi, perché adesso noi andiamo subito al telefono. Intanto Gautier con Somebody That I Used To Know. Molto bene, ma adesso c'è una bella telefonata.
1: Vi dico che lei è Sabrina Sturiale, è un'esperta di luce, è un'esperta di tarocchi.
0: Lavora lei nel...
1: Ciao Sabrina, benvenuta.
2: Ciao, buonasera a tutti. Presente Lene, lei presente?
0: Scusami, cosa vuol dire esperta di luce?
2: Esperta di luce vuol dire tante cose, che si comunica con tutto quello che è luminoso. Quindi che un'antenna bella potente.
3: Con l'energia,
0: ma
3: no?
0: Con le lampadine.
2: Esatto.
0: Cioè, che vuol dire esperta?
3: Luce, penso intenda l'energia proprio.
2: L'energia, esatto.

0: entriamo più...
1: No, guarda, assolutamente con partita IVA tutto fatturato.
0: No, Sabrina, vero, ma tu non dargli retta, perché Armando è fatto un po' così. Però entriamo più all'interno di queste energie.
2: Cosa vuoi sapere?
0: Sabrina, io vorrei farti una domanda, ma ce la puoi fare una stesa collettiva?
3: Cioè, stessa collettiva,
1: che cosa sei? Mi fai una domanda semplice, perché sennò qua siamo in ballo fino a domani mattina.
0: Quindi la devo fare io la domanda, non sono
2: quindi
0: pronta.
2: Quindi qualcuno deve fare una domanda e poi tu ci dai la risposta.
3: Col cavolo,
1: dai,
3: fagliela tu, Grey.
1: Dimmi tutto, qual è la domanda?
3: Allora, io posso fare una domanda per Silvia?
0: No, niente per nessuno. Puoi girare delle carte, ognuno fa la domanda che vuole
2: così,
0: dentro di sé.
2: Qualcosa che riguarda la radio, ecco, non personale, la radio,
3: l'amore,
2: il programma.
3: L'amore.
2: No.
3: Queste
2: l'amore,
3: due vogliono sapere l'amore.
0: L'amore, dai, il tema generico, okay. L'amore.
3: Sì, zitta, va un attimo.
1: Bene, che penso che interessi un po' a tutti l'amore.
2: Vai.
3: Dai, Sabrina, muoviti anche tu, non abbiamo tutto sto tempo.
2: Poverina, diamogli il tempo un attimo, devi prendere le carte.
0: Tu non lo ascoltare, scusa, perché Armando è un pochino così.
2: Vai, ascoltiamo.
1: Lo prendiamo così com'è che va bene, dai.
2: Brava.
1: Allora, l'amore, quello che esce dalle mie carte sono, ho pescato tre carte, la stella al rovescio, la torre al rovescio e la forza.
3: È una tragedia.
0: Allora,
1: la stella, la torre. No, la cosa bella è che dice che finalmente si è in grado di lasciare andare tutti gli amori del passato e riconoscendo soprattutto il proprio, come dire,
0: valore,
1: la propria forza interiore, sì, e il proprio valore, quindi senza farsi più sottomettere dagli altri, quindi riprendere il proprio potere
3: personale. È una frase fatta.
2: Ma
3: questa.
2: No, ma perché?
1: Amore, no, non è una frase fatta.
3: Ma tutti hanno un vecchio amore da lasciare andare, tutti hanno un ricordo negativo.
1: Ma qui stiamo parlando in generale. Perché tu gli ex sono praticamente,
3: cioè, tutti hanno gli ex.
1: Come dire, la tragedia del mondo.
3: Ma se
1: partono sempre dalle carte.
0: No, perché Armando non sa il significato delle carte, perché sono uscite una stella, torre e poi
1: una
0: la
1: stella al rovescio, la torre al rovescio e la forza diritta, che significa proprio che tutto quello che è stato il passato finalmente si può lasciare andare nonostante le sofferenze, ma riconoscendo finalmente il proprio potere personale.
2: Bisogna lasciare andare sempre, lasciate andare, andate avanti, ragazzi.
1: Soprattutto gli ex.
3: Gli ex. Sabrina, sperando di non essere diventati nemici, noi ti vogliamo qui ogni tanto, possiamo richiamarti di nuovo?
1: Ma quando vuoi, guarda, ti faccio le carte volentieri.
2: Così? Aspetta, gira la carta, cosa dice la carta? Ti possiamo chiamare?
1: Ma certo, assolutamente.
2: Va bene.
1: Poi mi chiamate, c'ho sempre dietro le carte, quindi.
3: Ok, Sabrina.
2: Ciao Sabrina, ma scusami, prima di lasciarti andare ti devo chiedere una cosa. Ma tu le carte le puoi fare a te stessa?
1: No, guarda, io faccio una fatica perché mi si chiude proprio il canale. E il bello è che
3: canale?
1: Quello dell'antenna dell'Enel, se non ricevo quello è finita.
3: Non stai bene anche tu.
0: È tutta una questione di energia.
3: Ciao,
0: non si
3: Sabrina.
0: Può leggere il suo futuro,
3: ciao.
0: No?
3: Quale?
1: No, io non riesco. E anche quando me le faccio fare non ci azzeccano mai, quindi guarda.
2: quindi
3: cioè,
2: annaggia.
3: Lei non crede nemmeno ai suoi colleghi che
2: no,
3: fanno
2: ma
3: le gare.
2: Crede a se
0: è troppo
2: stessa.
0: Brava.
2: Ciao Sabrina.
0: Ciao, grazie.
2: Credere in se stessi e alle carte?
4: Cercavi me, non è vero. Bastavi te, era vero. Per trovare le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda. Non ho incontrato mai nessuna con la tua testa.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai, forse è perché non lo so dove sono.

0: New York Never Reason. I Rem su RTL 102.5 a mezzanotte e 25 minuti. Allora, la torre alla rovescia.
1: Sì.
0: Cosa vuol dire stelle marine?
2: Allora, la torre è una carta che se la guardiamo, intanto è il numero 16. Ed è...
1: Ma guarda come è esperta, scusami, ma allora la prossima volta chiamiamo te.
2: Certo, allora la torre, per chiunque conosca questa carta da un punto di vista di come è fatta, c'è questa torre, è un fulmine.
0: Che crolla.
2: E praticamente la torre è il crollo delle certezze. Quando le carte escono al contrario, come sono uscite in questo caso, è come se un po' il significato fosse un po' al contrario.
1: Vabbè, Sabrina, che è ancora in ascolto, ci potrà confermare, perché Alberto ci ha confermato che la torre è forza.
2: È molto interessante.
0: Amici, su una torre ci siamo io, Vanessa e Silvia.
1: Chi facciamo cadere?
0: Chi buttate di sotto? Aspetta che c'è tempo. Chi buttate di sotto tra noi tre?
2: Ovviamente Silvia. Piccolillo.
0: Cosa c'è oggi?
1: Dai, cosa c'è?
0: Silvia.
2: Oggi alle 15 Samurai J sarà il nostro ospite in The Flight.
0: Vai, bravo.
1: Come una sessione sta non tempo di
2: stiamo correndo un po' troppo.
0: Mi butto io dalla torre, ciao.
2: Va.
3: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app. Sappiamo tutto di cultura culinaria, pop, cinofila, cinefila, musicale, biologica, nipponica, aziendale, letteraria, digitale. Ma la cultura assicurativa? Non assicuriamo quasi nulla, se non la nostra auto. Eppure c'è molto di più. Vittoria Assicurazioni presenta Seed the Need, semi di cultura assicurativa. Un progetto che parla di tutto ciò che va oltre l'RC Auto. Segui Vittoria Assicurazioni sulle sue pagine social e per saperne di più affidati ai suoi agenti. Imparerai a conoscere ciò di cui hai bisogno.
4: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
5: Biagio Antonacci Unplugged 2026. Quattro straordinarie arene per 40 concerti. A luglio a Tindari e a Lucera. A settembre a Gardone Riviera e a Pompei. Con RTL 102.5 puoi esserci.
6: La scelta giusta è il futuro.
7: Fileni, solo polli italiani a lenta crescita.
6: La scelta giusta è l'attenzione.
7: I polli allevati sempre.

0: È finito il mondo, mannaggia. Stitches di Shawn Mendes su RTL 102.5, 12:35. Amici, prendete un telefono. Ma cosa dico, uno? Anche due!
1: Giusto!
0: Chiamateci 02 25 15 15 dalla torre. Butterei solo Armando. Molto bene.
1: No!
0: Ma me ne vado prima io.
1: Però pensavo, visto che abbiamo parlato poco fa con Sabrina, chissà se qualcuno dei nostri ascoltatori si è fatto mai leggere le carte e se magari qualcosa si è avverato, se qualcuno ci ha visto, cioè, perché magari stai sempre lì un po' restio, però dici prima o poi lo farò, magari è un incontro così fortuito.
0: Abbiamo capito,
2: però secondo me poi alle volte capita che ci facciamo condizionare da quello che ci dicono le carte e quindi magari tutto quello che succede lo interpretiamo in seguito alla stesa, alla lettura delle carte che abbiamo ricevuto.
1: Prego, dica.
0: Cioè, a me sembra che Silvia sia appassionata dall'occulto e che comunque sappia qualcosa sulle carte. Allora io sto capendo molte cose, il perché c'è il polso rotto,
2: ma io te l'ho
0: la
2: detto
0: statica,
2: che ti mando le macumbe, tu ti comporti male. Certo.
1: Infatti, siccome andiamo d'accordo io e Silvia e tu un po' meno hai il polso rotto,
2: ti ricordo che ti ha fermato anche la polizia,
1: ti ricordo che hai guardato il sedere di un uomo,
0: però vi ricordo che c'è una bella novità in circolazione e si intitola Non è Francesco, è la nuova di Amélie.

0: grandissima Alicia Keys con Falling su RTL 102.5 a mezzanotte e 42 minuti con i Nottamboli. Siamo Vanessa, Silvia, Armando e voi allo 02251515 che sentiremo da qui a poco. Prego, vogliamo leggere dei messaggi invece di guardare
1: sì,
0: le stelle?
1: Sì, vai, vai tu Silvia.
2: Ci è arrivato un messaggio, ci scrive: ciao ragazzi, il tema carte tarocchi è molto delicato e soggettivo. Io essendo per natura molto spirituale ci credo e adoro questo mondo. La torre, in base alle mie limitate conoscenze, non indica necessariamente distruzione,
0: no,
2: ma può simboleggiare anche rinascita.
1: Rinascita, noi ci concentriamo infatti sulla rinascita, no? Quindi dopo gli eventi negativi. No, c'erba primavera era un'altra. No, no,
0: no, non è quella,
2: non è quella rinascita.
1: No, the colors.

0: Neuter Star Collision dei Muse su RTL 102.5. Allora, credete alla cartomanzia? Credete? Vi siete fatti fare le carte? Soprattutto qui a Roma, in piazza, ce ne sono tantissime. Nelle piazze di Roma, i voglia fanno i banchetti. Non i banchetti dove si mangia, ma i banchetti dove leggono le carte.
1: Certo,
0: dove
1: anche
0: dicono, dicono che si avvererà tutto. Datemi 100 euro che vi dico proprio il mondo.
1: No, però allora fai, scusa se ti correggo, però fai un errore.
0: Come
1: perché,
0: ti permetti?
1: Sì, perché le carte non si usano per predire il futuro. Tu fai una domanda, ma non è più che altro una cosa sul futuro, è più un consiglio sul presente.
2: Certo. Però di solito noi vogliamo sapere il futuro, no? Cioè, noi esseri umani vogliamo sapere non il presente, perché dici sì, tanto il presente lo vivo, però che cosa mi succederà? Come andrà l'amore? Come andrà il lavoro? Come andrà la nuova opportunità?
1: Però
2: riuscirò, che ne so, a fare qualcosa.
1: Però sono le scelte che fai nel presente che determinano ciò che verrà nel futuro.
2: Quello che tu sarai nel futuro lo deciderai oggi, non ieri. E quello che oggi sei è perché l'ha deciso il passato.
0: Quanta ragione
2: mamma
0: che hanno a dito nella piaga, insomma. Che fastidio.
3: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione,

0: With a little help from my friend live, quella di Joe Cocker. E lui, quello che cantava You Can Lean Your Head On. Ricordate il ballo sexy, Mickey Rourke?
1: Adesso c'è uno spogliarello.
2: Le settimane sexy.
0: Io ho delle fragole e del miele qui nel frigorifero.
2: Miele, non la panna? Di solito non si usa la panna.
0: No, la panna è andata a male.
1: E lo champagne?
2: No, lo champagne è finito. Lo champagne non c'è. No, al massimo acqua frizzante.
0: C'è una gazzosa calabrese, se vi va, che è la stessa cosa. È buona.
2: Vabbè, dai.
1: No, qua vogliamo un po' di champagne.
2: Offrici da bere!
0: Notizie, c'è la Raiola.
2: Anche a Faicchio, in provincia di Benevento, è l'una. Buonanotte.
3: RTL 102.5, giornale orario.
4: Buona nottata da Maria Paola Raiola. Israele ha fatto sapere che tutti i 430 attivisti della Global Flotilla sono stati trasferiti su navi militari verso i porti del paese. Gli italiani fermati sono 29, tra loro un deputato del Movimento 5 Stelle. Gli attivisti hanno denunciato che alcune imbarcazioni della missione sono state colpite con proiettili di gomma dalla Marina Militare israeliana. Il ministro degli Esteri Antonio Tajani ha chiesto una verifica al governo di Tel Aviv. Resta in carcere Salim El Kudri, il 31enne che sabato pomeriggio ha traversato diverse persone gettandosi a tutta velocità sulla folla a bordo della sua auto nel centro di Modena. Lo ha deciso il GIP, che ha ritenuto concreto il pericolo di fuga in Marocco. Inoltre El Kudri non avrebbe agito su impulsi dei disturbi psichiatrici per cui in passato era stato in cura. Il premier indiano Narendra Modi è atterrato nelle scorse ore a Roma per una visita di Stato. La prima istantanea lo ritrae in uno dei luoghi iconici della capitale, il Colosseo, insieme alla Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, che poi ha postato la foto sui social. Chiudiamo con lo sport calcio e l'Arsenal, la squadra vincitrice della Premier League, massimo campionato inglese, un traguardo che il club londinese mancava da 22 anni. Ora l'Arsenal sogna una storica doppietta quando il 30 maggio disputerà la finale di Champions League contro il Paris Saint-Germain. È tutto viabilità.
3: Via Radio.
5: Buonanotte da Fabrizio Calcagni e da Autostrade per l'Italia. Traffico scorrevole all'interno della nostra rete, nessun disagio per la circolazione. Vi informo però che in A1 Milano-Napoli ha chiuso il tratto tra Modena Sud e Modena Nord in direzione di Milano. La riapertura è prevista per le ore 6. Per concludere vi ricordo di prestare la massima attenzione alla guida e di non utilizzare lo smartphone per la vostra sicurezza e di chi lavora in autostrada. Buon viaggio!
4: Non c'è altro, ci risentiamo più tardi.
3: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
0: Avete sentito il nostro collega di Autostrade per l'Italia? Non utilizzate il cellulare, lo smartphone in macchina.
2: Vero,
0: okay?
2: Vero.
0: E poi voi donne, non truccatevi mentre siete alla guida col rossetto.
2: Al massimo.
1: Ma dobbiamo essere bellissime anche quando guidiamo.
2: Al massimo quando siamo ferme al semaforo, metti un po' di rossetto e poi dietro attimo, finito.
0: È vero, Silvia, vuoi un po' di trucco, qualcosa?
1: Sì, trucco e parrucca.
2: Un po' di cipria per tutti, arriva Fulminacci, maledetto me.

0: too short.
1: Little Talks of Monster and Man su RTL 102.5, lunedì 10 minuti, canzone che capita a Fagiolo perché parla di mostri. E per ciò che riguarda, insomma, il lato oscuro, la forza oscura, la forza sia
2: Imen, con voi.
1: È un'altra storia. Allora, abbiamo parlato prima con una professionista della cartomanzia e adesso invece abbiamo anche il divino, al quale vorrei fare subito una domanda.
2: Vai.
1: Perché la nostra esperta ci ha parlato della Torre Nera. Silvia,
3: no, della torre.
1: Scusa, la torre al contrario,
2: non
1: la torre
2: nera.
1: Divino,
4: la
1: buonasera.
4: Torre, buonasera a tutti. Sì. E buonasera dalle stelle.
1: Sì, stelle.
4: La torre al contrario.
1: Sì.
4: Cos'è? Cosa? È quando noi vogliamo a tutti i costi ribaltare una situazione, soprattutto in amore, quando noi ci ostiniamo a ottenere delle cose, vogliamo delle cose e quindi ci buttiamo nella torre.
2: Buttiamo dalla torre, cosa hai detto?
3: No.
2: Scusa?
4: Ci chiudiamo.
2: Chiudiamo.
3: Okay. Sì, quindi, perché la torre è il cambiamento.
1: Fai parlare il divino, non sei divina tu.
3: Io sono divina Crizia.
2: Vai, no. Vai, divino, continua.
4: Quindi la torre cos'è? È la gabbia delle nostre paure, delle nostre limitazioni.
1: Azione.
4: E quindi dobbiamo ribaltare la torre e ritornare in equilibrio.
2: Ci dobbiamo ribaltare, ribaltiamoci, ci dobbiamo ribaltare, quindi.
3: Ma
2: giusto?
3: Quindi, divino, che dobbiamo fare con sto amore? Lo dobbiamo lasciare andare, lo dobbiamo trattenere, dobbiamo crederci, che dobbiamo fare?
1: Divino.
4: Ci dobbiamo credere,
1: credere.
4: E dobbiamo, e dobbiamo allinearci con l'amore.
1: Con l'amore.
4: Bisogna essere allineati.
1: Allineati e coperti. Quando facevo il servizio militare mi dicevano allineati e coperti. Senti, divino, quindi l'amore è il tema principale da quando è nato il mondo, insomma. Ma secondo te questa torre chi l'ha inventata? Perché esiste questa torre?
4: Allora,
1: la noia nella Grey.
4: La torre è inventata perché nelle torri si guardava l'orizzonte.
1: Zonte.
4: Quindi ha una storia antica di osservazione, però anche di chiusura.
2: Vedi, ma la torre,
1: scusate,
2: ragazzi, ma la torre è un po' come un faro?
1: No,
3: no.
1: Torre.
4: No, è osservazione.
2: Ma dal faro non si osserva?
3: Ma nelle torri non ci sono le principesse dove poi arriva il principe azzurro a salvarle?
1: È morto il principe azzurro col cavallo, è stato preso da un fulmine mentre cavalcava verso la torre. E c'era maltempo e c'era un ferro spinato. Allora il fulmine ha preso il ferro spinato, è morto il cavallo e il principe.
2: No,
4: ma che principessa?
2: È la principessa
4: della torre.
2: È rimasta nella torre da sola. Che fine. Ciao.
1: Ciao.
2: Ciao.

0: This is not America.
1: Il Duca Bianco, David Bowie su RTL 102.5, l'una e 19 minuti. Ragazzi, i vocali?
2: Sì, vai.
3: Buonasera, nottambuli. Se

0: io delle carte che vi faranno trovare il fidanzato, la fidanzata, vi faranno comprare l'auto, vi faranno avere tanti gioielli, vi faranno avere tanto benessere. Sono delle carte speciali. Viva le carte di credito piene!
1: Ecco!
0: Viva!
1: Giovanni, anche lui si chiama Giovanni!
2: Giovanni!
1: È un altro Giovanni, sempre Giovanni carta di credito.
3: Ma ciao, sempre... non è sempre lui.
4: Tommaso, sono di Soverato, il vostro stile ascoltatore. Anche voi credete a queste fantogne qua? A me una volta una mi ha letto la mano, mi ha detto farai molta strada. E infatti, ho i 60 miei passanti e ancora sto facendo molta strada.
1: Quindi
4: sto facendo ancora il camionista. Vabbè, salutone, ciao a tutte e tre, un abbraccio.
2: Ciao.
1: E beh, farai molta strada, vedi, significa tante cose. Significa in questo caso guidare.
2: L'autotrasporto.
3: Perché poi bisogna saperle anche interpretare le cose.
1: Libera interpretazione. Esatto. Surprise.

0: 102.5 Play in streaming e on demand puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Nero Giardini. Calzature e accessori made in Italy di qualità. Lasciati conquistare dalle nuove collezioni Nero Giardini primavera-estate. Solo nei migliori negozi e su nerogiardini.it.
2: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. Con un infotainment avanzato, sistemi di assistenza alla guida e un vano di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, gamma veicoli commerciali Peugeot da 16.700 euro IVA esclusa in pronta consegna qualunque sia il tuo usato. E in più, partner e expert 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
3: RTL 102.5 è la radio ufficiale del BNL Italy Major Premier Padel. Fino al 7 giugno, al Foro Italico di Roma, ti aspettano le sfide dei migliori giocatori del circuito mondiale, in uno degli appuntamenti più attesi della stagione. Acquista il tuo biglietto su bnlitalymajorpremierpadel.com. RTL 102.5. Very normal people.
4: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
5: Una cittadina isolata.
6: Ma che cosa? Internet è scomparso!
5: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
7: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.

0: Quanto mi piace Miley Cyrus. Questa è la sua Secrets su RTL 102.5. Amici, grazie per averci scelto come sottofondo musicale per la vostra nottata.
1: C'è chi
0: dorme di giorno e sta sveglio di notte per svariati motivi. Per chi scrive, legge, lavora, chi fa il ladro, insomma.
2: Per chi non riesce a dormire, per chi magari compone musica, scrive poesie, cioè il lato artistico. No, hai detto lato artistico? Non l'ho sentito.
0: No, non l'ho detto.
1: Ha detto proprio la parola lato artistico.
0: Sei agitata stasera, Vanessa, come mai? Io ti leggo ormai nel pensiero.
2: No, ragazzi, non sono agitata.
0: Dobbiamo
2: per nulla.
0: Chiamare un altro cartomante?
2: Dai, chiamiamo la divina. Dopo Sabrina, il divino, manca la divina.
1: Eccomi! Sentite, dai, ascoltiamo dei messaggi vocali, va?
3: Armandino, Vanessa, Silvia, ciao! Siete fantastici, veramente! Le due ore con voi la pattuglia mi vola, fate morire da ridere e alleggiata la nottata, veramente, grazie di tutto. Silvio, quasi è giurata.
0: Sembra ubriaco, Silvio. Ha bevuto.
1: Poverino, dai.
0: Vocale!
4: Ciao, nottambuli, ciao Silvi, ciao Vane, ciao Armi.
0: Come
4: Armi? Vi amo.
0: Ma chi sei? Ho sentito una voce femminile, Armi.
2: I love you.
1: Sei Armi,
2: mamma mia,
1: tu.
2: Che bello.
0: Un altro vocale.
2: Vane.
5: Ciao, sono Antonio. A proposito di queste maghe, volevo dire la mia. Una ventina d'anni fa ero a San Siro, me la sono fatta leggere così per passare il tempo, gli avevo dato 5.000 lire di allora. Poi faccio il giro dello stadio per cercare la porta in cui dovevo entrare e la vedo di spalle che sta leggendo la mano a un'altra persona. Mi sono messo vicino e gli stavo dicendo le mie stesse identiche cose. Da allora ho smesso a credere a queste persone. Ciao ragazzi.
0: Lo vedi che queste cose succedono?
1: Devono pure campare, però.
0: Brava.

0: Super bomba Tony Hadley degli Spandau Ballet con il Fly For You su RTL 102.5.
1: Ci piace ragazzi, sì, sapere a che punto siamo della nostra notte. Ci piace ascoltare i vostri messaggi vocali.
2: Ciao ragazzi, buonasera dal vostro autista di autobus notturni preferito. Sto per iniziare il servizio. Prevedo già un bel po' di casini perché c'è pure brutto tempo. Auguratemi buona fortuna. Ciao.
0: Buona Ciao. Fortuna.
3: Buon Ma rientro. Non sappiamo come si chiama, dov'è, da dove chiama, chi è? Chi è?
1: E infatti, mi raccomando, amici, fateci sapere da dove ci scrivete, dove siete proprio e soprattutto il vostro nome, fatecelo sapere.
0: Facciamo un saluto completo. 378 378 1025 è il numero che non è del kebabaro magari, ma è il numero che raccoglie i vostri messaggi di testo, vocali, e se vi va, se siete anche sexy, anche un video messaggio
3: o anche chiamateci allo 02 25 15 15, che c'è Armando che vi risponde.
1: Questi sono i numeri giusti ragazzi, ve ne abbiamo dati due, scegliete voi, chiamate o messaggi.
4: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. Con un infotainment avanzato, sistemi di assistenza alla guida e un vano di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, gamma veicoli commerciali Peugeot da 16.700 euro, IVA esclusa, in pronta consegna, qualunque sia il tuo usato. E in più, partner e expert 100% elettrici, al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
5: Ascolta, senti l'aria fresca delle Dolomiti di Brenta in Trentino. Quest'estate scegli Madonna di Campiglio. Vivi esperienze uniche nella natura. Emozionati con la musica live nel cuore delle Dolomiti. E con la card Dolomite Passion, a Madonna di Campiglio e Pinzolo gli impianti di risalita sono inclusi per tutta la vacanza. Il resto lo fa la montagna. Crea la tua estate su campigliodolomiti.it.
6: Corri da Troni! Fino all'11 giugno il notebook Lenovo IdeaPad Slim 3 con Intel Core i5 e Windows 11, tuo a soli 499 euro. Troni, non ci sono paragoni.
7: Renault.
8: Quando il tuo lavoro cresce, serve più spazio. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili con volume di carico fino a 14,8 metri cubi e lunghezza di carico fino a 4,4 metri. A maggio, gamma Renault veicoli commerciali in pronta consegna da 17.950 euro. Offerta valida solo per veicoli stock fino a esaurimento scorte, IVA e messa su strada escluse, infe e condizioni presso la rete aderente su professional.renault.it. Scopri anche i veicoli allestiti Renault.

0: Cambio direzione, Francesco Renga su RTL 102.5. Anche quando si balla si cambia direzione.
1: Esatto,
0: dipende
1: sì.
0: dal tipo di ballo che tu fai.
1: Bravissimo.
0: Però quando tu balli lo sento, cioè fai sentire il corpo all'altro o altra. Lo chiediamo alla nostra ballerina da Montebelluno, si chiama, e lei è la Gianna.
1: Ciao Gianna,
2: ciao,
1: hai finito
2: Gianna.
1: Di ballare?
2: Ciao a tutti, sì, sto rientrando da ballare, sì.
1: Ma
3: che cosa hai ballato?
1: Brava.
2: E io sono una ballerina nel liscio.
1: E stasera cosa hai fatto? Valzer, tango, mazurka?
2: Sì, tutte quelle cose là, moderati, sì. Qualcosa di moderno, ok.
0: Dai,
2: le orchestre
0: senti,
2: fanno anche qualcosa di moderno.
0: Gianna, ma è vero che dicono che i ballerini di liscio sono quelli che non spendono mai soldi e bevono solo acqua nei locali e li cacciano fuori a una certa ora?
2: Purtroppo hai ragione, perché noi se beviamo alcol non balliamo più,
0: esatto,
2: non siamo in equilibrio.
1: E quindi scusa, i locali come ci guadagnano?
0: La pizza, mangia la pizza,
2: cosa vuoi che ti dica? Cosa?
0: Brava.
1: Non guadagnano, vi danno lo spazio gratis.
2: Vabbè, noi beviamo acqua minerale,
1: ecco, tanta acqua.
3: Ma quanti anni hai, Gianna?
0: Almeno quella.
3: Se si può dire.
2: 58, sì,
0: ma
2: si
0: sei
2: può
0: giovane
2: dire.
0: Ma sei sposata, certo. Fidanzata, cosa sei,
2: no,
0: Gianna?
2: No, sono felicemente single.
0: Allora, senti, ma quando tu trovi il partner e balli un po' sensuale, no? Lui si cioè stringe oppure deve stare lontano? Come lo fai il ballo tu?
2: Qualcuno sai com'è, ci prova.
0: Qualche sporcaccione
2: prova.
0: C'è, qualche sporcaccione
2: oddio,
0: c'è.
2: Vabbè. Dai,
3: prima
2: provano,
3: ci diceva, te ne sei passati 3-4 di compagni nel ballo.
2: Sì, sì, durante una serata sì.
1: Ma cos'erano, Gianna? Erano tangheri? Cos'erano per te?
0: Salseri.
1: Erano salseri?
2: No, erano ballerini del liscio.
0: Senti, ma sei sposata? Senti, ma sei sposata, fidanzata?
3: È single.
0: Non l'ha
3: detto.
2: Felicemente
1: single.
0: Ma perché?
3: Ma si rimorchi a ballare liscio?
2: Ma sì, volendo, sì.
3: Ehi, sappiamo dove andare.
1: Ma stasera hai rimorchiato, Gianna?
2: No, stasera no, però vabbè.
3: Vabbè.
0: Da quello che percepisco dalla voce, insomma, da quello che ci racconti, sei una con la testa a posto, che non hai i grilli per la testa, che gli uomini, insomma, li scegli. Non ti fai scegliere, eh?
2: Sì.
0: Brava.
2: Sì, finché posso, sai.
0: Finché c'è vita, c'è speranza, Gianna. Dai.
2: No.
0: Va bene. Senti, ma vai col tacco. Che tacco usi quando vai a ballare?
2: Tacco bello alto, tacco 10. Sì. Io con le balle. Sì. Non vado via a raso terra. Certo. Già sono piccoletta io.
1: Okay. Cioè, quindi ti metti giù da gara? Come ti vesti di solito a ballare?
2: Siccome peso 50 kg, ho i vestitini giusti.
0: Hai capito? La camicettina di raso,
1: corti,
0: quel vedo non vedo,
1: corti?
0: Dei tanghe. Fai morire.
2: Sì, la minigonna. Sì,
1: brava, no.
3: Gianna! Gianna, mandaci una foto al 378-378-1025 perché siamo curiosissimi e ti vogliamo vedere a questo punto.
1: E soprattutto. Quando torni
2: bene,
1: la prossima volta che hai finito di ballare, chiamaci e facci sapere se hai cuccato, ok?
0: In chiusura.
2: Okay.
0: Tesoro,
2: bene,
0: in chiusura.
2: Allora
0: in chiusura voglio farti un'altra domanda. Ma in che modalità eri questa sera? Modalità da chiappo o modalità ballo e basta?
2: Oddio, sono sempre al top, nel limite del.
0: Sono sempre
3: al chiappo.
0: Brava, Gianna.
3: Brava.
0: Ciao cara, grazie.
3: Ciao.
2: Grazie a voi, ciao, grazie.

0: Grandissimo George Harrison con My Sweet Lord su RTL 102.5. Tesoro, siamo pronti? Tesori, anzi, stelle marine, posso chiamarvi stelle marine?
1: Sì, cavallucci marini.
2: No, perché ve lo ricordo, e lo sai, la stella marina non ha il cervello.
0: Ah, è vero, no, scusa, infatti, ho sbagliato.
1: Stelle, senza stelle. Specificare, siamo stelle, delle stelle, stars.
0: Delle stelle della casa e della cucina, molto bene.
1: No, stelle in the world.
0: Stelle nel mondo,
1: dai,
0: ok.
1: Chiudiamo, rimanete lì. Anche a Fiumara, in provincia di Reggio Calabria, sono le 2. Buonanotte.
3: RTL 102.5, giornale orario.
4: Ben ritrovati da Maria Paola Raiola. Israele ha fatto sapere che tutti i 430 attivisti della Global Flotilla sono stati trasferiti su navi militari verso i porti del paese. Gli italiani fermati sono 29, tra loro anche un deputato del Movimento 5 Stelle. Gli attivisti hanno denunciato che alcune imbarcazioni della missione sono state colpite con proiettili di gomma dalla Marina israeliana. Il ministro degli esteri, Antonio Tajani, ha chiesto una verifica al governo di Tel Aviv. Resta in carcere Salim El Kudri, 31enne che sabato pomeriggio ha travolto diverse persone gettandosi a tutta velocità sulla folla a bordo della sua auto in centro a Modena. Lo ha deciso il GIP, che ha ritenuto concreto il pericolo di fuga in Marocco. Inoltre El Kudri non avrebbe agito su impulso dei disturbi psichiatrici per cui in passato era stato in cura. Il premier indiano Narendra Modi è atterrato nelle scorse ore a Roma per una visita di Stato, la prima istantanea lo ritrae in uno dei luoghi iconici della capitale, il Colosseo, insieme alla presidente del Consiglio Giorgia Meloni, che ha postato la foto sui social. Modi incontrerà anche il capo dello Stato Sergio Mattarella. Per il tennis, Carlos Alcaraz ha rinunciato anche a Wimbledon dopo Madrid, Roma e Parigi. La mia guarigione sta procedendo bene, mi sento molto meglio, ma purtroppo non sono ancora pronto per gareggiare, ha detto il tennista spagnolo sui social. È tutto, ora viabilità.
3: Via Radio.
5: Una buona nottata da Fabrizio Calcagni e da Autostrade per l'Italia. Traffico scorrevole all'interno della nostra rete, nessun disagio per la circolazione. Vi informo però che in A1 Milano-Napoli è chiuso il tratto tra Modena Nord e Modena Sud in direzione di Milano. La riapertura è prevista per le ore 6. Prima di salutarvi vi ricordo di non mettervi mai alla guida se avete bevuto alcolici o se siete molto stanchi. Da Autostrade per l'Italia è veramente tutto, guidate con prudenza e fate un buon viaggio.
3: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
6: Siete pronti? Il 31 maggio il Foro Italico di Roma è già sold out. Ma l'abbraccio del Power It's Estate 2026 arriverà ovunque voi siate. Stiamo per sbloccare un nuovo modo di vivere lo show per unire l'Italia intera, da nord a sud. A casa, in auto, in riva al mare, oppure in montagna, al lago, in piazza o al bar, sarete tutti in prima fila. Restate connessi. Il viaggio è appena iniziato. Con me.
7: Caffè Toraldo. O caffè.
0: Stavo facendo vedere a Silvia le mie capacità di arciere, tiro con l'arco. Mamma mia, che cosa c'è, Gray?
1: No, niente,
0: c'è?
1: Stavo salutando David Bella e Leo Di
2: inquadrature. Le abbiamo viste tutti.
1: Vabbè, cosa? Che cosa? Niente. Ma non abbiamo visto
0: niente.
1: Nulla.
0: Niente.
2: Capita.
1: Salutiamo tutti gli amici che ci seguono anche in radiovisione, canale 36 del Digitale Terrestre.
0: Esatto, dai, partiamo con Madame Marrakesh. Volevo capire con
1: Marrakesh.